0: creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata.

0: tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente

0: queste quelle ostruzioni alla circolazione, anzi, creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue, che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

centro di villeggiatura estiva, posto sulla statale che conduce al santuario di Montevergine, Ospedaletto è la base di partenza dei numerosi pellegrinaggi che si svolgono per tutto l'anno e principalmente in occasione della festività della Madonna di Montevergine.

Infatti, Ospedaletto dispone del documento originale che la fa risalire al gennaio 1178. La cappella della Congrega del Santissimo Rosario, realizzata nel XVII-XVIII secolo, è contigua alla chiesa.

madre dei santi Filippo e Giacomo, da cui si accede. L'immagine sulla sinistra, che riprende la cappella dall'esterno, lascerebbe supporre che si tratti di una costruzione assai piccola. In realtà non è così, come si può ricavare dall'immagine sulla destra, che mostra parte dell'interno della cappella, il lato che ospita l'altare ed alcuni dipinti. L'altare è di marmi policromi del XVII secolo. L'intarsio di marmi e pietre dure è una tecnica molto antica, ma solo alla fine del XVII secolo compaiono nella nostra tradizione artistica opere di pregevole fattura. Bisogna ricordare che le opere realizzate con questa tecnica avevano anche un costo elevato.

Nella cappella ammiriamo delle finissime colonne e varie sculture lignee del XVII secolo, realizzate da artigiani e artisti locali che ci lasciano attoniti per il loro talento. L'Italia è ricca di questi manufatti considerati minori solo perché quando furono eseguiti dovettero confrontarsi con le opere dei Bernini, dei Borromini e di altri grandi artisti.

Nella cappella si possono ammirare, tra le altre opere, un dipinto del XVIII secolo che raffigura l'Assunzione della Vergine, olio su tela di Michele Ricciardi, di 6 metri per 80 per 3,50, recentemente restaurato. Il prezioso coro ligneo è contemporaneo alla fondazione della piccola chiesa del XVIII secolo.

dell'azzurro e del marrone. Ora spostiamoci dalla cappella alla chiesa, dove in fondo, sulla sinistra dell'entrata, è allestito uno splendido presepe. Ma a te piace un presepe? No, non mi piace. È il famoso dialogo tra Luca Copiello e il figlio Tommasino la mattina della vigilia di Natale, in Natale in casa Copiello, di Edoardo De Filippo. Il presepe è una delle tradizioni natalizie più consolidate e amate a Napoli, che si è conservata inalterata nei secoli. Il termine presepe o presepio deriva dal latino presepe o presepio, o ancora presedium, che vuol dire mangiatoia. A Napoli il primo presepio è menzionato in un documento del 1205, dove si parla di un presepio custodito nella chiesa di Santa Maria del Presepe ad Amalfi. In altre fonti del 1324 si cita una cappella del presepe in casa d'Alagni. Nel 1340 la regina Sancia d'Aragona, moglie di Roberto d'Angiò, regalò alle Clarisse un presepe per la loro nuova chiesa. Ciò testimonia come l'arte presepiale fosse apprezzata.

Nel 1231 si comincia a parlare di Casale di Montevergine e successivamente di Casale dell'Ospedale di Montevergine. Infatti, in un documento del 1304 si legge Hospitalis Montis Vergini, feudo dell'abbadia e del santuario di Ospedaletto, Hospitaletum. Denominazione che affiancò la precedente fino al 1483, quando resterà solo Ospedaletto. La fontana del Tritone è il simbolo di Ospedaletto ed è situata nella parte alta di Piazza Demanio, posta al centro del paese. La fontana venne realizzata all'inizio del XIX secolo da scalpellini locali su disegno classicheggiante e con al centro la statua della mitologica figura marina.

Durante la dominazione aragonese, il monastero ed i suoi tenimenti usufruirono di un trattamento fiscale di favore. Tale trattamento privilegiato indispettì i mercoglianesi e gli abitanti del castello su Monte, che insorsero contro l'abate di Montevergine, che venne difeso dai vassalli del casale delle Fontanelle, a lui sempre fedeli. Come conseguenza, questi ultimi patirono come ritorsione tre gravi incendi.

L'ospedaletto è un ameno paesino di circa 1650 abitanti che fa parte del parco regionale del Partenio. Il contatto con la natura e l'ospitalità dei simpatici abitanti di questo splendido borgo di montagna invitano ad una sosta di qualche ora o di qualche giorno.

Il centro storico di Ospedaletto è davvero caratteristico, avendo conservato la tipica formazione medievale, con le stradine lastricate a gradoni, i vicoletti, le palazzine, le chiese, gli angoli, le scalinate.

Quando si parla di ospedaletto, il pensiero va immediatamente a due prodotti tipici del luogo, il torrone e le castagne del prete. Il torrone, cupeto in dialetto, è prodotto in centinaia di ghiotte varianti dai cupetari, gli artigiani del torrone, testimoni ed eredi di un'antica tradizione apprezzata in tutto il globo.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norsays, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione.

Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con due gravi incidenti che si sono verificati ieri pomeriggio lungo la 2 del Mediterraneo. I dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Pomeriggio caotico lungo le autostrade della provincia di Salerno. Si è infatti verificato un primo incidente sul raccordo Salerno-Avellino in direzione sud all'altezza dello svincolo di Lacusi-Baronissi. Per causa in corso di accertamento da parte della polizia stradale, circa 10 tra autovetture, mezzi pesanti e motocicli sono stati coinvolti in un maxi tamponamento con gravi feriti. I vigili del fuoco di Salerno sono intervenuti con tre squadre provenienti da Salerno e Mercato San Severino, oltre a un'unità di Salerno per estrarre 7 persone dalle lemiere rimaste ferite, appunto in modo anche grave. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale e numerose ambulanze per il trasporto dei feriti in ospedale. Al lavoro anche i tecnici dell'ANAS per cercare di ripristinare in breve tempo. I disagi al traffico sono stati importanti. La circolazione stradale. Tecnici dell'ANAS, polizia stradale e ambulanze anche in azione sotto la galleria di Ponte Cagnano, dove a causa di un tamponamento tra due auto articolati, sempre nel pomeriggio di ieri, si sono registrati ulteriori disagi. Un mezzo in avaria che trasportava bobine di carta è stato tamponato da un altro auto articolato. L'impatto è stato tremendo, per fortuna non si sono registrati feriti, soltanto, ancora una volta, disagi al traffico.
0: Diamo linea alla regia per qualche istante di pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Un altro grave incidente si è verificato tra Omignano e Valloscalo. Nel sinistro è rimasto ferito un ragazzo di 17 anni che ora si trova ricoverato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Sentiamo.
3: Brutto incidente stradale ieri pomeriggio lungo la strada statale 18 nel tratto compreso tra Omignano e Valloscalo all'altezza dell'incrocio per lo scalo ferroviario, coinvolte un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il giovane motociclista, un ragazzo del posto che non ha ancora compiuto 18 anni. Il giovane ha riportato politraumi ed è stato trasferito per gli accertamenti di rito all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi. Alla guida dell'auto coinvolta una donna residente a Ceraso. Tra i primi a prestare soccorso al giovane, la dottoressa Casoria, in servizio presso la rianimazione dell'ospedale San Luca di Vallo, che si trovava a transitare lungo la statale 18. La dottoressa non ha esitato a prestare le prime cure e ha fatto scattare l'allarme. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Misericordia di Vallo della Lucania, postazione di Omignano, che ha stabilizzato il giovane e lo ha trasferito al San Luca. Il ragazzo è stato accompagnato dalla stessa dottoressa Casoria. Da ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi e gli accertamenti del caso.

0: L'incidente ha provocato inevitabili rallentamenti e disagi alla circolazione lungo la statale 18.
1: Sono 75 i migranti sbarcati questa notte a Salerno, tra loro anche 33 minori non accompagnati. I dettagli nel prossimo servizio.
2: Si sono concluse nella notte al Molo Manfredi di Salerno le operazioni di sbarco dei 75 migranti che sono stati soccorsi nel Mediterraneo dalla nave Ocean Viking. A bordo dell'imbarcazione, attraccata al porto poco prima dell'una, erano presenti cittadini provenienti dalla Somalia, dall'Eritrea, dalla Siria, dal Sud Sudan e dall'Iran. Tra loro anche 33 minori non accompagnati e 4 minori accompagnati. Inizialmente le persone soccorse erano 78, ma tre di loro, una madre con due bambini piccoli, sono state fatte sbarcare precedentemente a Siracusa per esigenze specifiche. Le operazioni, che si sono svolte senza criticità e in totale sicurezza, sono state divise in due fasi: la prima al porto, contenuta nei tempi più stretti possibili, e la seconda in Via dei Carrai, dove si sono concentrate le attività più articolate. Oltre a fotosegnalamento e all'identificazione affidate alla questura e alle forze di polizia, sono state effettuate le verifiche sulle condizioni sanitarie e sulle situazioni di vulnerabilità. Si tratta del 44esimo sbarco gestito dalla prefettura di Salerno e del primo di dimensioni rilevanti dopo l'entrata in vigore lo scorso giugno del nuovo patto europeo su migrazione e asilo, che prevede controlli più stringenti sull'identificazione e la consultazione delle banche dati, nonché sul fronte sanitario e delle vulnerabilità. Un ruolo centrale è stato svolto dalla Croce Rossa, con un team nazionale attivato dalla prefettura per i controlli sanitari e dall'Agenzia Europea per l'Asilo per la valutazione delle vulnerabilità. Sul posto erano presenti anche mediatori culturali e interpreti per tradurre in più lingue prescrizioni, tutele e garanzie riconosciute ai migranti, e l'assessora alle politiche sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto.
1: Ed ora ascoltiamo l'intervista al prefetto di Salerno, Francesco Esposito, che ha spiegato come si sono svolte le operazioni.
3: Ci sono le nuove procedure che sono state introdotte da giugno col patto europeo migrazione e asilo, che prevedono controlli già a bordo molto più accurati da parte dell'USMAP, cioè l'autorità sanitaria marittima statale. E poi, una volta effettuati questi controlli, qui al porto ci sarà una fase che sostanzialmente ricalca le procedure precedenti, perché ci sarà un primo controllo sanitario per eventuali scolarizzazioni, poi ci sarà un rifocillamento e poi ci sarà un primo fotosegnalamento. Dopodiché ci trasferiremo nell'altra sede in Via dei Carrai, come sapete, della Croce Rossa, ci mette gratuitamente a disposizione, e lì ci saranno delle procedure che prevedono per l'identificazione il fotosegnalamento, la consultazione di banche dati, e quindi direi tempi più lunghi, un controllo più stringente per quanto riguarda l'identificazione. Ma allo stesso modo, per quanto riguarda i controlli e lo screening sanitario, che sarà eseguito dalla Croce Rossa, che ha un rapporto nazionale quadro con il Ministero dell'Interno e quindi invia un team nazionale, ed è volto ovviamente a verificare eventuali casi meritevoli, diciamo, di attenzione dal punto di vista sanitario. A questo controllo seguirà poi un successivo screening, che è sulla vulnerabilità e che sarà fatto da EAB, che ha un team apposito, e verrà condotto con traduzioni in più lingue, proprio per dare l'opportunità a tutti coloro che saranno sottoposti a verifica di conoscere le procedure, di conoscere le garanzie e i termini con i quali si procederà secondo quelle che sono le leggi dello Stato.
1: Una coppia di escursionisti irlandesi è stata soccorsa nella giornata di ieri in località Ciolandrea, nel territorio di San Giovanni a Piro. I due stavano percorrendo un sentiero panoramico e, dopo essere probabilmente caduti, non sono più riusciti a risalire. Un carabiniere fuori servizio e sua figlia hanno individuato la coppia a circa 700 metri dal pianoro di Ciolandrea, prestando le prime cure e mettendoli in sicurezza. I vigili del fuoco dell'istaccamento di Policastro sono giunti sul posto, mentre la sala operativa del 115 ha inviato l'elicottero Drago del nucleo di Ponte Cagnato per sorvolo e supporto. Alle operazioni ha preso parte anche il soccorso alpino e speleologico della Campania. A causa delle ferite riportate dall'uomo, un cinquantenne, si è reso necessario il trasporto in barella fino alla sommità del pianoro, dove è stato poi affidato alle cure dei sanitari. Ed ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati da Italia 2 News. Matrimoni, DJ set, sfilate di moda e altri eventi che si svolgevano a titolo gratuito presso l'archivio di Stato di Napoli sono finiti sotto la lente della Procura regionale della Corte dei Conti della Campania, che ha contestato un danno erariale superiore ai 600.000 euro. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio di Elena Comuniello.
1: Un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie di nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'archivio di Stato nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta allo stato di un atto istruttorio provvisorio.
0: Ed ora proseguiamo con la cronaca. Un detenuto del carcere di Salerno ha appiccato un incendio all'interno di una cella e due agenti sono rimasti intossicati. Sentiamo.
2: Incendio nel carcere di Salerno. Un detenuto ha dato fuoco alla propria cella all'interno del reparto transito. Il rogo ha provocato una densa nube di fumo acre e potenzialmente tossico, che in pochi minuti si è diffusa nella sezione. Gli agenti della polizia penitenziaria presenti in servizio sono immediatamente intervenuti per mettere in sicurezza l'area e consentire l'evacuazione dei detenuti. Durante le operazioni di emergenza hanno collaborato anche alcuni detenuti, contribuendo a contenere le fiamme e a evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Il bilancio è di alcuni detenuti e due agenti intossicati, accompagnati al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. A rendere noto l'episodio è l'OSAP, che torna a denunciare le condizioni di difficoltà in cui opera il personale penitenziario nel carcere salernitano. Secondo il sindacato, il detenuto ritenuto responsabile dell'incendio sarebbe una persona considerata particolarmente problematica e anche con disturbi psichici. Da tempo, riferisce il sindacato, era in attesa di un trasferimento richiesto per motivi di opportunità. Per l'OSAP, l'ennesimo episodio di emergenza rende necessario intervenire soprattutto sulla gestione dei detenuti con problematiche psichiche e comportamentali e sul rafforzamento degli organici.
0: In merito alla situazione dell'ospedale di Agropoli, il comitato Obiettivo Ospedale chiede risposte concrete e immediate in regione dopo le dichiarazioni del presidente Fico. Sentiamo.
3: Soprattutto non possiamo condividere l'affermazione secondo cui l'assistenza in emergenza oggi viene garantita ad Agropoli da un punto di primo intervento, perché il punto di primo intervento non garantisce assolutamente l'emergenza.
4: Il Comitato Obiettivo Ospedale di Agropoli chiede risposte concrete e immediate sul futuro del presidio cilentano. Dopo le dichiarazioni del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, rese in consiglio regionale durante il question time di ieri, il Comitato esprime soddisfazione per la concessione dell'audizione presso la presidenza del Consiglio regionale, ma allo stesso tempo chiede un confronto diretto con la comunità di Agropoli che da oltre 100 giorni porta avanti la mobilitazione davanti al presidio sanitario. Tra le richieste prioritarie c'è la riattivazione immediata del pronto soccorso, anche attraverso l'impiego dei medici dell'emergenza urgenza, risultati disponibili con il concorso bandito dall'ASL Salerno per 30 posti. Per il comitato queste nuove professionalità devono essere utilizzate anche ad Agropoli, procedendo alla riconversione del punto di primo intervento in un vero e proprio pronto soccorso di base dotato dei necessari reparti salvavita. Il nuovo reclutamento specificamente destinato al presidio secondo obiettivo ospedale non deve tradursi in un ulteriore rinvio della riattivazione dell'emergenza urgenza. Il comitato chiede quindi un cronoprogramma chiaro e verificabile con posti letto, reparti necessari e una data certa per la riapertura del pronto soccorso. Agropoli ha bisogno di un vero ospedale, di un'autonomia gestionale e organizzativa, ribadisce il comitato, sottolineando che il punto di primo intervento non può sostituire un pronto soccorso capace di gestire codici rossi e patologie tempo dipendenti. La mobilitazione dunque continua, l'obiettivo dichiarato è ottenere atti concreti nel rispetto della programmazione sanitaria del diritto alla salute. Noi andiamo avanti, è il messaggio finale del comitato.
3: Alla luce di questo e auspicando che il nostro incontro in Commissione Sanità dia i frutti che noi speriamo, dal momento che questo confronto è stato chiesto dal comitato già da tantissimo tempo, ma purtroppo invano, auspichiamo che la nostra presenza e il nostro confronto possa contribuire costruttivamente alla riapertura di un presidio presso il nostro presidio del pronto soccorso, che sia però un pronto soccorso di base con la presenza delle parti salvavita e quello che noi abbiamo sempre chiesto.
0: Ed ora parliamo di economia con la Banca Montepruno, che ha partecipato a 3 giornate di formazione e confronto che si sono svolte in Germania. Il servizio è di Federica Pistone.
2: 3 giornate di confronto, formazione e condivisione hanno portato la Banca Montepruno a Francoforte insieme ai rappresentanti di 11 banche di credito cooperativo aderenti alla Federazione Banche di Comunità Campania Calabria. La missione istituzionale promossa dalla Federazione Campania Calabria e da Federcasse ha permesso di conoscere da vicino il sistema cooperativo tedesco ed approfondire i cambiamenti che interessano il mondo bancario europeo. La Banca Montepruno è stata rappresentata dal presidente Michele Albanese e dal vicepresidente Antonio Ciniello. Tra gli appuntamenti, la visita alla Banca Centrale Europea e anche alla Casa Museo dell'ideatore della prima esperienza cooperativa di credito. Al centro degli incontri anche il progetto dell'euro digitale e il confronto con il sistema del credito cooperativo tedesco. Questa esperienza, ha dichiarato il presidente Michele Albanese, ci ha consentito di allargare lo sguardo, acquisire nuove conoscenze e misurarci con realtà importanti del sistema europeo. Porto con me la conferma che il credito cooperativo è prima di tutto una filosofia e uno stile professionale fondato sulla passione, sulla lealtà e sul senso di appartenenza. Possiamo e dobbiamo essere moderni, efficienti e capaci di affrontare le nuove sfide senza perdere l'anima che ci distingue, la vicinanza alle persone, l'ascolto e la responsabilità verso le comunità nelle quali operiamo. La missione si è conclusa con momenti di confronto e condivisione tra le banche partecipanti, rafforzando rapporti e senso di appartenenza al movimento cooperativo.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia.

0: Con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Dopo 25 anni, domenica 20 settembre, torna il Giro di Campania, la gara ciclistica che attraverserà tutte e cinque le province. Dopo 25 anni, domenica 20 settembre, torna il Giro della Campania. La corsa professionistica di ciclismo, che fa il suo ritorno grazie all'impegno concreto del presidente della regione Roberto Fico, dell'assessore allo sport Fiorella Zabatta e del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, col supporto del comitato regionale della Federciclismo, prevede un percorso lungo circa 200 km. Dopo la partenza dalla Reggia di Caserta, il tracciato interesserà tutte le 5 province, per poi concludersi con l'arrivo a Napoli previsto per le ore 15. Nello specifico, il tragitto percorrerà in senso orario Sannio, Irpinia e Agro-Nocerino fino alla costiera amalfitana, che a suon di curve e rilanci porterà verso la gran protagonista del percorso, la salita di Agerola, che nel 1955 vide Fausto Coppi staccare tutti gli avversari, Fiorenzo Magni in primis, centrando la sua seconda vittoria consecutiva nel Giro di Campania. I ciclisti proseguiranno poi nella discesa verso Castellammare di Stabia fino a raggiungere il traguardo di Piazza Plebiscito. Per chi vorrà seguire la gara è possibile sintonizzarsi sui canali Rai a partire dalle ore 13:30. Emma Frascolla, giovane di Atena Lucana, ha conquistato il titolo di Miss Sud Cinema e TV 2026. Ci racconta tutto Elena Comuniello.
1: Da Atena Lucana al palcoscenico nazionale, Emma Frascolla, giovanissima originaria del comune valdianese, ha conquistato il titolo di Miss Sud Cinema e TV 2026 durante la finale nazionale del concorso Miss Sud che si è svolta lo scorso 5-6 settembre a Rocca d'Aspide. Un riconoscimento importante che porta con sé anche una borsa di studio presso l'Accademia di Formazione Giomonte, aprendo per la giovane Emma una nuova prospettiva nel mondo della recitazione dello spettacolo. La sua formazione artistica comincia molto presto. Emma studia danza classica all'età di 4 anni e negli anni ha approfondito anche la danza contemporanea, moderna e video dance. Oggi prosegue la propria preparazione all'Accademia dei Talenti di Maddaloni. Parallelamente alla danza frequenta l'indirizzo informatiche e telecomunicazioni all'Istituto Superiore Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina. Il 2026 è stato anche l'anno del debutto nella moda e nei concorsi di bellezza. Dopo le fasce conquistate a Miss Universe Basilicata e nelle selezioni provinciali di Miss Sud, è arrivata la consacrazione nazionale, un percorso che unisce danza, moda e recitazione che ora guarda al futuro. Per Emma Frascolla la strada verso il mondo dello spettacolo è appena cominciata.
0: Ed ora ci spostiamo a Potenza, dove è stata inaugurata la mostra sul Narciso di Caravaggio. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
2: È stata inaugurata al Museo Archeologico Provinciale di Potenza la mostra Caravaggio Narciso, il mito di un capolavoro. Per la prima volta il celebre dipinto, normalmente custodito alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, arriva nel capoluogo lucano, dove resterà esposto fino al 30 novembre. L'ingresso è gratuito, con prenotazione online obbligatoria. La mostra è promossa da Regione Basilicata e APT Basilicata, in collaborazione con il Ministero della Cultura e le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. Il percorso espositivo racconta la fortuna del mito di Narciso, dalle testimonianze dell'antichità fino all'arte moderna. Tra le opere in mostra anche il Narciso di Carlo Levi, creando per la prima volta un dialogo diretto tra i due artisti. È una giornata di grande gioia per il Ministero della Cultura e per la Basilicata, ha dichiarato Massimo Osanna, sottolineando il valore dell'iniziativa nel riportare al centro i classici e il loro legame con la cultura contemporanea. Grande interesse internazionale per l'opera, il direttore delle Gallerie Nazionali di Arte Antica, Thomas Clement Salomon, ha ricordato che il dipinto è richiesto in tutto il mondo, con prenotazioni già programmate per il 2029, e i primi numeri confermano l'attenzione del pubblico. Sono già 9.000 le prenotazioni provenienti da tutta Italia. Per la regione Basilicata l'obiettivo è trasformare l'esposizione in un appuntamento culturale di respiro internazionale e in un nuovo motore di attrattività turistica per Potenza e l'intero territorio lucano. Grande soddisfazione per l'evento è stata espressa dal presidente della regione Basilicata Vito Bardi e anche dal padrone di casa, il sindaco di Potenza Vincenzo Telesca.
0: Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadoinews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento.

0: Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo in Via Nazionale.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
5: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

Grazie.

0: Amici di motori a 360 gradi e soprattutto amiche, perché sempre più fedeli il gruppo femminile che ci segue per le nostre trasmissioni. Siamo arrivati al giro di boa di questa stagione 2026, nel quale questi primi 6 mesi di gare sono stati intensi, abbiamo avuto tante manifestazioni e si appresta una seconda parte della stagione ancora più vivace, perché avremo tante cose da seguire e avremo il 22 il Gran Prix del Carmine, terza edizione dell'amico Paolo Mori, il 29 avremo il trofeo Noci degli amici Pietro Noci e Mino Salvalaggio, quindi tante cose da vedere per il proseguio della stagione. Come dicevo, è stata una stagione proprio molto intensa e culminata con la nostra diretta che abbiamo fatto alla Mille Miglia da Castiglione, oltre 4 ore di diretta che è piaciuta tanto al pubblico. E quindi adesso facciamo questa introduzione di questi servizi che abbiamo fatto per il Tour dei Passi degli amici del Veteran Car Club, capitanati dal presidente Belussi e dalla preziosa organizzazione di Paolo Tomaselli. E poi vedrete un servizio della conferenza stampa che gli amici del Trofeo Città di Lumezzane di Claudio Bugatti hanno fatto per la presentazione della loro gara di settembre. Bene, buona visione. Amici di motore a 360 gradi, siamo al Veteran per la partenza del Tour dei Passi. Direi che il primo passaggio qui giovedì alla sede per un po' di equipaggi che si sono trovati, anche stranieri, partiranno da qui alla volta di Porte di Legno. Allora, Presidente, direi che siamo pronti
1: Siamo
0: e siamo carichi.
1: pronti e carichi, peccato perché fa molto caldo, ma noi per fortuna andiamo a freschino. Siamo alla quarta edizione e abbiamo un numero discreto di auto, addirittura anche diversi stranieri, e per cui noi siamo molto, molto contenti e andremo in posti meravigliosi, in località veramente al top, tipo St. Moritz, faremo Liechtenstein e così via, per cui siamo molto contenti.
0: Bene, quindi la partenza, ormai i motori fremono e il riordino, chiamiamolo così, di partenza verso Ponte in Legno è pronto. Grazie Presidente.
1: Grazie a voi.
0: Amici di motore a 360 gradi, la partenza ormai c'è, chiamiamolo direttore di percorso perché è lui che studia questi passaggi. Allora Paolo, tutti pronti e via!
2: Siamo pronti, siamo pronti, siamo pronti a partire. Abbiamo davanti un bel weekend lungo di avventure in montagna che con questo caldo fa anche bene. Insomma, andiamo a rilassarci un attimo in posti un po' più freschi, un po' più accoglienti. Sarà un bel giro, sarà un giro lungo e che allo stesso tempo ci permetterà di vedere veramente dei bei posti. Introduciamo anche delle novità abbastanza importanti per l'Italia, perché comunque sono delle aree dove normalmente i nostri eventi non arrivano. E questo è sicuramente un punto di forza, il fatto di poter andare a far scoprire nuove zone, nuovi territori, nuovi punti dai quali vedere, insomma, delle nuove montagne, ecco.
0: Direi che le novità quest'anno sono tante, a parte i 2 giorni, i passaggi sicuramente molto molto belli, transnazionali l'avevamo già detto, quindi è un in bocca al lupo a tutti i partecipanti.
2: Assolutamente, ormai siamo su 4 nazioni, quindi insomma siamo ben felici di andare avanti in questo modo e crepi il lupo.
0: Grazie Paolo. Amici di motori a 360 gradi, siamo con alcuni partecipanti qui al Museo Mille Miglia per la partenza per quanto riguarda il Tour dei Passi. Abbiamo qui degli amici tedeschi, ci diranno loro se sono alla prima partecipazione oppure se già avevano fatto il Tour dei Passi e cosa si aspettano dalla gara. So you come from Germany, so
3: Yes.
0: it's the first time that you come from a Tour dei Passi or you
3: No,
0: have done?
3: it's the third time we took part at the Tour dei Passi.
0: So, what do you expect from this edition of Tour dei Passi?
3: Excuse me, I don't understand.
0: What do you expect from this edition of Tour dei Passi?
3: Oh, we expect a lot of fun and a lot of interesting moments, yeah, and it will be a very nice rally this time because we read what will happen and we have very nice locations and also the passes, yeah. Very interesting, and so we have the right car for the passes.
0: Yeah, so you like the passage in four nation, so to possibility to see a lot of places.
3: Yes.
0: Yeah, so we have to, as a co-driver, you will see usually a lot of pass in mountain.
4: Sì, and there are a lot of very empathic peoples.
0: Oh, that's important. Allora, come avete sentito, vogliono realmente fare questa gara, anche perché poter fare su quattro nazioni si divertiranno, e soprattutto la co-driver ha detto c'è molta empatia, quindi è bello. And so
3: we are here since 10 years and we

0: get friends, and it's very nice to be here when we to visit them, and that's also a very important thing, because that's why we took part also, yeah, not only because of driving.
1: Bene, ha detto che è ormai 10 anni che viene qui dagli amici del Vetanan e quindi si trova come a casa, è come una famiglia, e quindi il divertimento per fare questa gara, che non è proprio una gara, ma è proprio uno stare insieme. So thanks a lot and enjoy.
0: Thank you a lot, and we will enjoy. I think I'm sure that we will enjoy.
2: What do you think?
1: Bye, good luck. Amici di Motore a 360 gradi, siamo con il Big Boss, il grande presidente che riesce sempre a stupirci per questo 25esimo anno. Allora, tante belle novità e tanto lavoro dietro a questo 25esimo trofeo.
3: Un attimino, sì, un po' di lavoro c'è. Allora, il lavoro, dopo vedi questa, anche queste presentazioni dove di solito ci sono 3, 4, 5 persone e c'era un locale pieno.
1: Bella
3: o meno,
1: partecipata.
3: Bella partecipata. Partecipata e viva. Più che partecipata così, ma viva. E quello, il bello è quello. E queste sono le soddisfazioni di fatica, sforzo, impegno, notti, abbastanza insonni. Questo è quello che ci fa sorridere.
1: Beh, è la vostra, chiamiamolo mantra, di avere, far partecipare la gente, far divertire la gente e fare in modo di far vedere il territorio. Questo è il vostro mantra con tutte le associazioni che collaborano con voi.
3: Esatto, allora a me piace divertirmi, quindi non faccio una cosa senza passione o divertimento, quindi già lì è un mantra personale. Cerco di portarlo all'esterno, cerco di portarlo con le associazioni, cerco di portarlo con la gente, col popolo, con cosa mi costava a me lasciare la piazza Lumezzane vuota. Ho cercato, è qualche anno che cerco di riempirla, anche se noi siamo via, ma cerco comunque di riempire una piazza, rendere viva una festa, rendere viva una gara.
1: Chiaro, il coinvolgimento della gente chiaramente, e non solo i partecipanti, penso che sia quello che voi volete fare per il territorio, coinvolgere la gente, bambini, famiglie e tutti coloro che poi vedono anche arrivare le macchine.
3: Esatto, perché come gara in sé partiamo, sono i nostri 80-100 equipaggi, fanno la loro gara, arriviamo, non dobbiamo sbatterci, perché già per una gara del genere un po' di sbattimento, se me lo permetti la parola, c'è, perché come ho detto prima le amministrazioni, c'è da contattare, le cose da fare sono tante se vuoi fare una cosa abbastanza giusta come gara di campionato, perché ricordiamo è una gara di campionato e come campionato ha delle esigenze. E oltre a questo c'è
1: la volontà
3: di fare tutto il resto, tutto di aggregare il pubblico, la gente che conosca cosa è una regolarità, che non è lo sport dei vecchietti,
1: esatto.
3: È tutt'altro, anzi questi vecchietti con qualche anno in più di noi che fanno questo sport hanno una preparazione e anche una bella corteccia, chiamiamola così.
1: Assolutamente sì. Bene, allora quindi quest'anno nella scia che avete preso del coinvolgimento sempre più grande del pubblico e della popolazione dei territori che fate, penso sia quello la cosa più bella, e quindi appuntamento a tutti al 12 e 13 di settembre.
3: Ci vediamo il 12 e il 13 settembre, grazie a tutti, grazie Roberto.
1: Siamo con il padrone di casa, Trofeo Lumezzane, il grande sindaco che è sempre vicino a ogni manifestazione e soprattutto quelle motoristiche, però su tutto il territorio, e danno lustro al territorio. Direi che dopo 1000 miglia ancora Trofeo Lumezzane, 25 anni, 5 lustri sono una grande bella, un bel risultato.
4: Sì, una grande storia, una grande organizzazione. È davvero incredibile come riescano ogni anno a stupire, perché confermarsi è già difficile, però loro riescono a migliorare tutti gli anni questo grande evento importante. È giusto esserci assolutamente, è giusto che sia Lumezzane ad ospitare un evento di questa portata, perché comunque c'è la passione per i motori, la passione per la meccanica, siamo davvero in grado di realizzare tutto, qualsiasi manufatto qui a Lumezzane viene prodotto, infatti tante autovetture montano proprio dei componenti che vengono poi prodotti.

0: Lumezzane con l'automotive, che è uno dei settori anche qui a Lumezzane sviluppato, e direi che è un prestigio avere nella nostra città un evento di questa portata, che attrae comunque davvero partecipanti di tutto il mondo, anche perché è valido per il campionato italiano di regolarità, quindi è una tappa ufficiale, anzi tante volte proprio da questa città che esce poi il vincitore, il campione italiano vincitore finale di questa grande gara. Ho visto che anche quest'anno davvero c'è una grande squadra, ma quando parlo di squadra non solo gli organizzatori, parlo anche del volontariato, le tante associazioni che danno una mano, gli alpini, l'Avis, l'associazione dei carabinieri in congedo, tutti comunque davvero formano questa squadra, e sono sicuro che questo mix di ingredienti, questa davvero volontà, la nostra tenacia, il nostro grande impegno renderà un successo anche questa 25esima edizione.
1: Bene, come avete sentito, il piacere e l'entusiasmo che avere un'amministrazione che supporta gli eventi è, penso, una grande garanzia per gli organizzatori. Grazie mille, signor Sindaco.
0: Grazie a voi, complimenti.
1: Come è il bello del Trofeo Lumezzane, avere la partecipazione e la vicinanza degli enti. Abbiamo qui Villa Carcina, perché l'assessore è sempre veramente un grande, abbiamo visto già l'anno scorso un grande entusiasmo e una grande partecipazione e una perfezione nell'organizzazione, nella grande piazza che ha messo a disposizione. Direi che anche quest'anno sicuramente sarà una grande manifestazione.
2: Ce lo auguriamo e speriamo che anche il tempo sia con noi. È una manifestazione molto importante per Villa Carcina, come dicevo è un piacere ma è anche un privilegio, perché la sezione locale dell'Avis ha sempre dato il proprio supporto, e per noi come amministrazione è un piacere vedere questi equipaggi che si fermano e rendono partecipe anche la nostra comunità del loro grande evento. È un evento che, come diceva prima il presidente Bugatti, ci vede associati da anni più o meno con spazi angusti, oggi con degli spazi decorosi che danno la possibilità anche ai bambini di poter apprezzare queste automobili fantastiche, e cosa importante sono gli equipaggi, che sono davvero fortissimi. Quindi li ospitiamo volentieri, ho augurato una buona gara e spero che anche per il prossimo anno saremo coinvolti.
1: Assolutamente sì, ormai è un connubio che è nato, e soprattutto perché il passaggio è veramente bello e c'è la possibilità anche per gli equipaggi di arrivare in tranquillità nella grande piazza che avete fatto. Grazie mille allora, assessore.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Amici di Motori a 360 gradi, siamo alla consueta conferenza stampa annuale del Trofeo Lumezzane, un trofeo che è ormai ai 25 anni, è diventato più che grande, i 5 lustri sono arrivati, e siamo con il presidente, con il buon Belussi, che è lui un po' l'anima di quello che è nata dalla prima edizione fino ad arrivare a quest'anno, che è un po' il corollario e la continuazione di ciò che è stato su Lumezzane il passaggio Mille Miglia. Allora presidente, grandi risultati, 25 anni di grandi risultati.
3: Sì, siamo partiti nel 2000, abbiamo saltato solo un anno per il Covid, e poi per il resto abbiamo sempre fatto la nostra edizione. Ricordo, io allora ero assessore allo sport, è stata la mia idea, e siamo partiti con questa idea di fare una rievocazione della cronoscalata Saletto-Lumezzane. Corsa non si può, abbiamo inventato una gara di regolarità. Ricordo che in quegli anni non è che c'erano poi tanti regolaristi. Noi siamo partiti, già i primi anni abbiamo fatto 150 e addirittura degli anni anche in più concorrenti, per cui per noi è stato un bel successo. Ricordo che le prime erano proprio le prime gare di regolarità.
1: Esatto, quindi è un appuntamento che ormai si è consolidato nel campionato italiano, regolarità autostoriche, quindi è veramente un appuntamento che tutti i regolaristi aspettano, tanto è vero che ci sono sempre i grandi specialisti, ed è sempre un piacere avere anche il grande appoggio anche del comune, perché quello c'è sempre.
3: Sicuramente ringraziamo il comune anche di Passigrano, che ci dà, il comune di Villa Carcina, l'Avis e tante altre persone. Ecco, ricordo che questo inizio di questo movimento ha poi portato dopo 26 anni al passaggio dalla Mille Miglia.
1: Infatti penso che quello sia un po' il corollario.

0: il coronare un sogno che è nato.
1: Era un sogno e è diventata realtà.
0: Ormai sei lanciato sulle gare autostoriche di Mille Miglia, ormai sei tu che puoi dare i tempi a loro.
2: Guarda, allora innanzitutto vorrei ringraziare chi ci ha voluto, perché è la prima volta che parteciperemo e, come ho detto prima, noi parteciperemo proprio per dare visibilità a questi due giorni, come facciamo con la Mille Miglia Charity. Noi vogliamo comunque rappresentare quella parte di persone che vive le macchine storiche da fuori e come le ho vissute sempre io. Oggi ho la fortuna, grazie ai social, di poter partecipare, voglio che la gente le viva in maniera molto simpatica, leggera, ironica, ma che si capisca anche la fatica, il senso di quello che ci sta dietro una passione molto importante come questa e anche molto dispendiosa, non solo a livello economico ma anche a livello di tempo, perché è comunque qualcosa, è organizzare manifestazioni di questo tipo è veramente impegnativo e me ne rendo conto da quando poi ci partecipo come ospite.
0: Bene, avete sentito l'entusiasmo che sicuramente porterà Diego in questo trofeo Lumezzane, è quello che ha reso orgoglio bresciano non solo in Italia ma in tutto il mondo, per tutti i bresciani del mondo. Grazie Diego.
2: Grazie a voi e ci vediamo il 12 e il 13.
3: Pubblicità.
4: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

0: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
1: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.

L'esuberante potenza della Cayenne e Hybrid Coupé GT è percepibile allo sfioramento del pedale dell'acceleratore, soprattutto se si viaggia in modalità sport, quando il V8 entra in funzione automaticamente. Cayenne Turbo e Hybrid Coupé è infatti una delle ibride plug-in più potenti sul mercato, in questo caso arricchita anche dal pacchetto GT, ed è comunque sicuramente l'ibrida plug-in più potente della gamma Porsche. Performance incredibili che si sposano a un consumo medio nel ciclo WLTP di appena 1,8 litri per 100 km, ovvero 40 grammi di CO2 per chilometro, davvero bassissimi. La batteria da 25,9 kWh permette di percorrere fino a 82 km in modalità 100% elettrica, tendenzialmente in città. Sì, perché questa Porsche Coupé Cayenne è comunque una bestia sportiva, con i suoi 740 cavalli raggiunge velocità massime di 300 e oltre chilometri all'ora, ma soprattutto ha un assetto grazie alle sospensioni pneumatiche che la rende perfetta anche nel misto, pur avendo un baricentro abbastanza elevato. La posizione di guida, seppur rialzata, ricorda molto quella di una 911. E anche i 5 quadranti sul cruscotto. Il design esterno è caratteristico, con le sue linee aggressive, il profilo sportivo, che aggiunge con il pacchetto GT una serie di dettagli in fibra di carbonio e i cerchi in lega leggera specifici da 22 pollici. I fari LED Matrix nel frontale, con tecnologia ad alta definizione, sono perfetti per la visibilità in qualsiasi condizione. Al posteriore spicca lo spoiler posto all'apice dell'1.8 posteriore inclinato di questa versione coupé. E poi ci sono i bellissimi scarichi centrali in titanio e le pinze dei freni colorate che ridefiniscono il look studiato per le alte prestazioni. La guida di questa Cayenne Turbo e Hybrid Coupé GT può essere velluto oppure ferro. Dipende dalle regolazioni del sistema di sospensioni pneumatiche PASM e dalla modalità di guida scelta tra le 6 disponibili, dall'off-road all'elettrico, all'ibrido, allo sport, fino allo Sport Plus. Tra le curve il Porsche Torque Vectoring Plus fa la differenza nel mantenere un assetto neutro e preciso e garantire una percorrenza di curva davvero millimetrica. All'interno troviamo il cockpit Porsche Driver Experience, già visto su Taycan e su Cayenne, che combina i comandi touch e analogici per una gestione intuitiva di tutte le funzioni. Il display curvo da 12 pollici e 6 dietro il volante offre una visualizzazione chiara, personalizzabile delle informazioni, anche con i 5 quadranti tipici di Porsche. Lo schermo per l'infotainment da 12 pollici e 3 con il sistema PCM include anche applicazioni come Spotify, Apple Music, e un nuovo display da 10,9 pollici è presente per il passeggero, che può quindi godere di un film anche mentre si guida. Il lusso trapela da tutti i dettagli, anche i più piccoli, dalla rifinitura in pelle Alcantara, la qualità dell'aria grazie al filtro EPA, dall'impianto stereo Bose o Bormeister. Insomma, non c'è un dettaglio lasciato al caso. Naturalmente la sicurezza è al primo posto, con il Porsche InnoDrive, con cruise control adattativo e tutti i sistemi di assistenza alla guida che permettono una livello 2 di automazione. Su questa versione con pacchetto GT il tetto in carbonio. La solidità dello sterzo e la precisione di guida sono davvero impressionanti, così come la frenata con l'impianto carboceramico, che resta comunque modulabile. Invece, viaggiando in e-Power, il silenzio regna sovrano. Trattandosi di una Porsche, è sufficiente affondare il piede dell'acceleratore arrivando al kickdown per ottenere una buona riserva di coppia che arriva dal V8 che corre in aiuto dell'elettrico.

0: E poi c'è sempre il bottoncino rosso sul volante che, anche se si viaggia in modalità 100% elettrica, innesta il motore e dà tutte le prestazioni possibili per 20 secondi, salvo poi tornare in modalità 100% elettrica.
1: Con tanta meraviglia parte da un prezzo di poco più di 220.000 euro, ma che lievita molto velocemente verso i 250.000 euro con una serie di accessori on top.

0: Quali sono le unique selling proposition, come dite voi del marketing, di questo nuovo Stonic?
1: Allora, sicuramente nuova, perché si rinnova completamente da un punto di vista di design, quindi la vettura cambia completamente sia agli esterni che agli interni, e ovviamente anche dei miglioramenti sia da un punto di vista di offerta in termini di tecnologia, non solo di infotainment ma anche di sicurezza, ma anche sotto al cofano, come si suol dire, motori già predisposti per quelle che saranno le normative che arriveranno nei prossimi anni, quindi pre-Euro 7, già pronto all'Euro 7.
0: Ecco, guardandola da fuori ci sono due versioni, c'è anche una GT-Line che a noi piace di più, sportivi diciamo così. Cosa cambia?
1: Allora, come consuetudine diciamo della gamma Kia, abbiamo due body type. Nella versione GT-Line, che è quella alle nostre spalle, abbiamo degli elementi caratterizzanti soprattutto nei paraurti anteriori e posteriori, quindi degli elementi che vanno a circondare, a incorniciare i fari fendinebbia, dei cerchi in lega da 17 pollici con disegno dedicato. Per quanto invece riguarda gli interni, abbiamo sedili con una trama dedicata, ma anche con materiali, quindi con le rifiniture che noi chiamiamo Kia Tex Classic Soft Touch. Non si può più dire pelle e copelle, ma fondamentalmente il messaggio è quello.
0: Allora, disponibilità e prezzi, quando la vediamo in concessionaria e quanto costerà?
1: Allora, in concessionaria le vetture sono arrivando in queste ore, gamma prezzi che parte da 22.800 euro, prezzo di listino, fino a un massimale di 37.50 per quanto riguarda la versione GT-Line, il tutto accompagnato da una promozione di lancio di 4.850 euro di sconto, che quindi ci permettono di avere un primo prezzo di attacco a 17.950. Ci tengo a sottolineare che sulla versione intermedia Style, fino al 31 dicembre, omaggiamo il cosiddetto Launch Pack, che è un pacchetto che va a arricchire ulteriormente la versione Style, che avrebbe un prezzo di listino di 1.250 euro, ma di nuovo, fino al 31 dicembre, è completamente omaggiato al nostro cliente.
0: E anche la vernice è inclusa nel prezzo, quindi non ci sono scuse.

Bene, dopo i servizi che avete visto, abbiamo quindi solo da farvi gli auguri di buone vacanze perché avremo queste 3 settimane di stop nel quale vedrete tante immagini dei primi 6 mesi che noi abbiamo fatto, dei tanti servizi che abbiamo fatto e poi al rientro avremo la ripartenza dal 22, come dicevo, il Gran Premio del Carpine, 29 Trofeo Noci e poi a seguire l'appuntamento delle due dirette che faremo per il Rally 1000 Miglia, che saranno belle intense perché ci saranno tante belle novità. Quindi buone vacanze e arrivederci a fine agosto.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
2: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
1: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
2: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
3: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti.

0: minuti, non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

centro di villeggiatura estiva, posto sulla statale che conduce al santuario di Montevergine, Ospedaletto è la base di partenza dei numerosi pellegrinaggi che si svolgono per tutto l'anno e principalmente in occasione della festività della Madonna di Montevergine.

A differenza di molte città e castelli antichi, di cui non si conosce la data di fondazione a causa della scarsità di documenti, Ospedaletto dispone del documento originale che la fa risalire al gennaio 1178. La cappella della Congrega del Santissimo Rosario, realizzata nel XVII-XVIII secolo, è contigua alla chiesa.

madre dei santi Filippo e Giacomo, da cui si accede. L'immagine sulla sinistra, che riprende la cappella dall'esterno, lascerebbe supporre che si tratti di una costruzione assai piccola. In realtà non è così, come si può ricavare dall'immagine sulla destra, che mostra parte dell'interno della cappella, il lato che ospita l'altare ed alcuni dipinti. L'altare è di marmi policromi del XVII secolo. L'intarsio di marmi e pietre dure è una tecnica molto antica, ma solo alla fine del XVII secolo compaiono nella nostra tradizione artistica opere di pregevole fattura. Bisogna ricordare che le opere realizzate con questa tecnica avevano anche un costo elevato.

Nella cappella ammiriamo delle finissime colonne e varie sculture lignee del XVII secolo, realizzate da artigiani e artisti locali che ci lasciano attoniti per il loro talento. L'Italia è ricca di questi manufatti, considerati minori solo perché quando furono eseguiti dovettero confrontarsi con le opere dei Bernini, dei Borromini e di altri grandi artisti.

Nella cappella si possono ammirare, tra le altre opere, un dipinto del XVIII secolo che raffigura l'Assunzione della Vergine, olio su tela di Michele Ricciardi, di 6 metri per 80 per 3,50, recentemente restaurato. Il prezioso coro ligneo è contemporaneo alla fondazione della piccola chiesa del XVIII secolo.

sempre della Ricciardi, La battaglia di Lepanto, un cassettonato in tavole di legno dipinte nei toni dell'azzurro e del marrone. Ora spostiamoci dalla cappella alla chiesa, dove in fondo, sulla sinistra dell'entrata, è allestito uno splendido presepe. Ma a te piace un presepe? No, non mi piace. È il famoso dialogo tra Luca Cupiello e il figlio Tommasino la mattina della vigilia di Natale, in Natale in casa Cupiello, di Edoardo De Filippo. Il presepe è una delle tradizioni natalizie più consolidate e amate a Napoli, che si è conservata inalterata nei secoli. Il termine presepe o presepio deriva dal latino presepe o presepio, o ancora presedium, che vuol dire mangiatoia. A Napoli il primo presepio è menzionato in un documento del 1205, dove si parla di un presepio custodito nella chiesa di Santa Maria del Presepe ad Amalfi. In altre fonti del 1324 si cita una cappella del presepe in casa d'Alagni. Nel 1340 la regina Sancia d'Aragona, moglie di Roberto d'Angiò, regalò alle Clarisse un presepe per la loro nuova chiesa. Ciò testimonia come l'arte presepiale fosse apprezzata.

Nel 1231 si comincia a parlare di Casale di Montevergine e successivamente di Casale dell'Ospedale di Montevergine. Infatti, in un documento del 1304 si legge Hospitalis Montis Vergini, feudo dell'abbadia e del santuario di Ospedaletto, Hospitaletum. Denominazione che affiancò la precedente fino al 1483, quando resterà solo Ospedaletto. La fontana del Tritone è il simbolo di Ospedaletto ed è situata nella parte alta di Piazza Demanio, posta al centro del paese. La fontana venne realizzata all'inizio del XIX secolo da scalpellini locali su disegno classicheggiante e con al centro la statua della mitologica figura marina.

Durante la dominazione aragonese, il monastero ed i suoi tenimenti usufruirono di un trattamento fiscale di favore. Tale trattamento privilegiato indispettì i mercoglianesi e gli abitanti del castello su Monte, che insorsero contro l'abate di Montevergine, che venne difeso dai vassalli del casale delle Fontanelle, a lui sempre fedeli. Come conseguenza, questi ultimi patirono come ritorsione tre gravi incendi.

L'ospedaletto è un ameno paesino di circa 1650 abitanti che fa parte del parco regionale del Partenio. Il contatto con la natura e l'ospitalità dei simpatici abitanti di questo splendido borgo di montagna invitano ad una sosta di qualche ora

Il centro storico di Ospedaletto è davvero caratteristico, avendo conservato la tipica formazione medievale, con le stradine lastricate a gradoni, i vicoletti, le palazzine, le chiese, gli angoli, le scalinate.

Quando si parla di ospedaletto, il pensiero va immediatamente a due prodotti tipici del luogo, il torrone e le castagne del prete. Il torrone, cupeto in dialetto,

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza.

0: colorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate.

0: Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al

0: 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno

0: all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa.

0: discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica.

0: direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi

0: fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Ci troviamo ai Gati de Monfalcon. De Monfalcon. È giusta la mia pronuncia, perché essendo di Milano...
1: Perché austriaco sarebbe Monfalcon.
2: E noi siamo istriani, perciò abbiamo scritto Monfalcon in istriano.
1: No.
2: Con la N in più.
0: Cioè... Però era buona la prima, dai, buona la prima. Allora, ci troviamo in questa oasi, è meraviglioso, c'è un silenzio meraviglioso. E io noto, veramente, poi lo vedrete poi dalle immagini, tutti i gatti belli tranquilli, pacifici, ed è la cosa più bella, veramente la cosa più bella. Io do prima lo spazio alle donne, giustamente, ma parto con la presidentessa, o presidente, insomma. Mi metto qua di fianco, Allora, come nasce questa realtà?
1: Allora, l'associazione Gatti de Monfalcon nasce formalmente nel 2010, ma i volontari erano operativi già da una decina d'anni prima. Nasce formalmente proprio per poter attuare le disposizioni previste dalla legge 281, legge nazionale, e legge regionale 3990, e all'epoca, appunto, 2010, erano state integrate dalle linee guida del dottor Quassin della regione del Friuli Venezia Giulia. Dunque abbiamo deciso di lavorare assieme per il benessere degli animali, più sfortunati, i gatti randagi, e ci occupiamo un po' di

0: tutto. Sono orgogliosa di dire che il nostro lavoro, fra virgolette, è un duplice lavoro, è un lavoro sociale non solo a favore degli animali, ma anche a favore dell'uomo, perché ogni gatto ha alle spalle la sua storia, una famiglia o un suo, diciamo, trascorso che può essere più o meno piacevole, soprattutto brutto.
1: Ma quanti gatti ci sono qui?
2: Qui ci sono più di una settantina di gatti. Poi noi come associazione seguiamo anche tutte le colonie esterne che sono in città e quindi in totale abbiamo più di 400 gatti da seguire, quindi un bel numero.
3: Su 400 gatti, 399 sono sterilizzati, tutti maschi e femmine, perché siamo per combattere il randagismo e tutto quel discorso là. Riusciamo a darli in adozione e siccome c'è un ricambio continuo, non ci annoiamo mai.
0: Effettivamente il 90% è donato, dopo grazie all'amministrazione comunale che dà la possibilità alle associazioni ogni anno di presentare un progetto a tutela ambientale, noi ogni anno cerchiamo di chiedere un qualcosa di diverso.
1: Ma conoscete i nomi di tutti? Tu sì, davvero? Aspetta, aspetta. Tutti i gatti, conosci
4: La
1: tutti?
4: maggior parte sì, la maggior parte anche perché. La maggior parte perché io sono qua da ormai 7 anni e quelli che vedo li do un nome, per gli altri anche restano così.
1: E loro lo percepiscono.
4: Sì, di solito sì, poi appunto la presidente li ricorda per il posto da dove vengono, dunque è un po'. Infatti chiunque viene mi chiede Chiara come si chiama questo gatto, allora sono sempre
2: Meraviglioso.
4: pronta.
2: Ecco, queste ragazze che vedete qui fanno parte della.
1: Bellissime ragazze, devo dire, eh.
2: Sì, di una scuola, la scuola Giacic di Monfalcone, la terza media, è un progetto che ha fatto il loro professore, il professor Mario Longobardi, di avvicinare gli alunni al mondo degli animali, capire le loro esigenze, sentire insomma di quello che hanno bisogno. E questi ragazzi, una cosa bellissima che hanno fatto, hanno adottato un gatto a distanza. Quindi loro per un anno hanno adottato Martino, che è un nostro storico
1: Quello che ci è
2: gatto.
1: venuto a salutare
2: Sì, quello
1: all'inizio.
2: che è venuto all'inizio a salutarci,
1: Ah.
2: e hanno adottato Martino e loro, i ragazzi di questa classe, mettono.
1: Eccolo là.
2: Eccolo lì che gira, sì, lui è il padrone del territorio. E mettono 1 euro al mese a testa e quindi vengono qua, lo coccolano, e controllano che stia bene, giocano con lui e insomma tutto questo. Quello che volevo anche sottolineare è che queste classi, essendo qui a Monfalcone una città multietnica, ci sono varie razze di persone. Queste ragazze sono senegalesi, poi ci sono rumene, bengalesi. Quindi anche diciamo un motivo di integrazione di diverse culture e quindi questo ci fa molto piacere
1: Bellissimo.
2: e a noi ci danno una mano veramente grandiosa perché ci aiutano molto, sì.
0: Una stanza è doppia, come vedete. Per noi volontari il mobile è stato costruito per i gatti e al termine del turno, non sempre purtroppo, certe volte ci concediamo il lusso di bere un caffè qua, ecco, in
1: Eccolo.
0: compagnia e scambiando.
1: Cat therapy
0: Sì,
1: praticamente.
0: proprio.
1: È vero, è vero.
0: Questa è la
2: Ciao
0: stanza delle
2: amore.
0: degenze, anche questi sono
1: Vieni
0: tutti
1: qua.
0: gatti da sterilizzare.
1: Ok.
0: E arrivano purtroppo, come diceva Paola, ogni anno troviamo gatti nelle colonie perché purtroppo ci sono ancora tanti gatti privati non sterilizzati. Ecco perché noi, quando diamo in adozione un gatto, che sia sterilizzato o meno, ma quando è il momento giusto, interveniamo e
1: Certo.
0: sterilizziamo a carico dell'associazione. Anche se tante persone criticano perché dicono: ma così non li responsabilizzi. Invece, no, a parte che instauriamo un rapporto, non dico di amicizia, ma di conoscenza reciproca e nello stesso tempo, in modo soft seguiamo il percorso del
1: Sì.
0: gatto dato in adozione.
1: Tu cosa stai aspettando? Il cibo? Eh? Anche tu? Vuoi la pappa? Non prendi.

0: Ecco, questa invece è la casa dei vecchietti, la casa di riposo.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
2: Guardate l'apertura. Sasso, collegamento, guardate, op, così si chiude da sola, ragazzi, qui non si scherza, guarda. Op. Vieni mano, vieni. Sì, perché molto spesso si lascia la porta aperta.
3: No,
2: con le mani impegnate, esatto. Quindi questa ha detto che la casetta dei vecchietti...
3: Sì, l'altra settimana è morto il vecchietto di 18 anni, che per 18 anni è vissuto praticamente in colonia.
2: Patatino.
3: Ma era sordo,
2: ciao,
3: quasi cieco, e lei ha 16.

0: Ok, adesso invece qui siamo all'interno della baita. All'interno della baita c'è un gattino che ha un problema di epilessia.
1: Sì, infatti questo gattino qua deve rimanere in un posto monitorato e prende una pastiglia al mattino e una pastiglia alla sera. Abbiamo la fortuna di avere una volontaria giovane, una ragazzina che frequenta la terza media, che quando riesce viene, lo accompagna fuori e il gatto è felice e contento. Il dramma è per quel gatto il rientro, non vuole rientrare dentro e adesso stiamo escogitando un sistema per farlo entrare perché temiamo che
0: E
1: magari la
0: certo,
1: sua agitazione provochi un
0: l'epilessia,
1: attacco.
0: è un
1: Un gatto
0: andiamola a
1: buonissimo.
0: vedere. Ciao amore, ma quanto siamo belli! Ma quanto siamo belli! Ma che occhioni! Prima di chiudere il servizio, ci sono un paio di domande. La prima domanda è questa: ma tutti i giorni siete qui? Tutti i santi giorni?
2: Sì, esattamente, sempre, tutti i giorni, feste comprese, Natale, Pasqua, Capodanno, sempre perché i gatti hanno un'abitudine strana, cioè mangiano ogni giorno.
0: Un po' come noi, insomma. Oddio, io un po' meno, però insomma.
3: Neve o grandine, siamo sempre qui, sempre qui e nelle
1: Qui
3: varie
1: e
3: colonie di
1: nelle
3: Monfalcone.
1: colonie. E questo è il
0: È
1: posto più
0: qui.
1: bello. È qui e
0: È
1: nelle
0: vero, è
1: colonie.
0: vero. Assessore, meraviglioso. Questo posto è meraviglioso.
4: Certo, bisogna comunque ringraziare la signora Turella e il signor Libero, perché io lo chiamo Libero, e per tutto ciò che fanno, che hanno fatto e che faranno sicuramente. Noi come comune comunque abbiamo delle convenzioni con loro proprio perché non è solo questo, loro si occupano anche di tutte le colonie della città e quindi è un lavoro immane. Per fortuna hanno abbastanza volontari, vorremmo che molte più persone veramente si avvicinino.

0: avvicinassero a questo tipo di volontariato, che sia per gli animali, che sia i cani, sia i gatti, non importa, però queste associazioni hanno bisogno e vivono coi volontari.
1: È vero, io mi rivolgo proprio ai giovani ragazzi, veramente, piuttosto che andare in giro a zonzo, diciamo a zonzo, ma venite qui, vi divertite, è veramente terapeutico, fate del bene sociale, aumentiamo le adozioni, cioè insomma c'è veramente tanto tanto da fare, quindi è una cosa che serve a voi, ma serve moltissimo anche ai nostri amici a quattro zampe e anche a tutte queste persone meravigliose che ruotano intorno al loro mondo. Noi chiudiamo questo servizio, io vi do veramente un abbraccio forte forte forte forte, perché siete meravigliosi, siete bravissimi, andate avanti così, mi raccomando. Sicuro. Beato tra le donne, libero. Sicuro. Libero, beato tra le donne,
2: sempre avanti e non si molla di un millimetro.
1: Mai, mai. Facciamo un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel, forza.
3: Ciao,
2: tanti saluti, ciao, e arrivederci, ciao, alla prossima, ciao,
1: alla prossima.

Una delle tematiche più importanti che abbiamo in ambulatorio spesso ci arriva da disturbi dell'alimentazione. Il cliente chiede: il mio cane non mangia più, ha diminuito il cibo, oppure il mio cane mangia in eccesso rispetto a prima. Sono anche questi segni molto importanti che possono essere relativi ad alcune patologie. In taluni casi il non mangiare più può semplicemente significare non avere più voglia di mangiare quel tipo di alimento, può succedere, specialmente se al cane poi vengono fornite, come spesso accade, cioè non c'è nessuno, neanche io sono in grado, una volta che sono seduto a tavola, se il cane mi viene vicino, a non allungargli qualche cosa. E quindi ovviamente la differenza tra questi cibi e poi la crocchetta può spingere il cane a richiedere altro tipo di cibo rispetto alla crocchetta. Quindi può essere un significato dato da quello, ma altresì potrebbe invece essere un problema relativo all'apparato gastroenterico, con suboocclusioni, quindi non particolari, quindi non c'è una grande sintomatologia, non c'è un blocco intestinale, ma c'è comunque un non corretto passaggio degli alimenti. Questo può dare un problema di ipoalimentazione, oppure ipertermia, quindi febbre, quindi tutte situazioni che vanno assolutamente indagate. Per quel che riguarda invece il mangia molto di più, e qua andiamo nella versante della bulimia, e questi disturbi possono essere legati a patologie, per esempio come il diabete, quindi metaboliche, anche post-sterilizzazione. Spesso ci capita di vedere questa situazione nel momento in cui non abbiamo o abbiamo interrotto un ciclo ormonale, alcuni cani hanno la tendenza a andare in sovrappeso. Una cosa che poi vedo anche molto nelle città, soprattutto nelle metropoli, è proprio un ipomovimento dei cani, quindi tendono ad ingrassare, a mangiare di più, a ingrassare e a fare poco movimento, cosa che invece deve essere evitata. Cioè il movimento e l'attività muscolare del cane è fondamentale per un corretto equilibrio. La salute intestinale, comunque, quindi tutti questi segni dell'alimentazione, è fondamentale per la salute dell'animale stesso. Nell'intestino produciamo anticorpi, produciamo la vita. E quindi va assolutamente indagata. Lei è Lupe, la mia Jack Russell, non ha particolari disturbi, ma come potete vedere, lei è una nuotatrice impressionante, nuota tutta l'estate, ore e ore durante il giorno. Durante la fase invernale, dove non può nuotare, vedete che ha comunque un aspetto, se voi la guardate, un pochettino più grosso qua, un pochettino più piccolo qua, quindi è tendenzialmente un po' oversize. Si rimette perfettamente in forma durante il periodo estivo, ma nel periodo invernale, dove ha meno movimento, tende ad avere l'accumulo di

di grassi, e quindi quello che io eseguo è alimentare meno il mio cane in questa fase qua, perché non ha tutta quella necessità. Grazie, vi saluto, Lupe vi saluta, sono Emilio Feltri, veterinario di Cazzampa, esperto in medicina del dolore e anestesiologia.

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz una... e io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.

0: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
1: Eccola qua, vedi, eccola.
2: Ci troviamo in Sardegna, in mezzo al mare. Con Cima Foundation, la mia primissima esperienza è indimenticabile per questa ricerca dei cetacei. Dove siamo esattamente, Paola?
3: Allora, siamo nelle acque soprastanti il canyon di Caprera. Dico canyon perché qui il fondale tocca 1000 metri, ma non è tanto la profondità quanto la sua conformazione, ovvero va proprio a formare come se fosse la valle di un fiume, un canyon vero e proprio. E questo permette un giro di correnti tale che le acque in questa zona siano molto ricche di nutrimento e quindi si sviluppa una catena trofica tale da permettere la presenza di grossissimi predatori quali sono le balenottere comuni.
4: Spettacolo!
5: Sì.
4: Spettacolo, guarda lo norma.
3: Guarda l'arcobaleno, rainbow!
4: Guarda che bella!
6: Che storia che è quell'onda!
3: Norma della balena!

0: Cosa abbiamo trovato fino adesso?
1: Che adesso abbiamo appunto iniziato la giornata con un bel avvistamento di un gruppo di senele striate, che è la specie di delfino in assoluto più diffusa nel Mediterraneo. E ora è da un po' che siamo su un gruppetto di due balenottere comuni.

0: Luca Ferraris, vicepresidente Cima Foundation, qui stai praticamente timonando.
1: Sì,
0: giusto?
1: Stiamo qua timonando di fronte a Sardegna, di fronte a Costa Smeralda, e abbiamo già incontrato numerose balenottere che abbiamo potuto vedere nel loro habitat naturale.
0: Tra l'altro erano anche abbastanza vicino, però voglio spendiamo due parole dicendo: ragazzi, mi raccomando, sono sempre degli animali.
1: Sì, sono sempre animali che bisogna rispettare, bisogna sapere come approcciarvi, non bisogna tagliarli la strada, quando si avvistano bisogna sempre mantenere una distanza di sicurezza,
0: esatto.
1: E se possibile comunque avvicinarsi da dietro in modo tale che loro possano avere sempre eventuali vie di fuga. Sono animali che hanno bisogno dei loro spazi.
0: È vero. In questo momento, come diceva giustamente lui, siamo in Costa Smeralda, ma c'è un progetto veramente molto molto importante che arriva al di là della nostra Italia.
1: Sì, è un progetto che noi abbiamo soprannominato CETASMUS, cioè l'Erasmus dei cetacei, che significa uno scambio di ricercatori da tutto il mondo che vengono nel nostro mare, qua in Costa Smeralda e soprattutto nel Mar Ligure, per studiare i cetacei. Perché vengono da tutto il mondo? Perché il nostro mare è una specie di laboratorio, è una specie di oceano in miniatura dove uno può trovare tutte le 8 specie e poi in qualche modo studiarle e osservarle.

0: voi siete proprio nella zona Ligure, e quindi la Civa Foundation è lì.
1: Esatto, noi siamo proprio nel cuore del santuario Pelagos, e appunto da Savona usciamo con i traghetti Corsica Sabina Ferris, con il whale watching, con delle imbarcazioni apposite, usciamo per osservare e monitorare questi animali, perché è tutta un'osservazione, tutta una raccolta dati molto difficoltosa, molto accurata, che viene fatta a mano, viene fatta a vista, per capire un po' come questi animali si comportano e quali sono le aree dove loro si riproducono, quelle da proteggere maggiormente.
0: Quest'anno poi è stato anche un anno molto importante per voi, perché vi ha visto andare proprio in Africa.
1: Sì, per la prima volta è venuto da noi grazie a una borsa di studio finanziata da Francesco De Pero della residenza Capriccioli a Costa Smeralda, un ricercatore dalla Tanzania, proprio per studiare come monitorare i cetacei in modo tale da ricevere tutto il know-how necessario per ritornare nel proprio paese e anche lì mettere su un gruppo di ricerca che si occupi di questi animali, di questi magnifici mammiferi.
0: Quindi il prossimo step è noi andare di là?
1: Se questo ricercatore riuscirà a seminare questo tipo di ricerca iniziale, poi anche noi scenderemo giù in Tanzania per aiutarlo a ingrandire e a fare rete, così come abbiamo fatto rete qua in Italia.
0: Unione fa la forza, uniamo le zampe e uniamo le pinne. Va ciao bene. Ragazzi, alla prossima puntata.
1: Arrivederci, grazie.

0: Per Wild Planet oggi faremo un'escursione meravigliosa. Ci troviamo a bordo della motonave Arcobaleno nella laguna di Caorle per andare a scoprire quello che la fauna e la flora di questo territorio ci regala.
1: La laguna di Caorle è un angolo sospeso nel tempo, un luogo dove l'acqua incontra la terra in un abbraccio silenzioso modellato dal vento, dalla marea e dall'uomo. Situata tra la foce del fiume Livenza e il mare Adriatico, è un ecosistema unico. Abitato da centinaia di specie di uccelli, aironi, fenicotteri e poi canneti, pesci, barcheremi. Un paradiso per ornitologi e fotografi naturalisti, ma anche un esempio raro di equilibrio tra natura e presenza umana. Qui l'uomo ha imparato a convivere con l'ambiente, costruendo i casoni, abitazioni in legno e canna palustre usate dai pescatori per ripararsi durante le battute di pesca. Oggi sono il simbolo della laguna e custodi di una cultura che resiste nel tempo.
2: Sono Andrea Tasinato della Ticinese e anch'io guardo Cani e Gatti TV Channel.

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Ci sono anche dei cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo: le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica, maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: un grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento. In apertura, come sempre, c'è la rubrica Info Salerno.
1: Con una nuova ordinanza firmata dal Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, sono confermate fino al 15 settembre le misure a tutela dei lavoratori esposti al sole. La decisione è legata al perdurare delle alte temperature che, insieme all'umidità e alla prolungata esposizione alle radiazioni solari,

0: possono provocare stress termico e rischi per la salute. Restano escluse le operazioni urgenti per il ripristino dei servizi essenziali. Il Comune di Caggiano ha ottenuto 3 finanziamenti per complessivi 381.000 euro destinati alla progettazione di interventi contro il rischio idrogeologico. Le risorse riguardano il versante Grotta Rossa Lavanghe, il vallone di Massavetere e le aree di Murge Cappello e Cupalicchio, dove sono previste barriere e reti paramassi. Gli interventi interesseranno anche la viabilità. La progettazione consentirà di accedere successivamente ai fondi per i lavori. La grave siccità spinge il comune di Corleto Monforte a chiedere alla regione Campania il riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento. Con delibera l'amministrazione ha chiesto l'attivazione delle procedure per accedere alle misure di sostegno. Pascoli poveri, scarsità di foraggio e difficoltà nell'approvvigionamento idrico stanno mettendo in difficoltà aziende agricole e zootecniche. Il comune sollecita anche interventi per l'abbeveramento degli animali. Presso il poliambulatorio di Coperchi a Pellezzano è stato attivato un nuovo sportello sanitario disponibile ogni mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13. Sarà possibile svolgere pratiche di anagrafe sanitaria e identità digitale, ottenere la tessera sanitaria e effettuare scelte e revoca di medico e pediatra. Previsto anche l'allineamento dei profili sanitari per l'anagrafe vaccinale. A settembre partono inoltre le vaccinazioni pediatriche. Un nuovo defibrillatore comunale semiautomatico è stato installato presso il sagrato della parrocchia Sacro Cuore di Montesano Scalo, vicino a Piazza La Rocca. L'apparecchiatura è stata collocata in un punto facilmente raggiungibile per garantire uno strumento di primo intervento alla comunità. Nelle prossime settimane saranno installati altri defibrillatori nei punti più frequentati delle diverse frazioni di Montesano. Al via le attività dello sportello Selene a Sant'Egidio del Monte Albino, nato dal protocollo d'intesa con la consulta delle donne. Saranno attivi lo sportello di consulenza legale e quello di orientamento al lavoro e rete. La Regione Campania ha finanziato con 3 milioni di euro la messa in sicurezza e il miglioramento della SP13B, strada che collega Trentinara a Capaccio Capoluogo. Il finanziamento è stato disposto con decreto regionale numero 187 del 6 agosto. L'intervento consentirà di migliorare sicurezza e viabilità lungo l'arteria. Ad Agropoli è stato siglato un protocollo d'intesa tra il Comune e l'Associazione Amici Quattro Zampe Agropoli per promuovere e monitorare le adozioni dei cani di proprietà comunale. L'obiettivo è favorire le adozioni responsabili e sensibilizzare sul benessere animale. L'associazione gestirà anche l'area di sgambamento di Viale Lazio. Proseguono per tutto settembre le escursioni gratuite sul sentiero degli innamorati di Ascea. L'appuntamento è ogni lunedì alle 8:30 con ritrovo tra lo stabilimento Il Brigantino e la scogliera. Ed ora un servizio dedicato ad uno degli eventi dell'estate di Castel San Lorenzo, la passeggiata culturale organizzata nell'ambito del progetto Il Mulino del Principe in collaborazione con l'associazione Raccontare Significa Resistere.
1: Contenti perché anche quest'anno per la sesta edizione abbiamo raggiunto il sold out, abbiamo avuto una grandissima partecipazione. Ogni anno ci sorprende questa curiosità e questa attenzione che la gente di Castel San Lorenzo, ma anche molti turisti, ci rivolgono nei confronti di questo nostro evento, e siamo veramente tantissimo orgogliosi. Abbiamo già detto anche durante questa passeggiata, il nostro motto è raccontare significa resistere, nonché il nome della nostra associazione, perché noi crediamo che il racconto costituisca veramente una forma di resistenza, in quanto raccontare la storia del nostro paese significa non farla dimenticare, ma anche tramandarla alle nuove giovani generazioni. In queste 3 ore di passeggiata gli ospiti hanno scoperto tantissimi aspetti della storia, tradizioni, curiosità, anche leggende, hanno ammirato palazzi storici, hanno avuto accesso anche alle chiese di Castel San Lorenzo, quindi veramente hanno vissuto anche un vero e proprio viaggio nel tempo, grazie agli attori che hanno poi interpretato alcuni personaggi storici realmente esistiti. Quest'anno è davvero grande emozione, una grande partecipazione, siamo contenti appunto che dopo diversi anni in cui abbiamo promesso ogni anno che avremmo riportato le persone a visitare il nostro santuario, finalmente la promessa l'abbiamo mantenuta. abbiamo iniziato la nostra passeggiata proprio dal santuario, quindi da quello che è il borgo San Cosmo, che una volta era addirittura frazione del comune di Castelfranco, ora è la parte centrale, e siamo giunti al termine in quella che è la piazza Umberto I, quindi l'agorà del nostro paese, proprio per anche sottolineare quanto per noi il centro storico, soprattutto la sua valorizzazione, sia tra i punti cardine della nostra associazione. Alcuni progetti che ancora non sveliamo al momento, che sveleremo più avanti, sono focalizzati proprio sulla valorizzazione, in particolar modo del nucleo antico e quindi del nostro centro storico.
2: Come già diceva Rossella, il nostro tour è partito appunto dal santuario dei Santi Cosme e Damiano, che per fortuna dopo tanti anni è stato riaperto. Abbiamo visitato quelle che sono le emergenze architettoniche principali del nostro paese, quindi il Palazzo dei Carafa nella Vigna della Corte, la statua dell'amore universale dedicata al cavaliere Luigi Amobrina. Poi siamo risaliti per via Dulcis Salerno, abbiamo visitato la chiesa madre dedicata a San Giovanni Battista, il campanile dove era situata l'antica chiesa di San Giovanni, chiesa che poi è crollata nella metà dell'Ottocento. Stiamo passando poi per il Belvedere e il castello in piazza, sempre dei Carafa. Abbiamo ammirato la vallata, il nostro comune dalla torre. Dopodiché, passando per piazza Umberto I e quindi la storica croce che è lì, che testimonia da secoli anche la storia del nostro paese, siamo giunti infine alla chiesa di Santa Maria del Monte a Santa Maria. Quindi abbiamo mostrato ai nostri graditissimi ospiti, anche mediante alcune rappresentazioni teatrali, quelli che sono stati i personaggi e gli eventi storici principali del nostro paese, e quindi colgo anche l'occasione anche per invitare gli ascoltatori a vedere, a visitare Castel San Lorenzo e magari a partecipare alla passeggiata che si terrà l'anno prossimo.
0: Ed ora le rubriche museando e poi i luoghi comuni, gli spazi che uniscono e poi che cucino, ma partiamo da museando.

0: nostra rubrica dedicata ai musei. Andrea, oggi siamo a Santa Maria di Castellabate e devo dire abbiamo scelto insomma questa location particolare. Alle nostre spalle c'è un grande calciatore, forse uno dei più grandi di tutti i tempi, ma insomma ricordiamo dove siamo.
1: Siamo in un museo bellissimo e io direi anche unico, che è il Museo del Calcio qui appunto a Castellabate, gestito appunto dalla Fondazione Polito, e devo dire che i musei sono i luoghi della memoria, che conservano la nostra memoria, quindi l'archeologia, la storia, però qui insomma ci sono tante storie concentrate insomma in questo luogo, che è davvero un luogo molto bello. Ogni maglia diciamo ha una storia, non solo di una squadra ma anche di un calciatore. Siamo appunto, dietro di noi c'è il padre un po' del calcio mondiale, che è Diego Armando Maradona, e devo dire che le emozioni sono tante, perché entrando in questo museo entri un po' nella storia del calcio, insomma, quindi è una sensazione molto molto bella.
0: Storia del calcio, tanta passione nel mettere in piedi questa importante struttura, tra l'altro in una location particolare, ma anche l'occasione per riflettere sul tema della prevenzione, perché è fondamentale, e la Fondazione da tempo porta avanti concetti importanti che approfondiremo tra poco.

0: L'idea di realizzare tutto ciò è nata 20 anni fa, nel 2006. È nata nel 2006 perché io ho avuto due interventi al cuore, sono stato poco bene, e sono stato un anno in malattia e in quell'anno abbiamo deciso con mia moglie di rialzare qualcosa per ricordare Andrea Fortunato. Siamo partiti con la biblioteca del calcio, dove oggi annoveriamo circa 15.000 volumi sul calcio, una biblioteca riconosciuta internazionale con un codice ISIL, e poi da allora siamo partiti per far conoscere questa iniziativa. E l'allora direttore generale della MSC Crociere, Domenico Pellegrino, sposò questa iniziativa e di là nasce il passaporto ematico. Nasce il passaporto ematico, però prima di questo volevo dire perché poi dalla biblioteca siamo passati al museo. Perché mi presentò Adriano Galdiani, che tutti conosciamo, e mi regalò 50 libri e 20 maglie del Milan, Ibrahimovic, Gattuso, tutte maglie che hanno fatto la storia del Milan. Poi mi presentò altre squadre che loro sponsorizzavano e in un momento ho avuto un centinaio di maglie. Cioè, ora abbiamo 1200 maglie, abbiamo maglie storiche, la maglia di Dino Zoff autografata, abbiamo la maglia di Andrea Fortunato, perché il museo è intitolato ad Andrea Fortunato.
1: Ed ora lo spazio dedicato ai territori, luoghi comuni, gli spazi che uniscono.

0: Ed ora il gusto con la rubrica Che cucino.
1: Oggi preparo verza con i ceci. La lavo accuratamente e per questa ricetta utilizzo solo la parte più tenera. La sminuzzo. In una padella metto olio extravergine di oliva, tuffo un aglio, dei pomodorini tagliati a pezzi che condisco con sale e pepe, lascio soffriggere e poi aggiungo la verza. Aggiusto ancora un po' di sale, un bicchiere d'acqua e lascio cuocere. E il piatto è pronto!
0: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it, ma vi invito a seguirci anche sui social e sul nostro canale YouTube. Grazie per la cortese attenzione. A presto.

Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su Web TV. Sono Sayonara Motta e oggi la pratica che vi dedico è speciale, come tutte. E è una pratica per l'energizzazione del mattino. Nonostante questa pratica sia mirata per migliorare, aumentare il livello di energia del tuo corpo, lo puoi fare al mattino per già iniziare nel momento della tua giornata, in qualunque fase dell'anno, ma soprattutto anche se ti senti un po' scarico, hai avuto una giornata di lavoro molto pesante, hai avuto magari sei arrivato di un lungo viaggio, quindi questa lezione, questa pratica davvero ti aiuterà a equilibrare e aumentare la tua energia vitale. Prima, iniziamo come sempre con le gambe incrociate,

0: su Kasana, quindi o le ginocchia saranno più alte delle tue anche, ricordatevi, oppure più basse. Ti serviranno i cubetti a volte, il tuo tappetino, ricorda della tua bottiglia d'acqua sempre termoregolata per poter avere un equilibrio migliore dell'energia del tuo corpo. Quindi l'acqua è importante che non sia fredda per aiutare a termoregolare. Ci portiamo bene con la schiena dritta, gli ischi saldi su il tuo cuscino, sul pavimento. Mani appoggiate sulle tue spalle, sulle tue ginocchia, rilassa bene le spalle, occhi chiusi. Iniziamo qua soltanto a guardare e osservare il nostro corpo fisico, il nostro corpo energetico. Quindi osserva bene oggi punto su pranamaya coscia, ovvero secondo coscia, secondo corpo, dove com'è il tuo livello di energia. Osserva se sei stanca, stanco, se sei magari scarico, scarica, osserva, perché questa pratica è proprio per portare questa intenzione di migliorare e aumentare la nostra energia. Osserva il tuo equilibrio mentale, l'emozione. Questo primo check, body sensations, la tua connessione.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Incrociamo bene, andiamo solo a allungare un po' di più, portando solo questo movimento laterale che abbiamo già fatto varie volte, rilassa le spalle. E adesso iniziamo a fare una piccola serie, facciamo tre serie da 21 di una respirazione di Kundalini che si chiama Brastica con la rotazione del tronco. Quindi andiamo a portare le braccia in linea, palmi rivolti verso alto. Vado ad appoggiare le mani sulle tue spalle, appoggiando le quattro dita avanti e i pollici dietro, ok? L'importante è che mantenga sempre i gomiti in linea. Andiamo a inspirare, ruotando verso la tua sinistra e espirare verso la tua destra. Brastica è un pranayama dove noi inspiriamo e espiriamo in modo forzato, quindi andiamo a inspirare e espirare sempre del naso. Quando espiriamo c'è quello come se fosse un colpettino che va dentro proprio, muovendo l'ombelico verso la tua zona lombare, ok? Quindi il movimento diventa questo. La ritmica qua potrai scegliere se più veloce oppure se è troppo per te, perché ti può venire tantissimi pensieri, tantissime. Sembra quella parte che manca a volte il respiro, è naturale, lo puoi fare molto più basso, più lento. Quindi facciamo una volta lento, una volta medio, una volta più veloce. Quindi riportiamo le braccia, palmo su, quattro dita avanti e pollice dietro. Prima lento.

Respire e poi 4 di Kumbhaka. E adesso alla velocità più veloce. Se per te è troppo forte, ritorni alla velocità che ti sei sentito più confortevole. Iniziamo.

rilassiamo. E questa è Brastica con la rotazione per aiutare un po' a fare fluire. Riportiamo adesso le ginocchia. Andiamo in quadrupedia, solo per fare una transizione. Mani sotto le tue spalle, ginocchio sotto le anche. Da qua andiamo a portare le punte e andiamo a staccare le ginocchia del pavimento. E andiamo a portare il peso del corpo là su per fare il nostro cane facilitato. Da qua devarico le gambe, distendo le gambe appoggiando nel cane a testa in giù, sollevo il talone, piego, guardo avanti, vengo camminando piano piano con le mani verso, che passa oltre i piedi, camminando con i piedi, che passo oltre la linea delle mani. Inspiro, guardo avanti, espiro, molo. Facciamo una sorta di sedia, inspiro, Uttanasana. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, guardo avanti e porto le mani in mezzo. Da qua ci portiamo in mezzo e riportiamo in Tadasana, quindi abbiamo i piedi uniti, le mani al centro, braccio lungo del tronco. Ok, rilassiamo bene. Tadasana è il primo asana dove portiamo attenzione al nostro posizione proprio della montagna. E iniziamo adesso solo a portare peso del corpo su la punta dei piedi. Facciamo questo movimento di sollevare bene il talone, benissimo. Poi andiamo a fare piccoli cerchi. Che cosa è importante? Per migliorare l'energia, no? È importante fare fluire. Tutte noi chiamiamo gli adharas, che sono le nostre nelle giunture, nelle articolazioni, joints. Quindi quando noi abbiamo il corpo più, le articolazioni libere, più la nostra energia fluisce. Quindi quando noi siamo stanchi, no? Questa è proprio la visione terapeutica dello yoga. Abbiamo questo accumulo di blocco di energie, abbiamo questa rigidità che iniziano in queste parti dove scorre il liquido, no? Sinoviale. Quindi quando noi muoviamo cerchiamo di portare più energia e questo aiuta a fluire, no? Portiamo i piedi sollevando e qua andiamo solo a muovere le dita dei piedi con equilibrio, dopo l'altro. Benissimo, da qua li portiamo i piedi uniti e andiamo a fare il movimento delle ginocchia, circonduzione verso fuori, poi al contrario. Benissimo, movimento libero. Da qua solleviamo, distendiamo le gambe, pieghiamo bene le ginocchia. Con le gambe piegate, proprio porta solo la mano sulla testa del femore. Poi stende e porta questo movimento di spingere l'anca come se volessi fare uscire l'acetabolo che è spingendo lateralmente. Questa serie sono movimenti molto semplici ma molto molto efficaci. E poi iniziamo a fare piccoli cerchi avanti, passando laterale, avanti, dietro, verso la tua destra, poi verso la sinistra. Porta bene, bene il movimento. Da qua adesso, riporta, noi chiamiamo monkey, stretch, tipo come se volesse portare una inclinazione laterale, portando come se fosse una grattatina sotto le ascelle. Lascia le gambe piegate leggermente, puoi anche lasciare distesa. Vedi come questo movimento diventa più ampio.

Foi como se volesse tocar qualcosa lá sul pavimento. Com esse que é um monk stretching. E poi più gambe più distese. Da qua portiamo le braccia in linea, facciamo piccoli cerchi, poi grandi ricerchi. Quindi andiamo a fare fluire proprio ogni parte delle nostre articolazioni. Da qui andiamo a portare le braccia in linea in 90 gradi e poi facendo prima 90 su e giù. Benissimo, gambe divaricate. E poi alternando, uno va verso l'alto, un altro verso il basso. Portando questo allineamento delle spalle. Poi da qua, lascia le braccia andare avanti e indietro, uniamo le gambe. Solo qua, vedi laterali, solo questo. Avanti e indietro. Poi laterale, avanti. Benissimo. Poi su e giù. Inspiro, quando vado verso il basso, espiro. E posso portare la testa verso il basso. Adesso usiamo solo le braccia avanti, laterale, su e lascio. Questo movimento qua combinato, noi li chiamiamo Breathe of Joy, il respiro della gioia, che andiamo a fare tre inspirazioni, portando avanti, laterale, su e scaricando verso il pavimento. Quindi saranno così.

Benissimo, quando fai breathe of joy, senti quell'aria che ti, l'energia che ti cambia, gambe divaricate, e iniziamo solo a fare Ganesha stretching, che è questo Ganesha, movimenti di rotazione, che si usano anche nel Qigong, quindi lo yoga c'è tante, possiamo fare infiltrare, no? Combinare. Poi da qui riportiamo le gambe divaricate, piedi paralleli. Andiamo a flettere il tronco e portare le mani in linea. Qua facciamo il corpo come un'elica, guarda, le mani che toccano praticamente il braccio e faremo qua 50. 10. 20. 30, 40, 50, da qua apro, vengo su, e questo qua anche il movimento, respiro è fluido, ogni movimento sempre una espirazione, e adesso riportiamo attenzione per piedi uniti, facciamo un jump. E andiamo a aprire le mani, incrociare le mani dietro come un Hasta Mudra. Quindi intrelaccio le gambe, le mani stiro, punto verso il basso. Qua l'apertura massimo che riesco. I piedi sono paralleli, quindi non sono extra-rotati, sono con gli alluci che vanno in avanti all'interno. Apro il petto, inspiro. Espirando, scendo. Inspiro. Guardo su, espiro per 8 volte.

Benissimo. Da qui vado a puntare il piede fuori e faccio un piccolo jump. Benissimo. E qua abbiamo fatto questa prima parte e prepariamoci per fare l'ultima serie che è molto importante, che sono gli squat profondi. Quindi andiamo a portare. Facciamo da qui, andiamo a portare, facciamo di fianco così potete vedere. Andiamo a lasciare la piedi, quindi 1, 2, 3, oltre la gas delle tue spalle. E vado ad andare giù come se fosse proprio nel tuo Malasana. Porto le quattro dita all'interno e il pollice che va sopra i piedi, ok? Questo qua esiste anche nella serie di Paolo Katasana 3. I gomiti vengono fuori e vado a inspirare e espiro e distendo le gambe.

Una, due. Benissimo, da qui rimaniamo in Malasana, quindi la posizione della ghirlanda con il pube che va in avanti. Sente l'energia che è diversa. E vado ad appoggiare i braccia per fare Malasana in torsione. Cambio lato per andare nell'altra. E adesso da qui portiamo la mano dietro una per una e portiamo un ginocchio all'interno, uno e due, facendo questa intrarotazione. Benissimo. Fino a che andiamo a portare tutte e due e andiamo a portarci sedute in Dandasana. Bene. Da Dandasana le braccia sono in linea, apro bene il petto, sposto il peso indietro, piego per andare in Ardha Navasana. Ok? Ardha Navasana. Benissimo. E da qua andiamo nel Bolt, portando le braccia indietro e vado a sollevare un braccio diverso dalla gamba, al contrario. Ogni movimento di braccio, di gamba, espiro. Mento fora, testa fora del pavimento. Porto adesso le ginocchia al petto, Apanasana. E vado a portarmi in Shavasana. Quindi devo con le gambe oltre la larghezza del tappetino, braccio lungo del tronco, palmo verso il soffitto. Da qua senti solo il tuo respiro.

Acha abandonar e segue o sólido respiro. Observa cosa avviene, come l'energia è cambiata. Sente l'elemento aria, fuoco, corpo che si riscalda naturale.

0: Da qui, per uscire lentamente, piego la gamba, destra, porto il braccio opposto dietro, mi giro sul fianco.
1: Rimango qua ancora per un secondo. E mi riporto seduta con le gambe incrociate in Sukhasana o Siddhasana. Ti chiedo qua di portare attenzione inspirando, porto le mani al centro del plesso cardiaco e osserva di avere il tuo livello di energia di questa pratica che ti ha davvero alzato proprio il livello di energia del tuo corpo. Guardo verso il terzo occhio, guardo adesso la punta del naso, il pavimento. Inspiriamo un'altra volta e da qua siamo arrivati alla fine della nostra pratica e come di consueto ti invito a seguirmi sui miei canali social e ti aspetto tutti i giorni su Web TV con Gusto Yoga. Namaste.

Sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

Via libera dall'Aula della Camera, con soli 6 voti contrari, al testo unico sul cinema. La proposta, che ora passa al Senato, incassa un sostegno bipartisan e istituisce l'Agenzia per il Cinema e l'Audiovisivo, a cui sono trasferite le funzioni di gestione operative attribuite al Ministero della Cultura. La segretaria del PD, Elly Schlein, è soddisfatta per l'approvazione di un testo sul cinema condiviso che riconosce chi lavora, chi lo ama e chi lo crea. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, parla di legge storica nata in un clima di collaborazione. Futuro Nazionale di Roberto Vannacci raggiunge Forza Italia e si porta al 7,6%, secondo la supermedia YouThread Agi. La formazione dell'ex generale guadagna mezzo punto rispetto a 6 settimane fa e diventa il quarto partito nei consensi, alle spalle di Fratelli d'Italia, PD e Movimento 5 Stelle. Fratelli d'Italia resta primo al 26,9%, seguito dal PD al 21%. Cala invece di quasi un punto il Movimento 5 Stelle al 12,1%. In crescita anche Azione, che sale al 3,7%. Tregua nella Lega tra Matteo Salvini e i governatori del Nord, dopo il vertice a Roma con Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, Maurizio Fugatti e Luca Zaia. Un'intesa per arrivare uniti a Pontida il 20 settembre, mentre restano però le divergenze sull'assetto del partito e sulla richiesta di una gestione più collegiale avanzata dai governatori. Salvini, da parte sua, ribadisce di essere il segretario e apre al coinvolgimento dei presidenti di regione. Le divisioni dunque non sono cancellate, tutto rimandato a dopo il raduno leghista sul Prato di Pontida. Emma Bonino ha lasciato la terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma ed è stata trasferita in una struttura privata. La decisione era stata presa ieri, dopo un consulto tra il medico curante e gli specialisti dell'ospedale. La situazione clinica della storica leader radicale e di Più Europa resta comunque delicata. Bonino era stata ricoverata domenica dopo una crisi respiratoria ed era arrivata al Santo Spirito in codice rosso. I familiari hanno chiesto massimo riserbo sulla struttura nella quale è stata trasferita. Il centrodestra boccia in Senato l'emendamento delle opposizioni sulle preferenze nella nuova legge elettorale. I no sono stati 99, i sì 68. La maggioranza ha votato compatta contro la proposta, confermando invece il testo approvato in commissione con i capilista bloccati. La bocciatura arriva dopo ore di tensione e un vertice di maggioranza. Dalle opposizioni la reazione è durissima, vergogna, hanno gridato dai banchi. Matteo Renzi accusa Giorgia Meloni di aver rinunciato alle sue battaglie sulle preferenze, mentre Fratelli d'Italia rivendica la tenuta del patto di maggioranza.

Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con due gravi incidenti che si sono verificati ieri pomeriggio lungo la 2 del Mediterraneo. I dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Pomeriggio caotico lungo le autostrade della provincia di Salerno. Si è infatti verificato un primo incidente sul raccordo Salerno-Avellino in direzione sud all'altezza dello svincolo di Lacusi-Baronissi. Per causa in corso di accertamento da parte della polizia stradale, circa 10 tra autovetture, mezzi pesanti e motocicli sono stati coinvolti in un maxi tamponamento con gravi feriti. I vigili del fuoco di Salerno sono intervenuti con 3 squadre provenienti da Salerno e Mercato San Severino, oltre a un'unità di Salerno, per estrarre 7 persone dalle lemiere rimaste ferite, appunto, in modo anche

0: grave. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale e numerose ambulanze per il trasporto dei feriti in ospedale al lavoro. Anche i tecnici dell'ANAS per cercare di ripristinare in breve tempo. I disagi al traffico sono stati importanti. La circolazione stradale. Tecnici dell'ANAS, polizia stradale e ambulanze anche in azione sotto la galleria di Ponte Cagnano, dove a causa di un tamponamento tra due auto articolati, sempre nel pomeriggio di ieri, si sono registrati ulteriori disagi. Un mezzo in avaria che trasportava bobine di carta è stato tamponato da un altro auto articolato. L'impatto è stato tremendo, per fortuna non si sono registrati feriti, soltanto, ancora una volta, disagi al traffico.
1: Diamo linea alla regia per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. Un altro grave incidente si è verificato tra Omignano e Valloscalo. Nel sinistro è rimasto ferito un ragazzo di 17 anni che ora si trova ricoverato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Sentiamo.
3: Brutto incidente stradale ieri pomeriggio lungo la strada statale 18 nel tratto compreso tra Omignano e Valloscalo all'altezza dell'incrocio per lo scalo ferroviario, coinvolte un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il giovane motociclista, un ragazzo del posto che non ha ancora compiuto 18 anni. Il giovane ha riportato politraumi ed è stato trasferito per gli accertamenti di rito all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi. Alla guida dell'auto coinvolta una donna residente a Ceraso. Tra i primi a prestare soccorso al giovane, la dottoressa Casoria in servizio presso la rianimazione dell'ospedale San Luca di Vallo, che si trovava a transitare lungo la statale 18. La dottoressa non ha esitato a prestare le prime cure e ha fatto scattare l'allarme. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Misericordia di Vallo della Lucania, postazione di Omignano, che ha stabilizzato il giovane e lo ha trasferito al San Luca. Il ragazzo è stato accompagnato dalla stessa dottoressa Casoria. Da ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi e gli accertamenti del caso. L'incidente ha provocato inevitabili rallentamenti e disagi alla circolazione lungo la statale 18.
1: Sono 75 i migranti sbarcati questa notte a Salerno, tra loro anche 33 minori non accompagnati. I dettagli nel prossimo servizio.
4: Si sono concluse nella notte al Molo Manfredi di Salerno le operazioni di sbarco dei 75 migranti che sono stati soccorsi nel Mediterraneo dalla nave Ocean Viking. A bordo dell'imbarcazione, attraccata al porto poco prima dell'una, erano presenti cittadini provenienti dalla Somalia, dall'Eritrea, dalla Siria, dal Sud Sudan e dall'Iran. Tra loro anche 33 minori non accompagnati e 4 minori accompagnati. Inizialmente le persone soccorse erano 78, ma tre di loro, una madre con due bambini piccoli, sono state fatte sbarcare precedentemente a Siracusa per esigenze specifiche. Le operazioni, che si sono svolte senza criticità e in totale sicurezza, sono state divise in due fasi. La prima al porto, contenuta nei tempi più stretti possibili, e la seconda in via dei Carrai, dove si sono concentrate le attività più articolate. Oltre a fotosegnalamento e all'identificazione affidate alla questura e alle forze di polizia, sono state effettuate le verifiche sulle condizioni sanitarie e sulle situazioni di vulnerabilità. Si tratta del 44esimo sbarco gestito dalla prefettura di Salerno e del primo di dimensioni rilevanti dopo l'entrata in vigore lo scorso giugno del nuovo patto europeo su migrazione e asilo, che prevede controlli più stringenti sull'identificazione e la consultazione delle banche dati, nonché sul fronte sanitario e delle vulnerabilità. Un ruolo centrale è stato svolto dalla Croce Rossa, con un team nazionale attivato dalla prefettura per i controlli sanitari e dall'Agenzia Europea per l'Asilo per la valutazione delle vulnerabilità. Sul posto erano presenti anche mediatori culturali e interpreti per tradurre in più lingue prescrizioni, tutele e garanzie riconosciute ai migranti, e l'assessora alle politiche sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto.
1: Ed ora ascoltiamo l'intervista al prefetto di Salerno, Francesco Esposito, che ha spiegato come si sono svolte le operazioni.
5: Ci sono le nuove procedure che sono state introdotte da giugno col patto europeo migrazione e asilo,

0: che prevedono controlli già a bordo molto più accurati da parte dell'USMAP, cioè l'autorità sanitaria marittima statale. Poi, una volta effettuati questi controlli, qui al porto ci sarà una fase che sostanzialmente ricalca le procedure precedenti, perché ci sarà un primo controllo sanitario per eventuali scolarizzazioni, poi ci sarà un rifocillamento e poi ci sarà un primo fotosegnalamento. Dopodiché ci trasferiremo nell'altra sede in via dei Carrai, come sapete, della Croce Rossa, ci mette gratuitamente a disposizione, e lì ci saranno delle procedure che prevedono per l'identificazione, il fotosegnalamento, la consultazione di banche dati, e quindi direi tempi più lunghi, un controllo più stringente per quanto riguarda l'identificazione. Ma allo stesso modo, per quanto riguarda i controlli e lo screening sanitario, che sarà eseguito dalla Croce Rossa, che ha un rapporto nazionale quadro con il Ministero dell'Interno e quindi invia un team nazionale, ed è volto ovviamente a verificare eventuali casi meritevoli, diciamo, di attenzione dal punto di vista sanitario. A questo controllo seguirà poi un successivo screening, che è sulla vulnerabilità e che sarà fatto da EAB, che ha un team apposito, e verrà condotto con traduzioni in più lingue, proprio per dare l'opportunità a tutti coloro che saranno sottoposti a verifica di conoscere le procedure, di conoscere le garanzie e i termini con i quali si procederà secondo quelle che sono le leggi dello Stato.
1: Una coppia di escursionisti irlandesi è stata soccorsa nella giornata di ieri in località Ciolandrea, nel territorio di San Giovanni a Piro. I due stavano percorrendo un sentiero panoramico e, dopo essere probabilmente caduti, non sono più riusciti a risalire. Un carabiniere fuori servizio e sua figlia hanno individuato la coppia a circa 700 metri dal pianoro di Ciolandrea, prestando le prime cure e mettendoli in sicurezza. I vigili del fuoco dell'istaccamento di Policastro sono giunti sul posto, mentre la sala operativa del 115 ha inviato l'elicottero Drago del nucleo di Ponte Cagnato per sorvolo e supporto. Alle operazioni ha preso parte anche il soccorso alpino e speleologico della Campania. A causa delle ferite riportate dall'uomo, un cinquantenne, si è reso necessario il trasporto in barella fino alla sommità del pianoro, dove è stato poi affidato alle cure dei sanitari. Ed ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati da Italia 2 News. Matrimoni, DJ set, sfilate di moda e altri eventi che si svolgevano a titolo gratuito presso l'archivio di Stato di Napoli sono finiti sotto la lente della Procura regionale della Corte dei Conti della Campania, che ha contestato un danno erariale superiore ai 600.000 euro. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio di Elena Comuniello.
1: Un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie diffuse nel dicembre

0: del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'archivio di Stato nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi, con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile, tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta allo Stato di un atto istruttorio provvisorio.
1: Ed ora proseguiamo con la cronaca. Un detenuto del carcere di Salerno ha appiccato un incendio all'interno di una cella e due agenti sono rimasti intossicati. Sentiamo.
2: Incendio nel carcere di Salerno. Un detenuto ha dato fuoco alla propria cella all'interno del reparto transito. Il rogo ha provocato una densa nube di fumo acre e potenzialmente tossico, che in pochi minuti si è diffusa nella sezione. Gli agenti della polizia penitenziaria presenti in servizio sono immediatamente intervenuti per mettere in sicurezza l'area e consentire l'evacuazione dei detenuti. Durante le operazioni di emergenza hanno collaborato anche alcuni detenuti, contribuendo a contenere le fiamme e a evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Il bilancio è di alcuni detenuti e due agenti intossicati, accompagnati al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. A rendere noto l'episodio è l'OSAP, che torna a denunciare le condizioni di difficoltà in cui opera il personale penitenziario nel carcere salernitano. Secondo il sindacato, il detenuto ritenuto responsabile dell'incendio sarebbe una persona considerata particolarmente problematica e anche con disturbi psichici. Da tempo, riferisce il sindacato, era in attesa di un trasferimento richiesto per motivi di opportunità. Per l'OSAP, l'ennesimo episodio di emergenza rende necessario intervenire soprattutto sulla gestione dei detenuti con problematiche psichiche e comportamentali e sul rafforzamento degli organici.
1: In merito alla situazione dell'ospedale di Agropoli, il comitato Obiettivo Ospedale chiede risposte concrete e immediate in regione dopo le dichiarazioni del presidente Fico. Sentiamo.
3: Soprattutto non possiamo condividere l'affermazione secondo cui l'assistenza in emergenza oggi viene garantita ad Agropoli da un punto di primo intervento, perché il punto di primo intervento non garantisce assolutamente l'emergenza.
4: Il Comitato Obiettivo Ospedale di Agropoli chiede risposte concrete e immediate sul futuro del presidio cilentano. Dopo le dichiarazioni del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, rese in consiglio regionale durante il question time di ieri, il Comitato esprime soddisfazione per la concessione dell'audizione presso la presidenza del Consiglio regionale, ma allo stesso tempo chiede un confronto diretto con la comunità di Agropoli, che da oltre 100 giorni porta avanti la mobilitazione davanti al presidio sanitario. Tra le richieste prioritarie c'è la riattivazione immediata del pronto soccorso, anche attraverso l'impiego dei medici dell'emergenza urgenza, risultati disponibili con il concorso bandito dall'ASL Salerno per 30 posti. Per il comitato queste nuove professionalità devono essere utilizzate anche ad Agropoli, procedendo alla riconversione del punto di primo intervento in un vero e proprio pronto soccorso di base, dotato dei necessari reparti salvavita. Il nuovo reclutamento appartamento specificamente destinato al presidio, secondo obiettivo ospedale, non deve tradursi

0: un ulteriore rinvio della riattivazione dell'emergenza urgenza. Il comitato chiede quindi un cronoprogramma chiaro e verificabile, con posti letto, reparti necessari e una data certa per la riapertura del pronto soccorso. Agropoli ha bisogno di un vero ospedale, di un'autonomia gestionale e organizzativa, ribadisce il comitato, sottolineando che il punto di primo intervento non può sostituire un pronto soccorso capace di gestire codici rossi e patologie tempo dipendenti. La mobilitazione dunque continua, l'obiettivo dichiarato è ottenere atti concreti nel rispetto della programmazione sanitaria del diritto alla salute. Noi andiamo avanti, è il messaggio finale del comitato.
1: Alla luce di questo e auspicando che il nostro incontro in Commissione Sanità dia i frutti che noi speriamo, dal momento che questo confronto è stato chiesto dal comitato già da tantissimo tempo, ma purtroppo invano, auspichiamo che la nostra presenza e il nostro confronto possa contribuire costruttivamente alla riapertura di un presidio presso il nostro presidio del pronto soccorso, che sia però un pronto soccorso di base, con la presenza delle parti salvavita e quello che noi abbiamo sempre chiesto.
2: Ed ora parliamo di economia con la Banca Montepruno, che ha partecipato a 3 giornate di formazione e confronto che si sono svolte in Germania. Il servizio di Federica Pistone.
3: 3 giornate di confronto, formazione e condivisione hanno portato la Banca Montepruno a Francoforte, insieme ai rappresentanti di 11 banche di credito cooperativo aderenti alla Federazione Banche di Comunità Campania Calabria. La missione istituzionale promossa dalla Federazione Campania Calabria e da Federcasse ha permesso di conoscere da vicino il sistema cooperativo tedesco ed approfondire i cambiamenti che interessano il mondo bancario europeo. La Banca Montepruno è stata rappresentata dal presidente Michele Albanese e dal vicepresidente Antonio Ciniello. Tra gli appuntamenti, la visita alla Banca Centrale Europea e anche alla Casa Museo dell'ideatore della prima esperienza cooperativa di credito. Al centro degli incontri anche il progetto dell'Euro Digitale e il confronto con il sistema del credito cooperativo tedesco. Questa esperienza, ha dichiarato il presidente Michele Albanese, ci ha consentito di allargare lo sguardo, acquisire nuove conoscenze e misurarci con realtà importanti del sistema europeo. Porto come la conferma che il credito cooperativo è prima di tutta una filosofia e uno stile professionale fondato sulla passione, sulla lealtà e sul senso di appartenenza. Possiamo e dobbiamo essere moderni, efficienti e capaci di affrontare le nuove sfide senza perdere l'anima che ci distingue, la vicinanza alle persone, l'ascolto e la responsabilità verso le comunità nelle quali operiamo. La missione si è conclusa con momenti di confronto e condivisione tra le banche partecipanti, rafforzando rapporti e senso di appartenenza al movimento cooperativo.
2: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Dopo 25 anni, domenica 20 settembre, torna il Giro di Campania, la gara ciclistica che attraverserà tutte e cinque le province. Dopo 25 anni, domenica 20 settembre, torna il Giro della Campania. La corsa professionistica di ciclismo, che fa il suo ritorno grazie all'impegno concreto del presidente della regione Roberto Fico, dell'assessore allo sport Fiorella Zabatta e del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, col supporto del comitato regionale della Federciclismo, prevede un percorso lungo circa 200 km. Dopo la partenza dalla Reggia di Caserta, il tracciato interesserà tutte le cinque province, per poi concludersi con l'arrivo a Napoli previsto per le ore 15.

0: Nello specifico, il tragitto percorrerà in senso orario Sannio, Irpinia e Agro-Nocerino fino alla costiera amalfitana, che a suon di curve e rilanci porterà verso la gran protagonista del percorso, la salita di Agerola, che nel 1955 vide Fausto Coppi staccare tutti gli avversari, Fiorenzo Magni in primis, centrando la sua seconda vittoria consecutiva nel Giro di Campania. I ciclisti proseguiranno poi nella discesa verso Castellammare di Stabia fino a raggiungere il traguardo di Piazza Plebiscito. Per chi vorrà seguire la gara è possibile sintonizzarsi sui canali Rai a partire dalle ore 13.30. Emma Frascolla, giovane di Atena Lucana, ha conquistato il titolo di Miss Sud Cinema e TV 2026. Ci racconta tutto Elena Comuniello.
1: Da Atena Lucana al palcoscenico nazionale, Emma Frascolla, giovanissima originaria del comune valdianese, ha conquistato il titolo di Miss Sud Cinema e TV 2026 durante la finale nazionale del concorso Miss Sud che si è svolta lo scorso 5-6 settembre a Rocca d'Aspide. Un riconoscimento importante che porta con sé anche una borsa di studio presso l'Accademia di Formazione Giomonte, aprendo per la giovane Emma una nuova prospettiva nel mondo della recitazione dello spettacolo. La sua formazione artistica comincia molto presto. Emma studia danza classica all'età di 4 anni e negli anni ha approfondito anche la danza contemporanea, moderna e video dance. Oggi prosegue la propria preparazione all'Accademia dei Talenti di Maddaloni. Parallelamente alla danza frequenta l'indirizzo informatiche e telecomunicazioni all'Istituto Superiore Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina. Il 2026 è stato anche l'anno del debutto nella moda e nei concorsi di bellezza. Dopo le fasce conquistate a Miss Universe Basilicata e nelle selezioni provinciali di Miss Sud è arrivata la consacrazione nazionale, un percorso che unisce danza, moda e recitazione che ora guarda al futuro. Per Emma Frascolla la strada verso il mondo dello spettacolo è appena cominciata.
0: Ed ora ci spostiamo a Potenza, dove è stata inaugurata la mostra sul Narciso di Caravaggio. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
2: È stata inaugurata al Museo Archeologico Provinciale di Potenza la mostra Caravaggio Narciso, il mito di un capolavoro. Per la prima volta il celebre dipinto, normalmente custodito alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, arriva nel capoluogo lucano, dove resterà esposto fino al 30 novembre. L'ingresso è gratuito, con prenotazione online obbligatoria. La mostra è promossa da Regione Basilicata e APT Basilicata, in collaborazione con il Ministero della Cultura e le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. Il percorso espositivo racconta la fortuna del mito di Narciso, dalle testimonianze dell'antichità fino all'arte moderna. Tra le opere in mostra anche il Narciso di Carlo Levi, creando per la prima volta un dialogo diretto tra i due artisti. È una giornata di grande gioia per il Ministero della Cultura e per la Basilicata, ha dichiarato Massimo Osanna, sottolineando il valore dell'iniziativa nel riportare al centro i classici e il loro legame con la cultura contemporanea. Grande interesse internazionale per l'opera, il direttore delle Gallerie Nazionali di Arte Antica, Thomas Clement Salomon, ha ricordato che il dipinto è richiesto in tutto il mondo, con prenotazioni già programmate per il 2029, e i primi numeri confermano l'attenzione del pubblico. Sono già 9.000 le prenotazioni provenienti da tutta Italia. Per la Regione Basilicata l'obiettivo è trasformare l'esposizione in un appuntamento culturale di respiro internazionale e in un nuovo motore di attrattività turistica per Potenza e l'intero territorio lucano. Grande soddisfazione per l'evento è stata espressa dal presidente della Regione Basilicata Vito Bardi e anche dal padrone di casa, il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca.
0: Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadionews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non

0: Ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metalfer, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su

0: non sopportavano il suo modo di essere così vanitosa. Eppure, però, nessuno era mai riuscito a dimostrarle il contrario.
1: Sì, ho vinto di nuovo! E sapete perché? Perché sono veloce!
0: Dovunque andasse, la lepre non smetteva di ripetere:
2: mi dispiace per voi, ma nessuno può superarmi!
0: Le sue parole cominciavano a disturbare seriamente gli altri animali.
3: Certo, probabilmente ha ragione, ma il fatto che si dia tante aria, a mio avviso, è veramente fastidioso.
4: Sono d'accordo, si meriterebbe proprio una bella lezione.
0: Tutti questi discorsi un giorno arrivarono anche alle orecchie della tartaruga, che, come si sa, cammina molto lentamente. Le ci vuole un giorno intero per fare il tragitto che la lepre percorre in un solo minuto. La tartaruga andò dagli altri animali e disse loro che in quei giorni voleva incontrare la lepre. E aggiunse di essere intenzionata a sfidarla in una gara di velocità.
4: Vuoi correre contro la lepre?
5: Ma nessuno degli animali più veloci della foresta è mai riuscito a batterla. Come pretendi di farcela tu?
6: Non preoccuparti. Tu lascia fare a me e vedrai.
0: La tartaruga andò dalla lepre.
6: Buongiorno, lepre. Venivo proprio a cercarti.
0: La lepre, incuriosita, chiese:
1: Dimmi, perché mi stavi cercando?
6: Ho sentito dire da tutti che tu sei l'animale più veloce che ci sia nella foresta. O, per meglio dire, che questo è ciò che pensi. Ma, perché tu possa esserne così sicuro, vorrei fare una gara con te. Vediamo chi di noi due è più veloce.
0: E quando la tartaruga ebbe finito di pronunciare le sue parole, la lepre cominciò a ridere così forte che riuscivano a sentirla tutti gli animali della foresta.
1: Tu? Con me? Una gara? Stai scherzando? Non potrai mai superarmi. Nel tempo in cui tu fai il primo passo, io ho già finito la corsa.
6: Se non proviamo, non potremo mai esserne così certi.
1: Come vuoi, d'accordo, domani mattina facciamo la gara.
0: E mentre la tartaruga si allontanava, la lepre continuava a ridere divertita. Il mattino seguente gli animali arrivarono sul posto per assistere alla gara e videro che la tartaruga era già in attesa sulla linea di partenza, pronta per il via. Sembrava molto sicura di sé e sorrideva tranquilla.
4: Scusa, tartaruga, ma come pensi di riuscire a vincere?
6: Se la lepre è davvero così superba e vanitosa, come dicono tutti, vincere questa gara per me non sarà difficile, come pensano tutti quanti.
0: Poco dopo, la lepre, con il suo solito atteggiamento borrioso, arrivò sul posto della competizione addirittura portando con sé una carota.
1: Finiamo in fretta questa gara, così poi potrò fare colazione in pace.
0: Terminati i preparativi, i due concorrenti si portarono sulla linea di partenza.
7: Il primo che arriva al nastro rosso alla fine della foresta vince.
0: Al segnale della talpa, la gara ebbe inizio. La lepre d'un balzo partì come una saetta, mentre la tartaruga, da parte sua, cominciò a camminare lentamente. Incredibile! La lepre in pochissimo tempo scomparve dalla vista. Gli animali che assistevano alla gara pensavano che la tartaruga avrebbe senz'altro perso. Dopo un breve tratto di corsa, la lepre si fermò e diede un'occhiata alle sue spalle, ma non c'era proprio nessuno.
1: A quanto pare la tartaruga non arriverà al traguardo prima di sera. Tanto vale sedersi e mangiare la carota.
0: La lepre finì di mangiare la sua carota. Diede un'occhiata al percorso e vide arrivare la tartaruga da lontano. Poi, con aria impertinente, si alzò e riprese a correre. In pochissimo tempo arrivò molto vicino al traguardo.
1: Mangiare quella carota deve avermi fatto venire sonno. Quasi quasi mi fermo e dormo un po'.
0: La lepre, sicura di avere ormai vinto la gara, si addormentò tranquillamente.
2: La tartaruga invece continuava a camminare con la sua andatura molto lenta ma decisa

0: sicura di sé. Quando finalmente raggiunse il punto in cui si trovava la lepre, si accorse che il suo avversario dormiva profondamente, ma non esitò e senza fermarsi proseguì il suo cammino. Qualche tempo dopo, la lepre si svegliò. Guardò di nuovo indietro e notò che la tartaruga ancora non appariva.
1: Ma non la vedo arrivare! Si sarà ritirata dalla gara! Beh, mettiamo fine a questa sfida!
0: E mentre cercava di raggiungere il traguardo senza andare troppo veloce, vide con grande meraviglia che la tartaruga era passata avanti ed era quasi sulla linea d'arrivo. Allora cercò di mettercela tutta per recuperare terreno e sorpassarla. Ma la tartaruga ormai era arrivata prima. Gli animali in attesa al traguardo esultarono felici. E con grande entusiasmo tutti presero la tartaruga e in segno di trionfo la lanciarono in aria. Intanto la lepre se ne stava in disparte, triste e abbattuta. La tartaruga, la vincitrice della gara, si avvicinò alla lepre.
2: Vedi, la cosa più importante è fare tutto con coerenza e costanza. Perdere tempo nel darsi le arie per quello che si sa fare non porta da nessuna parte. Io non ho vinto perché sono stata più veloce, ma semplicemente perché ho affrontato la sfida con saggezza e serietà.
1: Hai ragione! D'ora in poi smetterò di vantarmi con tutti per la mia velocità.
2: Adesso devo tornare a casa e mi aspetta un cammino molto lungo.
0: La tartaruga sorrise e proseguì per la sua strada. La lepre aveva imparato la lezione rendendosi conto dei suoi errori e da quel giorno non si vantò più della sua rapidità e non fece più gare con nessuno.

0: giorno gli animali della fattoria erano rimasti senza cibo. Allora la gallinella rossa decise di andare nei dintorni del campo in cerca di qualcosa da mangiare. Prima andò dalla mucca.
1: Vuoi venire con me a fare un giro per il campo a cercare del cibo?
2: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie camminando.
0: Allora andò dal maiale.
1: Mi aiuti a cercare qualcosa da mangiare?
3: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie muovendomi.
0: Dopo un po' si rivolse al cane.
1: Mi aiuti a cercare un po' di cibo?
4: No, è troppo caldo e non riesco a camminare.
0: Alla fine passò dalla paperella.
1: Vuoi venire con me a cercare qualcosa da mangiare?
5: Non posso, fa troppo caldo, non posso uscire dall'acqua.
0: Visto che nessuno voleva disturbarsi ad andare con lei, la gallinella decise di lasciare la fattoria da sola. Mentre camminava, vide per terra dei chicchi di grano. Felicissima, tornò alla fattoria. Decise di piantare i semi, sicura che i suoi amici l'avrebbero aiutata a farlo.
1: Guarda, mucca, ho trovato dei semi di grano, vuoi aiutarmi a piantarli?
2: No, te l'ho già detto, è troppo caldo.
0: Allora andò dal maiale.
1: Maialino, ho trovato dei semi di grano, li piantiamo insieme.
3: No, non posso, fa troppo caldo per questo tipo di lavoro.
0: Quindi si diresse dal cane.
1: Ho trovato dei semi di grano, ti piacerebbe piantarli insieme a me?
4: No, fa troppo caldo.
0: Alla fine andò dalla paperella.
1: Ciao, guarda, ho trovato dei semi di grano, vuoi che li piantiamo insieme?
5: No, con tutto questo caldo non posso uscire fuori dall'acqua.
1: E va bene, vorrà dire che li pianterò da sola.
0: Quando capì che proprio nessuno era disposto ad aiutarla, decise di fare il lavoro da sola. Le settimane passarono e cominciò la stagione della pioggia. I semi cominciarono a germogliare, ma tutto attorno era cresciuta l'erba selvatica e bisognava ripulire il terreno.
1: Che vuole venire con me a tagliare le erbacce?
2: Adesso c'è troppo fango in giro, non posso aiutarti.
3: Io non ce la faccio, non posso lasciare il mio posto.
5: Io rischierei di sporcarmi, non posso farlo. Oggi non mi sento molto bene, mi dispiace.
1: Vorrà dire che lo farò da sola.
0: La gallinella rossa cominciò a pulire tutti i germogli dall'erba selvatica. Poco tempo dopo, le piantine cominciarono a crescere. E presto arrivò il momento di raccogliere il grano maturo. Così la gallinella andò dai suoi amici a chiedere se volevano aiutarla a fare il raccolto.
1: Amica mucca, ciao, vedi? Il grano è maturo! Mi aiuti a raccoglierlo?
2: No, non posso.
1: Ciao maiale, sai che il grano è pronto per la mietitura? Non è che ti va di raccoglierlo insieme a me?
3: No, non posso, non mi va.
1: Cagnolino, il grano è cresciuto ed è ora di raccoglierlo, potremmo farlo insieme.
4: Chi? Io? Non ci penso nemmeno.
1: Ciao paperella, il grano è pronto, bisogna raccoglierlo, ti va di aiutarmi?
5: Non posso proprio.
1: Va bene, lo farò da sola.
0: La gallinella rossa lavorò fino a notte fonda. Raccolse le spighe una a una, senza l'aiuto di nessuno. Poi arrivò il momento di trasformare il grano in farina. E di nuovo andò a chiedere aiuto agli amici.
1: Ehi ragazzi, dobbiamo macinare il grano per fare la farina! Chi mi aiuta?
2: Io non posso aiutarti, devo fare il latte e sono costretta a restare qui.
3: Neanche io posso aiutarti, questa è l'ora del mio sonnellino.
4: Io non posso assolutamente.
5: Non posso aiutarti, ho bisogno di stare un po' in pace nell'acqua.
0: La gallinella portò il grano al mulino, lo macinò e lo trasformò in farina.
1: Adesso possiamo fare dell'ottimo pane.
0: La gallinella andò dai suoi amici e offrì loro l'ultima opportunità.
1: Mucca, devo fare il pane, per caso vuoi aiutarmi?
2: No, no, non posso, non sono in condizioni di lavorare.
1: E tu, maialino?
3: Oggi no, sono troppo stanco per aiutarti.
4: No, no, non posso.
5: Non posso, ma d'altra parte non saprei neppure come si fa il pane.
0: Questa volta la gallinella era molto arrabbiata. Andò in cucina tutta sola. Prima preparò l'impasto con la farina che aveva macinato, poi gli diede forma. Alla fine lo infornò e aspettò che si cuocesse. Quando cominciò a spargersi per l'aria il profumo delizioso del pane appena cotto, lo tolse dal forno, lo portò in giardino e lo mise sul tavolo. Poi chiamò i suoi amici.
1: Ragazzi, il pane è pronto! Volete mangiare insieme a me?
0: Quando videro quel pane eccezionale di fronte alla gallinella, si avvicinarono immediatamente.
2: Io ne voglio un po'.
3: Oh, eccomi! Proprio ora mi è venuta una gran fame. Che tempismo, gallinella!
4: Oh, anche io!
5: Io adoro il pane, forza, mangiamo!
1: No, non posso, mi dispiace, non è possibile! Ho fatto tutto da sola, solo io mi merito di mangiare, tutto con le mie forze!
0: Con grande appetito, la gallinella si mise a mangiare tutto il suo pane, ma non riusciva a sopportare l'idea che i suoi amici la guardassero così affamati.
1: Se mi promettete che d'ora in poi mi aiuterete, dividerò il mio pane con voi!
0: Tutti gli animali della fattoria si vergognarono dispiaciuti. Riconobbero che la gallinella aveva ragione.
6: Te lo promettiamo! D'ora in poi non saremo più così pigri!
0: La gallinella capì che i suoi amici avevano imparato la lezione. Così offrì loro il suo pane. Mangiarono con gusto e alla fine tutti furono felici di essere finalmente sazi.

0: C'era una volta nella foresta una volpe un po' sfacciata ed egoista. Proprio a causa della sua sfacciataggine, tutti gli animali diffidavano di lei. Nessuno voleva essere suo amico. Dopo un po' la volpe, visto che non aveva amici, si ritirò a vivere in una grotta nella montagna vicino alla foresta. Un giorno una cicogna, di ritorno da un lungo volo per i paesi caldi, passò da quelle parti. La volpe fu molto contenta pensando di aver incontrato finalmente un'amica e si avvicinò immediatamente alla cicogna.
1: Benvenuta, mia cara cicogna. Ti piacerebbe essere mia amica?
2: Certo, ma tutti conoscono il tuo carattere. Temo di non potermi fidare di te.
1: Certo che puoi. Vedi, non ho amici qui e tu potresti diventare la mia migliore amica.
0: Dopo qualche tempo, stanca di mangiare sempre da sola, la volpe invitò a cena la sua nuova vicina. La cicogna, allora felicissima dell'invito, andò tutta contenta a casa della volpe. La minestra che aveva cucinato la padrona di casa aveva un profumino delizioso. La volpe preparò la tavola e mise la zuppa in due ciotole non tanto profonde. La cicogna si sedette al tavolo e l'amica aveva già preso posto di fronte a lei.
1: Buon appetito e spero ti piaccia.
0: La volpe cominciò a mangiare la minestra tutta contenta, mentre la cicogna non sapeva proprio come fare per prendere con il becco la zuppa sparsa in quella grande ciotola. Anche se riusciva a immergere il becco nel piatto, tuttavia non era in grado di raccogliere neppure un chicco di riso. E mentre cercava di riuscirci in qualche modo, la volpe aveva già finito di mangiare. La cicogna dentro di sé si arrabbiò, pensando che la volpe era stata molto sgarbata, ma siccome lei era l'ospite, non disse niente.
2: Si è fatto tardi, devo andare. Grazie per la cena.
1: Ma non hai ancora finito di mangiare? Non ti è piaciuta? Beh, pazienza, mangerò anche la tua parte.
0: L'amica non era ancora uscita che la volpe aveva già cominciato a mangiare anche la sua minestra. La cicogna tornò a casa. Non riuscì a dormire per tutta la notte, perché aveva fame ed era molto arrabbiata con la sua amica.
2: Siamo due animali profondamente diversi. La volpe dovrebbe capirlo e accettarlo. Ma come?
0: Dopo averci pensato a lungo, la cicogna ebbe un'idea. Avrebbe dato alla volpe una bella lezione. Il mattino seguente andò dall'amica e tutta entusiasta la invitò a cena. La volpe naturalmente fu molto contenta dell'invito.
1: Ti ringrazio tantissimo, sono davvero soddisfatto della nostra amicizia.
0: Dopo aver cucinato, la cicogna tirò fuori due bottiglie dal collo lungo e stretto, una per sé e l'altra per la volpe. Mise il cibo nelle bottiglie e lo portò a tavola. Poi versò anche l'acqua in due bottiglie. Di lì a poco arrivò la volpe.
1: Ho una fame terribile. Presto, sediamoci e mangiamo.
0: Così sedettero a tavola.
2: Bene, buon appetito!
0: La volpe cercava di prendere il cibo dalla bottiglia lunga e stretta, ma non ce la faceva. Non riuscì neppure a bere. Mentre la cicogna, con il suo becco lungo ed esile, riusciva a mangiare tranquillamente e godersi la cena. Allora la volpe cercò di usare la forchetta, ma mentre faceva di tutto per riuscire a mangiare qualcosa, la cicogna aveva già finito di cenare e, vedendo l'amica così confusa, disse:
2: «Oh, ma vedo che non stai mangiando niente! Non ti piace quello che ho preparato?»
1: «Se potessi, mangerei, ma non ci riesco. Questa bottiglia non è adatta a me. Tu con il becco riesci a mangiare facilmente. Ma io non posso mettere il mio muso qui dentro.»
0: La cicogna si aspettava questa risposta.
2: «Mia cara volpe, ti ricordi quello che è successo a me l'altra sera che non riuscivo a mangiare e me ne sono dovuta andare tutta affamata perché le tue ciotole non erano adatte per me che ho il becco?»
0: Improvvisamente la volpe si rese conto del suo errore e fu molto dispiaciuta ripensando a quella ciotola davanti all'amica che non riusciva a mangiare.
1: «Mi dispiace moltissimo. Non ho pensato a quanto è difficile per te mangiare da una ciotola.
2: Fa niente, non preoccuparti. Almeno adesso è tutto chiaro. Dobbiamo imparare a rispettare le differenze che ci sono tra noi. Detto questo, la cicogna prese un piatto grande dal quale la volpe potesse mangiare facilmente e ci mise il cibo. La volpe finì la sua cena tutta contenta. Ma prima di andarsene, ebbe un'idea.
1: Cicogna, posso portare a casa una di queste due bottiglie? Così la prossima volta che verrai a cena da me potrai mangiare tranquillamente a modo tuo.
2: Beh, non avevano torto gli altri animali quando parlavano del tuo carattere, ma in realtà se usi la tua mente e la tua sfacciataggine per una buona causa come questa, tu e i tuoi amici sarete sempre più felici. La volpe e la cicogna cominciarono a ridere a crepapelle. Passarono i mesi e prima di ripartire per i paesi caldi, la cicogna andò a salutare la volpe. Fu così che, rimasta sola, la volpe decise di tornare nella foresta e non dimenticò più le parole della cicogna. Smise di essere egoista e fece amicizia con tutti gli altri animali.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con due gravi incidenti che si sono verificati ieri pomeriggio lungo la 2 del Mediterraneo. I dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Pomeriggio caotico lungo le autostrade della provincia di Salerno. Si è infatti verificato un primo incidente sul raccordo Salerno-Avellino in direzione sud all'altezza dello svincolo di Lacusi Baronissi. Per causa in corso di accertamento da parte della polizia stradale, circa 10 tra autovetture, mezzi pesanti e motocicli sono stati coinvolti in un maxi tamponamento con gravi feriti. I vigili del fuoco di Salerno sono intervenuti con 3 squadre provenienti da Salerno e Mercato San Severino, oltre a un'unità di Salerno, per estrarre 7 persone dalle lemiere rimaste ferite, appunto, in modo anche grave. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale e numerose ambulanze per il trasporto dei feriti in ospedale. Al lavoro anche i tecnici dell'ANAS per cercare di ripristinare in breve tempo. I disagi al traffico sono stati importanti. La circolazione stradale, tecnici dell'ANAS, polizia stradale e ambulanze anche in azione sotto la galleria di Ponte Cagnano, dove a causa di un tamponamento tra 2 auto articolati, sempre nel pomeriggio di ieri, si sono registrati ulteriori disagi. Un mezzo in avaria che trasportava bobine di carta è stato tamponato da un altro auto articolato. L'impatto è stato tremendo. Per fortuna non si sono registrati feriti, soltanto, ancora una volta, disagi al traffico.
0: Diamo linea alla regia per qualche istante di pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro.

0: 342 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. Un altro grave incidente si è verificato tra Omignano e Valloscalo. Nel sinistro è rimasto ferito un ragazzo di 17 anni che ora si trova ricoverato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Sentiamo.
2: Brutto incidente stradale ieri pomeriggio lungo la strada statale 18 nel tratto compreso tra Omignano e Valloscalo all'altezza dell'incrocio per lo scalo ferroviario, coinvolte un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il giovane motociclista, un ragazzo del posto che non ha ancora compiuto 18 anni. Il giovane ha riportato politraumi ed è stato trasferito per gli accertamenti di rito all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi. Alla guida dell'auto coinvolta una donna residente a Ceraso. Tra i primi a prestare soccorso al giovane, la dottoressa Casoria in servizio presso la rianimazione dell'ospedale San Luca di Vallo, che si trovava a transitare lungo la statale 18. La dottoressa non ha esitato a prestare le prime cure e ha fatto scattare l'allarme. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Misericordia di Vallo della Lucania, postazione di Omignano, che ha stabilizzato il giovane e lo ha trasferito al San Luca. Il ragazzo è stato accompagnato dalla stessa dottoressa Casoria. Da ricostruire la dinamica dell'incidente, sul posto le forze dell'ordine per i rilievi e gli accertamenti del caso. L'incidente ha provocato inevitabili rallentamenti e disagi alla circolazione lungo la statale 18.
1: Sono 75 i migranti sbarcati questa notte a Salerno, tra loro anche 33 minori non accompagnati. I dettagli nel prossimo servizio.
3: Si sono concluse nella notte al Molo Manfredi di Salerno le operazioni di sbarco dei 75 migranti che sono stati soccorsi nel Mediterraneo dalla nave Ocean Viking. A bordo dell'imbarcazione, attraccata al porto poco prima dell'una, erano presenti cittadini provenienti dalla Somalia, dall'Eritrea, dalla Siria, dal Sud Sudan e dall'Iran. Tra loro anche 33 minori non accompagnati e 4 minori accompagnati. Inizialmente le persone soccorse erano 78, ma tre di loro, una madre con due bambini piccoli, sono state fatte sbarcare precedentemente a Siracusa per esigenze specifiche. Le operazioni, che si sono svolte senza criticità e in totale sicurezza, sono state divise in due fasi: la prima al porto, contenuta nei tempi più stretti possibili, e la seconda in via dei Carrai, dove si sono concentrate le attività più articolate. Oltre a fotosegnalamento e all'identificazione affidate alla questura e alle forze di polizia, sono state effettuate le verifiche sulle condizioni sanitarie e sulle situazioni di vulnerabilità. Si tratta del 44esimo sbarco gestito dalla prefettura di Salerno e del primo di dimensioni rilevanti dopo l'entrata in vigore lo scorso giugno del nuovo patto europeo su migrazione e asilo, che prevede controlli più stringenti sull'identificazione e la consultazione delle banche dati, nonché sul fronte sanitario e delle vulnerabilità. Un ruolo centrale è stato svolto dalla Croce Rossa, con un team nazionale attivato dalla prefettura per i controlli sanitari e dall'Agenzia Europea per l'Asilo per la valutazione delle vulnerabilità. Sul posto erano presenti anche mediatori culturali e interpreti per tradurre in più lingue prescrizioni, tutele e garanzie riconosciute ai migranti, e l'assessora alle politiche sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto.
1: Ed ora ascoltiamo l'intervista al prefetto di Salerno, Francesco Esposito, che ha spiegato come si sono svolte le operazioni.
4: Ci sono le nuove procedure che sono state introdotte da giugno col patto europeo migrazione e asilo, che prevedono controlli già a bordo molto più accurati da parte dell'USMAP, cioè l'autorità sanitaria marittima statale. Poi, una volta effettuati questi controlli, qui al porto ci sarà una fase che sostanzialmente ricalca le procedure precedenti, perché ci sarà un primo controllo sanitario per eventuali scolarizzazioni, poi ci sarà un rifocillamento e poi ci sarà un primo fotosegnalamento. Dopodiché ci trasferiremo nell'altra sede, in via dei Carrai, come sapete, della Croce Rossa, ci mette gratuitamente a disposizione, e lì ci saranno delle procedure che prevedono per l'identificazione il fotosegnalamento, la consultazione di banche dati, e quindi direi tempi più lunghi, un controllo più stringente per quanto riguarda l'identificazione. Ma allo stesso modo, per quanto riguarda i controlli e lo screening sanitario, che sarà eseguito dalla Croce Rossa, che ha un accordo nazionale quadro con il Ministero dell'Interno e quindi invia un team nazionale, ed è volto ovviamente a verificare eventuali casi meritevoli, diciamo, di attenzione dal punto di vista sanitario. A questo controllo seguirà poi un successivo screening che è sulla vulnerabilità.

0: e che sarà fatto da EAB, che è un team apposito, e verrà condotto con traduzioni in più lingue, proprio per dare l'opportunità a tutti coloro che saranno sottoposti a verifica di conoscere le procedure, di conoscere le garanzie e i termini con i quali si procederà secondo quelle che sono le leggi dello Stato.
1: Una coppia di escursionisti irlandesi è stata soccorsa nella giornata di ieri in località Ciolandrea, nel territorio di San Giovanni a Piro. I due stavano percorrendo un sentiero panoramico e, dopo essere probabilmente caduti, non sono più riusciti a risalire. Un carabiniere fuori servizio e sua figlia hanno individuato la coppia a circa 700 metri dal pianoro di Ciolandrea, prestando le prime cure e mettendoli in sicurezza. I vigili del fuoco dell'istaccamento di Policastro sono giunti sul posto, mentre la sala operativa del 115 ha inviato l'elicottero Drago del nucleo di Ponte Cagnato per sorvolo e supporto. Alle operazioni ha preso parte anche il soccorso alpino e speleologico della Campania. A causa delle ferite riportate dall'uomo, un cinquantenne, si è reso necessario il trasporto in barella fino alla sommità del pianoro, dove è stato poi affidato alle cure dei sanitari. Ed ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Helle Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati da Italia 2 News. Matrimoni, DJ set, sfilate di moda e altri eventi che si svolgevano a titolo gratuito presso l'archivio di Stato di Napoli sono finiti sotto la lente della Procura regionale della Corte dei Conti della Campania, che ha contestato un danno erariale superiore ai 600.000 euro. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio di Elena Comuniello.
1: Un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie di diffuse nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'archivio di Stato, nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi, con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile, tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta allo stato di un atto istruttorio provvisorio.
0: Ed ora proseguiamo con la cronaca. Un detenuto del carcere di Salerno ha appiccato un incendio all'interno di una cella e due agenti sono rimasti intossicati. Sentiamo.
2: Incendio nel carcere di Salerno. Un detenuto ha dato fuoco alla propria cella all'interno del reparto transito. Il rogo ha provocato una densa nube di fumo acre e potenzialmente tossico, che in pochi minuti si è diffusa nella sezione. Gli agenti della polizia penitenziaria presenti in servizio sono immediatamente intervenuti per mettere in sicurezza l'area e consentire l'evacuazione dei detenuti. Durante le operazioni di emergenza hanno collaborato anche alcuni detenuti, contribuendo a contenere le fiamme e a evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Il bilancio è di alcuni detenuti e due agenti intossicati, accompagnati al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. A rendere noto l'episodio è l'OSAP, che torna a denunciare le condizioni di difficoltà in cui opera il personale penitenziario nel carcere salernitano. Secondo il sindacato, il detenuto ritenuto responsabile dell'incendio sarebbe una persona considerata particolarmente problematica e anche con disturbi psichici. Da tempo, riferisce il sindacato, era in attesa di un trasferimento richiesto per motivi di opportunità. Per l'OSAP, l'ennesimo episodio di emergenza rende necessario intervenire soprattutto sulla gestione dei detenuti con problematiche psichiche e comportamentali e sul rafforzamento degli organici.
0: In merito alla situazione dell'ospedale di Agropoli, il comitato Obiettivo Ospedale chiede risposte concrete e immediate in regione dopo le dichiarazioni del presidente Fico. Sentiamo.
3: Soprattutto non possiamo condividere l'affermazione secondo cui l'assistenza in emergenza oggi viene garantita ad Agropoli da un punto di primo intervento, perché il punto di primo intervento non garantisce assolutamente l'emergenza.
4: Il comitato Obiettivo Ospedale di Agropoli chiede risposte concrete e immediate sul futuro del presidio cilentano. Dopo le dichiarazioni del presidente della regione Campania, Roberto Fico, rese in consiglio regionale durante il question time di ieri, il comitato esprime soddisfazione per la concessione dell'audizione presso la presidenza del consiglio regionale, ma allo stesso tempo chiede un confronto diretto con la comunità di Agropoli, che da oltre 100 giorni porta avanti la mobilitazione davanti al presidio sanitario. Tra le richieste prioritarie c'è la riattivazione immediata del pronto soccorso, anche attraverso l'impiego dei medici dell'emergenza urgenza, risultati disponibili con il concorso bandito dall'ASL Salerno per 30 posti. Per il comitato queste nuove professionalità devono essere utilizzate anche ad Agropoli, procedendo alla riconversione del punto di primo intervento in un vero e proprio pronto soccorso di base dotato dei necessari reparti salvavita. Il nuovo reclutamento specificamente destinato al presidio secondo Obiettivo Ospedale non deve tradursi in un ulteriore rinvio della riattivazione dell'emergenza urgenza. Il comitato chiede quindi un cronoprogramma chiaro e verificabile con posti letto, reparti necessari e una data certa per la riapertura del pronto soccorso. Agropoli ha bisogno di un vero ospedale, di un'autonomia gestionale e organizzativa, ribadisce il comitato, sottolineando che il punto di primo intervento non può sostituire un pronto soccorso capace di gestire codici rossi e patologie tempo dipendenti. La mobilitazione dunque continua, l'obiettivo dichiarato è ottenere atti concreti nel rispetto della programmazione sanitaria del diritto alla salute. Noi andiamo avanti, è il messaggio finale del comitato.
3: Alla luce di questo e auspicando che il nostro incontro in Commissione Sanità dia i frutti che noi speriamo, dal momento che questo confronto è stato chiesto dal comitato già da tantissimo tempo, ma purtroppo invano, auspichiamo che la nostra presenza e il nostro confronto possa contribuire costruttivamente alla riapertura di un presidio presso il nostro presidio del pronto soccorso, che sia però un pronto soccorso di base con la presenza delle parti salvavita e quello che noi abbiamo sempre chiesto.
0: Ed ora parliamo di economia con la Banca Montepruno, che ha partecipato a 3 giornate di formazione e confronto che si sono svolte in Germania. Il servizio di Federica Pistone.

0: formazione. 3 giornate di confronto, formazione e condivisione hanno portato la Banca Montepruno a Francoforte, insieme ai rappresentanti di 11 banche di credito cooperativo aderenti alla Federazione Banche di Comunità Campania Calabria. La missione istituzionale promossa dalla Federazione Campania Calabria e da Federcasse ha permesso di conoscere da vicino il sistema cooperativo tedesco ed approfondire i cambiamenti che interessano il mondo bancario europeo. La Banca Montepruno è stata rappresentata dal presidente Michele Albanese e dal vicepresidente Antonio Ciniello. Tra gli appuntamenti, la visita alla Banca Centrale Europea e anche alla Casa Museo dell'ideatore della prima esperienza cooperativa di credito. Al centro degli incontri anche il progetto dell'Euro Digitale e il confronto con il sistema del credito cooperativo tedesco. Questa esperienza, ha dichiarato il presidente Michele Albanese, ci ha consentito di allargare lo sguardo, acquisire nuove conoscenze e misurarci con realtà importanti del sistema europeo. Porto con me la conferma che il credito cooperativo è prima di tutto una filosofia e uno stile professionale fondato sulla passione, sulla lealtà e sul senso di appartenenza. Possiamo e dobbiamo essere moderni, efficienti e capaci di affrontare le nuove sfide senza perdere l'anima che ci distingue, la vicinanza alle persone, l'ascolto e la responsabilità verso le comunità nelle quali operiamo. La missione si è conclusa con momenti di confronto e condivisione tra le banche partecipanti, rafforzando rapporti e senso di appartenenza al movimento cooperativo.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Dopo 25 anni, domenica 20 settembre, torna il Giro di Campania, la gara ciclistica che attraverserà tutte e cinque le province. Dopo 25 anni, domenica 20 settembre, torna il Giro della Campania. La corsa professionistica di ciclismo, che fa il suo ritorno grazie all'impegno concreto del presidente della regione Roberto Fico, dell'assessore allo sport Fiorella Zabatta e del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, col supporto del comitato regionale della Federciclismo, prevede un percorso lungo circa 200 km. Dopo la partenza dalla Reggia di Caserta, il tracciato interesserà tutte le 5 province, per poi concludersi con l'arrivo a Napoli previsto per le ore 15. Nello specifico, il tragitto percorrerà in senso orario Sannio, Irpinia e Agro-Nocerino fino alla costiera amalfitana, che a suon di curve e rilanci porterà verso la gran protagonista del percorso, la salita di Agerola, che nel 1955 vide Fausto Coppi staccare tutti gli avversari, Fiorenzo Magni in primis, centrando la sua seconda vittoria consecutiva nel Giro di Campania. I ciclisti proseguiranno poi nella discesa verso Castellammare di Stabia fino a raggiungere il traguardo di Piazza Plebiscito. Per chi vorrà seguire la gara è possibile sintonizzarsi sui canali Rai a partire dalle ore 13:30. Emma Frascolla, giovane di Atena Lucana, ha conquistato il titolo di Miss Sud Cinema e TV 2026. Ci racconta tutto Elena Comuniello.
1: Da Atena Lucana al palcoscenico nazionale, Emma Frascolla, giovanissima originaria del comune valdianese, ha conquistato il titolo di Miss Sud Cinema e TV 2026 durante la finale nazionale del concorso Miss Sud che si è svolta lo scorso 5-6 settembre a Rocca d'Aspide. Un riconoscimento importante che porta con sé anche una borsa di studio presso l'Accademia di Formazione Giomonte, aprendo per la giovane Emma una nuova prospettiva.

0: Nel mondo della recitazione dello spettacolo. La sua formazione artistica comincia molto presto. Emma studia danza classica all'età di 4 anni e negli anni ha approfondito anche la danza contemporanea, moderna e video dance. Oggi prosegue la propria preparazione all'Accademia dei Talenti di Maddaloni. Parallelamente alla danza, frequenta l'indirizzo informatiche e telecomunicazioni all'Istituto Superiore Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina. Il 2026 è stato anche l'anno del debutto nella moda e nei concorsi di bellezza. Dopo le fasce conquistate a Miss Universe Basilicata e nelle selezioni provinciali di Miss Sud, è arrivata la consacrazione nazionale, un percorso che unisce danza, moda e recitazione che ora guarda al futuro. Per Emma Frascolla, la strada verso il mondo dello spettacolo è appena cominciata.
1: Ed ora ci spostiamo a Potenza, dove è stata inaugurata la mostra sul Narciso di Caravaggio. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
2: È stata inaugurata al Museo Archeologico Provinciale di Potenza la mostra Caravaggio Narciso, il mito di un capolavoro. Per la prima volta il celebre dipinto, normalmente custodito alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, arriva nel capoluogo lucano, dove resterà esposto fino al 30 novembre. L'ingresso è gratuito, con prenotazione online obbligatoria. La mostra è promossa da Regione Basilicata e APT Basilicata, in collaborazione con il Ministero della Cultura e le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. Il percorso espositivo racconta la fortuna del mito di Narciso, dalle testimonianze dell'antichità fino all'arte moderna. Tra le opere in mostra anche il Narciso di Carlo Levi, creando per la prima volta un dialogo diretto tra i due artisti. È una giornata di grande gioia per il Ministero della Cultura e per la Basilicata, ha dichiarato Massimo Sanna, sottolineando il valore dell'iniziativa nel riportare al centro i classici e il loro legame con la cultura contemporanea. Grande interesse internazionale per l'opera, il direttore delle Gallerie Nazionali di Arte Antica, Thomas Clement Salomon, ha ricordato che il dipinto è richiesto in tutto il mondo, con prenotazioni già programmate per il 2029 e i primi numeri confermano l'attenzione del pubblico. Sono già 9.000 le prenotazioni provenienti da tutta Italia. Per la regione Basilicata l'obiettivo è trasformare l'esposizione in un appuntamento culturale di respiro internazionale e in un nuovo motore di attrattività turistica per Potenza e l'intero territorio lucano. Grande soddisfazione per l'evento è stata espressa dal presidente della regione Basilicata Vito Bardi e anche dal padrone di casa, il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca.
1: Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadoinews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

centro di villeggiatura estiva, posto sulla statale che conduce al santuario di Monte Vergine, Ospedaletto è la base di partenza dei numerosi pellegrinaggi che si svolgono per tutto l'anno e principalmente in occasione della festività della Madonna di Monte Vergine.

A differenza di molte città e castelli antichi, di cui non si conosce la data di fondazione a causa della scarsità di documenti, Ospedaletto dispone del documento originale che la fa risalire al gennaio 1178. La cappella

L'altare è di marmi policromi del XVII secolo. L'intarsio di marmi e pietre dure è una tecnica molto antica, ma solo alla fine del XVII secolo compaiono nella nostra tradizione artistica opere di pregevole fattura. Bisogna ricordare che le opere realizzate con questa tecnica avevano anche un costo elevato.

Nella cappella ammiriamo delle finissime colonne e varie sculture lignee del XVII secolo, realizzate da artigiani e artisti locali che ci lasciano attoniti per il loro talento. L'Italia è ricca di questi manufatti, considerati minori solo perché quando furono eseguiti dovettero confrontarsi con le opere dei Bernini, dei Borromini e di altri grandi artisti.

Nella cappella si possono ammirare, tra le altre opere, un dipinto del XVIII secolo che raffigura l'Assunzione della Vergine, olio su tela di Michele Ricciardi, di 6 metri per 80 per 3,50, recentemente restaurato. Il prezioso coro ligneo è contemporaneo alla fondazione della piccola chiesa del XVIII secolo.

Battaglia di Lepanto, un cassettonato in tavole di legno dipinte nei toni dell'azzurro e del marrone. Ora spostiamoci dalla cappella alla chiesa, dove in fondo, sulla sinistra dell'entrata, è allestito uno splendido presepe. Ma a te piace un presepe? No, non mi piace. È il famoso dialogo tra Luca Cupiello e il figlio Tommasino la mattina della vigilia di Natale, in Natale in casa Cupiello, di Edoardo De Filippo. Il presepe è una delle tradizioni natalizie più consolidate e amate a Napoli, che si è conservata inalterata nei secoli. Il termine presepe o presepio deriva dal latino presepe o presepio, o ancora presedium, che vuol dire mangiatoia. A Napoli il primo presepio è menzionato in un documento del 1205, dove si parla di un presepio custodito nella chiesa di Santa Maria del Presepe ad Amalfi. In altre fonti del 1324 si cita una cappella del presepe in casa d'Alagni. Nel 1340 la regina Sancia d'Aragona, moglie di Roberto d'Angiò, regalò alle Clarisse un presepe per la loro nuova chiesa. Ciò testimonia come l'arte presepiale fosse apprezzata.

Nel 1231 si comincia a parlare di Casale di Montevergine e successivamente di Casale dell'Ospedale di Montevergine. Infatti, in un documento del 1304 si legge Hospitalis Montis Vergini, feudo dell'abbadia e del santuario di Ospedaletto, Hospitaletum. Denominazione che affiancò la precedente fino al 1483, quando resterà solo Ospedaletto. La Fontana del Tritone è il simbolo di Ospedaletto ed è situata nella parte alta di Piazza Demanio, posta al centro del paese. La fontana venne realizzata all'inizio del XIX secolo da scalpellini locali su disegno classicheggiante e con al centro la statua della mitologica figura marina.

Durante la dominazione aragonese, il monastero ed i suoi tenimenti usufruirono di un trattamento fiscale di favore. Tale trattamento privilegiato indispettì i mercoglianesi e gli abitanti del castello su Monte, che insorsero contro l'abate di Montevergine, che venne difeso dai vassalli del casale delle Fontanelle, a lui sempre fedeli. Come conseguenza, questi ultimi patirono come ritorsione tre gravi incendi.

L'ospedaletto è un ameno paesino di circa 1650 abitanti che fa parte del parco regionale del Partenio. Il contatto con la natura e l'ospitalità dei simpatici abitanti di questo splendido borgo di montagna invitano ad una sosta di qualche ora o di qualche giorno.

Il centro storico di Ospedaletto è davvero caratteristico, avendo conservato la tipica formazione medievale, con le stradine lastricate a gradoni, i vicoletti, le palazzine, le chiese, gli angoli, le scalinate.

Quando si parla di ospedaletto, il pensiero va immediatamente a due prodotti tipici del luogo, il torrone e le castagne del prete. Il torrone, cupeto in dialetto, è prodotto in centinaia di ghiotte varianti dai cupetari, gli artigiani del torrone, testimoni ed eredi di un'antica tradizione apprezzata in tutto il globo.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.

Per questa puntata di selfie vi porto in un luogo dove l'amore è scolpito, possiamo dire così, dove è scolpito nell'arte, è scolpito nella pietra. Un amore scolpito da due artisti che si sono ritrovati sia lungo la strada dell'arte sia lungo la strada dell'amore. Questa è la storia di Antonella e Leonardo. Siamo arrivati, ora andiamo a scoprire l'arte di Antonella e di Leonardo in questo laboratorio d'arte a non solo a cielo aperto, perché le opere sono anche a cielo aperto, ma è un laboratorio d'arte storico di Caggiano, e cercheremo anche di scoprire i segreti di questi due artisti, magari anche i segreti d'amore, perché no?

0: Antonella? Ecco qua.
1: Ce ne sono uno, ma la paia, non muore.
0: Allora, Leonardo, io faccio tutte riprese. Poi...
2: Ah,
0: questa, la puntata è questa. Andiamo. Dove andiamo?
1: Andiamo di qua. Antonella si è assentata un attimino e è andata a bere.
0: Ah, quasi.
1: Sì,
0: oh.

0: dove siete cresciuti? Vi siete cresciuti là 16 anni fa?
1: Sì.
0: No, di più.
1: No, di più, perché nel 2000, sì.
0: E quindi l'arte ha fatto conoscere l'amore, ok, questa è una grande cosa. Mo...
2: Quindi mi ha conosciuto in queste vesti, senza scollature, trucco.
1: Era già impolverata quando l'ho vista.
0: Tu siciliano?
1: Sì.
0: Di
1: Campo Fiorito, un paesino vicino a Corleone.
0: Io di solito parto così facendo un'intervista. Nome?
1: Leonardo.
0: Cognome?
1: Gianni.
0: A Caggiano. Dalla Sicilia a Caggiano, passando per Carrara.
2: Sì.
0: Nome?
2: Antonella.
0: Cognome?
2: Carucci.

0: Da Caggiano a Caggiano.
1: Da Caggiano a Caggiano. Passando per Carrara.
0: Io venendo qui ho raccontato che oggi vengo a scoprire un amore scolpito nella pietra. Può essere questa.
2: Sì, si può.
0: Si può raccontare così.
2: Sì, certo.
0: Si può fare l'arte qua.
2: Sì, certo che si può fare. Può fare con tanta volontà, però. Tanta ostinazione.
0: E ora proprio dopo faccio l'intervista sia doppia che singole. Ora vediamo un po' come ci muoviamo nel laboratorio. Come si chiama questo laboratorio? Carucci?
2: Sì, questo è il laboratorio Carucci, diciamo.
0: Dobbiamo dargli un nome. Troviamo il nome, vediamo se riusciamo a trovarlo.

0: Questo è un laboratorio che ha creato papà,
1: di nome
0: Luigi Carucci. Ha imparato a folla a fare il marmista da Mattioli e poi è venuto nell'80, ha deciso di aprire qua in proprio.
1: Quindi il lavoro del marmo, ma sì. Il lavoro a livello, diciamo,
0: artigianale
1: sì. Ma non per l'arte.
0: No, assolutamente per l'edilizia.
1: Per l'edilizia.
0: È capitato al posto giusto nel momento giusto, perché nell'80 purtroppo c'è stato il terremoto, quindi si è trovato già pronto lui per tutta la ricostruzione che poi purtroppo c'è stata. Però
1: tu sei cresciuto nel marmo?
0: Sì, nella polvere.
1: Nella polvere. Quindi ti è andata subito questa voglia di creare, di lavorare il marmo, oppure all'inizio sei stata...
0: No, l'ho sempre percepita come una cosa che mi apparteneva e quindi ho voluto portare avanti questa cosa qua. Da bambina già venivo qua dentro a sporcarmi, quindi è qualcosa che a me ha sempre appassionato.
1: E che ti ricordi la prima cosa che hai creato?
0: Sì, infatti l'ho cercata pure diversi anni fa, ma non sono riuscita a trovarla. Era un pezzettino di pietra di Trani. E io volevo provare a fare una sorta di vasetto, però non mi davano gli strumenti, perché costano comunque gli strumenti.
1: Potevo romperli,
0: quindi ti appaiono. Presi un cacciavite con un martello e provavo a fare questa cosa.
1: Vedendo tuo padre, quindi come lavorava tuo padre, quindi l'hai creato, poi te lo ricordo.
0: No, non l'ho creato perché mi si è rotto col cacciavite, non riuscivo
1: a farlo.
0: Non era appropriato.
1: Tuo padre ancora viene nel laboratorio? Ancora?
0: Sì, ancora viene, nonostante è pensionato con il
1: giro. Cioè, gli piace, sono sempre suo.
0: Sì, assolutamente sì.
1: Quindi dalla polvere per emergere.
0: Esatto.
1: Quindi la parte artistica quando è nata? Dici, non voglio fare soltanto la parte, diciamo, di lavoro, ma proprio la parte artistica.
0: E poi dopo, quando siamo andati a Carrara, perché io poi ho proseguito, lui ha continuato a fare, continuava a fare lo scalpellino, però poi dopo, andando a Carrara, ho approfondito questa passione per il marmo, però là poi è arrivata l'Accademia di Belle Arti, quindi il livello di arte.
1: Leonardo, Siculo.
2: Siculo.
1: A Carrara, conosci questa ragazza? Nonostante la sua, diciamo, non era sempre stupenda, immagino, ma non era in vestito. Come, cosa ti ha colpito?
2: No, vabbè, lì per lì, quando siamo arrivati, sono arrivato, diciamo, a Carrara, ci ha presentati il nostro professore di scultura. E lei era già lì da un po', e quando sono arrivato io mi fa, dice, c'è sto ragazzo della Sicilia, dice, parlaci tu, che vuoi che del sud ti capite meglio.
1: Ecco.
2: E allora, insomma,
1: avete capito?
2: E lei mi ha spiegato un pochettino come funzionava, diciamo, la scuola, eccetera, eccetera.
1: Ma tu perché hai scelto? Cioè, perché Carrara, dalla Sicilia a Carrara? Già allora, facevi
2: ecco. Io sì. Già lavoravo in Sicilia, io ho fatto il percorso inverso, diciamo. Io dopo le scuole, diciamo, obbligatorie, sono andato direttamente là a lavorare in laboratorio. Lavoratore da un artigiano,
1: okay, proprio...
2: della mia zona, sì. E lì ho iniziato a lavorare con marmo, con, diciamo.
1: Non solo dal punto di vista artistico, ma dal punto di vista lavorativo.
2: Sì, anche lavorativo, ma anche artigiano, perché questo artigiano era anche un artista, adesso non c'è più, dico cosa era, perché.
1: Come si chiamava? Così lo ricordo.
2: Domenico Calcara.
1: Okay.
2: Lui era un artista e gli piaceva molto l'arte, infatti scolpiva da autodidatta e tutto, diciamo. Io ho lavorato con lui 7-8 anni.
1: Quindi 17, 16, 18 anni, quel periodo là?
2: No, praticamente avevo 24 anni, quando poi a un certo punto ho deciso di mollare tutto, mollare il lavoro, perché erano già 9 anni che lavoravo in queste ditte qua, prima con lui, poi col padre, comunque. Dopodiché ho deciso di mollare tutto, perché mi era venuta sta voglia, che io già avevo cominciato a fare esperienza anche a Vicenza come scultore,
1: quindi stavi allargando le tue vedute.
2: Sì, a un certo punto avevo bisogno di

0: approfondire, diciamo, l'arte, e allora l'unico modo per approfondire, diciamo, l'arte e allargare le mie vedute era proprio Carrara, perché lavorando con marmo, diciamo che Carrara, diciamo,
1: È capitale.
0: era la capitale del marmo a livello mondiale.
1: Tu stai portando avanti una tua tante opere, ma c'è una mostra che è spettacolare, che riguarda delle
0: Delle
1: barche.
0: barche, sì.
1: Me la racconti?
0: No, la barca praticamente è, diciamo, è l'archetipo del significato del viaggio, no? Il viaggio, cioè la barca ha sempre simboleggiato, diciamo, il viaggio,
1: Non stare fermi.
0: il nostro fermo, il fatto di iniziare un percorso e di andare a esplorare non solo, diciamo, fisicamente, ma anche mentalmente. C'è, cioè, il viaggio raccontato non solo a livello di crescita, ma anche di introspezione, del cercare di riuscire a capirsi.
1: Anche meglio. E queste barche, quante barche sono che hai creato nel corso del tempo?
0: Allora, sono praticamente 100 barche, sono piccoline, è una serie limitata di 100 barche. Le barche le ho lasciate.
1: Una c'è però.
2: C'è quella,
3: ma
2: c'è
3: c'è quella
2: questa.
3: di Nico, piglia quella di
1: No, beh, iniziamo da questa qua.
2: Era una in fase di lavorazione, le lasciate a casa.
1: Allora, eccola qua, una eccola qua. Lui non c'entra niente,
0: Sì,
1: giusto?
0: no, questo qua è un progetto veramente per una barca grande, una panchina, è la barca praticamente.
1: Ah, quindi questo, diciamo, è il modellino
0: È il
1: per un.
0: modellino per un monumento,
1: Da
0: diciamo,
1: fare dove?
0: nel mio paese, in
1: Ok,
0: Sicilia.
1: quindi magari quando succederà scendiamo in Sicilia?
0: Vabbè, speriamo che, diciamo, che stanno cercando di racimolare i soldi, quello che
1: Siamo altrimenti.
0: è.
1: Però questa è anche una bella idea. Di creare una barca come un monumento
0: Sì,
1: e.
0: infatti. Poi è praticamente dedicata al mio paese, perché il fatto che sia la botte,
1: Sì.
0: il mio paese si chiama Campofiorito.
1: Perfetto. È sul mare, perdona
0: No, no,
1: l'ignoranza.
0: no, è in collinare, diciamo,
1: Ok.
0: nell'entroterra.
1: In provincia di?
0: Palermo.
1: Ah, qui siamo. Quindi questa sarà. Però più o meno sono così la flotta che dicevamo prima, è questo lo stile.
0: Sì, sono tutte, diciamo, la flotta fanno parte di derivano da materiale
1: Di
0: di
1: recupero.
0: recupero, ecco. Dopo, diciamo, che ho lavorato altri lavori, con il recupero, con lo scarto di questi
1: Ah,
0: materiali
1: ok.
0: qua, ho creato questa flotta, e praticamente è stata recuperata
1: Quindi non si butta niente
0: non
1: poi.
0: si butta niente, è un po' come il maiale.
1: Ecco, arrivata la barca, grazie a Zaira. Questa
0: Ecco qua, questa è una delle 100 barchette, sono una diversa dall'altra, però adesso.
1: bellissima questa, tutta levigata, uguale prima.
0: Ognuna ha anche delle lavorazioni
1: In base
0: diverse,
1: al materiale
0: in
1: poi.
0: base al materiale, a quello che
1: Posso?
0: ispira. Sì.
1: Ecco, arrivano anche clienti nel frattempo. Questa è bellissima.

0: Ciao Zaira, allora quanti anni hai? Non ti riprendo perché sei un po', penso che sei minorenne. Allora, posso riprenderla? Beh, oh, Zaira, ok. Zaira, guarda, è selfie, guarda il selfie, mi riprendeva a me. Allora, Zaira, ti piace la scultura? Ma pure tu
1: Faccio artistica a Florenza.
0: Non lo so, non è che ti conosco, ora ti sto imparando a conoscere. E che vuoi fare da grande?
1: Cinema e fotografia.
0: Ah, proprio, cioè, andiamo già verso il filo, sono contento. Quindi l'arte della scultura però la porti avanti. O vuoi costruire film? Quindi, però l'influenza di mamma e papà
1: Sì.
0: si sente forte.
1: Sì.
0: E quando li vedi lavorare che provi? Quando creano questo.
1: Comunque sono contenta perché è una cosa che piace anche a loro.
0: Ok, grazie Zaira.
2: Contenti loro.

0: Ora Antonella, vieni con me e andiamo, visto di tuo fuori un occhio, che è, diciamo, è il tuo occhio, andiamo a vedere un po'. Dove siamo? Qui, giusto? Era qua. Dove vuoi fare? Quale occhio vogliamo far vedere? Questo va bene?
1: Qua, sì, questo grande qua. O
0: Questo.
1: questo, non è questo qua, è solo occhio, con le maschere.
0: Ah,
1: Poi
0: allora.
1: abbiamo la lucertola.
0: Parliamo dell'occhio.
1: Occhio, ecco.
0: Da dove nasce quest'idea? O queste idee?
1: L'idea nasce dalle pietre, perché a volte ho la sensazione che le pietre mi guardano.
0: Beh, ci può essere.
1: Sì, è come se cercassi l'ispirazione, vedo un masso, allora cerco di capire cosa c'è dentro, cerco di vedere oltre la crosta cosa ci può essere. Sento.
0: E poi è una cosa però psicologica anche verso l'uomo. L'uomo, cosa c'è dietro all'apparenza?
1: No, mi affascina il fatto di sapere che loro ci sono da millenni qua, che hanno subito evoluzioni, ere, geologiche, minerali, eccetera. Quindi tutta questa cosa qua mi fa venire fuori questo pensiero che è come se io dovessi guardare la roccia, io devo guardare la terra, perché in questo caso rappresenta la materia geologica, quindi la terra. Però poi da un certo punto di vista mi sento anche osservata, perché poi sono io che devo cercare di tirar fuori qualcosa da questi massi, e quindi è venuta fuori
0: Quest'idea,
1: questa idea.
0: quando tempo, quando è che lavori
1: Ma
0: su
1: in realtà è
0: quest'idea?
1: un'evoluzione, perché io ero partita dalle maschere,
0: Dopo andiamo a
1: che
0: vedere.
1: dopo andiamo a vedere, e quindi poi dalla maschera, andando a scardinare tutto quello che era superfluo, e il nucleo centrale, che era quello che più mi affascinava, era appunto l'occhio. E quindi,
0: Posso?
1: sì, certo.
0: Di cosa è fatto?
1: Questo è uno specchio, uno specchio.
0: Qui tu hai pensato proprio all'occhio per guardarsi anche,
1: Sì.
0: guardare anche se
1: Sì,
0: stessi.
1: guardare se stessi, perché poi noi ci riflettiamo nell'opera e quindi facciamo parte dell'opera, diveniamo parte dell'opera proprio.
0: Un'opera che è arrivata anche a Parigi.
1: Sì, questa sì.
0: Come è arrivata a Parigi? Cioè, come sei Antonella Carucci da Caggiano a Parigi? Una grande soddisfazione, ma come ci sei arrivata?
1: Jean-Pierre Marie e François Russo Marie, lei ha
0: Ok.
1: origini napoletane, ha studiato a Napoli, è venuta a fare un master a Napoli, è una biologa, ha conosciuto il professore Persico, Pasquale Persico, che
0: Come no?
1: lui è un economista, però entrambi, tutti quanti, sono appassionati d'arte, e un giorno appunto il professore Persico l'ha portata qua nel laboratorio, perché loro amano circondarsi
0: Conosce.
1: di arte, sono dei collezionisti, e a Parigi hanno costruito una sorta di certosa. Dove ospitano, un po' come si faceva nelle vecchie certose, ospitano gli artisti per esporre. In questo caso hanno conosciuto me e mi hanno invitato appunto ad esporre a Parigi.
0: Emozioni?
1: Tantissima, tantissima. L'emozione è quella di trovarsi in un luogo proprio immersi nell'arte, con artisti,
0: Protagonista
1: fotografi.
0: poi di quel luogo.
1: Protagonista sì, però poi alla fine eri circondata da amanti di arte, c'erano fotografi, collezionisti, gente che fa arte a Parigi, quindi per me è stata un'esperienza veramente importantissima, perché riesci a capire dove sei arrivata, dove potresti arrivare, quali sono i tuoi limiti, quali sono le tue possibilità, quindi è comunque una
0: Una
1: porta.
0: grandissima
1: Sì.
0: porta. Perfetto, adesso andiamo a vedere un po' di opere qua attorno, così me le spieghi. Andiamo a
1: Sì.
0: vedere altre
1: Le
0: opere.
1: domande, no, le domande è meglio di no.
0: Facete voi, io vi seguo.
1: Oh, ciao, certo.
0: Wow. Qua fra marmi, uccelli che cantano. Quando sono arrivato c'era mio marito che lavorava con la musica. Lui è? O lei è?
1: Renara, questa è Renara, questa ce l'ha un nome.
0: Da dove nasce pure l'idea di fare
1: Una
0: un
1: lucertola,
0: rettile?
1: un rettile. Perché poi ho fatto una serie di opere ispirate agli animali, e quindi i poteri magici degli animali racchiusi nelle pietre. In questo caso è una lucertola a doppia coda, e l'ho chiamata appunto Rinascita, per la capacità che ha la lucertola, che una volta è stroncata la coda, ha la capacità di rinascere,
0: Di
1: di
0: ripartire.
1: ripartire, e quindi è una sorta di potere magico che ha la lucertola, e mi piaceva raccontarla. In questo caso doppia fortuna, perché è una lucertola a doppia coda. Questo
0: Madonna. Guarda che ci vuole una.
1: è pure un blocco monolite di travertino di Roma, 3 metri.
0: Vediamo anche la Fenice. Ah, ecco, non avevo inteso la che guarda verso l'alto, ovviamente. Quindi questo è un animale mitologico per questo
1: Sì,
0: caso.
1: anche questo. Vabbè, poi vedete, io parto dagli schizzi. Questa era la prima idea. Una mano vado elaborando.
0: Quelle, le maschere invece
1: Questo
0: non sono.
1: sì, questa è un'altra mano. Sì, ne ho anche altre, l'ha fatto
2: Questa con Sgarbi, c'è
0: un vittorioso.
2: Serve come promemoria.
1: Il riferimento quando lo
2: disegno vuoi. L'hai fatto tu?
1: Sì, sì, sì.
2: Quindi si disegna pure molto bene. Che la cavi? L'occhio uguale. Questo è i ricordi francesi?
1: Sì, l'ho
2: portato. E vedi tu? Ah, quella è la tartaruga. Cioè, c'è anche la foto della tartaruga. Okay. Questo è l'elefante che fa parte della serie con
1: degli animali.
2: Lo zoo.
1: Sì.
2: Lo zoo è qui di Ligabue. Questa però è solo la parte, diciamo, è fatta di vite, cioè non è in 3D.
1: No, è un alto rilievo, in realtà sta in, la posizione sua è in verticale.
2: È
1: elefante, grandezza, leggerezza, proprio perché...
2: Ah, ok. C'è sempre un motivo.
1: Sense, sì.

0: È tutto adatto, è tutto detto. Prima di parlare delle tue opere, Antonella, e poi anche quelle di Leonardo, qua c'è una cosa carinissima. Adesso giro un cappello, non di marmo, giusto?
1: No. Che cappello? Io lo tengo qua come porta fortuna, veglia su tutto.
0: Vieni qua, giriamoci, vieni qua. Perché?
1: Perché in realtà in questo posto qua, mio nonno, anni fa.
0: Nonno
1: Nicola.
0: Ok, Carucci, i nomi sono importanti.
1: Nonno Nicola Carucci, con il suo lavoro umile, perché comunque era un manovale, lavorava sui ponti della ferrovia, dell'autostrada, eccetera, impiantò qua una vigna, e all'epoca comunque era una cosa che comportava delle spese, eccetera. E dopo pochi anni che aveva impiantato questa vigna, mio padre, tornando da Polla, decise di invece di tagliare la vigna e di aprire il laboratorio. Quindi fu una cosa.
0: Questo è il passaggio, cioè il testimone.
1: Il passaggio, sì, il testimone, perché mio nonno ha avuto il coraggio, nonostante penso le lacrime agli occhi, perché comunque era costato della fatica, sacrifici, eccetera. Quando mio padre decise di tagliare sta vigna, lui è sceso da casa e ha iniziato a tagliare la vigna insieme a lui. Quindi è stata una cosa.
0: I genitori che capiscono anche di chiave di fronte. Allora dico una cosa, faccio una provocazione. Una scultura in marmo.
1: Sì, ma infatti ce l'abbiamo già in testa. È un omaggio a.
0: Così non vale.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: E Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le

0: valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte.

0: tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale Incasa. Chiamate ora Incasa perché Incasa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Incasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Incasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Incasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Incasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfette.

perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa

0: specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti

0: In casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di Montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il Montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il Montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un Montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un Montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un Montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale

0: e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Stop all'esportazione dei lingotti d'oro grezzo dal Ghana. Lo ha stabilito l'autorità governativa che vigila sul settore, la Ghana Gold Board. La normativa è scattata il 1 settembre e obbliga le aziende estrattive a raffinarlo nel paese prima di venderlo sui mercati internazionali. Il Ghana, primo produttore di oro in Africa e sesto a livello mondiale, punta a sviluppare un'industria aurifera che assicuri maggiori profitti all'economia, ma anche costi della materia prima raffinata più sostenibili per l'industria interna, tra cui quella dei gioielli, e l'aumento dei posti di lavoro. Il Ghana non è il solo in Africa che sta cercando di riacquisire il controllo delle proprie materie prime. A luglio lo Zimbabwe ha vietato l'expo del litio grezzo, tra i principali minerali per l'industria delle auto elettriche. Nel mondo ogni anno 12 milioni tra bambine e adolescenti si sposa prima dei 18 anni, un fenomeno che in generale ha già coinvolto 650 milioni di persone nel mondo. Per accendere i riflettori sui matrimoni infantili, precoci e forzati, che non risparmia i maschi, l'ONU ha approvato l'istituzione di una giornata internazionale che sarà celebrata ogni 27 novembre. Capofila dell'iniziativa, Fatima Amada Bio, First Lady della Sierra Leone, che da bambina è scampata a un matrimonio combinato. Tale pratica affonda le sue radici anche nella povertà e condanna soprattutto le donne a un futuro lontano da istruzione, lavoro, indipendenza economica. Il tema, ha evidenziato Amada Bio, chiama in causa anche le violenze sessuali e domestiche, temi su cui a livello nazionale la First Lady si sta impegnando. Nel 2024 il paese ha alzato a 18 anni l'età minima per sposarsi. Il Messico si conferma tra gli stati più letali per i professionisti dell'informazione. A fine agosto è stato ucciso a colpi di pistola Ricardo Zunigo, fotografo e content creator specializzato in eventi culturali, che sui suoi profili social era anche solito criticare le autorità locali e la polizia. Si tratta della seconda vittima nello stato centrale di Puebla e dell'ottava nel paese del 2026. A luglio è morto sempre a colpi d'arma da fuoco Josué Martínez Contreras, direttore di una piccola testata online. A novembre aveva accusato le autorità di appropriarsi dell'acqua potabile addebitandone i costi ai cittadini. Reporter Senza Frontiere, il comitato

0: per la protezione dei giornalisti, esortano le autorità a fare di più per assicurare mandanti e autori di questi crimini alla giustizia. In Sudan, i tagli agli aiuti umanitari dei governi, soprattutto da parte degli Stati Uniti, contribuiscono a inasprire la catastrofe umanitaria in corso, con ospedali che chiudono e famiglie costrette a scegliere se spendere i soldi per mangiare o curarsi. È l'allarme lanciato da Medici Senza Frontiere in occasione dell'apertura alle Nazioni Unite dell'81esima Assemblea Generale. L'ONG esorta i governi a rimettere la popolazione al centro, garantendo finanziamenti ai progetti essenziali. Ancora in questi giorni un'inchiesta promossa dall'ONU ha concluso che entità transnazionali attive in vari paesi, a partire da Emirati e Colombia, alimentano la guerra attraverso l'invio di armi, munizioni, tecnologia militare e supporto logistico, ma anche reclutamento e addestramento di personale straniero a favore delle forze di supporto rapido, il gruppo paramilitare che sta cercando di strappare all'esercito il controllo del paese. Il rapporto accusa anche l'esercito di ricevere armi che hanno aumentato di intensità gli attacchi.
1: Via libera dall'Aula della Camera, con soli 6 voti contrari, al testo unico sul cinema. La proposta, che ora passa al Senato, incassa un sostegno bipartisan e istituisce l'Agenzia per il Cinema e l'Audiovisivo, a cui sono trasferite le funzioni di gestione operative attribuite al Ministero della Cultura. La segretaria del PD, Elly Schlein, è soddisfatta per l'approvazione di un testo sul cinema condiviso che riconosce chi lavora, chi lo ama e chi lo crea. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, parla di legge storica, nata in un clima di collaborazione. Futuro Nazionale di Roberto Vannacci raggiunge Forza Italia e si porta al 7,6%, secondo la supermedia YouThread Agi. La formazione dell'ex generale guadagna mezzo punto rispetto a 6 settimane fa e diventa il quarto partito nei consensi, alle spalle di Fratelli d'Italia, PD e Movimento 5 Stelle. Fratelli d'Italia resta primo al 26,9%, seguito dal PD al 21%. Cala invece di quasi un punto il Movimento 5 Stelle al 12,1%. In crescita anche Azione, che sale al 3,7%. Tregua nella Lega tra Matteo Salvini e i governatori del Nord, dopo il vertice a Roma con Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, Maurizio Fugatti e Luca Zaia. Un'intesa per arrivare uniti a Pontida il 20 settembre, mentre restano però le divergenze sull'assetto del partito e sulla richiesta di una gestione più collegiale avanzata dai governatori. Salvini, da parte sua, ribadisce di essere il segretario e apre al coinvolgimento dei presidenti di regione. Le divisioni dunque non sono cancellate, tutto rimandato a dopo il raduno leghista sul prato di Pontida. Emma Bonino ha lasciato la terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma ed è stata trasferita in una struttura privata. La decisione era stata presa ieri, dopo un consulto tra il medico curante e gli specialisti dell'ospedale. La situazione clinica della storica leader radicale e di più Europa resta comunque delicata. Bonino era stata ricoverata domenica, dopo una crisi respiratoria, ed era arrivata al Santo Spirito in codice rosso. I familiari hanno chiesto massimo riserbo sulla struttura nella quale è stata trasferita. Il centrodestra boccia in Senato l'emendamento delle opposizioni sulle preferenze nella nuova legge elettorale. I no sono stati 99, i sì 68. La maggioranza ha votato compatta contro la proposta, confermando invece il testo approvato in commissione con i capilista bloccati. La bocciatura arriva dopo ore di tensione e un vertice di maggioranza. Dalle opposizioni la reazione è durissima, vergogna, hanno gridato dai banchi. Matteo Renzi accusa Giorgia Meloni di aver rinunciato alle sue battaglie sulle preferenze, mentre Fratelli d'Italia rivendica la tenuta del patto di maggioranza.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: consigli una farmacia ben fornita?
1: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
0: Anche prodotti per bambini?
1: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
0: Non ci credo!
1: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
0: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con due gravi incidenti che si sono verificati ieri pomeriggio lungo la 2 del Mediterraneo. I dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Pomeriggio caotico lungo le autostrade della provincia di Salerno. Si è infatti verificato un primo incidente sul raccordo Salerno-Avellino in direzione sud all'altezza dello svincolo di Laccusi-Baronissi. Per causa in corso di accertamento da parte della polizia stradale, circa 10 tra autovetture, mezzi pesanti e motocicli sono stati coinvolti in un maxi tamponamento con gravi feriti. I vigili del fuoco di Salerno sono intervenuti con 3 squadre provenienti da Salerno e Mercato San Severino, oltre a un'unità di Salerno, per estrarre 7 persone dalle lemiere rimaste ferite, appunto, in modo anche grave. Sul posto anche i reagenti della polizia stradale e numerose ambulanze per il trasporto dei feriti in ospedale. Al lavoro anche i tecnici dell'ANAS per cercare di ripristinare in breve tempo. I disagi al traffico sono stati importanti. La circolazione stradale, tecnici dell'ANAS, polizia stradale e ambulanze anche in azione sotto la galleria di Ponte Cagnano, dove a causa di un tamponamento tra 2 auto articolati, sempre nel pomeriggio di ieri, si sono registrati ulteriori disagi. Un mezzo in avaria che trasportava bobine di carta è stato tamponato da un altro auto articolato. L'impatto è stato tremendo, per fortuna non si sono registrati feriti, soltanto, ancora una volta, disagi al traffico.
0: Diamo linea alla regia per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Un altro grave incidente si è verificato tra Omignano e Vallo Scalo. Nel sinistro è rimasto ferito un ragazzo di 17 anni che ora si trova ricoverato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Sentiamo.
3: Brutto incidente stradale ieri pomeriggio lungo la strada statale 18 nel tratto compreso tra Omignano e Vallo Scalo all'altezza dell'incrocio per lo scalo ferroviario, coinvolte un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il giovane motociclista, un ragazzo del posto che non ha ancora compiuto 18 anni. Il giovane ha riportato politraumi ed è stato trasferito per gli accertamenti di rito all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi. Alla guida dell'auto coinvolta una donna residente a Ceraso. Tra i primi a prestare soccorso al giovane, la dottoressa Casoria in servizio presso la rianimazione dell'ospedale San Luca di Vallo, che si trovava a transitare lungo la statale 18. La dottoressa non ha esitato a prestare le prime cure e ha fatto scattare l'allarme. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Misericordia di Vallo della Lucania, postazione di Omignano, che ha stabilizzato il giovane e lo ha trasferito al San Luca. Il ragazzo è stato accompagnato dalla stessa dottoressa Casoria. Da ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi e gli accertamenti del caso. L'incidente ha provocato inevitabili rallentamenti e disagi alla circolazione lungo la statale 18.
0: Sono 75 i migranti sbarcati questa notte a Salerno, tra loro anche 33 minori non accompagnati. I dettagli nel prossimo servizio.
4: Si sono concluse nella notte al Molo Manfredi di Salerno le operazioni di sbarco dei 75 migranti che sono stati soccorsi nel Mediterraneo dalla nave Ocean Viking. A bordo dell'imbarcazione, attraccata al porto poco prima dell'una, erano presenti cittadini provenienti dalla Somalia, dall'Eritrea, dalla Siria, dal Sud Sudan e dall'Iran. Tra loro anche 33 minori non accompagnati e 4 minori accompagnati. Inizialmente le persone soccorse erano 78, ma 3 di loro, una madre con 2 bambini piccoli, sono state fatte sbarcare precedentemente a Siracusa per esigenze specifiche. Le operazioni, che si sono svolte senza criticità e in totale sicurezza, sono state divise in due fasi. La prima al porto, contenuta nei tempi più stretti possibili, e la seconda in Via dei Carrai, dove si sono concentrate le attività più articolate. Oltre al fotosegnalamento e all'identificazione affidate alla questura e alle forze di polizia, sono state effettuate le verifiche sulle condizioni sanitarie e sulle situazioni di vulnerabilità. Si tratta del 44esimo sbarco gestito dalla Prefettura di Salerno e del primo di dimensioni rilevanti dopo l'entrata in vigore, lo scorso giugno, del nuovo patto europeo su migrazione e asilo, che prevede controlli più stringenti sull'identificazione e la consultazione delle banche dati, nonché sul fronte sanitario e delle vulnerabilità. Un ruolo centrale è stato svolto dalla Croce Rossa, con un team nazionale attivato dalla Prefettura per i controlli sanitari e dall'Agenzia Europea per l'Asilo per la valutazione delle vulnerabilità. Sul posto erano presenti anche mediatori culturali e interpreti per tradurre in più lingue prescrizioni, tutele e garanzie riconosciute ai migranti, e l'assessora alle politiche sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto.
0: Ed ora ascoltiamo l'intervista al prefetto di Salerno, Francesco Esposito, che ha spiegato come si sono svolte le operazioni.
5: Ci sono le nuove procedure che sono state introdotte da giugno col patto europeo migrazione e asilo, che prevedono controlli già a bordo molto più accurati da parte dell'USMAP, cioè l'autorità sanitaria marittima statale. Poi, una volta effettuati questi controlli, qui al porto ci sarà una fase che sostanzialmente ricalca le procedure precedenti, perché ci sarà un primo controllo sanitario per eventuali ospedalizzazioni, poi ci sarà un rifocillamento e poi ci sarà un primo fotosegnalamento. Dopodiché ci trasferiremo nell'altra sede in Via dei Carrai, come sapete, della Croce Rossa, ci mette gratuitamente a disposizione, e lì ci saranno delle procedure che prevedono per l'identificazione il fotosegnalamento, la consultazione di più banche dati, quindi direi tempi più lunghi, un controllo più stringente per quanto riguarda l'identificazione, ma allo stesso modo per quanto riguarda i controlli e lo screening sanitario, che sarà eseguito dalla Croce Rossa, che ha un accordo nazionale quadro con il Ministero dell'Interno e quindi invia un team nazionale, ed è volto ovviamente a verificare eventuali casi meritevoli, diciamo, di attenzione dal punto di vista sanitario. A questo controllo seguirà poi un successivo screening, che è sulla vulnerabilità e che sarà fatto da EAB, che ha un team apposito, verrà condotto con traduzioni in più lingue, proprio per dare l'opportunità a tutti coloro che saranno sottoposti a verifica di conoscere le procedure, di conoscere le garanzie e i termini con i quali si procederà secondo quelle che sono le leggi dello Stato.
0: Una coppia di escursionisti irlandesi è stata soccorsa nella giornata di ieri in località Ciolandrea, nel territorio di San Giovanni a Piro. I due stavano percorrendo un sentiero panoramico e, dopo essere probabilmente caduti, non sono più riusciti a risalire. Un carabiniere fuori servizio e sua figlia hanno individuato la coppia a circa 700 metri dal pianoro di Ciolandrea, prestando le prime cure e mettendoli in sicurezza. I vigili del fuoco dell'istaccamento di Policastro sono giunti sul posto, mentre la sala operativa del 115 ha inviato l'elicottero Drago del nucleo di Ponte Cagnato per sorvolo e supporto. Alle operazioni ha preso parte anche il soccorso alpino e speleologico della Campania. A causa delle ferite riportate dall'uomo, un cinquantenne, si è reso necessario il trasporto in barella fino alla sommità del pianoro, dove è stato poi affidato alle cure dei sanitari. Ed ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: In città abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati da Italia 2 News. Matrimoni, DJ set, sfilate di moda e altri eventi che si svolgevano a titolo gratuito presso l'archivio di Stato di Napoli sono finiti sotto la lente della Procura regionale della Corte dei Conti della Campania, che ha contestato un danno erariale superiore ai 600.000 euro. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio di Elena Comuniello.
1: Un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie di diffuse nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'archivio di Stato nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi, con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta allo stato di un atto istruttorio provvisorio.
0: Ed ora proseguiamo con la cronaca. Un detenuto del carcere di Salerno ha appiccato un incendio all'interno di una cella e due agenti sono rimasti intossicati. Sentiamo.
2: Incendio nel carcere di

0: Salerno, un detenuto ha dato fuoco alla propria cella all'interno del reparto transito. Il rogo ha provocato una densa nube di fumo acre e potenzialmente tossico, che in pochi minuti si è diffusa nella sezione. Gli agenti della polizia penitenziaria presenti in servizio sono immediatamente intervenuti per mettere in sicurezza l'area e consentire l'evacuazione dei detenuti. Durante le operazioni di emergenza hanno collaborato anche alcuni detenuti, contribuendo a contenere le fiamme e a evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Il bilancio è di alcuni detenuti e due agenti intossicati, accompagnati al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. A rendere noto l'episodio è l'OSAP, che torna a denunciare le condizioni di difficoltà in cui opera il personale penitenziario nel carcere salernitano. Secondo il sindacato, il detenuto ritenuto responsabile dell'incendio sarebbe una persona considerata particolarmente problematica e anche con disturbi psichici. Da tempo, il sindacato era in attesa di un trasferimento richiesto per motivi di opportunità. Per l'OSAP, l'ennesimo episodio di emergenza rende necessario intervenire soprattutto sulla gestione dei detenuti con problematiche psichiche e comportamentali e sul rafforzamento degli organici.
1: In merito alla situazione dell'ospedale di Agropoli, il comitato Obiettivo Ospedale chiede risposte concrete e immediate in regione dopo le dichiarazioni del presidente Fico. Sentiamo.
2: Soprattutto non possiamo condividere l'affermazione secondo cui l'assistenza in emergenza oggi viene garantita ad Agropoli da un punto di primo intervento, perché il punto di primo intervento non garantisce assolutamente l'emergenza.
3: Il comitato Obiettivo Ospedale di Agropoli chiede risposte concrete e immediate sul futuro del presidio cilentano. Dopo le dichiarazioni del presidente della regione Campania, Roberto Fico, rese in consiglio regionale durante il question time di ieri, il comitato esprime soddisfazione per la concessione dell'audizione presso la presidenza del consiglio regionale, ma allo stesso tempo chiede un confronto diretto con la comunità di Agropoli, che da oltre 100 giorni porta avanti la mobilitazione davanti al presidio sanitario. Tra le richieste prioritarie c'è la riattivazione immediata del pronto soccorso, anche attraverso l'impiego dei medici dell'emergenza urgenza, risultati disponibili con il concorso bandito dall'ASL Salerno per 30 posti. Per il comitato queste nuove professionalità devono essere utilizzate anche ad Agropoli, procedendo alla riconversione del punto di primo intervento in un vero e proprio pronto soccorso di base dotato dei necessari reparti salvavita. Il nuovo reclutamento specificamente destinato al presidio secondo obiettivo ospedale non deve tradursi in un ulteriore rinvio della riattivazione dell'emergenza urgenza. Il comitato chiede quindi un cronoprogramma chiaro e verificabile con posti letto, reparti necessari e una data certa per la riapertura del pronto soccorso. Agropoli ha bisogno di un vero ospedale, di un'autonomia gestionale e organizzativa, ribadisce il comitato, sottolineando che il punto di primo intervento non può sostituire un pronto soccorso capace di gestire codici rossi e patologie tempo-dipendenti. La mobilitazione dunque continua, l'obiettivo dichiarato è ottenere atti concreti nel rispetto della programmazione sanitaria e del diritto alla salute. Noi andiamo avanti, è il messaggio finale del comitato.
2: Alla luce di questo e auspicando che il nostro incontro in Commissione Sanità dia i frutti che noi speriamo, dal momento che questo confronto è stato chiesto dal comitato già da tantissimo tempo, ma purtroppo invano. Auspichiamo che la nostra presenza e il nostro confronto possa contribuire costruttivamente alla riapertura di un presidio presso il nostro presidio del pronto soccorso, che sia però un pronto soccorso di base con la presenza delle parti salvavita e quello che noi abbiamo sempre chiesto.
1: Ed ora parliamo di economia con la Banca Montepruno, che ha partecipato a 3 giornate di formazione e confronto che si sono svolte in Germania. Il servizio è di Federica Pistone.
0: 3 giornate di confronto, formazione e condivisione hanno portato la Banca Montepruno a Francoforte, insieme ai rappresentanti di 11 banche di credito cooperativo aderenti alla Federazione Banche di Comunità Campania Calabria. La missione istituzionale promossa dalla Federazione Campania Calabria e da Federcasse ha permesso di conoscere da vicino il sistema cooperativo tedesco ed approfondire i cambiamenti che interessano il mondo bancario europeo. La Banca Montepruno è stata rappresentata dal presidente

0: Michele Albanese e dal vicepresidente Antonio Ciniello. Tra gli appuntamenti, la visita alla Banca Centrale Europea e anche alla Casa Museo dell'ideatore della prima esperienza cooperativa di credito. Al centro degli incontri anche il progetto dell'euro digitale e il confronto con il sistema del credito cooperativo tedesco. Questa esperienza, ha dichiarato il presidente Michele Albanese, ci ha consentito di allargare lo sguardo, acquisire nuove conoscenze e misurarci con realtà importanti del sistema europeo. Porto con me la conferma che il credito cooperativo è prima di tutta una filosofia e uno stile professionale fondato sulla passione, sulla lealtà e sul senso di appartenenza. Possiamo e dobbiamo essere moderni, efficienti e capaci di affrontare le nuove sfide senza perdere l'anima che ci distingue, la vicinanza alle persone, l'ascolto e la responsabilità verso le comunità nelle quali operiamo. La missione si è conclusa con momenti di confronto e condivisione tra le banche partecipanti, rafforzando rapporti e senso di appartenenza al movimento cooperativo.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Dopo 25 anni, domenica 20 settembre, torna il Giro di Campania, la gara ciclistica che attraverserà tutte e cinque le province. Dopo 25 anni, domenica 20 settembre, torna il Giro della Campania. La corsa professionistica di ciclismo, che fa il suo ritorno grazie all'impegno concreto del presidente della regione Roberto Fico, dell'assessore allo sport Fiorella Zabatta e del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, col supporto del comitato regionale della Federciclismo, prevede un percorso lungo circa 200 km. Dopo la partenza dalla Reggia di Caserta, il tracciato interesserà tutte le 5 province, per poi concludersi con l'arrivo a Napoli previsto per le ore 15. Nello specifico, il tragitto percorrerà in senso orario Sannio, Irpinia e Agro-Nocerino fino alla costiera amalfitana, che a suon di curve e rilanci porterà verso la gran protagonista del percorso, la Salita di Agerola, che nel 1955 vide Fausto Coppi staccare tutti gli avversari, Fiorenzo Magni in primis, centrando la sua seconda vittoria consecutiva nel Giro di Campania. I ciclisti proseguiranno poi nella discesa verso Castellammare di Stabia fino a raggiungere il traguardo di Piazza Plebiscito. Per chi vorrà seguire la gara è possibile sintonizzarsi sui canali Rai a partire dalle ore 13:30. Emma Frascolla, giovane di Atena Lucana, ha conquistato il titolo di Miss Sud Cinema e TV 2026. Ci racconta tutto Elena Comuniello.
1: Da Atena Lucana al palcoscenico nazionale, Emma Frascolla, giovanissima originaria del comune valdianese, ha conquistato il titolo di Miss Sud Cinema e TV 2026 durante la finale nazionale del concorso Miss Sud che si è svolta lo scorso 5-6 settembre a Rocca d'Aspide. Un riconoscimento importante che porta con sé anche una borsa di studio presso l'Accademia di Formazione Giomonte, aprendo per la giovane Emma una nuova prospettiva nel mondo della recitazione dello spettacolo. La sua formazione artistica comincia molto presto. Emma studia danza classica all'età di 4 anni e negli anni ha approfondito anche la danza contemporanea, moderna e video dance. Oggi prosegue la propria preparazione all'Accademia dei Talenti di Maddaloni. Parallelamente alla danza frequenta l'indirizzo informatiche e telecomunicazioni all'Istituto Superiore Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina. Il 2026 è stato anche l'anno del debutto nella moda e nei concorsi di bellezza. Dopo le fasce conquistate a Miss Universe Basilicata e nelle selezioni provinciali di Miss Sud è arrivata la consacrazione nazionale, un percorso che unisce danza, moda e recitazione che ora guarda al futuro. Per Emma Frascolla la strada verso il mondo dello spettacolo è appena cominciata.
0: Ed ora ci spostiamo a Potenza, dove è stata inaugurata la mostra sul Narciso di Caravaggio. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
2: È stata inaugurata al Museo Archeologico Provinciale di Potenza la mostra Caravaggio Narciso, il mito di un capolavoro. Per la prima volta il celebre dipinto, normalmente custodito alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, arriva nel capoluogo lucano, dove resterà esposto fino al 30 novembre. L'ingresso è gratuito, con prenotazione online obbligatoria. La mostra è promossa da Regione Basilicata e APT Basilicata, in collaborazione con il Ministero della Cultura e le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. Il percorso espositivo racconta la fortuna del mito di Narciso, dalle testimonianze dell'antichità fino all'arte moderna. Tra le opere in mostra anche il Narciso di Carlo Levi, creando per la prima volta un dialogo diretto tra i due artisti. È una giornata di grande gioia per il Ministero della Cultura e per la Basilicata, ha dichiarato Massimo Osanna, sottolineando il valore dell'iniziativa nel riportare al centro i classici e il loro legame con la cultura contemporanea. Grande interesse internazionale per l'opera, il direttore delle Gallerie Nazionali di Arte Antica, Thomas Clement Salomon, ha ricordato che il dipinto è richiesto in tutto il mondo, con prenotazioni già programmate per il 2029, e i primi numeri confermano l'attenzione del pubblico. Sono già 9.000 le prenotazioni provenienti da tutta Italia. Per la Regione Basilicata l'obiettivo è trasformare l'esposizione in un appuntamento culturale di respiro internazionale e in un nuovo motore di attrattività turistica per Potenza e l'intero territorio lucano. Grande soddisfazione per l'evento è stata espressa dal presidente della Regione Basilicata Vito Bardi e anche dal padrone di casa, il sindaco di Potenza Vincenzo Telesca.
0: Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadionews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein.

Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: turn, if we give them the left turn.
1: And turning left.
2: La città respirava piano, tra neone e panetterie, con l'odore di
0: pendenti che si mescolano le pietre.
3: Faccia sa? No,
0: got it.
3: Minor. No.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
2: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Un falso fallimento diffuso via WhatsApp rischia di mettere in crisi un'azienda simbolo del Made in Italy nel cuore del Basso Cilento. A finire nel mirino è la Comfort Shoes SRL, storico calzaturificio di Caselle in Pittari, guidato dai fratelli Luciano e Patrizio Fiscina.
1: La nostra azienda nasce nel 1993 da un'idea della famiglia Fiscina per creare qualcosa nel nostro paese, nel nostro Cilento. È un'azienda strutturata a livello familiare e al primo posto c'è il rapporto umano con tutti i nostri collaboratori e tutti i nostri fornitori. Naturalmente, dopo anni che ci ritroviamo a lavorare duramente, per noi è stato un colpo non duro ma di più avere questa notizia falsa, ingiusta e ingrata di questo nostro fallimento. Naturalmente abbiamo appreso questa notizia da un nostro fornitore che ci stima come tutti i nostri fornitori che abbiamo non solo in Italia ma anche all'estero. È stata questa notizia del nostro fallimento con i nostri, dove è stata divulgata ai nostri clienti con un annullamento di circa 1 milione di euro di fatturato. Naturalmente ha creato un grandissimo disagio all'interno non solo nostro familiare ma di tutta l'azienda, dei nostri collaboratori, mettendo in ansia e incertezza a tutti. Non sappiamo i tempi quali possono essere e se ci siano dei tempi di recupero, perché può darsi che ci sono dei nostri clienti che in questo periodo hanno già preso altri fornitori, quindi avendo ricevuto tutta questa notizia così di infangante, cioè non sappiamo dove poter recuperare e come recuperare. Mi auguro che la ragione prevale su tutti i nostri clienti di oltre 40 anni di fornitura. La Patrizio Dolci per il territorio, perché come sappiamo siamo in un territorio disagiato, quindi avere circa 50 addetti interni più gli esterni è un momento di non solo di conforto ma di supporto economico, perché in un paesino come il nostro, Caselle, e ci sono poi addetti del circondariato, avere diciamo una risorsa economica tranquilla è importantissimo ed è vitale. Dall'ultimo appuntamento che abbiamo fatto al MITAM abbiamo avuto tutti gli incontri con i nostri clienti e la disponibilità nel continuare ad acquistare i nostri prodotti ci è stata confermata. Naturalmente la nostra speranza e la nostra forza è questa di riprendere il rapporto con i nostri clienti. In fiera è stata una 3 giorni molto molto diciamo pesante nel spiegare tutte queste situazioni che si sono riversate sulla Comfort Shoes, perché comunque è un'azienda che fornisce in 40 paesi le calzature al di fuori dell'Italia, quindi questa notizia è girata a tutti i clienti. La disponibilità, ripeto, è stata molto positiva, anche con l'avvento, diciamo, noi buyer dagli Stati Uniti agli Emirati Arabi. La speranza è il mio lavoro, la fiducia fa parte del mio lavoro, quindi sono tranquillo che risolveremo e supereremo questo momento triste, diciamo, che stiamo attraversando.
2: Abbiamo appreso della notizia di questa fake news che ha comportato notevoli disagi al calzaturificio Comfort Shoes tramite dei fornitori, dei clienti della società medesima, che si sono visti pervenire una comunicazione via mail di un fallimento della società con l'indicazione del nominativo di partita IVA della medesima e un numero di procedura concorsuale di una liquidazione volontaria. Quindi abbiamo avuto un caso

di fatturato, una riduzione drastica degli ordini, ma quello che è ancora più grave è che è stato appurato che questi ordini sono stati in parte deviati su altre attività produttive, su altri calzaturifici. Si è chiesto alla magistratura di indagare e di verificare la provenienza di queste comunicazioni, di questi comunicati diffusi a mezzo mail e a mezzo WhatsApp, e siamo in attesa che ovviamente di avere l'esito di queste indagini, augurandoci che al più presto vengano comunque resi noti e scoperti gli autori di questa vicenda, di questa truffa, che sta comportando notevoli disagi, notevoli problematiche alla società medesima. Dobbiamo tenere presente che questo è un calzaturificio che opera a Casale Empittari, un piccolo comune del Cilento, nel quale lavorano circa 50 dipendenti, oltre l'indotto. Una realtà che a Caselle è ben consolidata e che è un punto di vanto per il territorio. Ovviamente la restrizione degli ordini che si è creata, la paura che ha invaso diciamo, gli operatori del settore e le persone del paese, soprattutto i dipendenti, possono creare delle situazioni di notevole disagio, perché sono a rischio comunque 50 unità lavorative, oltre ovviamente alla compromissione anche dell'indotto. Questo spiega il motivo per cui la società si augura che velocemente vengano fatti passi avanti da parte della magistratura e che le indagini portino alla scoperta dei responsabili di questa attività e che vengano, diciamo, puniti in modo esemplare.

Oggi siamo a Felitto, un bellissimo comune immerso nella natura. Tra l'altro qui a fianco abbiamo le meravigliose gole del Calore. È un paese praticamente che è fondato sulla roccia, lo vedete dalle immagini, ma anche cosparso di vicoletti molto molto caratteristici. Noi faremo una passeggiata e su questo ci aiuterà anche Aldo, a cui passo la parola.

Grazie Michele, sono proprio curioso di visitare Felitto, questo borgo nel cuore dell'Alta Valle del Calore. Un paradiso terrestre, un borgo autentico. Adesso andiamo subito alle Gole del Calore perché ci accompagnerà in questo tour Maria Luisa, vicepresidente della Proloco. Andiamo!

0: Felitto custodisce gelosamente uno dei paesaggi più incantevoli che si possono ammirare in Campania. Si tratta dell'area protetta Le Gole del Calore. Cosa mi puoi raccontare?
1: Allora, questa gola è la quarta gola che è stata scavata dal fiume Calore. Noi ci troviamo qui, il fiume Calore Salernitano, che nasce dal Monte Cervati a circa 15 km da qui e poi percorre altri 70 km sfociando nel fiume Sele. Nel corso dei millenni nel suo percorso ha scavato ben 5 gole

0: Questa è la quarta gola, che si trova al monte del paese di Felitto, e poi abbiamo la quinta gola invece che si trova dopo il paese di Felitto. Le acque sono cristalline e oltretutto, scavando all'interno delle rocce, hanno un microclima sempre perfetto, raggiungendo sempre, tenendo una temperatura sia d'estate che d'inverno intorno ai 13 gradi. Ha creato un microclima, quindi una nicchia ecologica in cui sono presenti in quest'area circa 300 piante, tra cui anche la felce, tantissimi tipi di felce che hanno dato il nome al paese di Felitto, appunto Felix. Molto caratteristiche sono le cosiddette marmitte dei giganti, che sono state scavate nella roccia calcarea. All'interno di questi buchi, di queste insenature, si depositano i ciottoli. L'acqua, quando arriva la piena nel periodo invernale, muove questi ciottoli scavando la roccia, e sono molto particolari da vedere e da visitare. È possibile visitarli tramite il percorso all'interno proprio del letto del fiume, oppure dei percorsi di trekking di media difficoltà, che partendo dall'oasi di Remolino arrivano fino al ponte di Magliano, che è un ponte a schiena d'asino medievale molto caratteristico. Sono circa 5 chilometri.
1: Ma io so che questo paradiso terrestre incontaminato, naturale, è visitato da molti turisti.
0: E molti turisti ogni anno che vengono da tutte le parti, non solo della Campania, ma anche da parte molte regioni italiane, e abbiamo anche tantissimi turisti a quali piace fare trekking, tra cui olandesi, tedeschi, che vengono molto volentieri, insomma, a visitare questa zona, che come potete ammirare effettivamente è un paradiso, e oltretutto nel periodo del molto caldo dà ai visitatori un'ottima frescura.
1: Ormai
0: un
1: parliamo di turismo esperienziale, quindi
0: certo,
1: le persone vogliono vivere la natura, vogliono essere proprio a contatto.
0: E infatti.
1: Però adesso sono proprio curioso di visitare il borgo.
0: Va
1: Vuoi
0: bene,
1: andare, mi accompagni?
0: Certo, andiamo.
1: Andiamo.

0: Ci siamo teletrasportati nel centro cittadino del borgo di Felitto, che poi è un borgo costruito sulla roccia di poco più di 1000 abitanti.
1: Sì, 1000 abitanti, sì, sì. È un borgo che risale molto probabilmente agli anni 1000. Fu costruito in questa posizione proprio per evitare gli attacchi, insomma, dei nemici. Oltretutto il borgo di Felitto aveva una cinta muraria della bellezza di 700 metri e di una larghezza di 1 metro. All'interno di questa cinta muraria vi erano 13 torri, di cui 10 rotonde e 3 rettangolari. Oggi è possibile ammirare i resti solamente di sette torri. Qui ci troviamo invece sul palazzo. Questo è un palazzo
0: bellissimo,
1: che risale, bellissimo, un palazzo gentilizio che risale all'epoca angioina. È stato ristrutturato e mantenuto, insomma, in perfette condizioni dai vari proprietari che si sono susseguiti nel tempo, soprattutto dalla famiglia Morena. Questo è la torre del palazzo, che viene chiamato Maschio, ed è alta la bellezza di 25 metri. E all'interno potremmo ammirare le scuderie, che sono ancora tenute in perfetto stato, sono state restaurate, che ospitavano 14 cavalli della scorta del duca.
0: Ma questo palazzo è privato, è accessibile?
1: È privato.
0: I turisti possono visitarlo?
1: La famiglia è molto disponibile, se qualcuno vuole, insomma, chiamando, insomma, almeno una parte del castello, quella che loro non abitano, è possibile visitarla. Vengono fatte anche manifestazioni culturali all'interno di questo palazzo in quasi tutto il mese di agosto.
0: Va benissimo, Maria Luisa, okay. Adesso non ci resta che continuare questo tour lungo il borgo di Felitto.
2: Noi siamo fortunati perché abbiamo incontrato sulla nostra strada, noi pro loco, un Michele Cammarano che

0: sta progettando proprio per cercare di affrontare e risolvere i problemi di questi posti, lo spopolamento anzitutto, perché recuperare il Cilento, recuperare i borghi in difficoltà significa lasciare ai posti un qualche cosa di eccezionale.
1: Noi nelle aree interne abbiamo tanti bellissimi posti da visitare, Felitto abbiamo le Gole del Calore che sono delle bellezze naturalistiche che vanno preservate e conservate anche alle generazioni future, come tanti altri bellissimi posti che abbiamo all'interno della nostra comunità. Abbiamo un centro storico bellissimo che risale intorno all'anno 1000, dove si può visitare il castello baronale, c'è la chiesa dell'Assunta e tante altre bellezze che vanno comunque mantenute, ed abbiamo bisogno di continua manutenzione sui tratti per poterla fare, abbiamo bisogno di fondi perché queste bellezze naturalistiche vanno lasciate alle nuove generazioni.
2: Quanto mi piace camminare tra i vicoli di questo borgo autentico, siamo poi nel centro abitato. Ah, questa però la conosco, questa è la chiesa di Santa Maria Assunta.
3: Bellissima, Santa Maria Assunta, con all'ingresso c'ha questi quattro archi che simboleggiano la rosa dei venti, i quattro venti, e che ci danno uno scorcio bellissimo su tutta quanta la vallata e sui paesi della Valle del Calore. L'edificazione della chiesa molto probabilmente risale al 1500, però è molto probabile che i lavori fossero iniziati già prima. È una chiesa che inizialmente era a due navate, poi una più grande e una più piccola, poi col tempo insomma ha subito delle modifiche in base ai terremoti, al crollo del tetto, ed è stata restaurata da qualche anno. Presenta all'interno tre bellissime statue, la statua di San Ciriaco, di San Vito e la Madonna dell'Assunta, che sono tutte quante in legno e sono state risalgono al 700 e sono state realizzate dai gli artigiani della scuola napoletana.
2: Allora Maria Luisa, ti ringrazio per il lavoro che fai per questo borgo, per essere custode del tuo territorio.
3: Grazie.
2: Però adesso è arrivato il momento di cibo nella nostra ricetta, quindi passiamo la parola a Max e Giovanna.
4: Oggi una puntata strepitosa perché siamo a casa di Rosy Di Stasi, la maestra del fusillo di Felitto.
5: Innanzitutto qui si respira storia, è proprio il fusillo filettese, è storia. E la nostra Rosy oggi ci insegna come si fa.
4: Iniziamo la ricetta.
5: Oh!
4: Mezzo chilo di farina.
5: Quindi farina grano duro.
4: Grano duro.
5: Ah, così
4: farina
5: lo raccontiamo bene. E mo si deve fare il vulcano.
4: Ok,
5: bellissimo.
4: Poi normale un chilo di farina mettiamo 6 uova, invece così adesso mezzo chilo mettiamo 3 uova e mezzo cucchiaino di sale.
5: Quindi dimezziamo le dosi.
4: Dimezziamo. Ok.
6: Abbiamo beccato il
5: Diciamo cosa significa quando un uovo all'interno contiene due tuorli, si chiama ova de veloz, cioè noi siamo fortunatissimi. Allora, noi stiamo impastando bene bene. Qui sì. Adesso si deve lavorare con posto, con deve, maestria
4: sì.
5: Vostra.
4: E ci vuole parecchio tempo per lavorarla, sì, non è? Dopo l'impasto si deve far riposare un paio d'ore.
5: Ah, un paio d'ore.
4: Poi si fanno i famosi cingoli.
6: E poi li andiamo a vedere.
5: E poi li facciamo poi, vedere, è vero, sì. È vero.
4: E poi si stendono. E che oggi voglio vedere come li stendi.
5: Ah, che bello, ma non gli sei emozionato. Vabbè, ci proviamo, ci impariamo.
4: Ci proviamo.
5: Impariamo.
6: Com'è nato questo fusillo?
4: Allora, non so se storia, se leggenda, comunque c'è stato circa il 1200, c'è stato un assedio. E naturalmente Felitto era in panico perché non aveva più munizioni, non aveva neanche più pietre. E allora così ha detto: donne, preparate tutto quello che avete, cosa abbiamo. Allora hanno preso farina, uova, si sono messi e l'hanno fatta bucata in modo che sembrava pure più voluminosa. Allora l'hanno cucinata e l'hanno buttata ai nemici, e i nemici hanno detto: ma se qua ci hanno mangiato, questi resistono. E così se ne sono andati.
6: Ecco qua, vedi?
4: Allora,
6: io sto cinguliando, si dice cinguliando.
4: Si dice cinguliando. Mo ti faccio vedere però come si lavora il fusillo.
6: E vai.
4: Mettiamo un po' d'olio.
6: Olio.
4: Anzi, dovevo mettere troppo, è l'emozione.
6: Ma perché ti emozioniamo noi?
4: Ma non lo so perché mi sei emozionato.
6: Se abbiamo parlato così, ti emoziono.

0: Max, è Max.
1: Ah, quindi lo stendi prima col mattarello?
2: Stendiamo col mattarello, lo unciamo con l'olio, mm-hmm. Prendo questo qua, si bagna con l'olio e poi si deve tagliare.
3: Ah, adesso si taglia?
2: Adesso qua si taglia e facciamo bastoncini. Giovanna pure mi aiuta. È più bravo Max di me, guarda.
3: No, l'ho fatto spezzare. No, mi sono abituato al struffolo.
2: Visto, solo dove c'è un po' di pancetta.
3: Lo allunghiamo.
2: Sì. Guarda, prendo la misura nella mano.
1: Ah, vedi?
2: Questa.
3: Così?
2: Così. Li tagli. Però adesso comunque si potrebbe fare così e poi faccio vedere anche un altro modo perché ne dobbiamo fare parecchi.
3: Ah.
2: Tagliamo le punte.
3: Pareggiamo. Ah, perfetto.
2: Guarda, poi in modo che vengono tutti uguali.
3: Certo.
2: Però la pasta ogni volta che si lavora si deve riposare un pochettino.
3: Perfetto.
2: Ok?
4: Qui ci sta il fiume, ma che si serve per piscare?
2: Questo qua per pescare,
0: ma che dici?
3: No!
0: Questo qua è un contenitore per il nostro bel ferro di fusillo!
3: Ma non li faccio solo brutte figure, io non ce la faccio, è impossibile! Questi sono i ferretti!
2: Sì!
3: Ma sono sottilissimi! È un capello d'angelo quasi, guarda qua, tu lo riesci a vedere? Vedi, guarda, vedi com'è bella! Proprio sottile!
2: È sottile, ma...
3: E con questo poi...
2: Facciamo il fusillo!
3: Mo' sono curioso di vedere come si fanno!
2: Andiamo! Allora, prima abbiamo preparato i bastoncini. Adesso prendiamo questo bastoncino,
3: sì.
2: Poi prendiamo il bel ferro,
3: esatto.
2: E lo appoggiamo sulla pasta
3: centralmente,
2: con due dita si schiaccia, col palmo della mano si rotola e dopo con tutte e due le mani, dal centro verso l'esterno,
3: questo,
2: e vai!
3: Questa è arte.
2: Però adesso mettiamo, lo facciamo insieme!
3: Facciamolo insieme, mettiamoci a lavorare! Allora,
2: okay.
3: Pressione, giusto?
2: Sì, sì.
3: Facciamo pressione così, andiamo bene e tiriamo dietro. Vedi? E facciamo così, ecco qua. Una volta che l'abbiamo steso
2: un po',
3: andiamo a lavorare con tutte e due le mani, dall'interno verso l'esterno.
1: Delicatamente, se no li spezziamo, no, nei rossi?
2: Sì.
3: E la lunghezza deve partire almeno 20-25
2: centimetri. 25 centimetri, sì.
3: E poi lo andiamo a sfilare.
2: E poi mantieni leggermezza.
3: Ma io sto diventando un campione proprio. Sto qua, ti.
1: Rossi, noi i fusilli abbiamo fatti. Secondo me mi ha cucinato.
2: A mia cucina. Max, mi aiuta a cucinare?
1: Rossi, Max sta assaggiando il tuo
3: ragù. Mamma, che bello!
1: Come l'hai fatto?
2: Allora, preso l'olio di oliva nostro. E uno spicchio d'aglio, l'ho fatto soffriggere e tolto.
3: Ah, quindi bello!
2: Ho fatto rosolare la carne e messo pian piano così i pomodori fatti da noi.
1: Ecco, quello ti volevo dire perché dal colore vedo che sono i nostri
2: pomodori
1: e i bottiglie di pomodoro.
3: Voi continuate a parlare, io vi faccio l'aerosol. Vieni.
1: Ma anche se ti voglio ricordare che dobbiamo buttare i fusilli in acqua.
3: Si sono appannati io già. Siamo pronti per buttare i fusilli.
1: No, si butti tu.
3: Caliamo.
2: Giovanna, oggi ho l'onore di avere l'ambasciatrice.
1: Saliamo prima, giusto?
2: Sì. Sale doppio.
1: Doppio integrale.
3: Rosy, quanto è il tempo di cottura?
1: 10 minuti.
3: Circa 10 minuti.
1: Ma noi facciamo a occhio però,
3: A occhio.
1: Ci sta. Rosy, chi assaggia se il sale è giusto? Niente, ancora?
3: A di 5 minuti almeno.
1: 5 minuti.
3: E adesso è arrivato il momento più bello.
1: Max, ferma un momento.
3: Non è più bello.
1: No, aspetta.
3: C'è qualcosa di più bello.
1: È proprio perché è il più bello.
3: Va bene, vai, smentiscimi.
1: Guarda.
3: No, vabbè.
1: Prima del fusillo, assaggia. Dai,
3: ecco. Mamma mia.
1: Noi aspettavamo questo momento.
2: È buono?
1: Col pane giusto. Ha fatto un boccone diretto proprio. Parlo io? Allora, togliamo la carne. Facciamo come si fa, vai?
3: Come si fa?
2: Allora,
3: una
2: noi
3: bella zuppiera, una zalatiera.
2: Nella zalatiera mettiamo un po' di sugo, poi mettiamo la metà.
1: mescolati bene.
4: Ole. E poi?

0: un altro strato.
1: Fai un'altra strada.
0: Io metto prima un po' di questo, vai, così, uno.
2: Si mette prima, Max, il torace ti richiama. Mette prima un formaggio perché sennò scivola.
0: Ah, è vero, perché
1: non si scivola. E mo ce ne mettiamo un altro po' e recuperiamo.
2: Ecco, abbiamo recuperato. Però dobbiamo anche muovere un po'.
1: Sì, muoviamo con questo.
2: Ecco.
1: Guarda qua che fusilli.
2: Guarda, io ti metto il formaggio e tu concludi con questo.
0: Ma con me? Come lì il vagabondo?
1: Mamma mia!
2: Allora io me la prendo da qua come faceva la donna per assaggiare se poteva portarlo in tavola.
0: Che callosità, che sapore, com'è bello!
2: È buono!
0: Bello, bello!
2: Tu stai proprio mangiando?
0: No!
1: E diciamolo!
2: Quindi a tavola non mangi più.
1: Portiamola a tavola.
2: Allora, Rosy, tocca a te. Il fusillo di Melito è pronto. Ecco, noi andiamo a tavola. Ti buon appetito.

0: che oggi purtroppo termina questo viaggio. Abbiamo riscoperto un tesoro nascosto qui in Campania, nella natura incontaminata, un borgo autentico. Abbiamo incontrato delle persone fantastiche.
1: E anche fatto una bellissima passeggiata tra il vegeto incontaminato, acqua cristallina. Però come tutte quante le zone preziose della Campania, quelle delle aree interne vanno mantenute, vanno protette e vanno tutelate. Quindi il nostro auspicio con quello che stiamo facendo, con quello che faremo anche con le politiche di Regione Campania, è quello di tutelarle, valorizzarle e soprattutto tramandarle alle prossime generazioni.
0: Non ci resta quindi che invitare tutti al prossimo viaggio.
1: Salve!
0: Ciao!

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

centro di villeggiatura estiva, posto sulla statale che conduce al santuario di Monte Vergine, Ospedaletto è la base di partenza dei numerosi pellegrinaggi che si svolgono per tutto l'anno e principalmente in occasione della festività della Madonna di Monte Vergine.

A differenza di molte città e castelli antichi, di cui non si conosce la data di fondazione a causa della scarsità di documenti, Ospedaletto dispone del documento originale che la fa risalire al gennaio 1178. La cappella della Congrega del Santissimo Rosario, realizzata nel XVII-XVIII secolo, è contigua alla chiesa.

madre dei Santi Filippo e Giacomo, da cui si accede. L'immagine sulla sinistra, che riprende la cappella dall'esterno, lascerebbe supporre che si tratti di una costruzione assai piccola. In realtà non è così, come si può ricavare dall'immagine sulla destra, che mostra parte dell'interno della cappella, il lato che ospita l'altare ed alcuni dipinti. L'altare è di marmi policromi del XVII secolo. L'intarsio di marmi e pietre dure è una tecnica molto antica, ma solo alla fine del XVII secolo compaiono nella nostra tradizione artistica opere di pregevole fattura. Bisogna ricordare che le opere realizzate con questa tecnica avevano anche un costo elevato.

Nella cappella ammiriamo delle finissime colonne e varie sculture lignee del XVII secolo, realizzate da artigiani e artisti locali che ci lasciano attoniti per il loro talento. L'Italia è ricca di questi manufatti considerati minori solo perché quando furono eseguiti dovettero confrontarsi con le opere dei Bernini, dei Borromini e di altri grandi artisti.

Nella cappella si possono ammirare, tra le altre opere, un dipinto del XVIII secolo che raffigura l'Assunzione della Vergine, olio su tela di Michele Ricciardi, di 6 metri per 80 per 3,50, recentemente restaurato. Il prezioso coro ligneo è contemporaneo alla fondazione della piccola chiesa del XVIII secolo.

Sempre della Ricciardi, La battaglia di Lepanto, un cassettonato in tavole di legno dipinte nei toni dell'azzurro e del marrone. Ora spostiamoci dalla cappella alla chiesa, dove in fondo, sulla sinistra dell'entrata, è allestito uno splendido presepe. Ma a te piace un presepe? No, non mi piace. È il famoso dialogo tra Luca Cupiello e il figlio Tommasino la mattina della vigilia di Natale, in Natale in casa Cupiello, di Edoardo De Filippo. Il presepe è una delle tradizioni natalizie più consolidate e amate a Napoli, che si è conservata inalterata

nei secoli. Il termine presepe o presepio deriva dal latino presepe o presepio o ancora presebium, che vuol dire mangiatoia. A Napoli il primo presepio è menzionato in un documento del 1205, dove si parla di un presepio custodito nella chiesa di Santa Maria del Presepe ad Amalfi. In altre fonti del 1324 si cita una cappella del presepe in casa d'Alagni. Nel 1340 la regina Sancia d'Aragona, moglie di Roberto d'Angiò, regalò alle Clarisse un presepe per la loro nuova chiesa. Ciò testimonia come l'arte presepiale fosse apprezzata.

Nel 1231 si comincia a parlare di Casale di Montevergine e successivamente di Casale dell'Ospedale di Montevergine. Infatti, in un documento del 1304 si legge Hospitalis Montis Vergini, feudo dell'abbadia e del santuario di Ospedaletto, Hospitaletum. Denominazione che affiancò la precedente fino al 1483, quando resterà solo Ospedaletto. La fontana del Tritone è il simbolo di Ospedaletto ed è situata nella parte alta di Piazza Demanio, posta al centro del paese. La fontana venne realizzata all'inizio del XIX secolo da scalpellini locali su disegno classicheggiante e con al centro la statua della mitologica figura marina.

Durante la dominazione aragonese, il monastero ed i suoi tenimenti usufruirono di un trattamento fiscale di favore. Tale trattamento privilegiato indispettì i mercoglianesi e gli abitanti del castello su monte, che insorsero contro l'abate di Montevergine, che venne difeso dai vassalli del casale delle Fontanelle, a lui sempre fedeli. Come conseguenza, questi ultimi patirono come ritorsione tre gravi incendi.

L'ospedaletto è un ameno paesino di circa 1650 abitanti che fa parte del parco regionale del Partenio. Il contatto con la natura e l'ospitalità dei simpatici abitanti di questo splendido borgo di montagna invitano ad una sosta di qualche ora o di qualche giorno.

Il centro storico di Ospedaletto è davvero caratteristico, avendo conservato la tipica formazione medievale, con le stradine lastricate a gradoni, i vicoletti, le palazzine, le chiese, gli angoli, le scalinate.

Quando si parla di ospedaletto, il pensiero va immediatamente a due prodotti tipici del luogo, il torrone e le castagne del prete. Il torrone, cupeto in dialetto, è prodotto in centinaia di ghiotte varianti dai cupetari, gli artigiani del torrone, testimoni ed eredi di un'antica tradizione apprezzata in tutto il globo.

0: Siamo ad Ercolano, è una nostra azienda che produce pomodorino del pienolo del Vesuvio d'Oro.
1: In realtà è una varietà di pomodoro che qua in zona veniva consumata fin dai primi anni dell'Ottocento. Sappiamo bene che per tutto il Settecento il pomodoro è stata considerata una pianta tossica, successivamente se ne è iniziato il consumo e in particolare qui sul Vesuvio si sono cominciate a selezionare quelle varietà e quelle piante più resistenti alla penuria di acqua e al suolo molto sciolto. E ha una caratteristica fondamentale, che è quella di conservarsi fresco tutto l'anno. Questa caratteristica deriva dal fatto che il pomodoro cresce in questo suolo vulcanico, nella sabbia vulcanica con un pochissimo apporto di acqua.

Pomodoro del Pinnolo si sta affermando in questo periodo sia per le sue qualità organolettiche, infatti il suo gusto è un ottimo mix fra il dolce e l'acidulo, sia per questa caratteristica che comunque si conserva fresco senza refrigerazione e senza necessità di conservanti. Come dicevo, le piante vengono messe a dimora nel mese di aprile e dopo una quindicina di giorni si comincia con la cimatura. Infatti questa è una DOP, abbiamo un disciplinare da seguire per cui ci viene imposto che le piante devono essere a una distanza tra di loro ben precisa e anche le file a una distanza ben precisa. La quantità di piante per ettaro non può superare le 55.000, come del resto l'altezza della pianta può raggiungere massimo il metro, ed è per questo che noi cimiamo la pianta in maniera tale che dal pollone principale fuoriescano poi nei giorni successivi alla cimatura altri rami che ci porteranno altri grappoli di fiori. Il pomodoro viene successivamente rincalzato e man mano che la pianta cresce, per evitare che i grappoli di pomodoro che si sviluppano possano toccare il terreno, vengono legati. Infatti disponiamo ogni 8-10 piante un paletto di legno dove successivamente poi faremo passare dei fili da 2 a 3 legature che ci sosterranno i grappoli di pomodoro.

Il pomodoro, diciamo che deve il suo nome appunto a questa abitudine che c'era soprattutto in passato di intrecciare le scocche, così si chiamano i grappoli di pomodoro, intorno a uno spago di canapa per formare il pieno tradizionale, che è appunto questo grappolo di pomodori che varia da 1,5 kg fino al massimo ai 5 kg, sempre per disciplinare DOP, e che appeso in un ambiente adeguatamente ventilato e asciutto si conserva per tutto l'anno, così da garantire la disponibilità, specialmente in passato, del pomodoro fresco anche in quei mesi dell'anno in cui di fatto non c'era. Adesso chiaramente con le produzioni moderne questa esigenza non c'è più. Però comunque il nostro pomodoro è molto apprezzato proprio per il suo gusto particolare, che poi con il passare dei mesi chiaramente cambia, evolvendo più verso l'amarognolo per colpa dei semi che maturano all'interno. Diciamo che in cucina il pomodoro è molto versatile, questo tipo di pomodoro è molto versatile e diciamo che adesso che se ne sta riconoscendo il valore, molti chef lo usano, sbizzarrendosi chiaramente in cucina, ad usarlo nei modi più vari.

il pomodoro, partendo dal pomodoro del Piennolo, che si può dire del pomodoro? Il pomodoro è un extracomunitario che ha trovato fortuna in Italia e ha contribuito alla crescita della dieta mediterranea. Se noi pensiamo oggi, non possiamo pensare alla dieta mediterranea se non la associamo al pomodoro in tutte le sue modalità di preparazione, da solo, in insalata, come sugo, come ricetta, come ingrediente di altre ricette. Insomma, ha una versatilità eccezionale. Le caratteristiche nutritive del pomodoro sono quelle di un frutto, cioè molto ricco di acqua, molto ricco di vitamina C, non è tanto ricco di fibra ed è ricco di alcune sostanze carotenoidi che gli danno il caratteristico colore rosso. È molto povero di calorie e quindi, a meno che non sia, diciamo, accompagnato a condimenti molto pesanti, fa parte di una dieta equilibrata e, diciamo, anche sostanzialmente ipocalorica come quella che purtroppo siamo costretti a fare ultimamente.

questo stupendo pomodorino che, come si vede, è appeso, il piennolo, pendici del Vesuvio, terra vulcanica, aspra, dura, secca, ma fa questi pomodori strepitosi. Nella realtà è un pomodorino molto particolare. Io vorrei esaltarlo nella sua semplicità. Quindi che facciamo? Un aglio, olio e peperoncino con il piennolo. Molto, molto semplicemente. Padella. Tagli. Una dose generosa di olio, che deve condire anche la pasta, quindi ci deve stare questo olio. Poi ci mettiamo. Io ho questo stupendo aglio profumatissimo. Schiacciamo. E prima di accendere lo mettiamo dentro. Poi prendiamo un bel peperoncino. Uno lo spacchiamo a metà, perché a noi il piccante ci piace. E l'altro, magari più piccino, eccolo, lo lasciamo intero. Là. Accendiamo intanto. Non a temperatura alta. Poi ci stritazziamo un po' di prezzemolo.

Lo mettiamo qui. E ci facciamo cadere sopra qualche granellino di sale grosso. Ecco. Stai lì e tirati. Cominciamo a prenderci un po' di questi stupendi pomodorini. Li spacchiamo a metà e li mettiamo lì. Io direi che siccome lo spaghetto ha bisogno di un suo tempo di cottura, saliamo l'acqua. Facciamo in modo che qualcuno li possa mangiare. Ecco. Piano piano si ritirerà dentro. Poi, continuiamo qua. Non dobbiamo farlo sollevare più di tanto, quindi abbassiamo ancora. Quando li tagliate si avverte proprio la sensazione che la buccia sia molto, molto tenace e che quindi racchiude come uno scrigno i suoi sapori, i suoi profumi. Allora, un pochino di sale grosso. Rialziamo. 6-7 minuti che si cuoce la pasta e ci rivediamo. 6-7 minuti. Direi che ci siamo, la cottura la terminiamo qui. Senza scolare troppo. Che spettacolo, che profumo. Ci mettiamo sopra la metà del prezzemolo.

0: bellissimi. Ci mettiamo un po' di fondo di cottura, eh? Là. E vestiamo con un po' di prezzemolino. Che non si dica che non impiatto, eh? Là! E faremo un test. Spaghetto, piennolo, vieni qui piennolino, che cos'è il piennolo? È un trionfo di sapori, ha un'acidità meravigliosa, ha... è buono ragazzi, grazie al Vesuvio, grazie a chi ci si arrampica e produce queste cose meravigliose. Buon appetito, passo la parola alla Comunità Europea. Arrivederci.
1: Pomodoro del Piennolo, come tanti prodotti del nostro territorio legati a storie e tradizioni, spesso sono stati oggetto di pressione da parte di chi nella catena produttiva, nella catena agroalimentare, esercita una pressione economica, spesso grande distribuzione, a volte l'industria alimentare. Ecco, la direttiva contro le pratiche commerciali sleali, voluta, votata e approvata nella Unione Europea, vuol dare proprio un fermo a queste pratiche sleali, mettere una pietra finalmente definitiva per evitare che nella catena alimentare a pagare siano sempre quelli più piccoli, quelli che non hanno un peso economico. Ecco perché ora è arrivato il momento di lavorare ai parlamenti nazionali per recepire questa direttiva e renderla immediatamente operativa. Va ricordato che saranno possibili denunce anonime da parte dei produttori, perché nessun produttore ha diciamo così, il coraggio di denunciare il proprio cliente, però è importante ricordare che l'Europa ha voluto garantire l'anonimato, facendo sì che la denuncia sia fatta dalle associazioni dei produttori, trasformatori, insomma cercare di mettere un pochino di equilibrio all'interno di questa catena del valore e non caricare diciamo, il valore aggiunto tutto nella fase finale dove c'è il rapporto col consumatore, dove c'è il potere economico commerciale. Su questo ci siamo molto battuti, tutte le imprese agricole, alimentari, cooperative sono incluse nella direttiva e ora è arrivato il momento di applicarla. Thank you.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

è accusato di aver seguito la moglie fino a un parcheggio e, una volta raggiunta, di averla aggredita con un coltello, colpendola anche con pugni e con schiaffi, poi sottraendole il telefono cellulare. È quanto ricostruito dai carabinieri, che il 10 settembre hanno arrestato a Ponte Cagnano un uomo di 55 anni, destinatario di un provvedimento per l'ipotesi di reato di atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi, rapina e lesioni personali aggravate. L'intervento è stato eseguito dai militari della stazione dei carabinieri di Ponte Cagnano insieme ai colleghi del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Battipaglia. Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, l'uomo avrebbe seguito la donna fino a un'area di parcheggio dove sarebbe avvenuta l'aggressione. Il 55enne avrebbe utilizzato un coltello per minacciare e colpire la moglie prima di impossessarsi del suo cellulare e poi allontanarsi rapidamente dal luogo dell'aggressione. Avviate le ricerche, i carabinieri sarebbero riusciti a rintracciare l'indagato e a sottoporlo a perquisizione. Nel corso dei controlli è stato trovato in possesso di un coltello a scatto con una lama di 9 cm, poi sottoposto a sequestro. Sono quindi scattate le manette per le varie accuse a suo carico.

L'ennesimo grave incidente stradale avvenuto sul raccordo Salerno-Avellino all'altezza di Baronissi torna a far salire al centro del dibattito pubblico e istituzionale il tema della sicurezza stradale e della tenuta infrastrutturale dello snodo autostradale salernitano. La maxi carambola scatenata dal malore di un camionista ha visto coinvolte 14 tra auto e mezzi pesanti, causando 21 feriti e la paralisi totale della viabilità regionale per diverse ore nella giornata di giovedì, dimostrando per l'ennesima volta la fragilità strutturale di un'arteria strategica per il Mezzogiorno e l'intero paese. Sulla vicenda e sui pesanti disagi che hanno investito la Valle del Nirno, l'Arboro Nocerino Sarnese e le direttrici verso Napoli e Caserta, è intervenuto Gigi Vicinanza, storico sindacalista salernitano, attuale segretario nazionale della categoria Metalmeccanici. Quanto accaduto a Baronissi è il tragico segnale di un'emergenza non più rinviabile, ha dichiarato Gigi Vicinanza. Esprimo innanzitutto la mia vicinanza ai feriti, in particolare alle due persone ricoverate in codice rosso, il mio ringraziamento ai vigili del fuoco, al 118, alle forze dell'ordine. Tuttavia non possiamo più limitarci a contare i danni e i feriti ogni qualvolta si verifica un sinistro su questo tratto. Vicinanza ha quindi posto l'accento sulla lentezza dei progetti di ampliamento infrastrutturale del nodo di Salerno, da sempre considerato il vero e proprio imbuto d'Italia. Il raccordo Salerno-Avellino, ha detto ancora Vicinanza, gestisce ogni giorno volumi di traffico e di trasporto merci pesanti del tutto incompatibili con la presenza di sole due corsie per marcia. Da anni si parla dell'ampliamento dell'arteria, ma la realtà è che i cittadini, lavoratori e autotrasportatori continuano a rimanere ostaggio del blocco della viabilità ogni minimo inconveniente. A questo punto la domanda si impone con urgenza alle istituzioni preposte a

I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Salerno hanno ispezionato diverse attività dedicate alla produzione e anche alla commercializzazione di prodotti da forno e caseari. In particolar modo in Irpinia, durante le verifiche svolte insieme al personale del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro e dell'ASL di Avellino, sono state riscontrate gravi irregolarità in un panificio. L'attività è stata immediatamente sospesa sia per le precarie condizioni igienico-sanitarie e strutturali, con pulizie carenti, assenza di idoni spogliatori e di locali destinati in via esclusiva al deposito delle materie prime, che per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Presso la struttura è stata anche riscontrata la presenza di lavoratori in nero. Nello stesso contesto sono stati sottoposti a sequestro amministrativo un quintale di prodotti alimentari congelati tra verdure, legumi ed ortaggi, detenuti senza osservare le procedure di autocontrollo HACCP, nonché 30 kg di prodotti da forno risultati privi delle indicazioni sulla tracciabilità. Presso altri due panifici, in Cilento e nella Valle Metelliana, sono stati adottati due provvedimenti di diffida affinché i titolari provvedano immediatamente a risolvere le criticità igienico-sanitarie e strutturali riscontrate. Infine, i controlli hanno riguardato anche uno stabilimento di produzione e trasformazione di prodotti caseari nella Piana del Sele, dove i NAS hanno accertato gravissime criticità igienico-sanitarie. Durante l'ispezione è stata riscontrata la presenza di insetti volanti e striscianti negli ambienti destinati alla lavorazione e in alcune celle di stoccaggio. Per questi motivi l'attività è stata sospesa ad horas. Il valore complessivo delle strutture sottoposte a chiusura è stimato in 650.000 euro. Sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 26.000 euro ed ammende per un valore di circa 22.000 euro.

Un sequestro preventivo per un valore complessivo di oltre 46.000 euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Matera nei confronti di un medico indagato per l'ipotesi di truffa aggravata e continuata ai danni dell'azienda sanitaria locale di Matera. Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale di Matera nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica Lucana. Le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno preso in esame il periodo compreso tra il 2021 e il 2024. Gli investigatori hanno analizzato prospetti delle attività, sistemi elettronici di rilevazione delle presenze, documentazione amministrativa e comunicazioni interne. Secondo l'ipotesi accusatoria, il professionista avrebbe comunicato all'azienda sanitaria ore di attività non effettivamente svolte, ottenendo compensi che, secondo gli accertamenti, non sarebbero stati integralmente dovuti. Tra le anomalie contestate figurerebbero sovrapposizioni tra le ore dichiarate e altri impegni professionali o formativi, oltre alla contabilizzazione delle stesse ore con modalità differenti. Gli accertamenti avrebbero consentito di quantificare in 46.000 euro il presunto profitto della condotta contestata. Il GIP ha quindi disposto il sequestro delle disponibilità finanziarie dell'indagato, anche per equivalente in caso di mancato o insufficiente disponibilità. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e non rappresenta un accertamento definitivo di responsabilità penale.

si è riunito in prefettura a Potenza il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, presieduto dal prefetto Michele Campanaro. Al centro dell'incontro, il rimpatrio volontario assistito e le nuove procedure di screening previste dal Patto Europeo sulla migrazione e l'asilo. Il Consiglio rappresenta il principale luogo di confronto tra istituzioni, enti locali e realtà impegnate nell'accoglienza e nell'integrazione.

Durante la riunione è stata illustrata la recente circolare del Ministero dell'Interno sul rimpatrio volontario assistito, che consente ai cittadini di paesi terzi in possesso dei requisiti di rientrare volontariamente nel paese d'origine attraverso un percorso accompagnato. Particolare attenzione è stata riservata alle persone vulnerabili, tra cui minori, anziani, disabili e vittime di violenza o tratta. È stato illustrato anche il progetto Rivolare in Rete, realizzato con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni nell'ambito del Fondo Fami 2021-2027, che prevede assistenza dalla fase di orientamento fino al reinserimento nel paese d'origine. Il prefetto ha invitato i gestori dei centri di accoglienza e servizi sociali comunali a rafforzare l'informazione sulla possibilità del rimpatrio volontario. L'obiettivo è intercettare tempestivamente eventuali manifestazioni di interesse e accompagnare i beneficiari nel percorso. Ampio spazio è stato dedicato anche alle nuove procedure di screening previste dal Regolamento Europeo 2024. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Potenza, Giuseppe De Filippis, ha illustrato il modello organizzativo predisposto dall'azienda sanitaria. Il presidio di riferimento sarà l'ambulatorio dei migranti igiene di Potenza, affiancato da un sistema di reperibilità. L'intesa definirà ruoli, competenze e modalità di intervento. Particolare attenzione sarà riservata al controllo preliminare dello stato di salute e all'individuazione di eventuali condizioni di vulnerabilità.

Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile. È la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione che lo ha portato a collaborare con realtà come Inail, Ottobock e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale, DJ Mickey Bionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile Inail. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina. E la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console.

È tutto pronto per la quarta edizione di Tractor Master Prova in Campo, la Grisciò del Vallo di Diano in programma questa domenica. L'evento, nato dalla collaborazione tra Falco Pneus e Leopardo SNC, avrà inizio alle ore 9 in località Pozzo a Sant'Arsenio. Un'intera giornata dedicata al mondo agricolo, tra dimostrazioni, prove di abilità, esposizioni, gastronomia contadina e attività per le famiglie. Ma non solo, la manifestazione è stata pensata anche per permettere ad agricoltori ed appassionati di vedere e testare concretamente prestazioni e caratteristiche degli pneumatici e delle macchine agricole. Il programma prenderà il via alle 9 nei pressi del Cassiopea Shopping Center, con le prove in campo con trattori ed escavatori. Dalle 13 alle 14.30 spazio alle iscrizioni per le prove di abilità. A partire dalle 15 si entrerà nel vivo dell'evento con le gare del premio trattorista del Vallo. Nel pomeriggio, dunque, protagonisti saranno ancora una volta trattoristi e macchine agricole, impegnati in prove che metteranno alla prova capacità di guida, precisione e abilità. La premiazione è prevista alle 17. Non mancherà inoltre un momento dedicato alla gastronomia, con la pausa pranzo a base di street food contadino, curato dalle aziende agricole di Campagna Amiche col Diretti Salerno. L'evento guarda anche le famiglie, per tutta la giornata infatti sono previsti momenti di animazione per bambini e saranno presenti strutture gonfiabili, così da affiancare alle attività professionali un momento di intrattenimento aperto a tutte le età. L'ingresso è gratuito.

Importante opportunità di formazione e inserimento lavorativo per i giovani del Vallo di Diano. È stato infatti presentato un corso formativo gratuito a itinere ridotto per il conseguimento della qualifica professionale di OSS nell'auditorium della scuola secondaria di primo grado di Polla. L'iniziativa è destinata in via esclusiva ai ragazzi e alle ragazze che hanno conseguito e che stanno per conseguire il diploma presso l'indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale dell'IPSAS di Polla, guidato dalla dirigente scolastica Daniela Natalino. Per gli studenti è prevista una modalità formativa abbreviata che riconosce i crediti già maturati durante il quinquennio di scuola superiore, agevolando così e velocizzando l'ottenimento del titolo finale, l'iscrizione al registro regionale delle qualifiche e l'ingresso nel mondo del lavoro. Il corso rientra nell'ambito del progetto Centro Territoriale di Inclusione Attiva, ambito S10, finanziato dal programma Campagna Welfare. La misura è promossa dal Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro e Alburni, guidato dal presidente Michele Di Candia e dal direttore Antonio Domenico Florio, rappresentato all'evento da Antonio Caggiano, componente del consiglio di amministrazione e sindaco di Auletta, e dal dottore Michele Prisciandaro, funzionario del medesimo consorzio, in sinergia con la cooperativa sociale Il Sentiero, la scuola di formazione Socrates, rappresentata dalla dottoressa Caterina Di Bisceglie, e la cooperativa New Orion, una collaborazione strategica mirata a valorizzare le competenze locali e a rafforzare la rete dei servizi alla persona e a fornire una concreta opportunità ai giovani iscritti o diplomati presso l'Istituto Giuseppe Griscuolo di Polla.

Il 7 ottobre Vasco Rossi sarà all'Università degli Studi di Salerno. Infatti Unisa ha comunicato il conferimento al cantante italiano del dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione, riconoscendo nel suo percorso artistico, culturale e pubblico un'esperienza di particolare rilievo per lo studio dei linguaggi e dei processi della comunicazione contemporanea. In oltre 40 anni di carriera, si legge in una nota dell'Università degli Studi di Salerno, Vasco Rossi ha saputo interpretare trasformazioni sociali, sensibilità e inquietudini di generazioni diverse, costruendo un linguaggio immediatamente riconoscibile e una relazione con il pubblico che ha superato i confini della musica per diventare il fenomeno culturale, identitario e comunicativo che tutti conosciamo. Il conferimento del dottorato honoris causa a Vasco Rossi, ha dichiarato il rettore dell'Università degli Studi di Salerno, Virgilio D'Antonio, riconosce il valore di un percorso capace non soltanto di interpretare il proprio tempo, ma anche di contribuire a definirne linguaggi, immaginari e forme di relazione. La continuità e la profondità del rapporto costruito con diversi pubblici rappresentano un'esperienza di grande interesse anche per la ricerca nel campo della comunicazione. La cerimonia ufficiale di conferimento del dottorato si terrà mercoledì 7 ottobre alle ore 15.30 nell'Aula Magna Vincenzo Bonocore dell'Università di Salerno al campus di Fisciano e accoglierà Vasco Rossi nella comunità universitaria.

New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social.

0: social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

è accusato di aver seguito la moglie fino a un parcheggio e, una volta raggiunta, di averla aggredita con un coltello, colpendola anche con pugni e con schiaffi, poi sottraendole il telefono cellulare. È quanto ricostruito dai carabinieri, che il 10 settembre hanno arrestato a Ponte Cagnano un uomo di 55 anni, destinatario di un provvedimento per l'ipotesi di reato di atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi, rapina e lesioni personali aggravate. L'intervento è stato eseguito dai militari della stazione dei carabinieri di Ponte Cagnano insieme ai colleghi del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Battipaglia. Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, l'uomo avrebbe seguito la donna fino a un'area di parcheggio dove sarebbe avvenuta l'aggressione. Il 55enne avrebbe utilizzato un coltello per minacciare e colpire la moglie prima di impossessarsi del suo cellulare e poi allontanarsi rapidamente dal luogo dell'aggressione. Avviate le ricerche, i carabinieri sarebbero riusciti a rintracciare l'indagato e a sottoporlo a perquisizione. Nel corso dei controlli è stato trovato in possesso di un coltello a scatto con una lama di 9 cm, poi sottoposto a sequestro. Sono quindi scattate le manette per le varie accuse a suo carico.

L'ennesimo grave incidente stradale avvenuto sul raccordo Salerno-Avellino all'altezza di Baronissi torna a far salire al centro del dibattito pubblico e istituzionale il tema della sicurezza stradale e della tenuta infrastrutturale dello snodo autostradale salernitano. La maxi carambola scatenata dal malore di un camionista ha visto coinvolte 14 tra auto e mezzi pesanti, causando 21 feriti e la paralisi totale della viabilità regionale per diverse ore nella giornata di giovedì, dimostrando per l'ennesima volta la fragilità strutturale di un'arteria strategica per il Mezzogiorno e l'intero paese. Sulla vicenda e sui pesanti disagi che hanno investito la Valle del Nirno, Largo Nocerino Sarnese e le direttrici verso Napoli e Caserta è intervenuto Gigi Vicinanza, storico sindacalista salernitano, attuale segretario nazionale della categoria Metalmeccanici. Quanto accaduto a Baronissi è il tragico segnale di un'emergenza non più rinviabile, ha dichiarato Gigi Vicinanza. Esprimo innanzitutto la mia vicinanza ai feriti, in particolare alle due persone ricoverate in codice rosso, il mio ringraziamento ai vigili del fuoco, al 118, alle forze dell'ordine. Tuttavia non possiamo più limitarci a contare i danni e i feriti ogni qualvolta si verifica un sinistro su questo tratto. Vicinanza ha quindi posto l'accento sulla lentezza dei progetti di ampliamento infrastrutturale del nodo di Salerno, da sempre considerato il vero e proprio imbuto d'Italia. Il raccordo Salerno-Avellino, ha detto ancora Vicinanza, gestisce ogni giorno volumi di traffico e di trasporto merci pesanti del tutto incompatibili con la presenza di sole due corsie per marcia. Da anni si parla dell'ampliamento dell'arteria, ma la realtà è che i cittadini, lavoratori e autotrasportatori continuano a rimanere ostaggio del blocco della viabilità ogni minimo inconveniente. A questo punto la domanda si impone con urgenza alle istituzioni preposte ad ANAS: quando si attuerà davvero il discorso dell'allargamento per la terza corsia, sia in direzione nord che verso sud?

I carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Salerno hanno ispezionato diverse attività dedicate alla produzione e anche alla commercializzazione di prodotti da forno e caseari. In particolar modo in Irpinia, durante le verifiche svolte insieme al personale del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro e dell'ASL di Avellino, sono state riscontrate gravi irregolarità in un panificio. L'attività è stata immediatamente sospesa sia per le precarie condizioni igienico-sanitarie e strutturali, con pulizie carenti, assenza di idoni spogliatori e di locali destinati in via esclusiva al deposito delle materie prime, che per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Presso la struttura è stata anche riscontrata la presenza di lavoratori in nero. Nello stesso contesto sono stati sottoposti a sequestro amministrativo un quintale di prodotti alimentari congelati tra verdure, legumi ed ortaggi, detenuti senza osservare le procedure di autocontrollo HACCP, nonché 30 kg di prodotti da forno risultati privi delle indicazioni sulla tracciabilità. Presso altri due panifici, in Cilento e nella Valle Metelliana, sono stati adottati due provvedimenti di diffida affinché i titolari provvedano immediatamente a risolvere le criticità igienico-sanitarie e strutturali riscontrate. Infine, i controlli hanno riguardato anche uno stabilimento

centro di produzione e trasformazione di prodotti caseari nella Piana del Sele, dove i NAS hanno accertato gravissime criticità igienico-sanitarie. Durante l'ispezione è stata riscontrata la presenza di insetti volanti e striscianti negli ambienti destinati alla lavorazione e in alcune celle di stoccaggio. Per questi motivi l'attività è stata sospesa ad horas. Il valore complessivo delle strutture sottoposte a chiusura è stimato in 650.000 euro. Sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 26.000 euro ed ammende per un valore di circa 22.000 euro.

Un sequestro preventivo per un valore complessivo di oltre 46.000 euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Matera nei confronti di un medico indagato per l'ipotesi di truffa aggravata e continuata ai danni dell'azienda sanitaria locale di Matera. Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale di Matera nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica Lucana. Le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno preso in esame il periodo compreso tra il 2021 e il 2024. Gli investigatori hanno analizzato prospetti delle attività, sistemi elettronici di rilevazione delle presenze, documentazione amministrativa e comunicazioni interne. Secondo l'ipotesi accusatoria, il professionista avrebbe comunicato all'azienda sanitaria ore di attività non effettivamente svolte, ottenendo compensi che, secondo gli accertamenti, non sarebbero stati integralmente dovuti. Tra le anomalie contestate figurerebbero sovrapposizioni tra le ore dichiarate e altri impegni professionali o formativi, oltre alla contabilizzazione delle stesse ore con modalità differenti. Gli accertamenti avrebbero consentito di quantificare in 46.000 euro il presunto profitto della condotta contestata. Il GIP ha quindi disposto il sequestro delle disponibilità finanziarie dell'indagato, anche per equivalente in caso di mancato o insufficiente disponibilità. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e non rappresenta un accertamento definitivo di responsabilità penale.

si è riunito in prefettura a Potenza il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, presieduto dal prefetto Michele Campanaro. Al centro dell'incontro, il rimpatrio volontario assistito e le nuove procedure di screening previste dal Patto Europeo sulla migrazione e l'asilo. Il Consiglio rappresenta il principale luogo di confronto tra istituzioni, enti locali e realtà impegnate nell'accoglienza e nell'integrazione. Durante la riunione è stata illustrata la recente circolare del Ministero dell'Interno sul rimpatrio volontario assistito, che consente ai cittadini di paesi terzi in possesso dei requisiti di rientrare volontariamente nel paese d'origine attraverso un percorso accompagnato. Particolare attenzione è stata riservata alle persone vulnerabili, tra cui minori, anziani, disabili e vittime di violenza o tratta. È stato illustrato anche il progetto Rivolare in Rete, realizzato con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni nell'ambito del Fondo FAMI 2021-2027, che prevede assistenza dalla fase di orientamento fino al reinserimento nel paese d'origine. Il prefetto ha invitato i gestori dei centri di accoglienza e servizi sociali comunali a rafforzare l'informazione sulla possibilità del rimpatrio volontario. L'obiettivo è intercettare tempestivamente eventuali manifestazioni di interesse e accompagnare i beneficiari nel percorso. Ampio spazio è stato dedicato anche alle nuove procedure di screening previste dal Regolamento Europeo 2024. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Potenza, Giuseppe De Filippis, ha illustrato il modello organizzativo predisposto dall'azienda sanitaria. Il presidio di riferimento sarà l'ambulatorio dei migranti igiene di Potenza, affiancato da un sistema di reperibilità. L'intesa definirà ruoli, competenze e modalità di intervento. Particolare attenzione sarà riservata al controllo preliminare dello stato di salute e all'individuazione di eventuali condizioni di vulnerabilità.

Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile. È la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione che lo ha portato a collaborare con realtà come Inail, Ottobock e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale, DJ Mickey Bionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile Inail. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina. E la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console.

È tutto pronto per la quarta edizione di Tractor Master Prova in Campo, la Grisciò del Vallo di Diano in programma questa domenica. L'evento, nato dalla collaborazione tra Falco Pneus e Leopardo SNC, avrà inizio alle ore 9 in località Pozzo a Sant'Arsenio. Un'intera giornata dedicata al mondo agricolo, tra dimostrazioni, prove di abilità, esposizioni, gastronomia contadina e attività per le famiglie. Ma non solo, la manifestazione è stata pensata anche per permettere ad agricoltori ed appassionati di vedere e testare concretamente prestazioni e caratteristiche degli pneumatici e delle macchine agricole. Il programma prenderà il via alle 9 nei pressi del Cassiopea Shopping Center con le prove in campo con trattori ed escavatori. Dalle 13 alle 14.30 spazio alle iscrizioni per le prove di abilità. A partire dalle 15 si entrerà nel vivo dell'evento con le gare del premio trattorista del Vallo. Nel pomeriggio dunque protagonisti saranno ancora una volta trattoristi e macchine agricole impegnati in prove che metteranno alla prova capacità di guida, precisione e abilità. La premiazione è prevista alle 17. Non mancherà inoltre un momento dedicato alla gastronomia con la pausa pranzo a base di street food contadino curato dalle aziende agricole di Campagne Amiche col Diretti Salerno. L'evento guarda anche le famiglie, per tutta la giornata infatti sono previsti momenti di animazione per bambini e saranno presenti strutture gonfiabili, così da affiancare alle attività professionali un momento di intrattenimento aperto a tutte le età. L'ingresso è gratuito.

Importante opportunità di formazione e inserimento lavorativo per i giovani del Vallo di Diano. È stato infatti presentato un corso formativo gratuito a itinere ridotto per il conseguimento della qualifica professionale di OSS nell'auditorium della scuola secondaria di primo grado di Polla. L'iniziativa è destinata in via esclusiva ai ragazzi e alle ragazze che hanno conseguito e che stanno per conseguire il diploma presso l'indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale dell'IPSAS di Polla, guidato dalla dirigente scolastica Daniela Natalino. Per gli studenti è prevista una modalità formativa abbreviata che riconosce i crediti già maturati durante il quinquennio di scuola superiore, agevolando così e velocizzando l'ottenimento del titolo finale, l'iscrizione al registro regionale delle qualifiche e l'ingresso nel mondo di lavoro. Il corso rientra nell'ambito del progetto Centro Territoriale di Inclusione Attiva, ambito S10, finanziato dal programma Campagna Welfare. La misura è promossa dal Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni, guidato dal presidente Michele Di Candia e dal direttore Antonio Domenico Florio, rappresentato all'evento da Antonio Caggiano, componente del consiglio di amministrazione e sindaco di Auletta, e da

al dottor Michele Prisciandaro, funzionario del medesimo consorzio, in sinergia con la cooperativa sociale Il Sentiero, la scuola di formazione Socrates, rappresentata dalla dottoressa Caterina Di Bisceglie, e la cooperativa New Orion, una collaborazione strategica mirata a valorizzare le competenze locali e a rafforzare la rete dei servizi alla persona e a fornire una concreta opportunità ai giovani iscritti o diplomati presso l'Istituto Giuseppe Griscuolo di Polla.

studio dei linguaggi e dei processi della comunicazione contemporanea. In oltre 40 anni di carriera, si legge in una nota dell'Università degli Studi di Salerno, Vasco Rossi ha saputo interpretare trasformazioni sociali, sensibilità e inquietudini di generazioni diverse, costruendo un linguaggio immediatamente riconoscibile e una relazione con il pubblico che ha superato i confini della musica per diventare il fenomeno culturale, identitario e comunicativo che tutti conosciamo. Il conferimento del dottorato honoris causa a Vasco Rossi, ha dichiarato il rettore dell'Università degli Studi di Salerno, Virgilio D'Antonio, riconosce il valore di un percorso capace non soltanto di interpretare il proprio tempo, ma anche di contribuire a definirne linguaggi, immaginari e forme di relazione. La continuità e la profondità del rapporto costruito con diversi pubblici rappresentano un'esperienza di grande interesse anche per la ricerca nel campo della comunicazione. La cerimonia ufficiale di conferimento del dottorato si terrà mercoledì 7 ottobre alle ore 15:30 nell'Aula Magna Vincenzo Bonocore dell'Università di Salerno al campus di Fisciano e accoglierà Vasco Rossi nella comunità universitaria.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

è accusato di aver seguito la moglie fino a un parcheggio e, una volta raggiunta, di averla aggredita con un coltello, colpendola anche con pugni e con schiaffi, poi sottraendole il telefono cellulare. È quanto ricostruito dai carabinieri, che il 10 settembre hanno arrestato a Ponte Cagnano un uomo di 55 anni, destinatario di un provvedimento per l'ipotesi di reato di atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi, rapina e lesioni personali aggravate. L'intervento è stato eseguito dai militari della stazione dei carabinieri di Ponte Cagnano insieme ai colleghi del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Battipaglia. Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, l'uomo avrebbe seguito la donna fino a un'area di parcheggio dove sarebbe avvenuta l'aggressione. Il 55enne avrebbe utilizzato un coltello per minacciare e colpire la moglie prima di impossessarsi del suo cellulare e poi allontanarsi rapidamente dal luogo dell'aggressione. Avviate le ricerche, i carabinieri sarebbero riusciti a rintracciare l'indagato e a sottoporlo a perquisizione. Nel corso dei controlli è stato trovato in possesso di un coltello a scatto con una lama di 9 cm, poi sottoposto a sequestro. Sono quindi scattate le manette per le varie accuse a suo carico.

L'ennesimo grave incidente stradale avvenuto sul raccordo Salerno-Avellino all'altezza di Baronissi torna a far salire al centro del dibattito pubblico e istituzionale il tema della sicurezza stradale e della tenuta infrastrutturale dello snodo autostradale salernitano. La maxi carambola scatenata dal malore di un camionista ha visto coinvolte 14 tra auto e mezzi pesanti, causando 21 feriti e la paralisi totale della viabilità regionale per diverse ore nella giornata di giovedì, dimostrando per l'ennesima volta la fragilità strutturale di un'arteria strategica per il Mezzogiorno e l'intero paese. Sulla vicenda e sui pesanti disagi che hanno investito la Valle del Nirno, l'Arguro Nocerino-Sarnese e le direttrici verso Napoli e Caserta è intervenuto Gigi Vicinanza, storico sindacalista salernitano, attuale segretario nazionale della categoria metalmeccanici. Quanto accaduto a Baronissi è il tragico segnale di un'emergenza non più rinviabile, ha dichiarato Gigi Vicinanza. Esprimo innanzitutto la mia vicinanza ai feriti, in particolare alle due persone ricoverate in codice rosso, il mio ringraziamento ai vigili del fuoco, al 118, alle forze dell'ordine. Tuttavia non possiamo più limitarci a contare i danni e i feriti ogni qualvolta si verifica un sinistro su questo tratto. Vicinanza ha quindi posto l'accento sulla lentezza dei progetti di ampliamento infrastrutturale del nodo di Salerno, da sempre considerato il vero e proprio imbuto d'Italia. Il raccordo Salerno-Avellino, ha detto ancora Vicinanza, gestisce ogni giorno volumi di traffico e di trasporto merci pesanti del tutto incompatibili con la presenza di sole due corsie per marcia. Da anni si parla dell'ampliamento dell'arteria, ma la realtà è che i cittadini, lavoratori e autotrasportatori continuano a rimanere ostaggio del blocco della viabilità ogni minimo inconveniente. A questo punto la domanda si impone con urgenza alle istituzioni preposte ad ANAS: quando si attuerà davvero il discorso dell'allargamento per la terza corsia, sia in direzione nord che verso sud?

I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Salerno hanno ispezionato diverse attività dedicate alla produzione e anche alla commercializzazione di prodotti da forno e caseari. In particolar modo in Irpinia, durante le verifiche svolte insieme al personale del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro e dell'ASL di Avellino, sono state riscontrate gravi irregolarità in un panificio. L'attività è stata immediatamente sospesa sia per le precarie condizioni igienico-sanitarie e strutturali, con pulizie carenti, assenza di idoni spogliatori e di locali destinati in via esclusiva al deposito delle materie prime, che per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Presso la struttura è stata anche riscontrata la presenza di lavoratori in nero. Nello stesso contesto sono stati sottoposti a sequestro amministrativo un quintale di prodotti alimentari congelati, tra verdure, legumi ed ortaggi, detenuti senza osservare le procedure di autocontrollo HACCP, nonché 30 kg di prodotti da forno risultati privi delle indicazioni sulla tracciabilità. Presso altri due panifici, in Cilento e nella Valle Metelliana, sono stati adottati due provvedimenti di diffida affinché i titolari provvedano immediatamente a risolvere le criticità igienico-sanitarie e strutturali riscontrate. Infine, i controlli hanno riguardato anche uno stabilimento di produzione e trasformazione di prodotti caseari nella Piana del Sele, dove i NAS hanno accertato gravissime criticità igienico-sanitarie. Durante l'ispezione è stata riscontrata la presenza di insetti volanti e striscianti negli ambienti destinati alla lavorazione e in alcune celle di stoccaggio. Per questi motivi l'attività è stata sospesa ad Oras. Il valore complessivo delle strutture sottoposte a chiusura è stimato in 650.000 euro. Sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 26.000 euro ed ammende per un valore di circa 22.000 euro.

Un sequestro preventivo per un valore complessivo di oltre 46.000 euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Matera nei confronti di un medico indagato per l'ipotesi di truffa aggravata e continuata ai danni dell'azienda sanitaria locale di Matera. Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale di Matera nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica Lucana. Le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno preso in esame il periodo compreso tra il 2021 e il 2024. Gli investigatori hanno analizzato prospetti delle attività, sistemi elettronici di rilevazione delle presenze, documentazione amministrativa e comunicazioni interne. Secondo l'ipotesi accusatoria, il professionista avrebbe comunicato all'azienda sanitaria ore di attività non effettivamente svolte, ottenendo compensi che, secondo gli accertamenti, non sarebbero stati integralmente dovuti. Tra le anomalie contestate figurerebbero sovrapposizioni tra le ore dichiarate e altri impegni professionali o formativi, oltre alla contabilizzazione delle stesse ore con modalità differenti. Gli accertamenti avrebbero consentito di quantificare in 46.000 euro il presunto profitto della condotta contestata. Il GIP ha quindi disposto il sequestro delle disponibilità finanziarie dell'indagato, anche per equivalente in caso di mancato o insufficiente disponibilità. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e non rappresenta un accertamento definitivo di responsabilità penale.

si è riunito in prefettura a Potenza il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, presieduto dal prefetto Michele Campanaro. Al centro dell'incontro, il rimpatrio volontario assistito e le nuove procedure di screening previste dal Patto Europeo sulla migrazione e l'asilo. Il Consiglio rappresenta il principale luogo di confronto tra istituzioni, enti locali e realtà impegnate nell'accoglienza e nell'integrazione. Durante la riunione è stata illustrata la recente circolare del Ministero dell'Interno sul rimpatrio volontario assistito, che consente ai cittadini di paesi terzi in possesso dei requisiti di rientrare volontariamente nel paese d'origine attraverso un percorso accompagnato. Particolare attenzione è stata riservata alle persone vulnerabili, tra cui minori, anziani, disabili e vittime di violenza o tratta. È stato illustrato anche il progetto Rivolare in Rete, realizzato con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni nell'ambito del Fondo FAMI 2021-2027, che prevede assistenza dalla fase di orientamento fino al reinserimento nel paese d'origine. Il prefetto ha invitato i gestori dei centri di accoglienza e servizi sociali comunali a rafforzare l'informazione sulla possibilità del rimpatrio volontario. L'obiettivo è intercettare tempestivamente eventuali manifestazioni di interesse e accompagnare i beneficiari nel percorso. Ampio spazio è stato dedicato anche alle nuove procedure di screening previste dal Regolamento Europeo 2024. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Potenza, Giuseppe De Filippis, ha illustrato il modello organizzativo predisposto dall'azienda sanitaria. Il presidio di riferimento sarà l'ambulatorio dei migranti igiene di Potenza, affiancato da un sistema di reperibilità. L'intesa definirà ruoli, competenze e modalità di intervento. Particolare attenzione sarà riservata al controllo preliminare dello stato di salute e all'individuazione di eventuali condizioni di vulnerabilità.

Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile. È la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione che lo ha portato a collaborare con realtà come INAIL, Otto Bocche e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale, DJ Mickey Bionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile INAIL. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina e la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console.

È tutto pronto per la quarta edizione di Tractor Master Prova in Campo, la Grisciò del Vallo di Diano in programma questa domenica. L'evento, nato dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC, avrà inizio alle ore 9 in località Pozzo a Sant'Arsenio. Un'intera giornata dedicata al mondo agricolo, tra dimostrazioni, prove di abilità, esposizioni, gastronomia contadina e attività per le famiglie. Ma non solo, la manifestazione è stata pensata anche per permettere ad agricoltori ed appassionati di vedere e testare concretamente prestazioni e caratteristiche degli pneumatici e delle macchine agricole. Il programma prenderà il via alle 9 nei pressi del Cassiopea Shopping Center con le prove in campo con trattori ed escavatori. Dalle 13 alle 14

7.30 spazio alle iscrizioni per le prove di abilità. A partire dalle 15 si entrerà nel vivo dell'evento con le gare del premio trattorista del Vallo. Nel pomeriggio, dunque, i protagonisti saranno ancora una volta trattoristi e macchine agricole, impegnati in prove che metteranno alla prova capacità di guida, precisione e abilità. La premiazione è prevista alle 17. Non mancherà inoltre un momento dedicato alla gastronomia, con la pausa pranzo a base di street food contadino curato dalle aziende agricole di Campagna Amica e Coldiretti Salerno. L'evento guarda anche le famiglie, per tutta la giornata infatti sono previsti momenti di animazione per bambini e saranno presenti strutture gonfiabili, così da affiancare alle attività professionali un momento di intrattenimento aperto a tutte le età. L'ingresso è gratuito.

Importante opportunità di formazione e inserimento lavorativo per i giovani del Vallo di Diano. È stato infatti presentato un corso formativo gratuito a itinere ridotto per il conseguimento della qualifica professionale di OSS nell'auditorium della scuola secondaria di primo grado di Polla. L'iniziativa è destinata in via esclusiva ai ragazzi e alle ragazze che hanno conseguito e che stanno per conseguire il diploma presso l'indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale dell'IPSAS di Polla, guidato dalla dirigente scolastica Daniela Natalino. Per gli studenti è prevista una modalità formativa abbreviata che riconosce i crediti già maturati durante il quinquennio di scuola superiore, agevolando così e velocizzando l'ottenimento del titolo finale, l'iscrizione al registro regionale delle qualifiche e l'ingresso nel mondo del lavoro. Il corso rientra nell'ambito del progetto Centro Territoriale di Inclusione Attiva, ambito S10, finanziato dal programma Campagna Welfare. La misura è promossa dal Consorzio Sociale Vallo di Diano, Danagro e Alburni, guidato dal presidente Michele Di Candia e dal direttore Antonio Domenico Florio, rappresentato all'evento da Antonio Caggiano, componente del consiglio di amministrazione e sindaco di Auletta, e dal dottore Michele Prisciandaro, funzionario del medesimo consorzio, in sinergia con la cooperativa sociale Il Sentiero, la scuola di formazione Socrates, rappresentata dalla dottoressa Caterina Di Bisceglie, e la cooperativa New Orion, una collaborazione strategica mirata a valorizzare le competenze locali e a rafforzare la rete dei servizi alla persona e a fornire una concreta opportunità ai giovani iscritti o diplomati presso l'Istituto Giuseppe Griscuolo di Polla.

Il 7 ottobre Vasco Rossi sarà all'Università degli Studi di Salerno, infatti Unisa ha comunicato il conferimento al cantante italiano del dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione, riconoscendo nel suo percorso artistico, culturale e pubblico un'esperienza di particolare rilievo per lo studio dei linguaggi e dei processi della comunicazione contemporanea. In oltre 40 anni di carriera, si legge in una nota dell'Università degli Studi di Salerno, Vasco Rossi ha saputo interpretare trasformazioni sociali, sensibilità e inquietudini di generazioni diverse, costruendo un linguaggio immediatamente riconoscibile e una relazione con il pubblico che ha superato i confini della musica per diventare il fenomeno culturale, identitario e comunicativo che tutti conosciamo. Il conferimento del dottorato honoris causa a Vasco Rossi, ha dichiarato il rettore dell'Università degli Studi di Salerno, Virgilio D'Antonio, riconosce il valore di un percorso capace non soltanto di interpretare il proprio tempo, ma anche di contribuire a definirne linguaggi, immaginari e forme di relazione. La continuità e la profondità del rapporto costruito con diversi pubblici rappresentano un'esperienza di grande interesse anche per la ricerca nel campo della comunicazione. La cerimonia ufficiale di conferimento del dottorato si terrà mercoledì 7 ottobre alle ore 15:30 nell'Aula Magna Vincenzo Bonocore dell'Università di Salerno al campus di Fisciano e accoglierà Vasco Rossi nella comunità universitaria.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

è accusato di aver seguito la moglie fino a un parcheggio e, una volta raggiunta, di averla aggredita con un coltello, colpendola anche con pugni e con schiaffi, poi sottraendole il telefono cellulare. È quanto ricostruito dai carabinieri, che il 10 settembre hanno arrestato a Ponte Cagnano un uomo di 55 anni, destinatario di un provvedimento per l'ipotesi di reato di atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi, rapina e lesioni personali aggravate. L'intervento è stato eseguito dai militari della stazione dei carabinieri di Ponte Cagnano insieme ai colleghi del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Battipaglia. Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, l'uomo avrebbe seguito la donna fino a un'area di parcheggio dove sarebbe avvenuta l'aggressione. Il 55enne avrebbe utilizzato un coltello per minacciare e colpire la moglie prima di impossessarsi del suo cellulare e poi allontanarsi rapidamente dal luogo dell'aggressione. Avviate le ricerche, i carabinieri sarebbero riusciti a rintracciare l'indagato e a sottoporlo a perquisizione. Nel corso dei controlli è stato trovato in possesso di un coltello a scatto con una lama di 9 cm, poi sottoposto a sequestro. Sono quindi scattate le manette per le varie accuse a suo carico.

L'ennesimo grave incidente stradale avvenuto sul raccordo Salerno-Avellino all'altezza di Baronissi torna a far salire al centro del dibattito pubblico e istituzionale il tema della sicurezza stradale e della tenuta infrastrutturale dello snodo autostradale salernitano. La maxi carambola scatenata dal malore di un camionista ha visto coinvolte 14 tra auto e mezzi pesanti, causando 21 feriti e la paralisi totale della viabilità regionale per diverse ore nella giornata di giovedì, dimostrando per l'ennesima volta la fragilità strutturale di un'arteria strategica per il Mezzogiorno e l'intero paese. Sulla vicenda e sui pesanti disagi che hanno investito la Valle del Nirno, l'Arguro Nocerino-Sarnese e le direttrici verso Napoli e Caserta, è intervenuto Gigi Vicinanza, storico sindacalista salernitano, attuale segretario nazionale della categoria metalmeccanici. Quanto accaduto a Baronissi è il tragico segnale di un'emergenza non più rinviabile, ha dichiarato Gigi Vicinanza. Esprimo innanzitutto la mia vicinanza ai feriti, in particolare alle due persone ricoverate in codice rosso, il mio ringraziamento ai vigili del fuoco, al 118, alle forze dell'ordine. Tuttavia non possiamo più limitarci a contare i danni e i feriti ogni qualvolta si verifica un sinistro su questo tratto. Vicinanza ha quindi posto l'accento sulla lentezza dei progetti di ampliamento infrastrutturale del nodo di Salerno, da sempre considerato il vero e proprio imbuto d'Italia. Il raccordo Salerno-Avellino, ha detto ancora Vicinanza, gestisce ogni giorno volumi di traffico e di trasporto merci pesanti del tutto incompatibili con la presenza di sole due corsie per marcia. Da anni si parla dell'ampliamento dell'arteria, ma la realtà è che i cittadini, lavoratori e autotrasportatori continuano a rimanere ostaggio del blocco della viabilità ogni minimo inconveniente. A questo punto la domanda si impone con urgenza alle istituzioni preposte ad ANAS: quando si attuerà davvero il discorso dell'allargamento per la terza corsia, sia in direzione nord che verso sud?

I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Salerno hanno ispezionato diverse attività dedicate alla produzione e anche alla commercializzazione di prodotti da forno e caseari. In particolar modo in Irpinia, durante le verifiche svolte insieme al personale del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro e dell'ASL di Avellino, sono state riscontrate gravi irregolarità in un panificio. L'attività è stata immediatamente sospesa sia per le precarie condizioni igienico-sanitarie e strutturali, con pulizie carenti, assenza di idoni spogliatori e di locali destinati in via esclusiva al deposito delle materie prime, che per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Presso la struttura è stata anche riscontrata la presenza di lavoratori in nero. Nello stesso contesto sono stati sottoposti a sequestro amministrativo un quintale di prodotti alimentari congelati, tra verdure, legumi ed ortaggi, detenuti senza osservare le procedure di autocontrollo HACCP, nonché 30 kg di prodotti da forno risultati privi delle indicazioni sulla tracciabilità. Presso altri due panifici, in Cilento e nella Valle Metelliana, sono stati adottati due provvedimenti di diffida affinché i titolari provvedano immediatamente a risolvere le criticità igienico-sanitarie e strutturali riscontrate. Infine, i controlli hanno riguardato anche uno stabilimento di produzione e trasformazione di prodotti caseari nella Piana del Sele, dove i NAS hanno accertato gravissime criticità igienico-sanitarie. Durante l'ispezione è stata riscontrata la presenza di insetti volanti e striscianti negli ambienti destinati alla lavorazione e in alcune celle di stoccaggio. Per questi motivi l'attività è stata sospesa ad Oras. Il valore complessivo delle strutture sottoposte a chiusura è stimato in 650.000 euro. Sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 26.000 euro ed ammende per un valore di circa 22.000 euro.

Un sequestro preventivo per un valore complessivo di oltre 46.000 euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Matera nei confronti di un

medico indagato per l'ipotesi di truffa aggravata e continuata ai danni dell'azienda sanitaria locale di Matera. Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale di Matera nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica Lucana. Le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno preso in esame il periodo compreso tra il 2021 e il 2024. Gli investigatori hanno analizzato prospetti delle attività, sistemi elettronici di rilevazione delle presenze, documentazione amministrativa e comunicazioni interne. Secondo l'ipotesi accusatoria, il professionista avrebbe comunicato all'azienda sanitaria ore di attività non effettivamente svolte, ottenendo compensi che, secondo gli accertamenti, non sarebbero stati integralmente dovuti. Tra le anomalie contestate figurerebbero sovrapposizioni tra le ore dichiarate e altri impegni professionali o formativi, oltre alla contabilizzazione delle stesse ore con modalità differenti. Gli accertamenti avrebbero consentito di quantificare in 46.000 euro il presunto profitto della condotta contestata. Il GIP ha quindi disposto il sequestro delle disponibilità finanziarie dell'indagato, anche per equivalente in caso di mancato o insufficiente disponibilità. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e non rappresenta un accertamento definitivo di responsabilità penale.

si è riunito in prefettura a Potenza il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, presieduto dal prefetto Michele Campanaro. Al centro dell'incontro, il rimpatrio volontario assistito e le nuove procedure di screening previste dal Patto Europeo sulla migrazione e l'asilo. Il Consiglio rappresenta il principale luogo di confronto tra istituzioni, enti locali e realtà impegnate nell'accoglienza e nell'integrazione. Durante la riunione è stata illustrata la recente circolare del Ministero dell'Interno sul rimpatrio volontario assistito, che consente ai cittadini di paesi terzi in possesso dei requisiti di rientrare volontariamente nel paese d'origine attraverso un percorso accompagnato. Particolare attenzione è stata riservata alle persone vulnerabili, tra cui minori, anziani, disabili e vittime di violenza o tratta. È stato illustrato anche il progetto Rivolare in Rete, realizzato con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni nell'ambito del Fondo FAMI 2021-2027, che prevede assistenza dalla fase di orientamento fino al reinserimento nel paese d'origine. Il prefetto ha invitato i gestori dei centri di accoglienza e servizi sociali comunali a rafforzare l'informazione sulla possibilità del rimpatrio volontario. L'obiettivo è intercettare tempestivamente eventuali manifestazioni di interesse e accompagnare i beneficiari nel percorso. Ampio spazio è stato dedicato anche alle nuove procedure di screening previste dal Regolamento Europeo 2024. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Potenza, Giuseppe De Filippis, ha illustrato il modello organizzativo predisposto dall'azienda sanitaria. Il presidio di riferimento sarà l'ambulatorio dei migranti igiene di Potenza, affiancato da un sistema di reperibilità. L'intesa definirà ruoli, competenze e modalità di intervento. Particolare attenzione sarà riservata al controllo preliminare dello stato di salute e all'individuazione di eventuali condizioni di vulnerabilità.

Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile. È la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione che lo ha portato a collaborare con realtà come Inail, Otto Bocche e Ossur e a diventare testimonial di

Iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale di Jamie Kibionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile INAIL. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina. E la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console.

È tutto pronto per la quarta edizione di Tractor Master Prova in Campo, la Grisciò del Vallo di Diano in programma questa domenica. L'evento, nato dalla collaborazione tra Falco Pneus e Leopardo SNC, avrà inizio alle ore 9 in località Pozzo a Sant'Arsenio. Un'intera giornata dedicata al mondo agricolo, tra dimostrazioni, prove di abilità, esposizioni, gastronomia contadina e attività per le famiglie. Ma non solo, la manifestazione è stata pensata anche per permettere ad agricoltori ed appassionati di vedere e testare concretamente prestazioni e caratteristiche degli pneumatici e delle macchine agricole. Il programma prenderà il via alle 9 nei pressi del Cassiopea Shopping Center, con le prove in campo con trattori ed escavatori. Dalle 13 alle 14.30 spazio alle iscrizioni per le prove di abilità. A partire dalle 15 si entrerà nel vivo dell'evento con le gare del premio trattorista del Vallo. Nel pomeriggio, dunque, protagonisti saranno ancora una volta trattoristi e macchine agricole, impegnati in prove che metteranno alla prova capacità di guida, precisione e abilità. La premiazione è prevista alle 17. Non mancherà inoltre un momento dedicato alla gastronomia, con la pausa pranzo a base di street food contadino, curato dalle aziende agricole di Campagna Amiche col Diretti Salerno. L'evento guarda anche le famiglie, per tutta la giornata infatti sono previsti momenti di animazione per bambini e saranno presenti strutture gonfiabili, così da affiancare alle attività professionali un momento di intrattenimento aperto a tutte le età. L'ingresso è gratuito.

Importante opportunità di formazione e inserimento lavorativo per i giovani del Vallo di Diano. È stato infatti presentato un corso formativo gratuito a itinere ridotto per il conseguimento della qualifica professionale di OSS nell'auditorium della scuola secondaria di primo grado di Polla. L'iniziativa è destinata in via esclusiva ai ragazzi e alle ragazze che hanno conseguito e che stanno per conseguire il diploma presso l'indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale dell'IPSAS di Polla, guidato dalla dirigente scolastica Daniela Natalino. Per gli studenti è prevista una modalità formativa abbreviata che riconosce i crediti già maturati durante il quinquennio di scuola superiore, agevolando così e velocizzando l'ottenimento del titolo finale, l'iscrizione al registro regionale delle qualifiche e l'ingresso nel mondo del lavoro. Il corso rientra nell'ambito del progetto Centro Territoriale di Inclusione Attiva, ambito S10, finanziato dal programma Campagna Welfare. La misura è promossa dal Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni, guidato dal presidente Michele Di Candia e dal direttore Antonio Domenico Florio, rappresentato all'evento da Antonio Caggiano, componente del Consiglio di Amministrazione e sindaco di Auletta, e dal dottore Michele Prisciandaro, funzionario del medesimo consorzio, in sinergia con la cooperativa sociale Il Sentiero, la scuola di formazione Socrates, rappresentata dalla dottoressa Caterina Di Bisceglie, e la cooperativa New Orion, una collaborazione strategica mirata a valorizzare le competenze locali e a rafforzare la rete dei servizi alla persona e a fornire una concreta opportunità ai giovani iscritti o diplomati presso l'Istituto Giuseppe Griscuolo di Polla.

Il 7 ottobre Vasco Rossi sarà all'Università degli Studi di Salerno. Infatti Unisa ha comunicato il conferimento al cantante italiano del dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione, riconoscendo nel suo percorso artistico, culturale e pubblico un'esperienza di particolare rilievo per lo studio dei linguaggi e dei processi della comunicazione.

educazione contemporanea. In oltre 40 anni di carriera, si legge in una nota dell'Università degli Studi di Salerno, Vasco Rossi ha saputo interpretare trasformazioni sociali, sensibilità e inquietudini di generazioni diverse, costruendo un linguaggio immediatamente riconoscibile e una relazione con il pubblico che ha superato i confini della musica per diventare il fenomeno culturale, identitario e comunicativo che tutti conosciamo. Il conferimento del dottorato honoris causa a Vasco Rossi, ha dichiarato il rettore dell'Università degli Studi di Salerno, Virgilio D'Antonio, riconosce il valore di un percorso capace non soltanto di interpretare il proprio tempo, ma anche di contribuire a definirne linguaggi, immaginari e forme di relazione. La continuità e la profondità del rapporto costruito con diversi pubblici rappresentano un'esperienza di grande interesse anche per la ricerca nel campo della comunicazione. La cerimonia ufficiale di conferimento del dottorato si terrà mercoledì 7 ottobre alle ore 15:30 nell'Aula Magna Vincenzo Bonocore dell'Università di Salerno al campus di Fisciano e accoglierà Vasco Rossi nella comunità universitaria.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

è accusato di aver seguito la moglie fino a un parcheggio e, una volta raggiunta, di averla aggredita con un coltello, colpendola anche con pugni e con schiaffi, poi sottraendole il telefono cellulare. È quanto ricostruito dai carabinieri, che il 10 settembre hanno arrestato a Ponte Cagnano un uomo di 55 anni, destinatario di un provvedimento per l'ipotesi di reato di atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi, rapina e lesioni personali aggravate. L'intervento è stato eseguito dai militari della stazione dei carabinieri di Ponte Cagnano insieme ai colleghi del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Battipaglia. Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, l'uomo avrebbe seguito la donna fino a un'area di parcheggio dove sarebbe avvenuta l'aggressione. Il 55enne avrebbe utilizzato un coltello per minacciare e colpire la moglie prima di impossessarsi del suo cellulare e poi allontanarsi rapidamente dal luogo dell'aggressione. Avviate le ricerche, i carabinieri sarebbero riusciti a rintracciare l'indagato e a sottoporlo a perquisizione. Nel corso dei controlli è stato trovato in possesso di un coltello a scatto con una lama di 9 cm, poi sottoposto a sequestro. Sono quindi scattate le manette per le varie accuse a suo carico.

L'ennesimo grave incidente stradale avvenuto sul raccordo Salerno-Avellino all'altezza di Baronissi torna a far salire al centro del dibattito pubblico e istituzionale il tema della sicurezza stradale e della tenuta infrastrutturale dello snodo autostradale salernitano. La maxi carambola scatenata dal malore di un camionista ha visto coinvolte 14 tra auto e mezzi pesanti, causando 21 feriti e la paralisi totale della viabilità regionale per diverse ore nella giornata di giovedì, dimostrando per l'ennesima volta la fragilità strutturale di un'arteria strategica per il Mezzogiorno e l'intero paese. Sulla vicenda e sui pesanti disagi che hanno investito la Valle del Nirno, Largo Nocerino Sarnese e le direttrici verso Napoli e Caserta, è intervenuto Gigi Vicinanza, storico sindacalista salernitano, attuale segretario nazionale della categoria metalmeccanici. Quanto accaduto a Baronissi è il tragico segnale di un'emergenza non più rinviabile, ha dichiarato Gigi Vicinanza. Esprimo innanzitutto la mia vicinanza ai feriti, in particolare alle due persone ricoverate in codice rosso, il mio ringraziamento ai vigili del fuoco, al 118, alle forze dell'ordine.

Tuttavia non possiamo più limitarci a contare i danni e i feriti ogni qualvolta si verifica un sinistro su questo tratto. Vigilanza ha quindi posto l'accento sulla lentezza dei progetti di ampliamento infrastrutturale del nodo di Salerno, da sempre considerato il vero e proprio imbuto d'Italia. Il raccordo Salerno-Avellino, ha detto ancora Vigilanza, gestisce ogni giorno volumi di traffico e di trasporto merci pesanti del tutto incompatibili con la presenza di sole due corsie per marcia. Da anni si parla dell'ampliamento dell'arteria, ma la realtà è che i cittadini, lavoratori e autotrasportatori continuano a rimanere ostaggio del blocco della viabilità ogni minimo inconveniente. A questo punto la domanda si impone con urgenza alle istituzioni preposte ad ANAS: quando si attuerà davvero il discorso dell'allargamento per la terza corsia sia in direzione nord che verso sud?

I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Salerno hanno ispezionato diverse attività dedicate alla produzione e anche alla commercializzazione di prodotti da forno e caseari. In particolar modo in Irpinia, durante le verifiche svolte insieme al personale del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro e dell'ASL di Avellino, sono state riscontrate gravi irregolarità in un panificio. L'attività è stata immediatamente sospesa sia per le precarie condizioni igienico-sanitarie e strutturali, con pulizie carenti, assenza di idoni spogliatori e di locali destinati in via esclusiva al deposito delle materie prime, che per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Presso la struttura è stata anche riscontrata la presenza di lavoratori in nero. Nello stesso contesto sono stati sottoposti a sequestro amministrativo un quintale di prodotti alimentari congelati, tra verdure, legumi ed ortaggi, detenuti senza osservare le procedure di autocontrollo HACCP, nonché 30 kg di prodotti da forno risultati privi delle indicazioni sulla tracciabilità. Presso altri due panifici, in Cilento e nella Valle Metelliana, sono stati adottati due provvedimenti di diffida affinché i titolari provvedano immediatamente a risolvere le criticità igienico-sanitarie e strutturali riscontrate. Infine, i controlli hanno riguardato anche uno stabilimento di produzione e trasformazione di prodotti caseari nella Piana del Sele, dove i NAS hanno accertato gravissime criticità igienico-sanitarie. Durante l'ispezione è stata riscontrata la presenza di insetti volanti e striscianti negli ambienti destinati alla lavorazione e in alcune celle di stoccaggio. Per questi motivi l'attività è stata sospesa ad horas. Il valore complessivo delle strutture sottoposte a chiusura è stimato in 650.000 euro. Sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 26.000 euro ed ammende per un valore di circa 22.000 euro.

Un sequestro preventivo per un valore complessivo di oltre 46.000 euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Matera nei confronti di un medico indagato per l'ipotesi di truffa aggravata e continuata ai danni dell'azienda sanitaria locale di Matera. Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale di Matera nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica Lucana. Le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno preso in esame il periodo compreso tra il 2021 e il 2024. Gli investigatori hanno analizzato prospetti delle attività, sistemi elettronici di rilevazione delle presenze, documentazione amministrativa e comunicazioni interne. Secondo l'ipotesi accusatoria, il professionista avrebbe comunicato all'azienda sanitaria ore di attività non effettivamente svolte, ottenendo compensi che, secondo gli accertamenti, non sarebbero stati integralmente dovuti. Tra le anomalie contestate figurerebbero sovrapposizioni tra le ore dichiarate e altri impegni professionali o formativi, oltre alla contabilizzazione delle stesse ore con modalità differenti. Gli accertamenti avrebbero consentito di quantificare in 46.000 euro il presunto profitto della condotta contestata. Il GIP ha quindi disposto il sequestro delle disponibilità finanziarie dell'indagato, anche per equivalente in caso di mancato o insufficiente disponibilità. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e non rappresenta un accertamento definitivo di responsabilità penale.

consente ai cittadini di paesi terzi in possesso dei requisiti di rientrare volontariamente nel paese d'origine attraverso un percorso accompagnato. Particolare attenzione è stata riservata alle persone vulnerabili, tra cui minori, anziani, disabili e vittime di violenza o tratta. È stato illustrato anche il progetto Rivolare in Rete, realizzato con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni nell'ambito del Fondo Fami 2021-2027, che prevede assistenza dalla fase di orientamento fino al reinserimento nel paese d'origine. Il prefetto ha invitato i gestori dei centri di accoglienza e servizi sociali comunali a rafforzare l'informazione sulla possibilità del rimpatrio volontario. L'obiettivo è intercettare tempestivamente eventuali manifestazioni di interesse e accompagnare i beneficiari nel percorso. Ampio spazio è stato dedicato anche alle nuove procedure di screening previste dal Regolamento Europeo 2024. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Potenza, Giuseppe De Filippis, ha illustrato il modello organizzativo predisposto dall'azienda sanitaria. Il presidio di riferimento sarà l'ambulatorio dei migranti igiene di Potenza, affiancato da un sistema di reperibilità. L'intesa definirà ruoli, competenze e modalità di intervento. Particolare attenzione sarà riservata al controllo preliminare dello stato di salute e all'individuazione di eventuali condizioni di vulnerabilità.

Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile. È la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione che lo ha portato a collaborare con realtà come Inail, Otto Bocche e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale, DJ Mickey Bionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile Inail. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina. E la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console.

È tutto pronto per la quarta edizione di Tractor Master Prova in Campo, la Grisciò del Vallo di Diano in programma questa domenica. L'evento, nato dalla collaborazione tra Falco Pneus e Leopardo SNC, avrà inizio alle ore 9 in località Pozzo a Sant'Arsenio. Un'intera giornata dedicata al mondo agricolo, tra dimostrazioni, prove di abilità, esposizioni, gastronomia contadina e attività per le famiglie. Ma non solo, la manifestazione è stata pensata anche per permettere ad agricoltori ed appassionati di vedere e testare concretamente prestazioni e caratteristiche degli pneumatici e delle macchine agricole. Il programma prenderà il via alle 9 nei pressi del Cassiopea Shopping Center con le prove in campo con trattori ed escavatori. Dalle 13 alle 14.30 spazio alle iscrizioni per le prove di abilità. A partire dalle 15 si entrerà nel vivo dell'evento con le gare del premio trattorista del Vallo. Nel pomeriggio dunque protagonisti saranno ancora una volta trattoristi e macchine agricole, impegnati in prove che metteranno alla prova capacità di guida, precisione e abilità. La premiazione è prevista alle 17. Non mancherà inoltre un momento dedicato alla gastronomia con la pausa pranzo a base di street food contadino curato dalle aziende agricole di Campagna Amiche col Diretti Salerno. L'evento guarda anche le famiglie per tutta la giornata, infatti sono previsti momenti di animazione per bambini e saranno presenti strutture gonfiabili, così da affiancare alle attività professionali un momento di intrattenimento.

Importante opportunità di formazione e inserimento lavorativo per i giovani del Vallo di Diano. È stato infatti presentato un corso formativo gratuito a itinere ridotto per il conseguimento della qualifica professionale di OS nell'auditorium della scuola secondaria di primo grado di Polla. L'iniziativa è destinata in via esclusiva ai ragazzi e alle ragazze che hanno conseguito e che stanno per conseguire il diploma presso l'indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale dell'IPSAS di Polla, guidato dalla dirigente scolastica Daniela Natalino. Per gli studenti è prevista una modalità formativa abbreviata che riconosce i crediti già maturati durante il quinquennio di scuola superiore, agevolando così e velocizzando l'ottenimento del titolo finale, l'iscrizione al registro regionale delle qualifiche e l'ingresso nel mondo di lavoro. Il corso rientra nell'ambito del progetto Centro Territoriale di Inclusione Attiva, ambito S10, finanziato dal programma Campagna Welfare. La misura è promossa dal Consorzio Sociale Vallo di Diano d'Anagro e Alburni, guidato dal presidente Michele Di Candia e dal direttore Antonio Domenico Florio, rappresentato all'evento da Antonio Caggiano, componente del Consiglio di Amministrazione e sindaco di Auletta, e dal dottore Michele Prisciandaro, funzionario del medesimo consorzio, in sinergia con la cooperativa sociale Il Sentiero, la scuola di formazione Socrates, rappresentata dalla dottoressa Caterina Di Bisceglie, e la cooperativa New Orion, una collaborazione strategica mirata a valorizzare le competenze locali e a rafforzare la rete dei servizi alla persona e a fornire una concreta opportunità ai giovani iscritti o diplomati presso l'Istituto Giuseppe Griscuolo di Polla.

Il 7 ottobre Vasco Rossi sarà all'Università degli Studi di Salerno, infatti Unisa ha comunicato il conferimento al cantante italiano del dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione, riconoscendo nel suo percorso artistico, culturale e pubblico un'esperienza di particolare rilievo per lo studio dei linguaggi e dei processi della comunicazione contemporanea. In oltre 40 anni di carriera, si legge in una nota dell'Università degli Studi di Salerno, Vasco Rossi ha saputo interpretare trasformazioni sociali, sensibilità e inquietudini di generazioni diverse, costruendo un linguaggio immediatamente riconoscibile e una relazione con il pubblico che ha superato i confini della musica per diventare il fenomeno culturale, identitario e comunicativo che tutti conosciamo. Il conferimento del dottorato honoris causa a Vasco Rossi, ha dichiarato il rettore dell'Università degli Studi di Salerno, Virgilio D'Antonio, riconosce il valore di un percorso capace non soltanto di interpretare il proprio tempo, ma anche di contribuire a definirne linguaggi, immaginari e forme di relazione. La continuità e la profondità del rapporto costruito con diversi pubblici rappresentano un'esperienza di grande interesse anche per la ricerca nel campo della comunicazione. La cerimonia ufficiale di conferimento del dottorato si terrà mercoledì 7 ottobre alle ore 15.30 nell'Aula Magna Vincenzo Bonocore dell'Università di Salerno al campus di Fisciano e accoglierà Vasco Rossi nella comunità universitaria.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la

0: ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser sul legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Addis Ababa, favole e fiabe della buonanotte, la rana e il bue. C'era una volta un piccolo bue che viveva in una fattoria vicino al lago. Era sempre molto triste perché era più piccolo di tutti gli altri buoi della fattoria e si lamentava continuamente. Ed eccolo qui ancora una volta che va a lagnarsi sconsolato con il suo amico cane.
2: Sono il bue più piccolo della fattoria, sicuramente il più piccolo che ci sia al mondo. Ma cosa posso fare per cambiare questa situazione?
3: Non ricominciare, amico mio. Non sei affatto piccolo. E poi io ti trovo intelligente e molto simpatico. Molti di noi vorrebbero essere grandi come te, non lo saranno mai.
2: Sì, è vero, non dobbiamo essere tutti uguali. Ma perché io non sono più grande?
3: Guarda, io non sono il cane più grande del mondo. Sono sicuro che da qualche parte c'è un cane più grosso di me. Ma questo non mi preoccupa perché sono contento di come sono.
2: Beh, io invece no.
1: Nello stesso lago, non lontano dalla fattoria dove viveva il nostro bue infelice, abitava anche una rana molto egocentrica. Questa rana amava vantarsi di se stessa di fronte ai suoi amici. Era la rana più grande della zona e ne era orgogliosa.

0: Grac, sono la rana più grande di questo lago. E il più grande deve essere il re. Quindi d'ora in poi qui tutti dovranno chiamarmi Vostra Maestà.
1: Ma chi l'ha detto che il più grande deve essere il re?
2: E poi qui non c'è bisogno di nessun re.
0: Perché no? Tutti i posti hanno un loro re. Per esempio il leone è il re della foresta.
1: Va bene, però il leone mica è l'animale più grande della foresta. C'è l'elefante, per esempio.
3: La rana egocentrica dovette riflettere un po' prima di rispondere, ma poi, come se niente fosse, inventò una scusa qualsiasi per riprendere a vantarsi come sempre.
0: Qui non siamo nella foresta e non ci sono elefanti. Io sono il re e questo è tutto.
3: Le altre rane allora si misero d'accordo e decisero di dare una bella lezione a quella rana presuntuosa, ma non sapevano bene in che modo farlo. Un giorno, mentre stavano facendo una nuotata nel lago, videro il bue, tutto sconsolato, che stava brucando l'erba sull'altra riva. Era l'animale più grande che avessero mai visto.
1: Mamma mia, che animale enorme!
3: Proprio in quel momento ebbero un'idea.
2: La rana egocentrica dice sempre che il re deve essere il più grande di tutti, non è vero? Allora lui sarà il nostro re!
3: Le rane si avvicinarono subito al bue, gli spiegarono la situazione e gli chiesero aiuto.
4: Certo, ma io sono un bue piccolo, cosa posso fare per voi?
0: Piccolo? E chi tu?
2: Tu non devi fare niente! Ti faremo conoscere una rana amica nostra molto presuntuosa e vedrai che tutto il resto verrà da sé.
4: Va bene, ma adesso devo tornare alla fattoria, sennò il contadino si preoccupa.
3: Il giorno seguente le rane andarono dalla loro amica, la rana egocentrica, e le raccontarono che dall'altra parte del lago avevano visto un animale enorme.
1: Vorrebbe conoscerti.
0: Va bene, dai, andiamo a vedere com'è questo animale tanto grande.
3: Allora andarono tutte insieme sull'altra riva del lago dove il bue le stava aspettando. La rana presuntuosa era sbigottita e per un momento rimase senza fiato. Ma dopo un po', come se niente fosse, disse:
0: Ah, allora sei tu il gigante che vuole essere il re del lago.
3: Il bue avrebbe voluto rispondere, ma... La signora rana intervenne immediatamente e lo anticipò.
2: Ma non eri tu a dire che il più grande deve essere il re di tutti gli altri? Lo vedi anche tu che è il più grande, no? Quindi lui sarà il re.
0: Ah, davvero? Posso diventare come lui se voglio?
2: Certo! E come? Vediamo!
3: Mentre le rane discutevano e la presuntuosa parlava della sua grandezza e della sua forza, il bue per la prima volta aveva sentito qualcuno che parlando di lui aveva detto che era grande.
0: Adesso vi mostro quanto posso crescere.
3: E così cominciò a prendere fiato per gonfiarsi.
0: Sono grande come il bue?
2: No.
3: La rana cercò di gonfiarsi ancora di più.
0: E adesso sono grande come il bue?
2: No.
3: Prese di nuovo respiro per gonfiarsi ancora di più. Non riusciva nemmeno a parlare. Teneva gli occhi spalancati e fissava gli altri, aspettando il loro consenso. Allora le altre rane cominciarono a ridere.
2: No, ancora non ci siamo.
1: Dovresti gonfiarti ancora un po'. Guarda quanto è grande lui.
3: La rana continuava a prendere aria e si gonfiava sempre di più, fino a quando diventò come un pallone. Il bue non smetteva di fissarla sbalordito. Era talmente gonfia che non sembrava neanche più una rana. Si era staccata da terra ed era rimasta sospesa per aria. Eppure, non contenta, non voleva solo diventare come il bue, ma più grande di lui. Allora ce la mise tutta per prendere aria ancora una volta. E... Il bue e le rane la fissarono sbigottiti mentre volava via.
2: È stata una lezione molto dura.
3: In realtà erano tutti assai tristi per la fine che aveva fatto la rana, che voleva essere la più grande di tutti. Ma dopo quello che era successo...

0: Tidalic, la rana assetata. C'era una volta, in un bosco molto lontano, una piccola rana di nome Tidalic. Tidalic amava giocare sotto i raggi del sole, incontrare i suoi amici in riva al lago e con loro saltare sui fiori di loto.
1: Cro. 8, 9 e 10. Ho vinto io. Sono arrivato a 10, ho vinto io.
2: Bravo Tidalic, sei arrivato di nuovo a 10. Cra.
0: Il gioco dei salti aveva stancato molto gli amici ranocchi, i quali avevano così anche molta sete.
3: Dai, beviamo un po' d'acqua tutti insieme, cra!
0: Le tre rane si riunirono su una grande foglia e iniziarono a bere l'acqua del lago. Tidalic beveva così velocemente che le altre rane lo avvertirono.
2: Tidalic, bevi più piano o ti si gonfierà la pancia!
1: Ma io ho moltissima sete, voglio bere ancora un po'.
3: Io penso che dovremmo fermarlo, cra.
0: Dopo un po', Tidalic, il cui stomaco era gonfio d'acqua, smise di bere, perché nel lago non era rimasta nemmeno una goccia d'acqua.
1: Cosa? Ma qui c'era molta acqua! Dove è andata a finire ora?
3: Tidalic, l'hai bevuta tutta tu! Cra.
1: Cosa? Ma non è possibile, a me sembra di non aver bevuto affatto!
2: Hai prosciugato il lago bevendo a più non posso, come puoi avere ancora sete? Cra.
1: Dove altro posso trovare ancora acqua in questo bosco? Se lo sapete, ditemelo!
3: C'è un ruscello dietro quegli alberi giganti.
2: Perché gliel'hai detto? E se adesso prosciuga anche il ruscello? Cra.
0: Tidalic, con la pancia gonfia, saltò via lontano dai suoi amici. Loro, che lo guardavano sorpresi, andarono subito a informare dell'accaduto l'ippopotamo gigante. E in quel momento l'ippopotamo gigante riposava sotto un albero e la sua assistente volpe era di guardia proprio di fronte a lui.
2: Cra? Ciao, volpe! Abbiamo bisogno di parlare con urgenza con l'ippopotamo gigante.
4: Adesso sta dormendo profondamente.
3: Devi svegliarlo! È molto importante!
4: Cosa mai potrebbe essere più importante del suo sonno? Piccole rane.
2: Oh! Sbrigati, volpe, cra! Altrimenti non avremo più una goccia d'acqua da bere, né per lavarci, cra!
0: Allora la volpe, vista la paura e l'urgenza della rana, svegliò l'ippopotamo gigante. Lui spalancò gli occhi e si chinò verso le due rane. Loro raccontarono l'accaduto. Poi saltarono sulla testa dell'ippopotamo e andarono alla ricerca di Tidalic.
5: Se finiamo l'acqua che abbiamo qui, sarà un vero disastro per tutti gli animali del bosco.
0: Intanto Tidalic era arrivato al ruscello tutto gonfio.
1: Ecco l'acqua! Acqua deliziosa!
0: Un coniglio, vedendo la rana Tidalic bere al ruscello, si diresse anche lui al bordo per bere. Ma la rana gli disse:
1: Ehi, coniglio! Tutta l'acqua che vedi qui è mia! Vai a bere da un'altra parte, per favore,
3: Ma non c'è altra acqua qui intorno! Il lago è completamente prosciugato!
0: La rana bevve tutta l'acqua del torrente senza ascoltare quello che diceva il coniglio. E così si ritrovò con la pancia ancora più gonfia di prima.
1: E adesso dove posso trovare altra acqua?
0: Il coniglio spalancò gli occhi per la sorpresa.
3: Hai finito l'acqua del ruscello prima che ne potessi bere un solo sorso e adesso hai ancora acqua?
1: Sì! Ho bevuto tutto il lago, ho finito il ruscello, voglio bere tutta l'acqua!
0: Tidalic continuò a cercare altra acqua nel bosco con il suo pancione che diventava sempre più grande. Ovunque vedesse una piccola pozzanghera, cominciava a bere a più non posso. Gli abitanti del bosco rimasero molto sorpresi quando videro il lago prosciugato e il ruscello che non scorreva più. Nemmeno il gufo riusciva più a trovare dell'acqua. E neppure la gazzella. Infine, l'ippopotamo gigante e le piccole rane videro il coniglio triste in piedi vicino al ruscello.
5: Coniglio, hai visto per caso da queste parti una rana avida d'acqua?
3: Sì, sì, è andato da quella parte. Bevi anche l'acqua delle pozzanghere.
0: L'ippopotamo scattò con tutte le sue forze e si mise a seguire le tracce di Tidalic. Gli altri animali della foresta lo seguirono. La rana Tidalic stava per bere l'ultima pozzanghera che aveva trovato quando gli apparvero davanti l'ippopotamo e gli abitanti del bosco tutti assetati.
2: Tidalic, adesso basta! Hai bevuto tutta l'acqua del bosco e non ne hai lasciata neppure una goccia per gli altri animali!
3: Devi restituire l'acqua del lago e del torrente, Kra!
5: I tuoi amici ranocchi hanno ragione, Tidalic! Anche un enorme ippopotamo come me e quell'uccellino che vedi là hanno bisogno d'acqua.
3: Anche le piante, gli alberi e gli insetti hanno bisogno di acqua. Per favore, apri la bocca e restituiscici l'acqua che hai nello stomaco.
0: Ma nonostante le preghiere degli abitanti del bosco, Tidalic, il cui ventre era pieno d'acqua, non era disposto a restituire l'acqua che aveva bevuto.
3: Adesso!
4: Se riusciamo a farlo ridere, non potrà più trattenersi e restituirà tutta l'acqua.
2: Sì! Ottima idea! Inoltre, Tidalic adora ridere!
0: Il coniglio prese un cappello e iniziò a intrattenere la rana.

0: Sebbene Tidalic trovasse il coniglio divertente, riuscì a trattenersi e non rise. Allora provò ad esibirsi il panda. Cominciò a ballare in modo così stravagante che tutti nella foresta si misero a ridere divertiti. Ma Tidalic non rise neppure vedendo la danza del panda. Quindi il piccolo scoiattolo iniziò rapidamente a disegnare. Gli abitanti della foresta, curiosi, si misero in attesa. Quando lo scoiattolo mostrò il disegno che aveva fatto, tutti scoppiarono a ridere. Ma Tidalic no. Alla fine fu la volta dell'ippopotamo, che non si esibì. Era solo molto arrabbiato.
1: Adesso sono proprio infuriato, Tidalic.
0: L'ippopotamo gigante, con il suo corpo enorme, cominciò a grugnire nervosamente e a saltare come una rana. Tutti gli animali si misero a ridere. E ridevano perché qualunque cosa facesse l'ippopotamo risultava divertente. Alla fine, la rana Tidalic non poté resistere e si mise a ridere dell'ippopotamo come tutti gli altri. Appena gli si aprì la bocca, tutta l'acqua che aveva appena bevuto cominciò a spargersi dovunque. Il lago si riempì di nuovo. Il ruscello riprese a scorrere e anche le piccole pozzanghere finalmente si riempirono d'acqua. E mentre Tidalic rideva, l'acqua continuava a uscire e la pancia si sgonfiava.
2: Ottimo, Tidalic! Sei riuscito a non far morire di sete tutti gli animali del bosco!
3: Non hai più la panciona grossa! Puoi saltare finalmente sulle foglie di loto!
4: Oh, avevo una pancia enorme! Ora sono molto più agile!
1: La prossima volta che hai sete, pensa anche agli altri, non solo a te stesso! Tutti qui nel bosco hanno bisogno di acqua tanto quanto te! Per esempio, io devo andare subito a farmi una doccia.
4: Avete ragione, amici.
0: Gli abitanti della foresta erano molto felici di avere di nuovo l'acqua, perché l'acqua è la parte più preziosa del bosco.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: programma è offerto da
1: Lenzo Kart. Ipicarting. Intrepid Driver Program.

0: E buonasera amici del karting e del motorsport questa sera, perché appunto in questa puntata settimanale di Go Kart TV News e o le vinco o le capoto abbiamo un super ospite. Lui, oltre a essere stato un super ex pilota, ora è voce e volto della Formula 1. Tra poco vi svelerò di chi stiamo parlando. Prima però vado a dare un ben ritrovato ai miei super compagni di viaggio. È con noi Matteo Traini, o le vinco o le capoto. Ciao Matteo.
1: Buonasera Riccardo, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera abbiamo ancora un altro grandissimo ospite, nonché nostro amico dai tempi del karting, campione GT. Insomma, non spoileriamo nulla e ci faremo questo viaggio con questo grandissimo campione e ospite.
0: Perfetto, e poi il nostro Mughini, Sauro Ciosetti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti e andiamo avanti con la puntata e vediamo, scopriamo, vediamo.
0: Eccoti qua, Sauro. Problemi dalla regia che non ti inquadravano. Per tutte le nostre donne, Sauro Cesetti c'è, eccolo qua. E poi ancora, ragazzi, naturalmente è ora di presentare, di svelarvi il nostro super ospite dallo Sky Sport Tech Room, Matteo Babbi. Ciao, Matteo.
3: Ciao, ciao ragazzi, bello vedere. Ah, guarda, c'è anche l'applauso. Bello vedervi. Quindi, Sauro, sei il Mughini.
2: No, in realtà ricopre il tuo ruolo, in realtà ci mettono davanti e dicono: ma secondo te, delle volte non è semplice, eh? Ti mettono
3: No,
2: anche in difficoltà.
3: no, no, no, no.
0: Tra l'altro
1: Questo
0: ricopre.
1: soprannome Matteo è derivato da 3-4 anni fa quando facevamo le live, che era molto pungente, quindi è venuto fuori il mochini della situazione del karting, insomma, quindi eccolo qua.
0: Beh, e cerca anche di farlo bene, eh? Cerca anche di farlo bene,
2: Non è semplice, anche perché di Mughini ce n'è uno soltanto, difficile da imitare. Più che altro è che ricopri, cioè, con la tua esperienza o la nostra esperienza, quello che sia, è difficile poi nascondere quelle che sono la verità, poi, ecco, che viene a galla.
3: Bello, bello, bello, bello vedervi perché vi seguo da quando siete nati, per cui da un po'
2: Grazie.
3: ormai.
1: Grazie, Matte.
0: Bene, Matteo, allora facciamo un piccolo salto indietro anche con te, come con tutti i nostri ospiti, si parte sempre dalle origini e come il 90% dei piloti, anche tu hai iniziato con il nostro amato karting. Che ricordi
3: Sì,
0: hai
3: sì.
0: di quel tempo?
3: Ah, dei ricordi piacevolissimi. Intanto già guardando Sauro e Matteo, già i ricordi viaggiano velocemente a quanti anni sono passati? 30 anni. Io sono del 78 e 90 qualcosa, per cui eravamo tutti più piccoli, tutti più spensierati. E quindi la mente mi riporta esattamente a quella spensieratezza, no? Che avevamo. E al fatto che io ritengo che siamo stati molto fortunati a vivere un'epoca del go-kart che io ritengo la migliore in assoluto, senza nulla togliere magari a quella attuale, perché poi c'è sempre un'evoluzione nella vita, ma io credo che era il giusto compromesso tra il divertimento, un ambiente ancora puro e vero e già il momento in cui stava diventando sempre di più grande, per cui credo che siamo fortunati e mi ritengo tanto fortunato in questo. Quindi la mente mi porta in primis a quei momenti.
0: Ecco, se dovessi chiudere gli occhi, Matteo, e riaprirli, qual è il primo pensiero, il primo ricordo, di quell'epoca?
3: Ma allora, sicuramente se dovessi chiudere gli occhi, uno dei primissimi momenti per me è quando proprio iniziato, ma non a fare le gare, diciamo così, proprio a girare. Io l'ho raccontato più di una volta. Ho avuto da questo punto di vista la fortuna di avere un papà appassionato che era anche in quell'epoca nell'ambiente. Per cui, quando io ero veramente piccolo, lui aveva un go-kart e noi avevamo una casa di campagna vicino a Castelletto Ticino, Borgo Ticino,
0: Ah, certo, la pista azzurra.
3: bravissimo, dove c'era e c'è una pista di go-kart. Per cui mio padre aveva un suo kart, un 135, con il quale andava a girare con i suoi amici e si portava dietro il figlio senza fargli fare niente all'inizio. Quindi poi dopo un po' di insistenza mi comprò un lupetto, si chiamava, no? Un 60
0: Sì.
3: mini kart, e con il quale iniziavo a iniziare a girare. Per cui il primissimo per me ricordo è proprio quello, no? I primi passi, i primi metri, la prima emozione, il primo odore, il profumo che c'era dell'olio, della benzina, della miscela, insomma, quello è il primissimo ricordo che ho.
0: Adesso Matteo, ti sblocchiamo un paio di ricordi. Abbiamo preparato un paio di sorprese per te. Guardiamole e poi ce le commenti.
4: Matteo, vi do un messaggio di saluti dal team GP Racing, da me e mio

0: padre, in memoria delle belle avventure in kart di una vita fa oramai. Non hai più solo noi come fan, ma c'è qualcun altro.
1: Ciao Matteo!
0: Lui è Alexander, ti seguiamo sempre. Un saluto anche a Olle Vincole Capotto e tutto lo staff di GoKart TV. Ciao!
2: Ma è bello, vedi, questo qua è già un bel ricordo perché comunque la famiglia Cavaciuti per me ha significato tanto, per cui il suo padre, Beppe, ma Giampi, e quindi vedere anche adesso loro che crescono, perché io ho corso sia con PCR che poi nel passaggio quando loro hanno fatto debuttare la loro azienda, per cui vedere come l'azienda va avanti e anzi diventa sempre più grande, mi fa veramente piacere perché loro hanno significato tanto per me, mi hanno aiutato e mi hanno, più che altro all'epoca, sai, non era soltanto crescere come pilota, ma era anche un po' crescere come persona.
0: Una
2: E loro
0: persona,
2: erano delle
0: certo.
2: persone, esatto, loro erano delle persone, e sono delle persone di, diciamo, di valori sani, per cui sono stato anche fortunato in quello, perché poi alla fine, quando hai quell'età lì, conta molto con chi, di chi ti circondi. E loro erano appunto delle persone pulite, giuste.
1: Sì, infatti, Matteo, diciamo spesso che adesso il karting è cambiato, no? Ma ai tempi nostri. Il meccanico, il team che praticamente correvamo ci faceva da genitore, mental coach, meccanico, psicologo e quindi per noi, come per te magari sia con Giampiero ma con lo stesso Beppe che poi ha fatto PCR e poi GP perché hanno cambiato il brand, praticamente era la nostra famiglia, la seconda nostra famiglia, cosa che adesso un po' si è persa questa cosa qua.
2: È completamente così, perché alla fine passavi un sacco di tempo con loro, soprattutto magari con il meccanico, con il quale poi personalmente dividevo anche, no, banalmente la camera d'hotel, per cui era la persona in assoluto con il quale passavi più tempo, e c'erano anche molti strumenti rispetto a quelli che ci sono adesso per crescere ed imparare. Adesso vedo che c'è ormai, no, telemetria e video, analisi, eccetera, eccetera. All'epoca c'erano gli intertempi presi con il pali della
1: Esatto.
2: luce e il tuo meccanico che te li diceva, neanche te li facevano vedere, te li dicevano, per cui era tutto, e ti dicevano che cosa vedevano da bordo pista, per cui era tutta un'altra epoca, ma ripeto, non la cambierei mai con quella attuale, perché ripeto, siamo stati tanto fortunati a vivere quel momento lì.
3: Esatto. I ricordi non sono finiti per te. Può partire questo contributo.
4: Ciao ragazzi di Olle Vincole Capotto, vi mando un saluto, siete grandi e volevo salutare il mio amico Matteo Bobbi, nonché ex pilota, e volevo dire che ho bellissimi ricordi di lui e delle nostre gare nella 100 Formula A. Un abbraccio, un bacio e buon lavoro. Ciao Matti, grande.
1: Il nostro Fiorello,
2: Fiorello,
1: Fiorello.
2: esatto. Infatti adesso raccontiamo, perché chiamarlo Fiorello adesso viene un po' difficile,
1: Esatto.
2: però all'epoca era un gran capellone, aveva i capelli lunghi, per cui da lì il codino, quindi da lì lo chiamavamo Fiorello. E io, quando mi riferivo al fatto che si passava tantissimo tempo, io con Fiorello ho passato veramente tanto tempo, condividevamo tutti i viaggi con il furgone, andavamo a condividere la camera d'hotel, altro che i motorhome che ci sono adesso, no? Per cui era una persona che ha significato tantissimo per me, è una bravissima persona, ancora adesso ci sentiamo, compie gli anni il giorno dopo il mio compleanno, il 2 di luglio, per cui noi ci sentiamo sempre tutti gli anni per gli auguri, prima lui, perché li faccio prima io e poi io il giorno dopo, e per cui no, sono tutte persone che sono sempre dentro il mio cuore.
1: Matteo, velocissimamente, perché però abbiamo avuto tantissimi campioni, no? Quasi tutti. Tutti ci ricordiamo, vi ricordate questi momenti e magari quelli trascorsi nelle Formule, nel GT, con meno entusiasmo? Forse perché sono gli inizi o il karting era diverso, però sento da ognuno che noi raccontiamo comunque tanta, tanta emozione, tanta felicità e il ricordo ancora vivo.
3: Tanta nostalgia.
2: Tanta nostalgia, ma sai, un po'.

0: penso che sia. Mi sentite? Ho visto che è andato un attimo in blocco. Ecco, mi sentite? Sì. Ecco, un po' penso che sia anche. Un po' penso che sia. Passano gli anni, quindi si tende ad avere la nostalgia rispetto ai tempi più remoti. Poi, come dicevo prima, il momento del go-kart, almeno lo dico per me, io ho vissuto l'epoca del go-kart, ma non sono riuscito ad ottenere grandi risultati nel go-kart, non sono neanche arrivato ad un livello altissimo come magari altri ospiti che avete avuto o alcuni di voi. Per cui io l'epoca del go-kart l'ho veramente vissuta come una passione fine a se stessa, cioè in quel momento lì io non ovviamente si sperava di avere poi una carriera che poi ho avuto, ma io sono un po' più sbocciato dopo. Quindi per me quel momento lì era veramente divertimento puro, per cui non lo vivevo con troppa neanche pressione o troppe esigenze di riuscire ad arrivare in certi ambienti. Per cui non ho mai avuto la pressione, per esempio, di avere, no, un contratto da team ufficiale, come magari invece ha avuto Sauro. Per cui io ho questo ricordo molto leggero. Intanto qua a Pantano, che è sempre bello da vedere. Ho sempre avuto un ricordo leggero del go-kart, quindi lato mio è forse anche per quello, quindi le responsabilità, le pressioni, lato mio sono più arrivate dopo, quando invece magari nel GT che ho avuto la fortuna di avere contratti, no, con team ufficiali e quindi con esigenze diverse, o nelle formule, eccetera. Ma nel go-kart per me era veramente una passione e in quel momento lì un hobby che poi è diventato nel corso della vita un lavoro successivo, ma in quell'epoca qua era leggerezza per me.
1: Beh, sempre bello, come dicevi Matteo, rivedere un po' le immagini dei tuoi anni, perché qua siamo nel 1995 a Lonato e siccome si sta parlando
0: Sì.
1: di quell'epoca, è bellissimo rivedere queste immagini, insomma, dei tuoi kart, ma anche di quelli dell'inizio di Sauro, di Matteo, no?
0: Sì, Sauro era in super, mi sa che in questi anni era già in
1: Superato.
0: Formula Supera.
1: Superato.
0: Esatto,
1: Matte,
0: questo non.
1: velocissimamente,
0: Sì.
1: sai cosa stiamo organizzando? La gara dei campioni in Sardegna a fine anno. Non posso spoilerare i nomi, è uscito solo peggio. Quello che stiamo vedendo, il fenomeno, lo possiamo spoilerare Giorgio Pantano e altri 10-11 fenomeni che mi hanno dato l'ok, ritorneranno in pista. Quindi non quelli che ancora in attività, ma dagli anni 90-2000 rifaremo una gara con questi personaggi qua.
0: Ah beh, no, sarà bellissimo.
1: Vabbè.
0: Erano piloti incredibili, perché poi in quell'epoca lì era veramente un momento d'oro del go-kart, competizioni tra i produttori di gomme, c'era veramente tutto portato veramente all'estremo. Era
1: Esatto.
0: bellissimo.
1: Bene, per Matteo Bobbi, dopo i kart arrivano le formule per te, Formula Renault, Formula 3. World Series by Nissan.
0: Sì, esatto, diciamo, il primo passaggio è stato fatto con la Formula Renault, che era un po', diciamo, all'epoca il passaggio un po' che andavano a fare tutti, l'Euro Cup, per cui
1: Come la Formula 4 di oggi, diciamo.
0: Sì, esatto, un po' come la Formula 4 di oggi, per cui ho avuto 2 anni, con il secondo anno con il team JD, come compagno di squadra avevo Gianmaria Bruni, ed è
1: Ah,
0: stato un
1: Gianni.
0: anno. Un anno buono, un anno con alcuni buoni risultati, e poi sono passato direttamente a queste immagini, quindi la Formula Nissan, la World Series, quindi ottenendo, diciamo, il mio miglior risultato è stato ottenuto nel 2002, 2002, quando arrivai secondo nel campionato, e per poi passare al GT nel 2003. In contemporanea, diciamo che ebbi una fortuna, perché quella che il mio sponsor principale, ovvero Fondmetal, era proprietario del team Minardi, coproprietario del team Minardi, e per cui ebbi l'opportunità nel 2002 di fare alcuni test, e nel 2002-2003 ricoprire il ruolo di terzo pilota con loro in un'epoca in cui, sì, in un'epoca in cui i test non erano non bloccati come adesso, per cui si girava, no? Si girava nei test privatamente, girava.

0: a Valencia, giravamo a Fiorano, abbiamo girato al Mugello. Ho avuto un'occasione di girare, queste sono le immagini ad Imola, purtroppo per poco tempo perché dopo un run si è fermata la macchina con un problema di motore, quindi non siamo più riusciti a uscire dal box, però ecco, è stata
1: Ma
0: sicuramente
1: che
0: una
1: emozione è
0: bella.
1: stata, Matteo, per un ragazzo, un bambino che sogna di diventare pilota, comunque fare un test in quel periodo della Formula 1, che sappiamo quanto era bella, fare comunque girare a Imola in un weekend di Formula 1.
0: È stato molto, molto emozionante, è stato anche emozionante in assoluto, no? La primissima volta, però indubbiamente eccoci, girare davanti al pubblico di casa e in un contesto ufficiale, perché io avevo già avuto l'opportunità di partecipare a alcuni, più di uno, test collettivi, quindi non so, per esempio a Valencia dove c'erano tutti, no? I test invernali, i famosi test invernali. Però ecco, in una sessione ufficiale chiaramente non avevo mai avuto l'opportunità. Peccato solo, ecco, appunto, che sia durato poco in termini di numero di giri, perché poi il motore Ford ha avuto un problema di accensione, non si è più acceso dopo il primissimo run, e quindi è durata poco, ecco, però è stata sicuramente molto, molto bella. E poi ho avuto modo di girare in altre occasioni, non nelle FP1, ma in altre occasioni, ed è comunque stato molto, mo molto bello, ecco, ed è stato anche quello formativo, ovviamente.
1: Però
0: Ecco,
1: dobbiamo
0: però.
1: dare anche atto che quel periodo, scusate ragazzi, la Minardi ha fatto esordire Matteo, esordire Jimmy Bruni, esordire Giancarlo Fisichella, esordire Fernando Alonso e potrei andare ancora avanti. Cosa che la nostra amata Ferrari, sia quel periodo che adesso, non fa queste cose. Questa è una cosa che sinceramente anche lo stesso Giorgio Pantano ci ha detto che è un deficit abbastanza grande, che non vengono supportati. Tu come lo vedi, Matteo, questa cosa qua?
0: Sì, beh, sicuramente diciamo che la Ferrari tendenzialmente ha sempre avuto una filosofia, no, diversa, magari di prendere piloti già acclamati o già con una certa dose di esperienza, e quindi e la tendenza è stata un po' anche a non avere mai piloti italiani, tranne, e dobbiamo tornare molto indietro a Michele Alboreto, Ivan Capelli, però dopo quella generazione lì non ci sono, e Giancarlo Fisichella, non ci sono stati grandi altri italiani ad aver avuto l'opportunità. Chissà se in futuro l'avrà il nostro Kimi, chi lo sa, però all'epoca no, ecco. Quindi Minardi invece era molto, molto attivo, è un po' normale che fosse così perché era un team più piccolino, con meno possibilità economiche, e serviva moltissimo proprio come trampolino di lancio per tanti piloti che poi nel proseguo della loro carriera sono riusciti a fare grandi risultati, da Fernando, ma aggiungerei anche Jarno Trulli e tanti altri che poi hanno avuto una bellissima carriera e sono stati proprio lanciati da Giancarlo Minardi, che è sempre comunque stato considerato un talent scout, perché laddove possibile ha dato la mano a tanti piloti.
2: Io ci avrei solo due domande, un attimino, per ritornando su quello che ho visto e il racconto di Matteo, che è
1: Dai,
2: bellissimo. E poi,
0: motivi!
2: vedendo Matteo all'inizio del video che guarda i dati della telemetria, e mi sorge subito, a differenza di oggi, i sacrifici di un pilota, quanti sono e quali sono per arrivare ad avere questi risultati. E poi, visto e considerato che la tua esperienza è stata duplice, nel senso che hai fatto esperienza in Formula, hai vinto in GT, se tu ti trovassi davanti a 10 ragazzi, cosa gli consiglieresti oggi? Il GT o la Formula?
0: Ma questa è una bellissima domanda, perché vedi, io ho sempre avuto una caratteristica nella mia vita, sia quando correvo che nel proseguo, no? Che può risultare giusta, può risultare sbagliata, non lo so, però io sono sempre stato una persona che sogna determinati il raggiungimento di determinati obiettivi, ma lo fa sempre con i piedi saldamente per terra e sono molto concreto. Dunque, io ho sempre sognato la Formula 1, ovviamente, come chiunque penso che inizi a correre, però quando mi sono reso conto che non sarei mai arrivato

realmente ad essere in Formula 1, non mi sono posto il problema più volte e ho subito switchato verso il GT perché ho avuto un'opportunità di andare nel GT e l'ho subito presa. E grazie a questa scelta, che all'epoca era assolutamente una scelta controcorrente, perché figurati, ero terzo pilota di Formula 1, agli altri miei, diciamo, coetanei in una situazione simile gli dovevi sparare per fargli abbandonare.

0: e stavo ancora correndo in GT, è arrivata l'opportunità di Sky e senza pensarci un minuto l'ho presa. Avrei potuto continuare a correre, tanti altri non avrebbero mai mollato, no, le
1: Esatto.
0: corse. Invece io sono andato direttamente lì, per cui ho sempre avuto questa caratteristica di non attaccarmi troppo alle cose che ho in quel momento, ma di avere un po' più di
1: Sai
0: mente
1: cogliere il
0: proiettata al
1: momento giusto,
0: futuro.
1: Matteo, comunque, perché quello che hai
0: Sì.
1: fatto te a quel periodo, adesso forse magari molti si buttano sulle ruote coperte, ma hai avuto, infatti io mi sono informato anche la cosa di Sky che dopo un infortunio sei riuscito subito a cambiare rotta e non è facile. Da noi ex piloti, magari da un esterno, noi piloti sappiamo quello che significa, no? Noi pensiamo sempre di cercare di arrivare. Quello che hai fatto te, penso nessuno, dalla Formula 1 subito spostarti in GT e poi anche questa cosa qua, dal GT comunque ruote coperte, andare a fare quello che fai oggi, penso che pochi ce ne sono. Quindi
0: Ho
1: sai anche
0: avuto
1: come.
0: questa. Quindi per rispondere a Sauro, io sai, io il consiglio che darei ad un pilota è che ci sono mille modi per poter vivere di questo lavoro e di questa passione, poi perché tutto deve nascere da una passione. Quindi si può essere, se si ha la possibilità ovviamente di arrivare in Formula 1, bisogna chiaramente coglierla, però poi si può essere piloti ufficiali nel GT, si può lavorare in questo ambiente anche non essendo piloti, cioè ci sono mille sfaccettature che si possono ottenere per poter vivere di questo lavoro e di questo mondo che è il motorsport, che credo che sia quello che poi amiamo tutti. Ecco, io non mi sono mai posto dei recinti, cioè io non ho mai avuto paura nel dire che se non riesco ad arrivare ad essere pilota di Formula 1, ci provo nel GT. Ci sono riuscito nel GT, ma se non ci fossi riuscito, probabilmente sarei andato in un'altra connotazione nel motorsport, con un altro ruolo, con un altro lavoro, per poterci rimanere. Perché io l'unica cosa che so è che mi piace questo ambiente paro paro a come mi piaceva 35 anni fa. Su
1: Sì.
0: questo ne sono sicuro. E
1: Tra
0: quindi
1: l'altro, scusa Teo.
0: no, e quindi avendo la fortuna di poterci vivere, credo che io sia corretto per me stesso cogliere ogni opportunità che la vita e che questo ambiente
1: Sì,
0: mi
1: ma.
0: offre. Per cui è questo.
1: Beh, un domani puoi venire a lavorare con noi, se va bene. No, ma questo Matteo si vede, arriva tutto. Alla gente, anche alle persone che non sono proprio al di dentro della Formula 1, che si vede Matteo quando io seguo la Formula 1 come tutti e si vede proprio, si vede tantissimo. E quindi
0: Tra l'altro, scusa, non abbiamo documentate queste foto, ma qui Matteo Bobbi nel 2003 vince il titolo di campione FIA GT con la Ferrari 550 Maranello, giusto Teo? sì, corretto, sì. Sì, esatto, questo qua è il primo anno di GT, qui arrivò l'opportunità dalla Scuderia Italia di correre nel mondiale, qui è GT1, quindi c'era ancora la categoria GT1 e appunto la colsi immediatamente, poi insieme a Thomas Biaggi siamo riusciti a vincere, diciamo, al primo tentativo il campionato e da lì poi è partita una lunga carriera nel GT, perché l'anno successivo corsi da pilota ufficiale ancora con BMS per il secondo anno, terminammo secondi quell'anno successivo e poi da lì andai in America a correre nella Grand Am, si aprirono le porte dell'IMSA, tutte le gare di durata, Daytona, Sebring e
1: Bello.
0: compagnia bella, e poi da lì io ho fatto tutta una carriera lunga nel GT, sono tornato in Europa, sono ritornato in America un'altra volta, poi ho corso con Maserati, dove lì in quell'occasione mi sono ritrovato come compagno qua, con questa vettura dove mi
1: Bellissima.
0: sono ritrovato come compagno Alessandro Pierguidi. Per cui,
1: Assolutamente.
0: ripeto, se non fosse stata per quella mia scelta repentina di cambiare, non avrei probabilmente colto l'occasione della Scuderia Italia e poi chi lo sa come sarebbe andata. Quindi
1: Ma su tutto ciò, quanto è contato tuo padre, che comunque era team manager di molti piloti di Formula 1, ti ha aiutato, ti ha fatto scegliere sempre da solo, ti sei consigliato con lui, o è proprio il DNA di famiglia che riuscite a captare queste scelte velocemente?
0: Sicuramente mi ha aiutato, ma anche nell'educazione che mi hanno dato, no? Che mi hanno sempre dato un'educazione di credere in quello che faccio, di sognare, ma.

0: Ma i sogni poi devono avere delle basi di realtà, no? È inutile vivere, passare una vita sognando cose che magari poi non arriveranno mai e vivere una vita di sogni. Cioè, mi hanno sempre dato un'educazione di concretezza, cioè di essere concreto. Cioè, ti piace questo ambiente, ti piace questo lavoro, ok, fallo diventare un tuo lavoro, per cui usa gli strumenti che hai per farlo diventare un tuo lavoro. Quindi sicuramente mi hanno aiutato tantissimo mio padre, ma anche mia madre, mia mamma. Poi sicuramente mio padre, essendo dell'ambiente, mi ha ancora di più aiutato magari nella scelta, però devo dire la verità che questa tipologia di scelte sono poi arrivate un po' nella mia pancia o nella mia testa anche.
1: Comunque, dietro a dei grandi campioni c'è sempre una famiglia. Se noi andiamo a vedere Kimi,
0: Esatto.
1: dietro a Kimi c'è una grande famiglia, perciò da questo poi dopo le scelte vengono fuori di pancia. Perciò tutto quello che ha fatto Matteo, tanto di cappello, chapeau, ma eravamo piccoli e perciò sapevo già non dove lui potesse arrivare, ma fondamentalmente per i sacrifici, ponderanza di situazioni e quant'altro. Eravamo sì più spensierati, però chi vedeva già all'epoca chi più o meno potesse fare un gradino in avanti. Perciò questo sono belle cose, ragazzi.
2: Ragazzi, noi dobbiamo andare un attimino in pubblicità. Al nostro rientro, grandi telespettatori che aspettavate con ansia questa puntata, Matteo Bobbi non lo lasciamo ancora andare, sarà qui ancora con noi, anche un pochettino di pubblicità e poi ritorniamo.
3: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
4: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
5: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
4: Certo!
5: Ma da Punto Pro la garanzia della casa auto viene mantenuta?
4: Naturale! La tua auto è pronta!
5: Che professionalità!
4: Officine Punto Pro, metterci alla prova, conviene.
5: Garantisco io!
6: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
7: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
8: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
9: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
2: Amici di GoCarta TV News, le vincole Capoto, rieccoci qui come abbiamo promesso con il nostro super Matteo Bobbi. Eccolo qui, eccolo qui.
0: Ciao, ciao, ciao, eccoci.
2: Adesso entriamo un po' nel Matteo Bobbi 2.0. Da 10 anni, come tutti sappiamo, è al timone, comunque è uno dei super protagonisti del team della Formula 1 di Sky. Ma io volevo sapere come arriva questa chiamata, Teo?
0: Questa chiamata, guarda, arriva.

0: arriva con un messaggio mio verso Carlo Vanzini, nel senso che io nel 2013 ero stato operato per un'ernia al collo, per un'ernia C5-C6, e ero stato operato, per cui ero a casa in riabilitazione. Era il mese di luglio e, come ogni appassionato, stavo guardando il Gran Premio di Silverstone. Quindi avevo il numero di Carlo Vanzini e gli mandai un SMS dicendogli che mi sarebbe piaciuto incontrarlo per fare due parole, ma in quel momento lì non avevo particolari mire o intenzione. Per cui lui mi rispose praticamente subito dicendomi: "Ah, che piacere Matteo, ma vuoi venire a lavorare con noi?" E quasi un po' spiazzandomi, no? E io gli dissi: "Va, adesso cominciamo a vederci, poi vediamo se c'è qualche opportunità." Da lì, dopo una settimana, ci incontrammo e nacque un po' l'opportunità di fare delle attività per loro, inizialmente un po' ridotte, quindi con la partecipazione di alcune apparizioni a Race Anatomy, che è il loro programma, quello post, no, post Gran Premio, perché di
1: Sì.
0: base sì, esatto, la squadra loro era già formata. All'epoca c'era Luca Filippi, c'era Davide Valsecchi, e oggettivamente non c'era neanche spazio, no? Dopodiché, poco a poco, con l'intuizione di Carlo, che è un grande uomo di televisione, cioè sa, diciamo così, fare televisione, sa che cosa serve a una trasmissione per renderla completa, si inventò, totalmente inventò, questo spazio della Sky Sport Tech Room, perché voleva un po' andare a toccare determinati argomenti tecnici, ma senza avere un ingegnere, perché la cosa più facile per loro era prendere, come avevano avuto negli anni precedenti, un ingegnere di Formula 1 e fargli spiegare determinate cose. Ma volevano un linguaggio un po' più semplice, volevano un qualcuno che le avesse vissute, che le sapesse, ma che non le raccontasse con la terminologia complicata o che può avere
1: Esatto.
0: un ingegnere, ma che provasse a essere un po' più facile per tutti. E da lì nacque la Sky
1: Benissimo.
0: Sport Tech Room, che poi si è evoluta, perché adesso quest'anno marca il 12º anno che sono a Sky, e quindi da lì poi si è tutto evoluto, il mio si è evoluto, quindi ovviamente faccio cose diverse a quelle che facevo 12 anni fa, faccio alcune cose in più, alcune cose in meno, però insomma si è evoluto tutto.
1: Beh, mi hai risposto. Benissimo, ho
2: No, è
1: capito. Non
2: bellissimo
1: pensavo
2: anche
1: che
2: perché penso, Matteo, mentre fai.
1: era nata così la collaborazione, però vedi, anche Carlo Vanzini ci ha visto lungo perché, sai, bravi. Tra l'altro, per farvi capire quanto il pubblico ama il nostro Matteo Bobbi, noi abbiamo recuperato questo video.
2: Monza, no?
0: Sì,
1: Questo è Monza
0: Monza, no?
1: 2025.
0: Sì, 25 l'anno scorso, dopo il traguardo, ero sul retropodio. Sì, no, il pubblico italiano è sempre molto, molto carino, e devo dire che da questo punto di vista mi sento fortunato, perché mi arriva sempre, diciamo così, il calore del pubblico e delle persone, per cui onestamente mi danno anche tanta tanta energia alla fine, per cui
1: A
0: mi
1: tal
0: rendono
1: proposito, so che
0: felice.
1: Matteo ha da farti una domanda dopo aver visto questo video. Giusto,
2: Io?
1: Teo?
2: Un attimo, mi hai preso alla sprovvista. Della domanda, un
1: La
2: attimo. Eh?
1: domanda è che quando la gente ti ferma oggi, preferisci essere ricordato più come campione del mondo FIA GT o come volto di Sky Sport Formula 1?
0: Ti metto la terza. Mi piace più essere ricordato come una persona che ha la stessa passione loro, perché poi alla fine è quella roba lì. Io
1: Bella
0: continuo a
1: risposta,
0: rimarco
1: bella risposta.
0: su quello, perché poi pilota, non pilota, e televisione, non televisione, cioè io credo che quello che ci unisce a tutti noi, e posso, penso, a parlare anche a nome vostro, è la passione che abbiamo per questo sport qua.
1: Esatto.
0: Poi ci sono mille, mille ruoli e non ce n'è uno più importante dell'altro. Quindi siamo tutti fortunati, per cui io, quando, quando mi fermano, io mi metto a parlare, io mi metto a parlare della passione, per cui parliamo, ma è meglio quella macchina, è meglio quell'altra,
2: Ah, e questa è la tua
0: parliamo.
2: forza, Matte, che arriva veramente a tutto il pubblico, perché
1: Come
2: proprio
1: poi è Carlo
2: si
1: Vanzini così, perché
0: Certo.
1: io ho fatto degli
2: Sì.
1: eventi con Carlo, lui è uguale, cioè si mette a parlare, lo
2: Sì,
1: vedi
2: sì.
1: proprio che la sua vita la
0: È
1: formò.
0: così, ma
2: E il successo è questo, infatti, che hanno tutto questo successo, perché hanno passione, sono spontanei, si vede, arriva, la gente apprezza queste cose.
0: è così, guarda, noi è un lavoro, ovviamente è un lavoro ed è anche un lavoro che ti toglie tanto, no? Nel senso che quest'anno io poi faccio anche tante altre attività, no, collaterali, diciamo così. E quindi io quest'anno ho una media di 6 giorni al mese a casa. Quindi è evidente che è un qualcosa che a volte non è facile perché sei perennemente in giro. Però io dico sempre che siamo innanzitutto fortunati, ripeto, ad avere un lavoro che poi torniamo sempre lì, è la nostra passione. Ma noi quando siamo via, nella nostra squadra, in quella attuale, ma anche in quella precedente, noi ci divertiamo. Cioè
1: Certo.
0: noi lavoriamo, facciamo 12 ore al giorno in pista, no? Ma noi ci divertiamo perché noi ci prendiamo in giro tra di noi, cioè io mi diverto, non è che quando sono stanco perché fisicamente sono stanco di viaggiare, ma non sono mai mentalmente stanco perché faccio una cosa che mi piace da matti.
1: Tra l'altro, per farvi capire come si divertono in casa Sky Sport Formula 1, questo è un video che vogliamo farvi vedere.
2: Spettacolo.
3: No, no, Matteo, scusate. Oscurate Matteo Bobbi. Oscurate Matteo Bobbi. Ci sono delle famiglie, dei bambini, ci seguono, Matteo.
4: Siamo a Miami, Carlo, tutto è permesso.
3: No, noi siamo a Miami,
4: Vabbè,
3: Matteo.
4: fammi finta di essere lì, dai.
3: No, no, Matteo,
4: E
3: no,
4: mia mamma
3: Matteo.
4: crede che
3: No,
4: sia lì.
3: Matteo.
2: No, è spettacolo questo video. Era il primo anno, è il primo anno in cui c'è stato il Gran Premio di Miami, in cui tutti loro erano a Miami, mi avevano lasciato a casa e ho detto almeno fatemi godere la canzone di Miami perché siete tutti lì, io non ci sono, quindi
1: Ma
0: è
1: perché
0: stato
1: tu spesso comunque rimani a Milano, giusto?
0: un...
1: Quest'anno
0: Adesso
1: meno.
0: meno, nel senso che ci sono stati 2 anni nei quali sono stato, sì, 2 o 3 anni nei quali sono stati principalmente a Milano, uno perché c'è stato il momento del Covid e in cui eravamo molto più spesso a Milano, e poi perché all'inizio diciamo che questo ruolo implicava che io fossi sostanzialmente a Milano. Adesso con la nuova squadra sono più volte, diciamo così, in pista e
1: In
0: quindi
1: trasferta.
0: in trasferta, quindi esatto, sto viaggiando di più e comunque anche occupandomi poi della parte tecnica. Oggettivamente è importante che io sia X numero di volte in pista a vedere realmente la macchina e ad apprezzarle, non so, quando fanno delle modifiche o a parlare con gli ingegneri, perché poi il nostro lavoro è fatto di informazioni, quindi se sei in pista, ovviamente riesci ad avere più informazioni.
5: C'è qualche team rispetto all'altro
2: Spiegami il
5: che...
2: regolamento Ascoltasauro di quest'anno.
0: Vai, vai,
2: Perché
0: Sauro,
2: forse arrivo
0: vai, vai.
2: dopo io. No, volevo dire. Vai, vai.
5: No, io volevo dire solo se c'era qualche team che ti ostacolava magari sulle informazioni quando tu sei in pista, sai che essendo un portavoce per il pubblico, sapere un po' le novità che un team porta o no. Ci sono qualche team più o meno che ti mette dei bastoni tra le
0: Allora, ostacolare non è probabilmente la parola giusta.
5: ruote?
0: Ci
5: Giusta.
0: sono, diciamo che ci sono dei team che agevolano di più
5: Ah,
0: rispetto
5: ecco.
0: ad altri. Questo sì, sicuramente ci sono dei team che magari ti danno un po' più una mano, altri che magari ti danno soltanto l'imbeccata e poi devi essere un po' tu bravo ad andarci dietro e a capire. Però devo dire la verità che sono tutti, poi sai, dopo tanti anni. Le persone con le quali parli capiscono anche il tipo di persona che sei, per cui ci sono delle volte che ti vengono dette cose, noi diciamo a microfoni spenti, no? Cioè che non possono essere divulgate. Quindi quando poi alcuni personaggi dei Tini Formula 1 prendono fiducia e sanno e capiscono che ti dicono una cosa sensibile, tu non la dici, e poi prendi fiducia e magari ti raccontano altre cose che invece puoi dire, e quindi è più facile da quel punto di vista lì. Maro, devo dire che ho un bel rapporto un po' con tutti i team.
1: Tra l'altro, stiamo guardando delle immagini di Matteo Bobbi prese direttamente dal suo canale ufficiale di YouTube, che io vi consiglio di iscrivervi perché nel post Gran Premio di dopo ogni gara, Matteo Bobbi fa un bel punto della situazione. Quindi per tutti gli appassionati, Matteo Bobbi su YouTube, potete vedere tutti i video post gara. Alcuni li fai proprio anche direttamente dalle piste, giusto Teo?
0: Sì, va, io anche qua, sai, ci sono degli YouTuber che sono molto bravi e fanno tutti i montaggi, delle cose fatte molto bene. Io ho fatto questo, diciamo così, canale YouTube un paio d'anni fa perché è un modo un po' per avvicinarmi al mio pubblico, con il quale magari in televisione hai dei tempi televisivi da rispettare.
1: Certo.
0: Mentre invece qua magari puoi andare a un po' più ad approfondire alcuni temi, e quindi i miei video, come vedi, io li chiamo sporchi, nel senso che li faccio col telefonino, girando nella pit lane, nel paddock dove sono, però mi sembra anche un modo per avvicinare magari le persone che mi seguono, che magari non possono essere lì in pit lane, per fargli vedere determinate cose in maniera così molto easy e spontanea.
1: Certo. Tra l'altro, ragazzi, dovete sapere che Matteo Bobbi non ha solo la passione per le macchine. E questo ce l'ha detto un grandissimo campione del motociclismo. Ascoltiamolo.
6: Parlare nello stanzino che noi microfoniamo Rossi, eh? Vai Matteo. Lui peraltro Matteo è forte anche su un altro tema. Sì.
0: Allora lì è adesso vi racconto com'è arrivato, fa ridere perché
1: Comunque una passione comune, Matteo, non sentirti solo.
0: sì, siamo tutti appassionati, diciamo, è una è venuto carino perché quel video lì io ero al Mugello ospite di Sky, e quindi in maniera molto molto easy, e come vedete io sono milanista, ma in quel momento ho una maglia della Juventus addosso, ma per un motivo: siccome io da lì a pochi minuti sotto avevo i pantaloncini, perché andavo a correre in pista con il telemetrista del compagno di Valentino Rossi, con il quale andavamo a fare un giro della pista del Mugello per allenarci di corsa. Per cui io entro nel box di Vale, e in quel momento lì c'è Guido che è in diretta, che sta intervistando Vale. E quindi io cerco di non farmi vedere inizialmente, Guido mi chiama dentro e viene fuori sta roba qua, perché Vale non era, gli è uscita così, no? E Vale non
2: Abbiamo
0: sapeva
2: svelato il
0: probabilmente.
2: perché.
0: Non sapeva di essere in diretta, Vale, perché pensava che fosse una registrata quella. Quindi gli è uscito così, e quando poi ha visto la reazione di Guido, ha capito di essere in diretta. Io non avevo il telefonino con me, vado a fare il giro di pista, neanche ci pensavo più. Quando riprendo il telefonino, avevo il telefonino invaso da miliardi di messaggi, perché era in diretta sta scena. E per cui
1: Infatti qua si vede che c'hai sulla maglietta della Juve.
5: Però lasciami dire, queste
2: Adesso
5: sono
2: vedendo ho visto pure
5: son cose bellissime queste. Lasciami
0: Sì,
5: dire.
0: è andata così, è andata.
5: Naturale.
2: Ragazzi, io arrivo
1: Allora,
2: in ritardo.
1: dai.
2: Ho capito che arrivo in ritardo con la voce, perché sicuramente c'è qualche problema. Ritorniamo magari all'attualità. Io volevo fare una domanda a Matteo, visto che quest'anno la Formula 1 è cambiata totalmente il regolamento, no?
0: Sì.
2: Ma con tutte queste modalità di gestire, il pilota riesce a guidare ancora distinto, oppure rischia di diventare un gestore di sistemi, nel senso un po' troppo meno impulsivo, insomma, deve pensare a troppe cose.
0: Allora, diciamo che è cambiato un po' anche che cosa un pilota è chiamato a fare. Prima era, diciamo, magari chiamato solo a massimizzare quella che è l'aderenza a disposizione per essere il più veloce possibile. Ora, per essere il più veloce possibile, non basta solo usare tutto quello che la macchina ti offre in termini di grip, ma bisogna anche sfruttare un po' quello e massimizzare quello che la macchina ti offre in senso energetico, no? Di energia elettrica. Sicuramente un

0: qualcosa che a noi magari non fa impazzire, però questo non significa che i piloti siano meno, come dire, meno bravi nel massimizzare le cose. Alla fine, come vedete, sono sempre i più bravi che riescono ad emergere, però diciamo che hanno molti più parametri da secondare per far sì che la performance arrivi. Quindi non basta solo frenare tardi, passare veloce in curva, accelerare presto, ma c'è tutta una serie di cose che devono fare che è veramente tanta. Per cui sono dei multitasking ormai i piloti, perché guarda, ho avuto l'opportunità di essere nel box Mercedes nell'ultimo Gran Premio, perché abbiamo fatto e stiamo facendo un servizio con loro, quindi avevo la radio, diciamo che sentivo tutte le comunicazioni tra Kimi, suo ingegnere, e tutte le comunicazioni con gli altri ingegneri. E ti devo dire che non è banale correre a quella velocità, ricevere tutte quelle informazioni, dover dare tutte quelle informazioni e nel frattempo agire con il tuo volante e cercare di massimizzare quello che hai. Per cui sono comunque degli atleti di un livello altissimo. Poi i tempi cambiano e sono chiamati a fare cose diverse, però non è che siano meno di prima o più di prima.
1: Ascolta Matteo, adesso abbiamo una serie di domande, sono tante, botta e risposta.
0: Vai.
1: Dove si riesce? In alcune puoi dilungarti un po' di più, però velocissimamente. Come si prepara un weekend di Formula 1? Da dove inizi il tuo lavoro il lunedì che precede il Gran Premio?
0: Sì, allora il lunedì che precede il Gran Premio io parto da un'agenda che ho scrivendomi quelle che sono le caratteristiche dei circuiti, che ovviamente sono sempre le stesse da anno dopo anno, ma è un qualcosa che faccio per rimettermi mentalmente in quel circuito lì. Vado a vedere un po' tutte le statistiche varie e poi vado a concentrarmi su quelle che sono le informazioni che ho riguardanti le modifiche che andranno a portare. Quindi faccio un po' tutto il classico giro di telefonate con, diciamo, le persone che ho all'interno dei team. E poi la prima cosa che faccio quando arrivo in circuito è andare a verificare che queste informazioni con i miei occhi siano corrispondenti alla verità. Hanno portato quell'ala, hanno portato quel fondo. Quindi parte tutto da un lavoro fatto dalla scrivania in cui sono adesso, di analisi dell'anno precedente del Gran Premio che si andrà a toccare.
1: Ok. Quanto tempo dedichi allo studio dei dati, delle telemetrie, delle novità tecniche prima di andare in onda?
0: Abbastanza tempo, adesso quantificartelo è difficile, però tempo, sicuramente ore, soprattutto perché poi dobbiamo decidere cosa mandare in onda. Ovviamente i dati che abbiamo sono molto di più di quelli che poi mandiamo in onda, e quindi bisogna fare una selezione di tutto il materiale che abbiamo a disposizione e mi devo confrontare con diciamo tutto il team di Sky.
1: Ecco, a tal proposito, quante persone lavorano dietro una diretta televisiva di Sky, indicativamente?
0: Guarda, ti direi, a parte i nostri, le persone che andiamo in onda, dietro abbiamo circa una ventina di persone, almeno.
1: Quindi una trentina, via. C'è
0: Sì.
1: una telemetria o un dato che guardi sempre durante una gara?
0: Non particolarmente una, diciamo che da italiani tendiamo sempre a mettere nel nostro racconto almeno una telemetria o un'analisi che riguardi la Ferrari, per ovvi motivi, no? Siamo italiani, la maggior parte del pubblico, dai nostri dati, tifa Ferrari, per cui è giusto, lato nostro, dargli delle informazioni e fargli cercare di capire a che punto è o in che situazione si trova la Ferrari.
1: Matteo Bobbi invece per chi strizza l'occhio.
2: Io lo volevo dire,
0: Per Kimi
2: infatti.
0: Antonelli.
1: Kimi Antonelli.
3: Sì.
2: Potevi pensare, io almeno penso noi sì, che quest'anno, almeno fino a questo momento, poteva arrivare a questo punto, nel senso che diciamo si sta giocando il mondiale, ma con ampie possibilità di vincerlo.
0: Oggettivamente no, ho sempre riconosciuto il valore di Kimi perché ho la fortuna di conoscerlo, lui e la sua famiglia da tanti anni, però oggettivamente quest'anno ha sorpreso tutti per il livello. Cioè io ero sicuro che lui potesse arrivare a questo livello, ma non mi aspettavo che arrivasse al suo
1: Così
0: secondo anno
1: subito.
0: di Formula 1. Pensavo che arrivasse magari l'anno prossimo, più verso fine stagione che subito all'inizio.
3: E posso

0: Posso fare due domande al volo?
1: Devi.
2: Certo.
0: Il pilota più completo e il sorpasso più bello del 2026.
2: Bravo, Sauro.
1: Urca. Allora, io pilota più completo tendo sempre in questo momento a metterci Max, perché ritengo che sia se guardiamo il menu, che cosa propone il suo menu, c'è tutto. C'è la velocità estrema, c'è il corpo a corpo estremo, c'è la qualifica, c'è la gara, c'è l'attacco, c'è la difesa, c'è tutto. E c'è soprattutto quest'anno un po' di più, ma di solito c'è una totale assenza di errori, no? Quest'anno qualche errore c'è stato, probabilmente alcuni figli di problemi alla macchina e il sorpasso sono, ecco, una mia cosa, sono pessimo nella memoria. Quindi aiutatemi voi
0: Guarda,
1: su.
0: io ti dico quello da pilota, il sorpasso più bello.
1: Sì.
0: Mi dispiace perché per me, io ci ho passato anche la gioventù, un po' meno con Max, anche con lui ci ho passato un bel periodo, però quello che ha fatto Max domenica su Hamilton, ancora non l'ho visto da nessuna parte.
2: Anche per me.
1: Ecco,
2: Esatto.
1: quello lì è molto bello, sì. Quello lì è
0: Devo
1: molto bello, sì.
0: dire che è un sorpasso non fatto dato da un surplus della macchina, ma arrivato da un'empatia, cioè sua, cioè tra lui e la macchina e il grip a terra dice io vado, gli ha lasciato un buco.
2: Ma ragazzi, in telecronaca, ho sentito che magari lui sì, non se cioè, non neanche l'aveva pensato di fare questo sorpasso, ma poi con la scia e tutto è arrivato lì e ci ha provato. Secondo me, uno come Max, vedendo l'opportunità, già ci aveva pensato di farlo. Poi che riusciva è un altro conto, perché comunque trovavi Hamilton davanti, ma quello che ha fatto, ragazzi, è tanta roba.
3: Senti, Teo.
1: Sì, no, sono d'accordo con Sauro. Comunque, con Matteo, perché è stato un sorpasso pazzesco. E ripeto, il Max è un pilota allucinante, a dir poco.
3: Durante una diretta ti è mai scappato un commento che insomma ti saresti voluto rimangiare?
1: Non che, beh, sì. Uno sì, non volevo toccare quel tema, però sicuramente quello che è diventato famoso, quel commento, no? Poi senza entrarci troppo, però quel momento lì sicuramente sì, perché potenzialmente è stata una mancanza di rispetto verso una parte del pubblico, quindi sì, ma a parte quello ti dico di no, ma c'è stato un momento nel quale ho dovuto realmente mordermi la lingua, che è stato post Abu Dhabi 2021. Quindi con quanto successo, diciamo,
3: Per il mondiale.
1: Michael Masi, Hamilton, quel momento lì è stato oggettivamente difficile, perché se esprimevo tutto quello che pensavo con quello che sentivo in quel momento, probabilmente sì, non era buono.
2: Per te, Matteo, Hamilton 8 mondiali? Per
1: Sì.
2: me sì.
1: Sì, ma, no, ma non, per, non, perché, non perché
2: Non per
1: sia,
2: togliere a
1: non
2: Max,
1: perché,
2: però.
1: esatto, non perché quell'anno lui se lo sia meritato di più di Max, perché io l'ho detto tutto l'anno, vinceva Max o vinceva Lewis, entrambi erano i degni campioni del mondo. Però secondo me l'episodio, nello specifico del finale di gara di Abu Dhabi, è stato completamente una catastrofe, secondo me.
3: Ti ricapita di riguardare le gare per, insomma, capire anche dove poter migliorare, cosa potevi dire di più, cosa potevi dire di meno?
1: Sì, lo faccio. Allora, all'inizio, i primi 4-5 anni lo facevo sempre. Adesso non lo faccio sempre, anche perché ho meno tempo a disposizione, però lo faccio quando mi capita di essere a casa e di sentire, lo tendo a farlo, anche perché c'è una cosa che è molto viva in noi che facciamo questo lavoro, cioè appena hai fatto un intervento televisivo, ti sembra in quel momento magari che poteva essere meglio, o ci sono state delle cose che ti hanno dato fastidio, e tu quando finisci quell'intervento sei convinto che sia venuto malissimo. Poi te lo vai a risentire e da spettatore sul divano dici era perfetto, o comunque era quello che io volevo dire. Per cui
3: Esatto,
1: tante volte
3: sì, è
1: questo mi
3: vero.
1: aiuta perché, ma questo vale un po' per tutti i lavori.

0: Quando sei dentro hai una percezione, quando sei fuori ne hai un'altra. Quindi mi aiuta un po' ad avere la visione un po' da fuori.
1: E senti Matteo, qual è il pilota che ti piacerebbe, con cui ti piacerebbe sederti un'ora a leggere la telemetria o parlare di gare, insomma, anche di tecnica, visto che poi è il tuo pezzo forte?
0: Mi piacerebbe farlo con Max, perché mi piacerebbe farmi raccontare da lui determinate sue caratteristiche o perché fa certe cose o mi piacerebbe sentire il suo punto di vista su certe cose.
1: Beh, può capitare, no?
0: Sì, beh, non so, non è, insomma, non è facilissimo, ecco, arrivare a fare queste cose con loro, però sì, perché no? Però lui è uno di quelli che cui mi piacerebbe.
1: Voi avete qualche domanda, ragazzi?
2: No,
1: Io
2: io.
1: invece. Vai, vai, Sauro.
2: No, beh, io ero curioso di sapere, visto che abbiamo visto i due aspetti, no? Delle persone, perché ancora in Formula 1 ci sono persone o piloti con un'esperienza tale ventennale, tipo guarda Fernando Alonso, e abbiamo un fresco Kimi Antonelli, no? Le differenze mi piacerebbe da sapere da parte di Matteo quando li incontra in pista, cioè al di là dell'esperienza di Fernando e quella di Kimi, come si presenta, come si pone, è
0: Allora,
2: sempre.
0: sono tutti gentili, poi con Fernando Sauro abbiamo sicuramente un rapporto, no, di lunga data, eccetera, per cui se non devo dire la verità, sono tutti molto gentili. Poi hai citato due piloti, Alonso e Kimi, che sono agli antipodi, ma con entrambi ho un ottimo rapporto. E sicuramente Kimi rispetto a Fernando ha un'energia diversa ed è un'energia contagiosa. Kimi è una bomba atomica di energia positiva ed è veramente complicato non voler bene a Kimi o perché immediatamente ti prende. Fernando chiaramente è una persona con un carattere diverso ed è plasmato ormai probabilmente anche da 20 anni di questo lavoro, per cui magari ti trasmette un livello energetico diverso, però devo dire la verità, sono entrambi molto, molto gentili, per cui non, da questo punto di vista sì.
2: E
0: Ciao
2: come lo
0: pilota.
2: vedresti, scusate un attimo, come lo vedresti Alonso in una Mercedes oggi? Ancora
0: Andrebbe
2: all'altezza di stare
0: sicuramente.
2: davanti oppure.
0: Beh, allora, piano non andrebbe, eh. Piano non andrebbe di sicuro, però poi sai, è sempre difficile fare questi giochi di.
2: No.
0: Come vedresti, secondo me adesso con il livello di forma che sta ottenendo Kimi, insomma, viene
2: Chapeau.
0: difficile per tutti, o per molti stargli davanti, perché comunque non dimentichiamoci che Russell è un pilota che è andato sempre molto forte e che numeri alla mano negli ultimi anni di convivenza con Hamilton, insomma, lo ha messo al suo posto, per cui io credo che il Kimi in questo momento non ha nulla di meno rispetto a nessuno. Poi dirti Max farebbe di più, Max farebbe di meno, non lo so. Bisognerebbe trovarsi.
1: Il
0: Di
1: problema
0: sicuro.
1: di Russell, soprattutto quest'anno, secondo me, oltre che si lamenta troppo, ma sta soffrendo, secondo me, ultimamente tanto Kimi. E quindi,
2: Chi non lo
1: secondo
2: farebbe?
1: me, però
0: Normale,
1: non pensavo
0: è
1: così, Sauro,
0: normale.
1: sai? Non pensavo che un Russell riusciva a soffrire così tanto.
2: Matteo, ce l'ha spiegato adesso Matteo praticamente, il gioco di parole, no?
1: Sì.
2: Ha un'energia interna oggi, Kimi, che è inutile dire, qualsiasi cosa fa gli viene bene perché l'energia è proprio lui, è così, ma lo è stato fin da piccolo. Io la prima volta che l'ho visto all'Ificat era un cigno che era alto 1 metro, mi ricordo, e lo vedevo che non arrivava neanche a vedere davanti e andava con un'energia incredibile. Perciò,
1: Guarda, ragazzi, questi piloti nascono. Poco, si vedono al carte. L'esempio è un Nyck de Vries che poi magari ha fatto un altro tipo di carriera, ma
0: Ah, dei problemi, Matteo, non ti
1: purtroppo no, si
0: sentiamo più.
1: vede dall'inizio.
0: Non ti sentiamo, Teo. Vabbè,
1: Problemi.
0: Matteo, chi vincerà il mondiale questo?

0: questo 2026.
1: Urca.
2: Okay.
1: Vado col cuore, dico Antonelli.
0: Ok. Perfetto, ragazzi, noi siamo quasi in chiusura, il tempo è tiranno, poi Matteo Bobbi deve scappare. Se non avete un'altra domanda super super da fucsia, come direbbe il nostro Carlo Vanzini, lo lasciamo andare.
2: Guarda, io me la tengo per la prossima volta perché lo vogliamo rivedere poi a fine anno quando riapriamo la busta di chi ha vinto il mondiale. Perché è
0: Dai.
2: bella lotta, se la Ferrari è una bella lotta anche perché a Genè poi bisogna spiegargli che una cosa vale l'altra.
1: Vediamo, vediamo, vediamo.
0: Sicuramente
1: Io voglio sapere i vostri. No,
0: è un
1: ferma.
0: mondiale che non ci sta facendo annoiare, dai,
1: No,
0: quello sicuro.
1: no, però voglio sapere i vostri. I
0: I
1: vostri nomi. Chi
0: nostri?
1: vince il mondiale? Certo, se no.
0: Io dico lo stesso che hai detto tu, Matteo.
2: Guarda,
1: Kimi.
2: a me fa piacere che vinca Kimi perché è un ragazzo che lo merita, è una famiglia che la merita, è un contorno che merita proprio questo ed è per noi italiani è un plus in più, cioè una cosa mai, a meno. Io non l'ho vissuta e penso neanche voi di aver vissuto magari un italiano che vince un mondiale in Formula 1, però devo dire che la Ferrari mi crea ancora emozione. Perciò sono lottato come lo è lottato anche Marco Scerpi. Via.
1: È bello,
2: Io
1: certo.
2: tifo per entrambi. Poi ripeto, in Ferrari c'è Hamilton e perciò abbiamo passato una vita insieme quando eravamo nel kart e dall'altra parte c'è Kimi, l'ho visto solo crescere, ma con tutte le sue qualità e tutte le sue doti, perciò dove se lo merita e speriamo che porti a casa quello che sta facendo.
0: Il meglio, il
2: Il
0: meglio.
2: meglio.
0: Il nostro Kimi. Bene, ragazzi. Io direi che è stata una super puntata. Matteo, sei stato veramente gentilissimo
1: No,
0: a
1: grazie a voi ragazzi, grazie per
0: grazie, Matteo.
2: partecipare. Grazie.
0: Siamo veramente super super contenti. Io vado a ringraziare Matteo Traini, Olevin Colecapoto,
3: Ciao ragazzi.
0: il nostro Mughini, Salvo
2: Ciao a tutti, ciao
0: Cesetti,
2: ragazzi.
0: e il nostro super dalla Sky Sport Crew, Matteo Bobbi.
1: Grazie, grazie a voi, ciao ragazzi.
0: Alla prossima, ragazzi. Voi continuate a seguire le frequenze di GoTV. A settimana prossima. Ciao.
4: Questo programma è offerto da Lenzo Kart. IP Karting. Intrepid Driver Program.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

centro di villeggiatura estiva, posto sulla statale che conduce al santuario di Montevergine, Ospedaletto è la base di partenza dei numerosi pellegrinaggi che si svolgono per tutto l'anno e principalmente in occasione della festività della Madonna di Montevergine.

A differenza di molte città e castelli antichi, di cui non si conosce la data di fondazione a causa della scarsità di documenti, Ospedaletto dispone del documento originale che la fa risalire al gennaio 1178. La cappella della Congrega del Santissimo Rosario, realizzata nel XVII-XVIII secolo, è contigua alla chiesa.

madre dei santi Filippo e Giacomo, da cui si accede. L'immagine sulla sinistra, che riprende la cappella dall'esterno, lascerebbe supporre che si tratti di una costruzione assai piccola. In realtà non è così, come si può ricavare dall'immagine sulla destra, che mostra parte dell'interno della cappella, il lato che ospita l'altare ed alcuni dipinti. L'altare è di marmi policromi del XVII secolo. L'intarsio di marmi e pietre dure è una tecnica molto antica, ma solo alla fine del XVII secolo compaiono nella nostra tradizione artistica opere di pregevole fattura. Bisogna ricordare che le opere realizzate con questa tecnica avevano anche un costo elevato.

Nella cappella ammiriamo delle finissime colonne e varie sculture lignee del XVII secolo, realizzate da artigiani e artisti locali che ci lasciano attoniti per il loro talento. L'Italia è ricca di questi manufatti, considerati minori solo perché quando furono eseguiti dovettero confrontarsi con le opere dei Bernini, dei Borromini e di altri grandi artisti.

Nella cappella si possono ammirare, tra le altre opere, un dipinto del XVIII secolo che raffigura l'Assunzione della Vergine, olio su tela di Michele Ricciardi, di 6 metri per 80 per 3,50, recentemente restaurato. Il prezioso coro ligneo è contemporaneo alla fondazione della piccola chiesa del XVIII secolo.

Sempre della Ricciardi, La battaglia di Lepanto, un cassettonato in tavole di legno dipinte nei toni dell'azzurro e del marrone. Ora spostiamoci dalla cappella alla chiesa, dove in fondo, sulla sinistra dell'entrata, è allestito uno splendido presepe. Ma a te piace un presepe? No, non mi piace. È il famoso dialogo tra Luca Copiello e il figlio Tommasino la mattina della vigilia di Natale, in Natale in casa Copiello, di Edoardo De Filippo. Il presepe è una delle tradizioni natalizie più consolidate e amate a Napoli, che si è conservata inalterata nei secoli. Il termine presepe o presepio deriva dal latino presepe o presepio, o ancora presedium, che vuol dire mangiatoia. A Napoli il primo presepio è menzionato in un documento del 1205, dove si parla di un presepio custodito nella chiesa di Santa Maria del Presepe ad Amalfi. In altre fonti del 1324 si cita una cappella del presepe in casa d'Alagni. Nel 1340 la regina Sancia d'Aragona, moglie di Roberto d'Angiò, regalò alle Clarisse un presepe per la loro nuova chiesa. Ciò testimonia come l'arte presepiale fosse apprezzata.

Nel 1231 si comincia a parlare di Casale di Montevergine e successivamente di Casale dell'Ospedale di Montevergine. Infatti, in un documento del 1304 si legge Hospitalis Montis Vergini, feudo dell'abbadia e del santuario di Ospedaletto, Hospitaletum. Denominazione che affiancò la precedente fino al 1483, quando resterà solo Ospedaletto. La fontana del Tritone è il simbolo di Ospedaletto ed è situata nella parte alta di Piazza Demanio, posta al centro del paese. La fontana venne realizzata all'inizio del XIX secolo da scalpellini locali su disegno classicheggiante e con al centro la statua della mitologica figura marina.

Ospedaletto è un ameno paesino di circa 1650 abitanti che fa parte del parco regionale del Partenio. Il contatto con la natura e l'ospitalità dei simpatici abitanti di questo splendido borgo di montagna invitano ad una sosta di qualche ora o di qualche giorno.

Il centro storico di Ospedaletto è davvero caratteristico, avendo conservato la tipica formazione medievale, con le stradine lastricate a gradoni, i vicoletti, le palazzine, le chiese, gli angoli, le scalinate.

Quando si parla di ospedaletto, il pensiero va immediatamente a due prodotti tipici del luogo, il torrone e le castagne del prete. Il torrone, cupeto in dialetto, è prodotto in centinaia di ghiotte varianti dai cupetari, gli artigiani del torrone, testimoni ed eredi di un'antica tradizione apprezzata in tutto il globo.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma In Casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina In Casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina In Casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale In Casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine In Casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale In Casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È In Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale In Casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale In Casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione

0: posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più.

0: la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
1: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
2: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
3: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio.

0: e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
2: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
2: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
3: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
4: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna,

0: Abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservare

0: conservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Cari amici di TG Events o TG Events Television, la pronuncia la lascio a voi, avete capito chi siamo noi? Siamo il TG degli eventi, il TG degli eventi che raccoglie i fatti più curiosi che cadono su tutto il territorio nazionale. Questo grazie a tanti ambasciatori, ma adesso giriamo subito pagina e entriamo nella cronaca reale vera dello spettacolo italiano, perché abbiamo una bella notizia flash.
3: C'è la donna incinta, c'è il vegano, il vegetariano, l'intollerante al glutine, gli intolleranti al latte, che nel 2026 sembra diventata una moda. Nel 2026 sono tutti intolleranti al latte. Che io mi domando, ma ai tempi dei nostri nonni c'erano gli intolleranti al latte? Sì, secondo me c'erano. Solo che la gente prima che faceva? Beveva un cappuccino, si cacava addosso e non rompeva i coglioni a nessuno. Era così.
2: Samuele Rossi di Lucca si aggiudica l'edizione 2026 di Comedy Festival di Loano, manifestazione per comici esordienti organizzata da Vecchia Loano con la direzione artistica di Renzo Sinacori ed il patrocinio dall'assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano. Prossimamente un servizio redazionale dedicato a cura di Marco Dottore della redazione di Volere Volare. Ed entriamo subito nella puntata numero 811, ma prima la sigla firmata da Marco Carena.
4: Questo programma è offerto da...
5: One, two, three, ho! Get yourself together, grab that funky soul. Get up, get yourself together, and drive your funky soul.
6: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
2: È tornato il grande baffo Roberto da Crema e ci regala un servizio sensazionale. La sua rubrica è veramente una, diciamo, un grande parco di stelle di ieri, di oggi, ma anche di domani. Ma a questo punto lui si sofferma e ci racconta una stella, ma una stella che brilla più che mai.

stelle sono tante, ma quella di oggi è veramente particolare, non che le altre non lo siano. Luca, ciao amici, un bacio grande. Oggi questo attore, questo comico, questo cabarettista, questo cantante, questo sceneggiatore ha 86 anni. Ma babbo, racchiude tutte queste cose, ancor di più. Vi dico che quando ho avuto la fortuna di parlare e passare un pomeriggio con lui, mi ha detto, fermo, andiamo a mangiare un risotto col cotecino. Genuino lui, nostrano ma molto verace. Un umorismo surreale. Voi pensate che si presentava in video? In coppia allora, con un sacchetto di plastica. E quando lo vedevo, e tutti quanti dicevano, ma che è sto sacchetto di plastica? Ironizzava per minuti e minuti, inventando il mondo, e poi alzava la gamba e cantava. E la vita, e la vita è bella.

una stella enorme, e ho avuto il piacere di conoscerlo. Chi non dimentica, chi dimentica, chi invece dice l'indimenticabile unico Renato Pozzetto. Le mando un bacio, un grande abbraccio. I suoi 86 anni di oggi sono una forza della natura. Capito, Luca? Ti auguro di oltrepassarli questi anni, va bene? Ci spero anch'io. Alla prossima, dal Babbo.

ci richiede la linea Andrea Biandrino, l'ambasciatore modaiolo. Si trova ancora lì, a Milano Marittima, per VIP Master Number 2, nel senso la seconda parte.

0: Vieni a intervistare la ragazza, si deve sposare. Vieni, vabbè, vieni, no, vieni. Si deve sposare, digli perché lo fai.
1: Perché ti sposi?
2: Anni, sono matura, penso.
0: Sei arrivata all'autorità giusta per sposarti.
1: Lui lo sa?
2: Sì, lo sa.
0: Lui viene, l'hai invitato?
1: Dov'è? Dov'è adesso?
2: Adesso è a casa sul trattore.
1: Abbiamo il nostro mitico Cristiano Malgioglio che, indossando gli occhiali, ci saluta e chiudiamo così. Saluta per favore tutti gli ospiti dei paparazzi.
3: Mamma mia, veramente, tutti i paparazzi e a tutti i Santo Dominchi. Vi saluto tutti, cavalloni, veramente, e voglio cantarti proprio per voi. Ma chi è questo tesoro? È un cavallo danzando, danzando, danzando, mi sono preso Fernando.
4: VIP Master 2026, qua all'angolo del campo da tennis, siamo in compagnia del mitico, del nostro unico Edoardo Raspelli. Ciao Edoardo.
5: Ciao Andrea, ovviamente siamo in un angolo perché stanno appena battuto me e Priscilla Gatta. Lei è brava, io un po' meno, insomma, ci ha sbattuto fuori al primo turno.
4: Devo dire che questa sera ve la siete cavata molto meglio, soprattutto Priscilla.
2: Grazie.
4: Vi hanno fatto anche un po' di complimenti.
5: Sì, siamo stati bravissimi. Abbiamo perso 2-0, perfetto.
4: Però, cosa dire, è lui, io sono veramente molto ma molto invidioso perché è una bellezza così, no. Bellezza, un mix di bellezza, intelligenza, presenza, insomma, Walter Nudo.
6: Grazie, io dopo questa presentazione mi sento molto imbarazzato, però grazie, grazie.
4: Vabbè, insomma, noi ti seguiamo da tanti anni, Walter, grazie. Tu hai un percorso artistico incredibile che qualcuno non ti capisce. Cioè, tu sei molto zen, oltre ad essere stato un combattente, perché tu facevi anche sport a combattimento, però sei anche uno che sa, stai tranquillo, calmo, smorzi i toni, e questa parte qualcuno la critica.
6: Perché, allora, io non lo so, perché questo bisogna vedere le persone come sono. Però succede questo, che dopo che sei, tra virgolette, un guerriero che combatti fisicamente, poi diventi, secondo me, c'è che diventare guerriero di luce, cioè io sono qui ma poi il corpo non ce la fa più, non riesce più, quindi arrivano i giovani, sono molto più forti di te, e quindi la cosa non è tanto la forza fisica, ma è qualcosa di più alto. Noi siamo fatti di spirito, no? Non solo di e quindi credo che, secondo me, sia molto importante.
4: Abbiamo Morena, lei è una bravissima artista.
7: Sì,
4: ci vuoi dire, Morena?
7: L'aggiungi tu?
4: Beh, no, brava, brava, brava, beh. Figlia d'arte, figlia perché d'arte, tuo papà è stato, insomma, un grande.
7: Sì, grande artista.
4: Artista, e tu comunque segui le orme di tuo papà.
7: Certo.
4: Vuoi dire cosa ci fa? Cosa fai? Cosa.
7: Sono un artista e lavoro prevalentemente con pittura, scultura, affreschismo e. Ho aperto una casa museo adesso in onore di mio papà e quindi porto avanti anche come curatrice del patrimonio artistico di mio padre tutta la parte artistica.
4: E si conclude qua questa serata VIP Master 2026, 35esima edizione, con lui, col patron,

0: anche se qualcuno ti ha preso in giro più vivo che mai.
1: No, vabbè, Piero l'ha già detto altre volte, sembra che porti fortuna.
0: Esatto, esatto, Mario.
1: Questa volta se succede qualcosa il responsabile
0: non viene più e ci pensiamo noi a vendicarti, vero?
1: Piano per anno non ci abbiamo mai pensato di fare dei numeri e invece è successo, piano, siamo arrivati al 35esimo. È un traguardo importante, bisogna cominciare a capire che anche il numero 2 va bene, non solo il numero 1. E va bene, 35 anni veramente, se me l'avessero detto all'inizio non ci avrei creduto.
0: E poi Mario, poi ti lascio andare. Questa sera abbiamo visto tutti i VIP che si sono divertiti e questo penso che sia la parte più bella, vero, della serata.
1: Bello anche che Chiambretti, Giletti e Lamarini, che sono stati all'inizio proprio gli amici fraterni, siano venuti dopo 35 anni a festeggiare e veramente mi ha fatto un gran regalo.
0: E come di consuetudine il 2026 VIP Master si chiude qui dagli amici del Pignoletto e a te maestro la chiusura.
2: Grande!
3: I segreti della cucina italiana partono anche dalle profondità marine. Parliamo di un pesce particolare che va cucinato in maniera particolare. Il pesce in questione è il pesce prete.
4: Oggi parliamo del pesce prete. L'abbinamento non è casuale. Si chiama pesce prete perché ha sempre gli occhi rivolti verso il divino. Non è un pesce povero, assolutamente non bisogna chiamarlo pesce povero. È un pesce poco conosciuto, per quello va valorizzato. È un pesce che viene pescato in tutti i mari e ha moltissime qualità come pesce.
5: Come cucinare questo pesce? Questo pesce è adattissimo per una zuppetta di pesce, anche col curry indicato, pomodoro, curry e zuppetta. Naturalmente usiamo solo la parte del retro, qui, tutta la coda perché la testa si toglie e si usa la parte della coda qui. Poi, molto indicato anche fritto, oppure lo possiamo sfilettare. Lo apriamo, puliamo e sfilettiamo questa parte e si può mangiare crudo. Naturalmente bisogna batterlo prima.
6: E questo è il risultato del nostro pesce pescato.
7: E grazie al pesce prete tutti vissero gustosi e contenti.
8: Viva il pesce prete!
3: Restiamo legati alla cucina italiana. Il tempo di un caffè abbiamo incontrato uno dei più grandi, cioè il decano, colui che ha dato il via ai grandi chef in televisione. Per noi rimane sempre il numero uno, signori, Gianfranco Visani.
9: Il tempo di un caffè oggi è con
10: Gianfranco Visani, colui che per primo ha portato la cucina in TV e acceso la fiamma della passione. Da lì in poi un delirio.
3: Gianfranco Visani, subito, il tempo di un caffè. Tutto è nato quando?
11: Con la cucina?
3: Sì.
11: Ma non so, ero forse, avevo 14 anni. 14 anni che mio padre mi smantava la mattina alle 3 di notte e io, era la domenica, dovevo andare a giocare con i miei compagni e lui mi portava a mettere i broccoletti. Io ho detto, allora, io, quante piante sono? Ovvio, arrivavamo giù 5.000.
3: Insomma, è stato l'inizio, col botto è stato,
11: col
3: diciamo.
11: Botto, sì.
3: Gli altri giocavano e tu invece andavi...
11: No, sì, perché poi metteva, lui faceva la buca, metteva la pianta di cime di rapi e metteva anche delle tame, che questa è la cosa più grande, più particolare.
3: Ma il tuo rapporto con le stelle è molto forte, perché? Tu
11: perché
3: credi?
11: Perché Branco mi ha detto che io sono pieno di Sagittario, sono ascendente in Cancro e Luna in Giove.
3: Senti, timido, brontolone, provocatore, che cosa sei veramente? Chi è veramente Gianfranco Visani?
11: Ma perché io sono un uomo diretto, un uomo che se c'è qualche cosa non è che te lo dico il giorno dopo, cioè non te lo ricordi più, ti devo colpire sul fatto.
3: Dunque piaci o non piaci?
11: Bravo.
3: E questa è la verità?
11: E questa sicuramente, l'essere diretti non è che ti comporta avere tanti nemici ma tanti amici.
3: E quando non piaci ci rimani male o te ne fotti?
11: Me ne fotto.
3: Questo mi piace tantissimo. Senti, la cucina, hai girato il mondo, hai conosciuto un sacco di culture, ma la cucina italiana cos'è per te?
11: È la prima, al primo posto, perché la cucina è basata sui soffritti, è basata sulla territorialità, capito? Io dico sempre che la tecnica è francese, i colori giapponesi, ma i sapori sono italiani.

0: la cosa bella di Vissani è che non sei mai arrivato, questo è il tuo punto di partenza, sei
1: sempre.
0: Un Peter Pan.
1: Non sono mai arrivato, c'è sempre da scoprire tutti i giorni.
0: Bravissimo. Cosa vuoi fare da grande?
1: Il cuoco.
0: Signori, il tempo di un caffè, prego, è stato offerto da Brasiliana Caffè. Questo lo dico io, tu non puoi dirlo. Ciao, alla prossima, grazie.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: E adesso parliamo di libri, libri e ancora libri. Io e l'esimio collega Marco Carena siamo stati invitati al teatro di Limone Piemonte, cioè in Piemonte. E questa è la sintesi raccontata dal giornalista Claudio Porchia.
3: Diamo il benvenuto a Luca Galtieri, che è qui con noi, e Marco Carena. Marco.
4: Amici di TG Events, ecco qui, siamo nel Teatro della Confraternita di Limone Piemonte, questa sera appuntamento con libri da gustare, serata eccezionale, pubblico meraviglioso, due ospiti di grande eccezione che si nascondono dietro due libri che sono stati, tra l'altro hanno venduto un sacco di libri perché il libro è piaciuto, ma è piaciuta la sera. Quali due libri? Luca Galtieri, Come nasce un cretino, eccolo qua. E poi Marco Carena, Da Sanremo a San Scemo. No, da San Scemo a Sanremo, vabbè. Insomma, serata fantastica. Luca, sei contento?
0: Bella serata, pubblico ha partecipato, poi il teatro è sempre il teatro. Sembrava di avere un piccolo Maurizio Costanzo Show, devo dire. E Carena poi su questo palco si è sentito molto a suo agio, bravo. In più un piccolo scoop di Carena qua a Limone Piemonte, pare che c'è stato il primo plagio nei riguardi del povero Carena su una canzone che era degli Scout, che gli è stata rubata, e qua tutto è partito da Limone Piemonte. Era il piccolo Elio Bottero che in quei tempi portava via le canzoni dei primi cantatori italiani. Abbiamo trovato anche il colpevole. Non so cosa sto dicendo, però mi piace. Ma lui è Marco Carena e praticamente si presenta così.
5: Limone, che bella situazione, ma quante belle persone. Qui la cultura non gli fa paura, per questo ve lo diciamo sinceri, insieme a Luca Galtieri.
6: Mia mamma poi quando ero piccolo mi diceva sempre sei un cretino, e io alla fine ho scritto il libro Come nasce un cretino.
3: Ci sei convinto?
6: Sì, ma però me lo diceva il cretino con il tono spiritoso, non me l'ha mai detto con cattiveria, dunque ho capito che diciamo che il tono, la parola del cretino per me è uguale, diciamo, affetto, passione, simpatia e sdrammatizzare.
7: Ciao amici, sono Marco Carena. Va bene, no? Sono io. Sì. Ho scritto un libro, Da San Scemo a Sanremo, un libro di carta con le parole stampate in nero, si può leggere appunto. Non tenetelo così, se non è un casino, va letto in questo senso. E dalla fine, no, è meglio che partiate dall'inizio, lo capite meglio. Quindi Da San Scemo a Sanremo e viceversa, fino a Limone Piemonte.
5: In monastero da giovani ascoltavamo Brahms e Ricchi e Poveri. C'eri tu, mamma. Ai ai ai, l'estate cantava. Che bella estate, amore mio. Ci sei tu, ci sono io.
4: Dal libro di Luca è saltato fuori un personaggio, un ospite speciale, giusto?
0: Bravo.
4: Vero che c'è stato un personaggio straordinariamente che ha sorpreso tutti qua di Limone Piemonte.
0: Sai, questa è la mia storia, un po' all'interno, ma anche i contatti, le amicizie, insomma, che nel mio percorso ho trovato, tra cui Claudio Chiappucci, il ciclista, che è veramente una bella persona, e si parlava di amore, di sentimento. Lui è riuscito a trasmettere il sentimento affinché rimanga indelebile all'interno di questo libro.
4: Bene.
0: È tutto, possiamo salutarci, è stata una bellissima avventura, ringraziamo veramente questa comunità che ci ha accolto con grande affetto. Grazie a te comunque, Claudio.
4: Grazie a voi. Grazie a voi tutti.
7: Ciao Limone.
4: Ciao ciao.
0: Approda nei teatri una nuova forma di spettacolo, un po' surreale, diciamo un po' demenziale, però ci racconta in qualche maniera quella che è stata la storia della televisione italiana di ieri, ma anche di oggi. Alcuni spot, alcuni episodi, molti protagonisti, il pubblico protagonista, lo spettacolo ha un nome ben chiaro: Scimmiottando la TV. prossimamente, se volete, nei vostri teatri.

Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia.

0: che gli han rotto l'osso del collo, adesso fa il morto al telefono giallo.
1: Buonasera, buonasera a tutti, sono Mario Del Bosco, evviva! Da quanti siete? 100.000, 80.000, 90.000, uno stadio, un tribunio, un applauso. Presento il bistardo musicale e bonsai, costa poco, l'abbiamo preso al mercato, è un sarto carino, Enzo, Enzo DJ, Enzo Antinoro, che da buon vagabondo, signori della console, lui ama presentarsi da buon vagabondo, così.
2: Io, vagabondo che so io, vagabondo che non sono altro.
1: Attenzione signore, ad affrontare questo surreale viaggio non sarò solo, ma mi avvalgo di due professionisti meravigliosi, due colleghi eccezionali che le voglio anche bene, quindi rullo i tamburi, grazie. Lui, giovane, talentuoso, ambizioso e reuccio del karaoke in Liguria. Ha saputo conquistare, attenzione, anche gli italiani a New York, questo è vero, avete visto magari sui social questo ragazzo. Ha cantato la canzone di Cremonini e la canzone La Stella di Broadway, l'ha cantata a Times Square, ha coinvolto più di 1000 italiani, tutti che cantavano con lui. E qua stasera con noi Giacomo Aicardi! Lui è...

vincitore della prima edizione di San Scemo, signori, era il 1990. Un grande amico, un grande professionista, Marco Carena!

0: piacere, Galtieri, ti amo. Vai, tra il pubblico e selezioniamo sei protagonisti. Fatemi sognare, io non posso pensare che non faccio questo scimmiottando se non rivedo l'intervallo della Rai. Così, ognuno vada per i fatti suoi, a belare di qua, l'altro va a belare di là, incrociatevi, non accoppiatevi possibilmente. Maro Carena, tu hai partecipato realmente al Festival La Canzone Italiana.
1: Mi vuoi dire il nome della tua canzone?
2: Dunque, il nome?
1: Non te lo ricordi?
2: Serenata.
1: Marco Carena.
3: Molto lentamente ti avvicini e hai uno

0: devi cantare come se fossimo a Sanremo. Ancora meglio, perché questa è Somma Riva del...
1: Mosso!
0: Bravi!
2: Le mani!

0: Altro programma che vorremmo scimmiotare questa sera, che ci ha fatto, ci fa ancora ridere, c'è
1: La Sai Luca.
0: È una garanzia per quanto riguarda la risata. Ci sei di giorno, carrozziere, e di sera, barzellettiere. Signori, Gaetano Adiletta.
2: Napoli. Bambino va dal papà e chiede: papà, papà, ma noi da chi discendiamo? Ah, da chi discendiamo? La domanda importante, stava leggendo la Gazzetta dello Sport, papà, che un Napoli aveva pure pareggiato con l'Inter. Si sente arrivare questa domanda: da chi discendiamo? Ci pensa un attimo e poi fa: sì, ecco, noi discendiamo da Adamo ed Eva. Papà, ma che dici? Quella è la mamma, ha detto che noi discendiamo dalle scimmie. Ma che c'entra? La famiglia di tua mamma è un'altra cosa.
3: Dalla strada al grande palco per meritarsi un grande successo. Signori, The

0: Stato.
1: A questo punto cosa direbbero per esempio Ruggeri, Morandi e Tozzi?
2: Cosa ti manca? Cosa non hai?

0: la puntata numero 811 finisce qua. Dalla settimana prossima, attenzione, perché sta per arrivare il meglio di tutti nel jukebox. La quarta edizione è stata altamente spettacolare. Grandi ospiti, Bobby Solo dalla prossima settimana, Fiordaliso dalla prossima settimana, e poi Neija e tanti altri protagonisti. Questo accadrà la settimana prossima. Vi ricordo che nel frattempo noi siamo sempre su tgevents.it. Se volete segnalarci i vostri eventi nelle vostre regioni, info@tgevents.it. E poi socializziamo, fatemelo dire ancora una volta, socializziamo. È un click, è un mi piace. 3, 2, 1, vi dico così, semplicemente così. Ciao, maragnao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Hey!

È morta a 78 anni Emma Bonino, storica esponente dei radicali insieme a Marco Pannella, leader di Più Europa, due volte ministra, combatteva da un anno con un tumore al polmone. Ha segnato la vita della Repubblica, dice il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tutti i partiti e gli schieramenti politici la ricordano e le rendono omaggio per la sua tenacia, le battaglie per i diritti civili e l'irriducibile europeismo. Le nostre idee erano lontane, dice la Premier Giorgia Meloni, che pure rende omaggio a una voce forte e riconoscibile. La settimana prossima ci saranno i funerali di Stato. È scontro tra maggioranza e opposizione sulla nuova legge elettorale. Ieri il via libera del Senato all'emendamento del centrodestra che introduce fino a 3 preferenze con alternanza di genere, ma mantiene i capilista bloccati. Respinto invece il subemendamento delle opposizioni che chiedeva di eliminare le liste bloccate e introdurre le preferenze pure. È polemica anche su un'altra modifica voluta da Fratelli d'Italia. Viene alzato di 3 volte il numero di firme necessarie ai partiti non presenti in Parlamento per partecipare alle elezioni politiche. Una soglia spropositata, protestano le opposizioni, che viola i principi democratici. 25 anni dopo l'11 settembre resta uno degli spartiacque della storia contemporanea. Oggi il mondo ricorda le quasi 3.000 vittime degli attentati alle Torri Gemelle, al Pentagono e in Pennsylvania e le conseguenze di quella giornata che cambiò gli equilibri internazionali. Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto il suo pensiero alle vittime e alle loro famiglie, invitando a non cedere alla logica della guerra, ma a far prevalere la pace. È atteso domani a Roma Alessandro Di Battista, dopo 2 settimane di ricovero a Cuba. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle dovrebbe lasciare oggi L'Avana a bordo di un'aeroambulanza, con un volo a bassa quota e suddiviso in più tappe della durata di circa 12 ore. Di Battista era stato ricoverato il 28 agosto per una forte cefalea e successivamente sottoposto a un intervento neurochirurgico.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Sal de Riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori.

0: Come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino Distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo, ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

è accusato di aver seguito la moglie fino a un parcheggio e, una volta raggiunta, di averla aggredita con un coltello, colpendola anche con pugni e con schiaffi, poi sottraendole il telefono cellulare. È quanto ricostruito dai carabinieri, che il 10 settembre hanno arrestato a Ponte Cagnano un uomo di 55 anni, destinatario di un provvedimento per l'ipotesi di reato di atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi, rapina e lesioni personali aggravate. L'intervento è stato eseguito dai militari della stazione dei carabinieri di Ponte Cagnano insieme ai colleghi del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Battipaglia. Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, l'uomo avrebbe seguito la donna fino a un'area di parcheggio dove sarebbe avvenuta l'aggressione. Il 55enne avrebbe utilizzato un coltello per minacciare e colpire la moglie prima di impossessarsi del suo cellulare e poi allontanarsi rapidamente dal luogo dell'aggressione. Avviate le ricerche, i carabinieri sarebbero riusciti a rintracciare l'indagato e a sottoporlo a perquisizione. Nel corso dei controlli è stato trovato in possesso di un coltello a scatto con una lama di 9 cm, poi sottoposto a sequestro. Sono quindi scattate le manette per le varie accuse a suo carico. L'ennesimo grave incidente stradale avvenuto sul raccordo Salerno-Avellino all'altezza di Baronissi torna a far salire al centro del dibattito pubblico e istituzionale il tema della sicurezza stradale e della tenuta infrastrutturale dello snodo autostradale salernitano. La maxi carambola scatenata dal malore di un camionista ha visto coinvolte 14 tra auto e mezzi pesanti, causando 21 feriti e la paralisi totale della viabilità regionale per diverse ore nella giornata di giovedì, dimostrando per l'ennesima volta la fragilità strutturale di un'arteria strategica per il Mezzogiorno e l'intero paese. Sulla vicenda e sui pesanti disagi che hanno investito la Valle del Nirno, Largo Nocerino Sarnese e le direttrici verso Napoli e Caserta, è intervenuto Gigi Vicinanza, storico sindacalista salernitano, attuale segretario nazionale della categoria Metalmeccanici. Quanto accaduto a Baronissi è il tragico segnale di un'emergenza non più rinviabile.

0: dichiarato Gigi Vicinanza, esprimo innanzitutto la mia vicinanza ai feriti, in particolare alle due persone ricoverate in codice rosso, il mio ringraziamento ai vigili del fuoco, al 118, alle forze dell'ordine. Tuttavia non possiamo più limitarci a contare i danni e i feriti ogni qualvolta si verifica un sinistro su questo tratto. Vicinanza ha quindi posto l'accento sulla lentezza dei progetti di ampliamento infrastrutturale del nodo di Salerno, da sempre considerato il vero e proprio imbuto d'Italia. Il raccordo Salerno-Avellino, ha detto ancora Vicinanza, gestisce ogni giorno volumi di traffico e di trasporto merci pesanti del tutto incompatibili con la presenza di sole due corsie per marcia. Da anni si parla dell'ampliamento dell'arteria, ma la realtà è che i cittadini, lavoratori e autotrasportatori continuano a rimanere ostaggio del blocco della viabilità ogni minimo inconveniente. A questo punto la domanda si impone con urgenza alle istituzioni preposte ad ANAS: quando si attuerà davvero il discorso dell'allargamento per la terza corsia sia in direzione nord che verso sud?
1: I carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Salerno hanno ispezionato diverse attività dedicate alla produzione e anche alla commercializzazione di prodotti da forno e caseari. In particolar modo in Irpinia, durante le verifiche svolte insieme al personale del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro e dell'ASL di Avellino, sono state riscontrate gravi irregolarità in un panificio. L'attività è stata immediatamente sospesa sia per le precarie condizioni igienico-sanitarie e strutturali, con pulizie carenti, assenza di idoni spogliatori e di locali destinati in via esclusiva al deposito delle materie prime, che per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Presso la struttura è stata anche riscontrata la presenza di lavoratori in nero. Nello stesso contesto sono stati sottoposti a sequestro amministrativo un quintale di prodotti alimentari congelati tra verdure, legumi ed ortaggi, detenuti senza osservare le procedure di autocontrollo HACCP, nonché 30 kg di prodotti da forno risultati privi delle indicazioni sulla tracciabilità. Presso altri due panifici, in Cilento e nella Valle Metelliana, sono stati adottati due provvedimenti di diffida affinché i titolari provvedano immediatamente a risolvere le criticità igienico-sanitarie e strutturali riscontrate. Infine, i controlli hanno riguardato anche uno stabilimento di produzione e trasformazione di prodotti caseari nella Piana del Sele, dove i NAS hanno accertato gravissime criticità igienico-sanitarie. Durante l'ispezione è stata riscontrata la presenza di insetti volanti e striscianti negli ambienti destinati alla lavorazione e in alcune celle di stoccaggio. Per questi motivi l'attività è stata sospesa ad horas. Il valore complessivo delle strutture sottoposte a chiusura è stimato in 650.000 euro. Sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 26.000 euro ed ammende per un valore di circa 22.000 euro.
2: Un sequestro preventivo per un valore complessivo di oltre 46.000 euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Matera nei confronti di un medico indagato per l'ipotesi di truffa aggravata e continuata ai danni dell'azienda sanitaria locale di Matera. Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale di Matera nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica Lucana. Le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno preso in esame il periodo compreso tra il 2021 e il 2024. Gli investigatori hanno analizzato prospetti delle attività, sistemi elettronici di rilevazione delle presenze, documentazione amministrativa e comunicazioni interne. Secondo l'ipotesi accusatoria, il professionista avrebbe comunicato all'azienda sanitaria ore di attività non effettivamente svolte, ottenendo compensi che, secondo gli accertamenti, non sarebbero stati integralmente dovuti. Tra le anomalie contestate figurerebbero sovrapposizioni tra le ore dichiarate e altri impegni professionali o formativi, oltre alla contabilizzazione delle stesse ore con modalità differenti. Gli accertamenti avrebbero consentito di quantificare in 46.000 euro il presunto profitto della condotta contestata. Il GIP ha quindi disposto il sequestro delle disponibilità finanziarie dell'indagato, anche per equivalente in caso di mancato insufficiente disponibilità. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e non rappresenta un accertamento definitivo di responsabilità penale.
1: Si è riunito in prefettura a Potenza il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, presieduto dal prefetto Michele Campanaro. Al centro dell'incontro il rimpatrio volontario assistito e le nuove procedure di screening previste dal Patto Europeo sulla migrazione e l'asilo. Il Consiglio rappresenta il principale luogo di confronto tra istituzioni, enti locali e realtà impegnate nell'accoglienza e nell'integrazione. Durante la riunione è stata illustrata la recente circolare del Ministero dell'Interno sul rimpatrio volontario assistito, che consente ai cittadini di paesi terzi in possesso dei requisiti di rientrare volontariamente nel paese d'origine attraverso un percorso accompagnato. Particolare attenzione è stata riservata alle persone vulnerabili, tra cui minori, anziani, disabili e vittime di violenza o tratta. È stato illustrato anche il progetto Rivolare in Rete, realizzato con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni nell'ambito del Fondo Fami 2021-2027, che prevede assistenza dalla fase di orientamento fino al reinserimento nel paese d'origine. Il prefetto ha invitato i gestori dei centri di accoglienza e servizi sociali comunali a rafforzare l'informazione sulla possibilità del rimpatrio volontario. L'obiettivo è intercettare tempestivamente eventuali manifestazioni di interesse e accompagnare i beneficiari nel percorso. Ampio spazio è stato dedicato anche alle nuove procedure di screening previste dal Regolamento Europeo 2024. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Potenza, Giuseppe De Filippis, ha illustrato il modello organizzativo predisposto dall'azienda sanitaria. Il presidio di riferimento sarà l'ambulatorio dei migranti igiene di Potenza, affiancato da un sistema di reperibilità. L'intesa definirà ruoli, competenze e modalità di intervento. Particolare attenzione sarà riservata al controllo preliminare dello stato di salute e all'individuazione di eventuali condizioni di vulnerabilità.
2: Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile è la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione che lo ha portato a collaborare con realtà come INAIL, Ottobock e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale, DJ Mickey Bionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile INAIL. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina e la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console.
3: È tutto pronto per la quarta edizione di Tractor Master Prova in Campo, la Grisciò del Vallo di Diano in programma questa domenica. L'evento, nato dalla collaborazione tra Falco Pneus e Leopardo SNC, avrà inizio alle ore 9 in località Pozzo a Sant'Arsenio. Un'intera giornata dedicata al mondo agricolo, tra dimostrazioni, prove di abilità, esposizioni, gastronomia contadina e attività per le famiglie. Ma non solo, la manifestazione è stata pensata anche per permettere ad agricoltori ed appassionati di vedere e testare concretamente prestazioni e caratteristiche degli pneumatici e delle macchine.

0: agricole. Il programma prenderà il via alle 9 nei pressi del Cassiopea Shopping Center con le prove in campo con trattori ed escavatori. Dalle 13 alle 14.30 spazio alle iscrizioni per le prove di abilità. A partire dalle 15 si entrerà nel vivo dell'evento con le gare del premio trattorista del Vallo. Nel pomeriggio dunque i protagonisti saranno ancora una volta trattoristi e macchine agricole, impegnati in prove che metteranno alla prova capacità di guida, precisione e abilità. La premiazione è prevista alle 17. Non mancherà inoltre un momento dedicato alla gastronomia con la pausa pranzo a base di street food contadino curato dalle aziende agricole di Campagna Amica e Coldiretti Salerno. L'evento guarda anche le famiglie, per tutta la giornata infatti sono previsti momenti di animazione per bambini e saranno presenti strutture gonfiabili, così da affiancare alle attività professionali un momento di intrattenimento aperto a tutte le età. L'ingresso è gratuito.
1: Importante opportunità di formazione e inserimento lavorativo per i giovani del Vallo di Diano. È stato infatti presentato un corso formativo gratuito a itinere ridotto per il conseguimento della qualifica professionale di OS nell'auditorium della scuola secondaria di primo grado di Polla. L'iniziativa è destinata in via esclusiva ai ragazzi e alle ragazze che hanno conseguito e che stanno per conseguire il diploma presso l'indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale dell'IPSAS di Polla, guidato dalla dirigente scolastica Daniela Natalino. Per gli studenti è prevista una modalità formativa abbreviata che riconosce i crediti già maturati durante il quinquennio di scuola superiore, agevolando così e velocizzando l'ottenimento del titolo finale, l'iscrizione al registro regionale delle qualifiche e l'ingresso nel mondo del lavoro. Il corso rientra nell'ambito del progetto Centro Territoriale di Inclusione Attiva, ambito S10, finanziato dal programma Campagna Welfare. La misura è promossa dal Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro e Alburni, guidato dal presidente Michele Di Candia e dal direttore Antonio Domenico Florio, rappresentato all'evento da Antonio Caggiano, componente del Consiglio di Amministrazione e sindaco di Auletta, e dal dottore Michele Prisciandaro, funzionario del medesimo consorzio, in sinergia con la cooperativa sociale Il Sentiero, la scuola di formazione Socrates, rappresentata dalla dottoressa Caterina Di Bisceglie, e la cooperativa New Orion, una collaborazione strategica mirata a valorizzare le competenze locali e a rafforzare la rete dei servizi alla persona e a fornire una concreta opportunità ai giovani iscritti o diplomati presso l'Istituto Giuseppe Griscuolo di Polla. Il 7 ottobre Vasco Rossi sarà all'Università degli Studi di Salerno. Infatti Unisa ha comunicato il conferimento al cantante italiano del dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione, riconoscendo nel suo percorso artistico, culturale e pubblico un'esperienza di particolare rilievo per lo studio dei linguaggi e dei processi della comunicazione contemporanea. In oltre 40 anni di carriera, si legge in una nota dell'Università degli Studi di Salerno, Vasco Rossi ha saputo interpretare trasformazioni sociali, sensibilità e inquietudini di generazioni diverse, costruendo un linguaggio immediatamente riconoscibile e una relazione con il pubblico che ha superato i confini della musica per diventare il fenomeno culturale, identitario e comunicativo che tutti conosciamo. Il conferimento del dottorato honoris causa a Vasco Rossi, ha dichiarato il rettore dell'Università degli Studi di Salerno, Virgilio D'Antonio, riconosce il valore di un percorso capace non soltanto di interpretare il proprio tempo, ma anche di contribuire a definirne linguaggi, immaginari e forme di relazione. La continuità e la profondità del rapporto costruito con diversi pubblici rappresentano un'esperienza di grande interesse anche per la ricerca nel campo della comunicazione. La cerimonia ufficiale di conferimento del dottorato si terrà mercoledì 7 ottobre alle ore 15.30 nell'Aula Magna Vincenzo Bonocore dell'Università di Salerno al campus di Fisciano e accoglierà Vasco Rossi nella comunità universitaria.

New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi

0: grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

è accusato di aver seguito la moglie fino a un parcheggio e, una volta raggiunta, di averla aggredita con un coltello, colpendola anche con pugni e con schiaffi, poi sottraendole il telefono cellulare. È quanto ricostruito dai carabinieri, che il 10 settembre hanno arrestato a Pontecagnano un uomo di 55 anni, destinatario di un provvedimento per l'ipotesi di reato di atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi, rapina e lesioni personali aggravate. L'intervento è stato eseguito dai militari della stazione dei carabinieri di Pontecagnano insieme ai colleghi del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Battipaglia. Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, l'uomo avrebbe seguito la donna fino a un'area di parcheggio dove sarebbe avvenuta l'aggressione. Il 55enne avrebbe utilizzato un coltello per minacciare e colpire la moglie prima di impossessarsi del suo cellulare e poi allontanarsi rapidamente dal luogo dell'aggressione. Avviate le ricerche, i carabinieri sarebbero riusciti a rintracciare l'indagato e a sottoporlo a perquisizione. Nel corso dei controlli è stato trovato in possesso di un coltello a scatto con una lama di 9 cm, poi sottoposto a sequestro. Sono quindi scattate le manette per le varie accuse a suo carico. L'ennesimo grave incidente stradale avvenuto sul raccordo Salerno-Avellino all'altezza di Baronissi torna a far salire al centro del dibattito pubblico e istituzionale il tema della sicurezza stradale e della tenuta infrastrutturale dello snodo autostradale salernitano. La maxi carambola scatenata dal malore di un camionista ha visto

0: coinvolte 14 tra auto e mezzi pesanti, causando 21 feriti e la paralisi totale della viabilità regionale per diverse ore nella giornata di giovedì, dimostrando per l'ennesima volta la fragilità strutturale di un'arteria strategica per il Mezzogiorno e l'intero paese. Sulla vicenda e sui pesanti disagi che hanno investito la Valle del Nirno, l'Arguro Nocerino-Sarnese e le direttrici verso Napoli e Caserta, è intervenuto Gigi Vicinanza, storico sindacalista salernitano, attuale segretario nazionale della categoria metalmeccanici. Quanto accaduto a Baronissi è il tragico segnale di un'emergenza non più rinviabile, ha dichiarato Gigi Vicinanza. Esprimo innanzitutto la mia vicinanza ai feriti, in particolare alle due persone ricoverate in codice rosso, il mio ringraziamento ai vigili del fuoco, al 118, alle forze dell'ordine. Tuttavia non possiamo più limitarci a contare i danni e i feriti ogni qualvolta si verifica un sinistro su questo tratto. Vicinanza ha quindi posto l'accento sulla lentezza dei progetti di ampliamento infrastrutturale del nodo di Salerno, da sempre considerato il vero e proprio imbuto d'Italia. Il raccordo Salerno-Avellino, ha detto ancora Vicinanza, gestisce ogni giorno volumi di traffico e di trasporto merci pesanti del tutto incompatibili con la presenza di sole due corsie per marcia. Da anni si parla dell'ampliamento dell'arteria, ma la realtà è che i cittadini, lavoratori e autotrasportatori continuano a rimanere ostaggio del blocco della viabilità ogni minimo inconveniente. A questo punto la domanda si impone con urgenza alle istituzioni preposte ad ANAS: quando si attuerà davvero il discorso dell'allargamento per la terza corsia, sia in direzione nord che verso sud?
1: I carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Salerno hanno ispezionato diverse attività dedicate alla produzione e anche alla commercializzazione di prodotti da forno e caseari. In particolar modo in Irpinia, durante le verifiche svolte insieme al personale del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro e dell'ASL di Avellino, sono state riscontrate gravi irregolarità in un panificio. L'attività è stata immediatamente sospesa sia per le precarie condizioni igienico-sanitarie e strutturali, con pulizie carenti, assenza di idoni e di locali destinati in via esclusiva al deposito delle materie prime, che per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Presso la struttura è stata anche riscontrata la presenza di lavoratori in nero. Nello stesso contesto sono stati sottoposti a sequestro amministrativo un quintale di prodotti alimentari congelati tra verdure, legumi ed ortaggi, detenuti senza osservare le procedure di autocontrollo HACCP, nonché 30 kg di prodotti da forno risultati privi delle indicazioni sulla tracciabilità. Presso altri due panifici, in Cilento e nella Valle Metelliana, sono stati adottati due provvedimenti di diffida affinché i titolari provvedano immediatamente a risolvere le criticità igienico-sanitarie e strutturali riscontrate. Infine, i controlli hanno riguardato anche uno stabilimento di produzione e trasformazione di prodotti caseari nella Piana del Sele, dove i NAS hanno accertato gravissime criticità igienico-sanitarie. Durante l'ispezione è stata riscontrata la presenza di insetti volanti e striscianti negli ambienti destinati alla lavorazione e in alcune celle di stoccaggio. Per questi motivi l'attività è stata sospesa ad horas. Il valore complessivo delle strutture sottoposte a chiusura è stimato in 650.000 euro. Sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 26.000 euro ed ammende per un valore di circa 22.000 euro.
2: Un sequestro preventivo per un valore complessivo di oltre 46.000 euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Matera nei confronti di un medico indagato per l'ipotesi di truffa aggravata e continuata ai danni dell'azienda sanitaria locale di Matera. Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale di Matera nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica Lucana. Le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno preso in esame il periodo compreso tra il 2021 e il 2024. Gli investigatori hanno analizzato prospetti delle attività, sistemi elettronici di rilevazione delle presenze, documentazione amministrativa e comunicazioni interne. Secondo l'ipotesi accusatoria, il professionista avrebbe comunicato all'azienda sanitaria ore di attività non effettivamente svolte, ottenendo compensi che, secondo gli accertamenti,

0: non sarebbero stati integralmente dovuti. Tra le anomalie contestate figurerebbero sovrapposizioni tra le ore dichiarate e altri impegni professionali o formativi, oltre alla contabilizzazione delle stesse ore con modalità differenti. Gli accertamenti avrebbero consentito di quantificare in 46.000 euro il presunto profitto della condotta contestata. Il GIP ha quindi disposto il sequestro delle disponibilità finanziarie dell'indagato, anche per equivalente in caso di mancato o insufficiente disponibilità. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e non rappresenta un accertamento definitivo di responsabilità penale.
1: Si è riunito in prefettura a Potenza il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, presieduto dal prefetto Michele Campanaro. Al centro dell'incontro, il rimpatrio volontario assistito e le nuove procedure di screening previste dal Patto Europeo sulla migrazione e l'asilo. Il Consiglio rappresenta il principale luogo di confronto tra istituzioni, enti locali e realtà impegnate nell'accoglienza e nell'integrazione. Durante la riunione è stata illustrata la recente circolare del Ministero dell'Interno sul rimpatrio volontario assistito, che consente ai cittadini di paesi terzi in possesso dei requisiti di rientrare volontariamente nel paese d'origine attraverso un percorso accompagnato. Particolare attenzione è stata riservata alle persone vulnerabili, tra cui minori, anziani, disabili e vittime di violenza o tratta. È stato illustrato anche il progetto Rivolare in Rete, realizzato con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni nell'ambito del Fondo Fami 2021-2027, che prevede assistenza dalla fase di orientamento fino al reinserimento nel paese d'origine. Il prefetto ha invitato i gestori dei centri di accoglienza e servizi sociali comunali a rafforzare l'informazione sulla possibilità del rimpatrio volontario. L'obiettivo è intercettare tempestivamente eventuali manifestazioni di interesse e accompagnare i beneficiari nel percorso. Ampio spazio è stato dedicato anche alle nuove procedure di screening previste dal Regolamento Europeo 2024. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Potenza, Giuseppe De Filippis, ha illustrato il modello organizzativo predisposto dall'azienda sanitaria. Il presidio di riferimento sarà l'ambulatorio dei migranti igiene di Potenza, affiancato da un sistema di reperibilità. L'intesa definirà ruoli, competenze e modalità di intervento. Particolare attenzione sarà riservata al controllo preliminare dello stato di salute e all'individuazione di eventuali condizioni di vulnerabilità.
0: Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile è la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione che lo ha portato a collaborare con realtà come INAIL, Otto Bocche e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale di Mickey Bionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile INAIL. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina. E la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console.
2: È tutto pronto per la quarta edizione di Tractor Master Prova in Campo, la Grisciò del Vallo di Diano in programma questa domenica. L'evento, nato dalla collaborazione tra Falco Pneus e Leopardo SNC, avrà inizio alle ore 9 in località Pozzo a Sant'Arsenio. Un'intera giornata dedicata al mondo agricolo, tra dimostrazioni, prove di abilità, esposizioni, gastronomia contadina e attività per le famiglie. Ma non solo, la manifestazione è stata pensata anche per permettere ad agricoltori ed appassionati di vedere e testare concretamente prestazioni e caratteristiche degli pneumatici e delle macchine agricole. Il programma prenderà il via alle 9 nei pressi del Cassiopea Shopping Center con le prove in campo con trattori ed escavatori. Dalle 13 alle 14.30 spazio alle iscrizioni per le prove di abilità. A partire dalle 15 si entrerà nel vivo dell'evento con le gare del premio trattorista del Vallo. Nel pomeriggio dunque i protagonisti saranno ancora una volta trattoristi e macchine agricole impegnati in prove che metteranno alla prova capacità di guida, precisione e abilità. La premiazione è prevista alle 17. Non mancherà inoltre un momento dedicato alla gastronomia con la pausa pranzo a base di street food contadino curato dalle aziende agricole di Campagna Amica e Coldiretti Salerno. L'evento guarda anche le famiglie, per tutta la giornata infatti sono previsti momenti di animazione per bambini e saranno presenti strutture gonfiabili, così da affiancare alle attività professionali un momento di intrattenimento aperto a tutte le età. L'ingresso è gratuito.
3: Importante opportunità di formazione e inserimento lavorativo per i giovani del Vallo di Diano. È stato infatti presentato un corso formativo gratuito a itinere ridotto per il conseguimento della qualifica professionale di OS nell'auditorium della scuola secondaria di primo grado di Polla. L'iniziativa è destinata in via esclusiva ai ragazzi e alle ragazze che hanno conseguito e che stanno per conseguire il diploma presso l'indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale dell'IPSAS di Polla, guidato dalla dirigente scolastica Daniela Natalino. Per gli studenti è prevista una modalità formativa abbreviata che riconosce i crediti già maturati durante il quinquennio di scuola superiore, agevolando così e velocizzando l'ottenimento del titolo finale, l'iscrizione al registro regionale delle qualifiche e l'ingresso nel mondo di lavoro. Il corso rientra nell'ambito del progetto Centro Territoriale di Inclusione Attiva, ambito S10, finanziato dal programma Campagna Welfare. La misura è promossa dal Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro e Alburni, guidato dal presidente Michele Di Candia e dal direttore Antonio Domenico Florio, rappresentato all'evento da Antonio Caggiano, componente del Consiglio di Amministrazione e sindaco di Auletta, e dal dottore Michele Prisciandaro, funzionario del medesimo consorzio, in sinergia con la cooperativa sociale Il Sentiero, la scuola di formazione Socrates, rappresentata dalla dottoressa Caterina Di Bisceglie, e la cooperativa New Orion, una collaborazione strategica mirata a valorizzare le competenze locali e a rafforzare la rete dei servizi alla persona e a fornire una concreta opportunità ai giovani iscritti o diplomati presso l'Istituto Giuseppe Griscuolo di Polla. Il 7 ottobre Vasco Rossi sarà all'Università degli Studi di Salerno. Infatti Unisa ha comunicato il conferimento al cantante italiano del dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione, riconoscendo nel suo percorso artistico, culturale e pubblico un'esperienza di particolare rilievo per lo studio dei linguaggi e dei processi della comunicazione contemporanea. In oltre 40 anni di carriera, si legge in una nota dell'Università degli Studi di Salerno, Vasco Rossi ha saputo interpretare trasformazioni sociali, sensibilità e inquietudini di generazioni diverse, costruendo un linguaggio immediatamente riconoscibile e una relazione con il pubblico che ha superato i confini della musica per diventare il fenomeno culturale, identitario e comunicativo che tutti conosciamo. Il conferimento del dottorato honoris causa a Vasco Rossi, ha dichiarato il rettore dell'Università degli Studi di Salerno, Virgilio D'Antonio, riconosce il valore di un percorso capace non soltanto di interpretare il proprio tempo, ma anche di contribuire a definirne linguaggi, immaginari e forme di relazione. La continuità e la profondità del rapporto costruito con diversi pubblici rappresentano un'esperienza di grande interesse anche per la ricerca nel campo della comunicazione. La cerimonia ufficiale di conferimento del dottorato si terrà mercoledì 7 ottobre alle ore 15.30 nell'Aula Magna Vincenzo Bonocore dell'Università di Salerno al campus di Fisciano e accoglierà Vasco Rossi nella comunità universitaria.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: La piccola guardiana di Oche. C'erano una volta una regina e sua figlia che vivevano insieme nel castello più bello del paese. La principessa aveva come sua protettrice una fata splendida che amava tanto. Un giorno, la principessa, ormai adulta e in età da marito, decise di partire per andare a conoscere il principe di un paese vicino. La regina allora regalò alla figlia una scatola di gioielli da portare con sé.
1: Mia cara figlia, in viaggio potrebbero capitarti avventure spiacevoli, soprattutto se si venisse a sapere che sei una principessa. Quindi ti farò accompagnare non da un soldato, ma da una dama di compagnia.
0: Anche la buona fata aveva dei regali per la principessa. Le diede un cavallo parlante di nome Falada.
2: Sono pronto a mettermi in viaggio, mia principessa.
1: Ecco, c'è un'altra cosa che voglio darti, mia cara principessa. Prendilo.
0: La fata diede alla principessa un fazzoletto con 3 stelle.
1: Questo fazzoletto è magico, mia principessa. Tienilo sempre con te e usalo quando ne avrai bisogno.
0: La principessa salutò e salì su Falada, mentre l'assistente la seguiva su un asino. Qualche ora dopo, la principessa, che stava percorrendo un sentiero nella foresta, era molto stanca e si fermò per riposarsi un po'.
1: «Ho tanta sete! Abbiamo dell'acqua con noi! Potresti darmene un po'?»
0: La dama bevve tutta l'acqua.
3: Scusa, principessa, ma anche io avevo tanta sete. Dovrai trovarti altra acqua e sia chiaro che non sono la tua serva.
0: La principessa fu sorpresa della mancanza di rispetto della giovane, ma non disse nulla. Così ripresero il viaggio. Dopo un po' di tempo, la principessa si fermò sulla riva di un fiume.
1: Dama reale, potresti prendere un po' di quell'acqua e portarmela, per favore?
3: Mi dispiace, principessa, ma non sono la tua cameriera, te l'ho detto. Puoi scendere da cavallo e prendere l'acqua con le tue mani.
0: La principessa e Falada si scambiarono un'occhiata d'intesa.
2: Sai, sto iniziando ad avere qualche dubbio su quella dama di compagnia. Mi raccomando, stai molto attenta.
0: La principessa scese da cavallo e bevve aiutandosi con il palmo della mano. Improvvisamente il fazzoletto magico che aveva in tasca iniziò a parlare.
1: Attenta, mia principessa! Quell'assistente è molto pericolosa!
0: Ma mentre la principessa si inchinava per bere, il suo fazzoletto magico cadde nell'acqua.
1: Oh, no, no, no!
0: Vedendo il fazzoletto magico scorrere nell'acqua, l'assistente colse l'occasione al volo.
3: Non hai più potere! D'ora in poi sarò io a dare gli ordini e tu farai esattamente quello che dico. Ora togliti i vestiti da principessa e dammeli. Ora sono io la principessa. Tu indosserai subito questi miei stupidi vestiti e se ti azzarderai a raccontare la verità a qualcuno, io ti farò imprigionare.
0: L'assistente non solo indossò i vestiti della principessa, ma salì anche sul suo cavallo, Falada, e si mise davanti. La vera principessa, invece, salì sull'asino e la seguì lentamente. Dopo un po', arrivarono

0: al palazzo del principe. Quando il principe le accolse, pensò che l'assistente fosse una principessa e la invitò a entrare, ma notò anche la dama, che in realtà era la vera principessa.
1: «Bene, mio principe, è solo una serva, non è necessario farla entrare a palazzo con noi, piuttosto...»

0: e gli ordinò di incatenare il cavallo. La malvagia dama di compagnia voleva che il suo inganno restasse segreto e che il principe non si accorgesse di nulla. La vera principessa era triste e piangeva, anche perché sapeva che il suo Falada era incatenato. Andò subito a trovarlo al fienile. Il povero cavallo era tutto mogio e non poteva muoversi.
1: «Oh, Falada, cosa ti hanno fatto?»
2: «Se tua madre, la regina, venisse a sapere cosa è successo, sarebbe molto turbata, mia principessa.»
0: Purtroppo, ben presto la principessa dovette lasciare il suo cavallo per occuparsi delle oche del giardino insieme a Corrado. Dopo un po', si sedette su una pietra per riposarsi e si sciolse i capelli lasciando che si vedessero le sue mollette dorate. Quando Corrado vide quei fermagli luccicanti, si avvicinò immediatamente alla principessa per prenderli e cominciò a tirarle i capelli.
3: «Come luccicano i tuoi capelli? Voglio anche io dei fermagli dorati!»
1: «Ehi! Lascia stare i miei capelli! Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!»
0: In quel momento soffiò un vento così forte che il cappello volò via dalla testa di Corrado. Lui allora cominciò a rincorrerlo verso la collina, finché finalmente riuscì a prenderlo. La principessa nel frattempo si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Dopo aver sorvegliato le oche insieme fino al tramonto, Corrado e la principessa tornarono finalmente a palazzo. Fu così che Corrado corse immediatamente dal re.
3: «Non voglio lavorare più con quella ragazza sconosciuta!»
4: «Perché, Corrado?»
3: «È pazza! Parla con il suo cavallo, mi fa volare via il cappello e mi prende in giro! Non ci siamo proprio!»
0: Udite quelle parole, il re cominciò a maturare qualche sospetto. Il giorno dopo, il re seguì la principessa di nascosto. La principessa prima andò nella stalla e parlò di nuovo con il suo cavallo incatenato, Falada. Vedendo il cavallo parlare, il re non credeva ai suoi occhi. Poi andò al prato dove Corrado e la principessa pascolavano le oche e si nascose dietro un cespuglio. Dopo un po', notò le mollette dorate tra i capelli della principessa.
1: «Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!»
0: Dopo quelle parole della principessa, iniziò a soffiare un vento fortissimo e il cappello volò via di nuovo. Corrado, ancora una volta, inseguì il suo cappello fino alla collina. Nel frattempo, la principessa si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Vedendo tutto questo, il re rimase molto sorpreso e di nascosto tornò immediatamente a palazzo. La sera, il re chiamò al suo cospetto la principessa. Le chiese del cavallo parlante Falada, dei fermagli dorati e del vento selvaggio. In quel momento la principessa si mise a piangere.
1: «Non posso parlare, maestà! Se vi dico la verità, finirò in prigione!»
4: «Non devi avere paura di dire la verità. Parla!»
0: La principessa allora raccontò al re dal principio, per filo e per segno, tutto quello che era accaduto.
4: «Quindi sei tu la vera principessa. Non ti accadrà niente di male. Vai ora e preparati come una principessa.»
0: Il re convocò immediatamente suo figlio, il principe, e gli raccontò tutto. Quella stessa sera, senza dire nulla alla falsa principessa, il principe organizzò un banchetto a palazzo. La vera principessa sedeva a un lato del principe e quella finta dall'altro lato. La bellezza della vera principessa era abbagliante, ma la falsa principessa non la riconobbe.
5: «Chi sarà quella ragazza? Cosa ci fa alla festa? Dove avrà trovato quei gioielli luccicanti e quel bel vestito?»
4: «Oh, nobili del palazzo, Ho una storia da raccontarvi.

0: servi. Ascoltatemi.
1: Il re iniziò a raccontare quello che era successo alla principessa come se fosse la storia di qualcun altro. Alla fine chiese a tutti gli invitati quale fosse la giusta punizione per chi inganna gli altri con la menzogna.
2: La punizione più severa che ci possa essere, mio re. I bugiardi devono essere rinchiusi in prigione con i piedi incatenati.
0: Davvero? È così? Ebbene, in questa storia, la bugiarda sei tu. Hai deciso tu stessa la tua punizione. Soldati, portate subito via questa bugiarda dalla mia presenza.
1: Così la dama di compagnia fu punita per aver rovinato la vita della principessa mentendo. Il principe allora, quella stessa sera, chiese la mano della principessa. Poi i due giovani andarono alla stalla e salvarono il cavallo parlante Falada.
3: La verità è finalmente venuta fuori, mia principessa. Se la regina tua madre fosse qui in questo momento, piangerebbe di felicità.
1: La principessa e il principe iniziarono una nuova vita piena di gioia. E la buona fata della principessa vegliava su di loro, proteggendoli da ogni male per sempre. C'era una volta una bambina che viveva insieme alla madre in un paesino vicino al bosco. Quando usciva di casa, la piccola indossava sempre una mantellina con un cappuccio rosso che le aveva fatto la nonna. Per questo in paese tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso. Un giorno, era l'ultimo dell'anno, mentre sua madre stava preparando tutto per i festeggiamenti della serata, Cappuccetto Rosso le si avvicinò e le disse:
4: «Mamma, come sono contenta! Domani è Capodanno e questa sera festeggiamo insieme alla nonna. Purtroppo la nonna è ammalata. Non sarà con noi questa sera. Però sto preparando dei biscotti da portarle.
5: Posso andare io a portarglieli, mamma? Conosco molto bene la strada».
4: «No, stellina mia, fa troppo freddo. Aspettami a casa, vado e torno. Le porto anche delle erbe per la tisana. Così vedrai che guarirà molto presto».
5: «Dai, mamma, per favore! Tu hai un sacco di cose da fare».
4: «Vado io e torno prima di sera».
5: «D'accordo, però copriti bene».
1: Cappuccetto Rosso si mise gli stivali e indossò il mantello. Poi prese il cestino che le aveva preparato la mamma e si avviò.
4: «Ricordati, quando attraversi il bosco, non abbandonare mai il sentiero e torna presto».
5: «Va bene, mamma».
1: Era davvero molto freddo. Tutto il bosco era coperto di neve e continuava a nevicare. Cappuccetto Rosso camminava per il sentiero tutta contenta. Nel cuore del bosco viveva un giovane cacciatore che stava dando la caccia a un lupo, il quale, sempre in cerca di cibo, rendeva impossibile la vita degli abitanti.
6: «Pensavo di non dover passare l'ultimo dell'anno tutto solo a caccia di quel lupo, ma voglio fare il possibile per catturarlo entro oggi, così tutti potranno iniziare l'anno nuovo più felici».
1: In effetti, mentre la gente era terrorizzata, il lupo se ne andava tranquillo in cerca di nuove prede.
7: «Odio le giornate così. Con la neve è difficile trovare da mangiare».
1: Intanto, Cappuccetto Rosso stava attraversando il bosco quando all'improvviso vide una piccola gazzella. Se ne stava tutta sola e tremava dal freddo.
5: «Povera cucciola, devi avere molto freddo!»
1: Allora, piano piano, la bambina cercò di avvicinarsi per darle una mano. Ma la gazzella si spaventò e se ne andò di corsa.
5: «Aspetta, fermati, non scappare! Non voglio farti del male, ma solo aiutarti!»
1: Così Cappuccetto Rosso si inoltrò nel bosco per inseguire la gazzella. Ma il piccolo animale era esile e veloce e a un certo punto scomparve. Cappuccetto Rosso continuò per un po' a correre velocemente per raggiungerla, ma poi si rassegnò, pensando che era ormai impossibile ritrovarla. Si diede un'occhiata intorno e si rese conto di trovarsi improvvisamente in una zona del bosco che non conosceva e dove non era mai stata prima. Con la neve, poi, tutto le sembrava uguale e non riusciva a orientarsi. Allora pensò di ripercorrere il cammino che aveva fatto seguendo le proprie impronte e riprendere così il sentiero, ma la neve nel frattempo aveva coperto tutte le tracce.

0: un certo punto Cappuccetto Rosso si sentì completamente persa e cominciò a piangere.
1: Adesso come faccio? Aiuto! Aiuto! Povera me! C'è nessuno che può aiutarmi! Aiuto!
0: In effetti qualcuno c'era e la sentiva bene, ma era il lupo malvagio.
1: Qualcuno mi sente? Mi sono persa!
0: Il lupo si diresse in direzione della voce che chiamava e di lì a poco vide Cappuccetto Rosso. Le si avvicinò deciso, pensando di non spaventarla, ma quando le si piazzò di fronte, Cappuccetto Rosso si impaurì molto e cominciò a urlare.
1: Aiuto! C'è il lupo! Aiuto! Qualcuno mi aiuti!
2: Psst! Non urlare! Non urlare! Non ti farò del male. Ti ho sentito chiamare e sono corso qui per aiutarti.
0: Cappuccetto Rosso si convinse che non intendesse farle del male, quindi smise di urlare.
2: Ma dimmi, cosa fa una bella bambina come te tutta sola nel bosco?
3: Stavo portando dei biscotti a mia nonna che è ammalata, ma mi sono persa.
2: Ma da queste parti non abita nessun essere umano, perciò dimmi, dove vive tua nonna?
0: Cappuccetto Rosso non voleva dirgli dove si trovava la casa di sua nonna, perché non era del tutto convinta di potersi fidare di quel lupo.
3: Diciamo che non riesco a trovare la casa della nonna da qui, ma se mi accompagni fino al sentiero, poi io so ritrovare la strada.
2: Ho capito. Bene, allora guarda, seguimi.
0: Così il lupo si mise a camminare davanti e Cappuccetto Rosso lo seguiva. Ma il lupo, dentro di sé, stava escogitando un piano.
2: Adesso con calma la accompagno fino al sentiero. Una volta arrivati là, non mi sarà difficile capire dove abita la nonna. Così mangerò prima la bambina e poi correrò a casa dalla nonna e mangerò anche lei. Le due insieme saranno il mio cenone di Capodanno.
0: Dopo una breve camminata, il lupo e Cappuccetto Rosso raggiunsero il sentiero.
2: Bene, eccoci arrivati. Adesso sai come fare per arrivare da tua nonna?
0: A quel punto Cappuccetto Rosso non desiderava altro se non di liberarsi del lupo e correre subito da sua nonna.
3: Grazie, da qui posso fare da sola senza problemi, perché sai, non è lontano, è una casa rossa subito fuori dal bosco.
0: Proprio in quel momento Cappuccetto Rosso si rese conto di aver commesso un errore, ma ormai era troppo tardi.
2: Davvero?
0: Il lupo aprì la bocca e si avvicinò a Cappuccetto Rosso. Ma in quel momento si sentirono degli spari e il lupo corse via tutto spaventato. La ragazzina si sentì molto sollevata e cominciò a camminare alla svelta per raggiungere subito la casa della nonna. Nel frattempo, il cacciatore, che stava ancora inseguendo il lupo, aveva riconosciuto le sue impronte sulla neve.
2: So che sei qui vicino. Stavolta non mi scappi.
0: Dopo tutte queste avventure, finalmente, la bambina arrivò a casa della nonna. Bussò alla porta e aspettò che la nonna rispondesse.
2: Sei tu, piccina mia? La porta è aperta, puoi entrare.
0: Udendo quella voce, Cappuccetto Rosso rimase un po' sorpresa.
3: Che voce strana oggi la nonna! Ma forse parla così perché è raffreddata.
0: Quindi Cappuccetto Rosso aprì la porta ed entrò. C'erano tutte le tende chiuse e la nonna era a letto, nel buio, tutta coperta e con la cuffia da notte in testa.
2: Grazie per essere venuta a trovarmi, nipotina mia. Ma sbaglio, hai portato qualcosa per me?
3: Sì, la mamma ha fatto dei biscotti deliziosi per la festa di Capodanno e visto che devi rimanere a casa perché sei ammalata, sono venuta a portarteli.
2: Hai fatto proprio bene. Che pensiero gentile. Vieni, avvicinati, così ti vedo meglio.
0: Cappuccio.

0: Gatto Rosso si avvicinò al letto della nonna, ma stranamente si sentiva un po' a disagio.
1: Avvicinati di più, ancora di più, piccola mia.
0: Cappuccetto Rosso era ormai a un passo dal letto, ma si sentiva confusa e la nonna le sembrava diversa dal solito.
2: Nonna, cos'è successo? Che orecchie grandi hai!
1: È per sentirti meglio, bambina mia.
2: E perché i tuoi occhi sono così grandi?
1: Ma è per vederti meglio, mio piccolo tesoro.
2: Scusa, ma perché hai le braccia così lunghe e pelose?
1: Per abbracciarti meglio, piccola mia.
2: Ma nonna, che denti e che bocca grande hai!
3: I denti e la bocca grande per mangiarti meglio!
0: All'improvviso, il lupo saltò giù dal letto e si scagliò verso Cappuccetto Rosso.
2: Aiuto! Aiuto!
1: Vieni qui, fermati, non scappare dove corri.
0: Cappuccetto Rosso uscì di casa e cominciò a correre più veloce che poteva. Ma il lupo era più rapido di lei e stava per raggiungerla. E proprio mentre era sul punto di saltarle addosso e afferrarla, si sentì bloccare una zampa. E improvvisamente si ritrovò ingabbiato, appeso a un albero. Allora Cappuccetto Rosso si fermò, vide che il lupo era caduto in una trappola e ormai non poteva più muoversi. Allora gli si avvicinò.
2: Brutto lupaccio cattivo! Dov'è mia nonna? E che cosa le hai fatto? Dimmelo!
4: Non ha potuto farle niente, non preoccuparti.
0: Cappuccetto Rosso cercò di capire da dove provenisse quella voce e vide arrivare il cacciatore.
4: Tua nonna sta bene, piccola. Sta riposando nel mio capanno. Quando ho saputo che era malata, l'ho portata nel mio rifugio per proteggerla. Poi ho preparato una trappola per il lupo. Per fortuna sono riuscito a catturarlo prima che ti facesse del male.
2: Che cattivo! Si è intrufolato in casa della nonna e si è messo i suoi vestiti per ingannarmi. Ma io mi ero accorta che c'era qualcosa di strano.
4: Andiamo, andiamo da tua nonna. E per quanto riguarda questa bestia, può restare qui per tutta la notte di Capodanno e domani mi prenderò cura di lui.
0: Così il cacciatore e Cappuccetto Rosso si diressero verso il capanno dove si trovava la nonna. Il lupo si mise a urlare.
5: Ehi, fermatevi! Non lasciatemi qui tutto solo!
0: Era quasi buio. Cappuccetto Rosso, la nonna e il cacciatore arrivarono tutti insieme a casa della bambina. La madre stava aspettando sulla porta e quando vide sua figlia fu molto felice.
2: Mia cara bambina, dove sei stata? E tu, mamma, come stai? Ma cosa è successo? Adesso ti racconto tutto, mamma, ma prima devo chiederti scusa. Non ti ho dato retta e a un certo punto ho lasciato il sentiero. Non puoi immaginare quello che mi è capitato.
0: Ma ho deciso, d'ora in poi, non ti disobbedirò mai più. Cappuccetto Rosso, la mamma, la nonna e il cacciatore passarono insieme tutta la serata mangiando e ballando felici, in attesa del nuovo anno. E in quanto al lupo, quello fu il capodanno peggiore della sua vita.

Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione?

0: graduata aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 20.

0: 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
3: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba

0: meno gonfia per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi, creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze

0: a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione

0: graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo.

0: Credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
1: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Una delle scene più belle che ho registrato è stata quella di una mamma cinghiale con tutta la sua cucciolata di piccoli striati che la seguivano in fila indiana, un vero spettacolo di tenerezza. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio, o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Oggi voglio portarvi con me in un viaggio speciale. Un viaggio nel cuore pulsante della natura, il bosco. È un mondo antico, un ecosistema incredibilmente complesso che vive e respira secondo regole millenarie. Immaginate di camminare su un sentiero morbido di foglie secche. Ogni passo che fate attraversa un universo di interazioni invisibili. Qui, ogni albero, ogni fungo, ogni piccolo insetto e ogni grande mammifero ha un ruolo preciso, un posto in una gerarchia che si è evoluta in migliaia di anni. Non è una giungla spietata come a volte si pensa, ma una sinfonia perfettamente orchestrata, un equilibrio delicato in cui ogni elemento dipende dall'altro. Queste dinamiche, queste gerarchie, non sono qualcosa da temere. Sono semplicemente le leggi della natura, le fondamenta su cui si regge la vita stessa del bosco. Il nostro compito non è interferire, ma osservare con rispetto e ammirazione. Dobbiamo imparare a essere ospiti silenziosi in questo regno maestoso, a muoverci in punta di piedi per non disturbare la sua fragile armonia. E qui arriva il mio invito per voi, per tutti voi che ci seguite con tanta passione. La prossima volta che entrate in un bosco, provate a fare qualcosa di diverso. Rallentate, fermatevi un attimo. Chiudete gli occhi e ascoltate. Sentite il fruscio delle foglie mosse dal vento. Il canto lontano di un uccello, il ronzio di un'ape. Questi non sono solo suoni, sono le voci del bosco che raccontano le loro storie. Poi aprite gli occhi e guardatevi intorno con attenzione. Aguzzate la vista. Notate la trama della corteccia di un albero secolare, la forma perfetta di una ragnatela coperta di rugiada, i colori incredibili di un fungo spuntato dopo la pioggia. Guardate come la luce del sole filtra tra i rami, creando giochi di luce e ombra sul terreno. Ogni dettaglio nasconde una meraviglia, una piccola opera d'arte creata dalla natura. Quello che vi chiedo è di risvegliare la vostra sensibilità, di ritrovare quella curiosità innata, quello stupore che avevamo da bambini, quando ogni sasso e ogni foglia erano un tesoro da scoprire. Ricordate? Quel senso di meraviglia di fronte al mondo? È ancora dentro di noi, dobbiamo solo dargli il permesso di riemergere. Il bosco è il luogo perfetto per farlo. È un maestro paziente che ci insegna a guardare oltre l'apparenza, a percepire la vita che pulsa ovunque. Questo approccio cambia completamente l'esperienza di una passeggiata. Non si tratta più solo di fare esercizio fisico, ma di connettersi profondamente con l'ambiente che ci circonda. Diventa una forma di meditazione attiva, un modo per ricaricare le energie e ritrovare un senso di pace interiore. Osservare un capriolo che attraversa un prato, ascoltare il picchio che lavora su un tronco, seguire la scia di una formica. Sono momenti che ci riportano all'essenziale, che ci ricordano di far parte di qualcosa di molto più grande di noi. Il nostro progetto, Fototrappolaggio Wild Orio, nasce proprio da questo amore e da questo rispetto. Usiamo le fototrappole non per spiare o disturbare, ma per documentare in modo discreto la vita segreta degli animali, per capire meglio le loro abitudini e le complesse relazioni che li legano. Ogni video, ogni immagine che condividiamo con voi è una finestra su questo mondo nascosto, un invito a conoscerlo e a proteggerlo. Se amate il bosco come noi, se volete continuare a scoprire i suoi segreti e a meravigliarvi della sua bellezza, allora siete nel posto giusto. Quindi, il mio invito finale è questo: uscite, esplorate, osservate, lasciate che il bosco vi parli. E se volete continuare questo viaggio insieme a noi, per scoprire cosa si nasconde quando nessuno guarda, continuate a seguirci.

La cittadinanza è una componente essenziale della personalità dei soggetti e non può essere considerata un elemento traballante nella definizione della sua permanenza. Lo ha detto Arturo Salerni di Antigone nel corso dell'audizione in Commissione Affari Costituzionali. La proposta di legge in discussione, ha aggiunto, contrasta con il concetto universalmente riconosciuto alla cittadinanza. Per Gianluca Mastrovito delle ACLI, infine, la cittadinanza non è strumento contro la criminalità, ma nelle democrazie serve a riconoscere chi è parte della comunità. Prosegue in Commissione Esteri l'esame della relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei. Bisogna rafforzare un meccanismo stabile con i partner africani, creare un quadro strutturato e duraturo, hanno detto i rappresentanti della Fondazione AVSI nel corso di un'audizione. Secondo l'organizzazione non governativa, bisogna migliorare l'aspetto del monitoraggio e la valutazione con indicatori precisi e definiti obiettivi di benchmarking e soprattutto migliorare la comunicazione. Questo perché sono stati fatti passi in avanti, ma serve l'impegno ad avviare una comunicazione più sistematica con tutti. La Commissione Giustizia della Camera ha avviato l'esame dello schema di decreto legislativo che dà attuazione alla Direttiva europea 2024-2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Il provvedimento, identificato come atto del governo numero 434, recepisce la nuova disciplina europea e comporta l'abrogazione della precedente direttiva. Relatore del provvedimento è Ciro Maschio di Fratelli d'Italia. Il tema degli imballaggi è stato affrontato in Commissione Ambiente, dove si sono svolte audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge Roggiani, Ilaria Fontana e Milani. Le proposte riguardano l'introduzione e la disciplina di sistemi di riutilizzo, deposito cauzionale e restituzione per specifiche tipologie di imballaggi. A riguardo sono stati ascoltati i rappresentanti di ASVIS, Confesercenti, Giacimenti Urbani APS, Legambiente e WWF Italia. In sede consultiva inoltre la Commissione ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge per l'istituzione del Museo per la Memoria del Disastro Ferroviario di Viareggio.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale a

0: ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
5: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
6: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
7: Daikin Multiplus.
8: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
9: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
10: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
11: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote.

Botte e Revisione Track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa nuova edizione del nostro telegiornale con un episodio di violenza a Ponte Cagnano. Un uomo di 55 anni è stato arrestato con l'accusa di aver seguito la moglie fino ad un parcheggio dove l'avrebbe aggredita anche con un coltello prima di sottrarle il telefono cellulare. I carabinieri lo hanno rintracciato subito dopo. Gli accertamenti nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: È accusato di aver seguito la moglie fino a un parcheggio e, una volta raggiunta, di averla aggredita con un coltello, colpendola anche con pugni e con schiaffi, poi sottraendole il telefono cellulare. È quanto ricostruito dai carabinieri che il 10 settembre hanno arrestato a Ponte Cagnano un uomo di 55 anni, destinatario di un provvedimento per l'ipotesi di reato di atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi, rapina e lesioni personali aggravate. L'intervento è stato eseguito dai militari della stazione dei carabinieri di Ponte Cagnano insieme ai colleghi del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Battipaglia. Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, l'uomo avrebbe seguito la donna fino a un'area di parcheggio dove sarebbe avvenuta l'aggressione. Il 55enne avrebbe utilizzato un coltello per minacciare e colpire la moglie prima di impossessarsi del suo cellulare e poi allontanarsi rapidamente dal luogo dell'aggressione. Avviate le ricerche, i carabinieri sarebbero riusciti a rintracciare l'indagato e a sottoporlo a perquisizione. Nel corso dei controlli è stato trovato in possesso di un coltello a scatto con una lama di 9 cm, poi sottoposto a sequestro. Sono quindi scattate le manette per le varie accuse a suo carico.
0: E questa era la nostra copertina, ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio, restiamo in Campania dove torna al centro del dibattito la sicurezza del raccordo Salerno-Avellino. Dopo il grave incidente di Baronissi con 14 veicoli coinvolti e 21 feriti, si riaccende il confronto sul futuro dell'arteria. Il sindacato chiede interventi urgenti e l'accelerazione del progetto di una terza corsia. Vediamo.
1: L'ennesimo grave incidente stradale avvenuto sul raccordo Salerno-Avellino all'altezza di Baronissi torna a far salire al centro del dibattito pubblico e istituzionale il tema della sicurezza stradale e della tenuta infrastrutturale dello snodo autostradale salernitano. La maxi carambola scatenata dal malore di un camionista ha visto coinvolte 14 tra auto e mezzi pesanti, causando 21 feriti e la paralisi totale della viabilità regionale per diverse ore nella giornata di giovedì, dimostrando per l'ennesima volta la fragilità strutturale di un'arteria strategica per il Mezzogiorno e l'intero paese. Sulla vicenda e sui pesanti disagi che hanno investito la Valle del Nirno, l'Arboro Nocerino-Sarnese e le direttrici verso Napoli e Caserta, è intervenuto Gigi Vicinanza, storico sindacalista salernitano, attuale segretario nazionale della categoria metalmeccanici. Quanto accaduto a Baronissi è il tragico segnale di un'emergenza non più rinviabile, ha dichiarato Gigi Vicinanza. Esprimo innanzitutto la mia vicinanza ai feriti, in particolare alle due persone ricoverate in codice rosso,

0: mio ringraziamento ai vigili del fuoco, al 118, alle forze dell'ordine. Tuttavia non possiamo più limitarci a contare i danni e i feriti ogni qualvolta si verifica un sinistro su questo tratto. Vigilanza ha quindi posto l'accento sulla lentezza dei progetti di ampliamento infrastrutturale del nodo di Salerno, da sempre considerato il vero e proprio imbuto d'Italia. Il raccordo Salerno-Avellino, ha detto ancora Vigilanza, gestisce ogni giorno volumi di traffico e di trasporto merci pesanti del tutto incompatibili con la presenza di sole due corsie per marcia. Da anni si parla dell'ampliamento dell'arteria, ma la realtà è che i cittadini, lavoratori e autotrasportatori continuano a rimanere ostaggio del blocco della viabilità ogni minimo inconveniente. A questo punto la domanda si impone con urgenza alle istituzioni preposte ad ANAS: quando si attuerà davvero il discorso dell'allargamento per la terza corsia sia in direzione nord che verso sud?
1: Nuovi controlli dei carabinieri NAS tra le province di Salerno e Avellino nel settore alimentare. Due attività sono state sospese per gravi irregolarità igienico-sanitarie e strutturali, sequestrati prodotti alimentari e contestate sanzioni e ammende per decine di migliaia di euro. Federica Pistone.
2: I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Salerno hanno ispezionato diverse attività dedicate alla produzione e anche alla commercializzazione di prodotti da forno e caseari. In particolar modo in Irpinia, durante le verifiche svolte insieme al personale del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro e dell'ASL di Avellino, sono state riscontrate gravi irregolarità in un panificio. L'attività è stata immediatamente sospesa sia per le precarie condizioni igienico-sanitarie e strutturali, con pulizie carenti, assenza di idoni spogliatori e di locali destinati in via esclusiva al deposito delle materie prime, che per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Presso la struttura è stata anche riscontrata la presenza di lavoratori in nero. Nello stesso contesto sono stati sottoposti a sequestro amministrativo un quintale di prodotti alimentari congelati tra verdure, legumi ed ortaggi, detenuti senza osservare le procedure di autocontrollo HACCP, nonché 30 kg di prodotti da forno risultati privi delle indicazioni sulla tracciabilità. Presso altri due panifici, in Cilento e nella Valle Metelliana, sono stati adottati due provvedimenti di diffida affinché i titolari provvedano immediatamente a risolvere le criticità igienico-sanitarie e strutturali riscontrate. Infine, i controlli hanno riguardato anche uno stabilimento di produzione e trasformazione di prodotti caseari nella Piana del Sele, dove i NAS hanno accertato gravissime criticità igienico-sanitarie. Durante l'ispezione è stata riscontrata la presenza di insetti volanti e striscianti negli ambienti destinati alla lavorazione e in alcune celle di stoccaggio. Per questi motivi l'attività è stata sospesa ad horas. Il valore complessivo delle strutture sottoposte a chiusura è stimato in 650.000 euro. Sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 26.000 euro ed ammende per un valore di circa 22.000 euro.
1: A Matera un medico indagato per una presunta truffa ai danni dell'azienda sanitaria locale. La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo per oltre 46.000 euro. Secondo l'ipotesi accusatoria, il professionista avrebbe dichiarato ore di lavoro non effettivamente svolte, percependo compensi ritenuti non dovuti. Vediamo il servizio. Un sequestro preventivo per un valore complessivo di oltre 46.000 euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Matera nei confronti di un medico indagato per l'ipotesi di truffa aggravata e continuata ai danni dell'azienda sanitaria locale di Matera. Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale di Matera nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica Lucana. Le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno preso in esame il periodo compreso tra il 2021 e il 2024. Gli investigatori hanno analizzato prospetti delle attività, sistemi elettronici di rilevazione delle presenze, documentazione amministrativa e comunicazioni interne. Secondo l'ipotesi accusatoria, il professionista avrebbe comunicato all'azienda sanitaria ore di attività non effettivamente svolte, ottenendo compensi che, secondo gli accertamenti, non sarebbero stati integralmente dovuti. Tra le anomalie contestate figurerebbero sovrapposizioni tra le ore dichiarate e altri impegni professionali o formativi, oltre alla

0: la contabilizzazione delle stesse ore con modalità differenti. Gli accertamenti avrebbero consentito di quantificare in 46.000 euro il presunto profitto della condotta contestata. Il GIP ha quindi disposto il sequestro delle disponibilità finanziarie dell'indagato, anche per equivalente in caso di mancato o insufficiente disponibilità. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e non rappresenta un accertamento definitivo di responsabilità penale.
1: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, restate con noi.

0: Good Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
5: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
6: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. A Potenza si è riunito il Consiglio territoriale per l'immigrazione. Al centro dell'incontro il rimpatrio volontario assistito e le nuove procedure di controllo sanitario previste per i migranti. Vediamo.
1: Si è riunito in prefettura a Potenza il Consiglio territoriale per l'immigrazione presieduto dal prefetto Michele Campanaro. Al centro dell'incontro il rimpatrio volontario assistito e le nuove procedure di screening previste dal Patto europeo sulla migrazione e l'asilo. Il Consiglio rappresenta il principale luogo di confronto tra istituzioni, enti locali e realtà impegnate nell'accoglienza e nell'integrazione. Durante la riunione è stata illustrata la recente circolare del Ministero dell'Interno sul rimpatrio volontario assistito, che consente ai cittadini di paesi terzi in possesso dei requisiti di rientrare volontariamente nel paese d'origine attraverso un percorso accompagnato. Particolare attenzione è stata riservata alle persone vulnerabili, tra cui minori, anziani, disabili e vittime di violenza o tratta. È stato illustrato anche il progetto Rivolare in Rete, realizzato con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni nell'ambito del Fondo FAMI 2021-2027, che prevede assistenza dalla fase di orientamento fino al reinserimento nel paese d'origine. Il prefetto ha invitato i gestori dei centri di accoglienza e servizi sociali comunali a rafforzare l'informazione sulla possibilità del rimpatrio volontario. L'obiettivo è intercettare tempestivamente eventuali manifestazioni di interesse e accompagnare i beneficiari nel percorso. Ampio spazio è stato dedicato anche alle nuove procedure di screening previste dal Regolamento europeo 2024. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Potenza, Giuseppe De Filippis, ha illustrato il modello organizzativo predisposto dall'azienda sanitaria. Il presidio di riferimento sarà l'ambulatorio dei migranti Igiene di Potenza, affiancato da un sistema di reperibilità. L'intesa definirà ruoli, competenze e modalità di intervento. Particolare attenzione sarà riservata al controllo preliminare dello stato di salute e all'individuazione di eventuali condizioni di vulnerabilità.
0: Una storia di musica, tecnologie e rinascita è quella di Michele Specchiale, conosciuto come DJ Mickey Bionic. Dopo un grave incidente sul lavoro ha trasformato la propria protesi in uno strumento per tornare alla console. Oggi è testimonia dell'inclusione, ha ricevuto una targa per il suo percorso ed è candidato all'onorificenza al merito della Repubblica. Vediamo il servizio. Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile è la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione, che lo ha portato a collaborare con realtà come INAIL, Ottobock e OSSUR e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale. DJ Mickey Bionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno, infatti, si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile INAIL. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina e la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console. A Polla un'importante opportunità per i giovani diplomati dell'Istituto Professionale per la Sanità e l'Assistenza Sociale.

0: Un percorso gratuito e ridotto che consentirà di conseguire la qualifica di operatore sociosanitario, aprendo nuove possibilità nel mondo della formazione e del lavoro.
1: Importante opportunità di formazione e inserimento lavorativo per i giovani del Vallo di Diano. È stato infatti presentato un corso formativo gratuito a itinere ridotto per il conseguimento della qualifica professionale di OSS nell'auditorium della scuola secondaria di primo grado di Polla. L'iniziativa è destinata in via esclusiva ai ragazzi e alle ragazze che hanno conseguito e che stanno per conseguire il diploma presso l'indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale dell'IPSAS di Polla, guidato dalla dirigente scolastica Daniela Natalino. Per gli studenti è prevista una modalità formativa abbreviata che riconosce i crediti già maturati durante il quinquennio di scuola superiore, agevolando così e velocizzando l'ottenimento del titolo finale, l'iscrizione al registro regionale delle qualifiche e l'ingresso nel mondo del lavoro. Il corso rientra nell'ambito del progetto Centro Territoriale di Inclusione Attiva, ambito S10, finanziato dal programma Campagna Welfare. La misura è promossa dal Consorzio Sociale Vallo di Diano, Danagro e Alburni, guidato dal presidente Michele Di Candia e dal direttore Antonio Domenico Florio, rappresentato all'evento da Antonio Caggiano, componente del Consiglio di Amministrazione e sindaco di Auletta, e dal dottore Michele Prisciandaro, funzionario del medesimo consorzio, in sinergia con la cooperativa sociale Il Sentiero, la scuola di formazione Socrates, rappresentata dalla dottoressa Caterina Di Bisceglie, e la cooperativa New Orion, una collaborazione strategica mirata a valorizzare le competenze locali e a rafforzare la rete dei servizi alla persona e a fornire una concreta opportunità ai giovani iscritti o diplomati presso l'Istituto Giuseppe Griscuolo di Polla.
0: Ed ora diamo linea alla regia per la pubblicità. Tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire

0: consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: 1, 2, 3. Al centro mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedia a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro. E banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.

0: Ben ritornati in studio. Vasco Rossi riceverà il dottorato di ricerca honoris causa dall'Università di Salerno. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
1: Il 7 ottobre Vasco Rossi sarà all'Università degli Studi di Salerno. Infatti Unisa ha comunicato il conferimento al cantante italiano del dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione, riconoscendo nel suo percorso artistico, culturale e pubblico un'esperienza di particolare rilievo per lo studio dei linguaggi e dei processi della comunicazione contemporanea. In oltre 40 anni di carriera, si legge in una nota dell'Università degli Studi di Salerno, Vasco Rossi ha saputo interpretare trasformazioni sociali, sensibilità e inquietudini di generazioni diverse, costruendo un linguaggio immediatamente riconoscibile e una relazione con il pubblico che ha superato i confini della musica per diventare il fenomeno culturale, identitario e comunicativo che tutti conosciamo. Il conferimento del dottorato honoris causa a Vasco Rossi ha dichiarato il rettore dell'Università degli Studi di Salerno, Virgilio D'Antonio, riconosce il valore di un percorso capace non soltanto di interpretare il proprio tempo, ma anche di contribuire a definirne linguaggi, immaginari e forme di relazione. La continuità e la profondità del rapporto costruito con diversi pubblici rappresentano un'esperienza di grande interesse anche per la ricerca nel campo della comunicazione. La cerimonia ufficiale di conferimento del dottorato si terrà mercoledì 7 ottobre alle ore 15.30 nell'Aula Magna Vincenzo Bonocore dell'Università di Salerno a Campus di Fisciano e accoglierà Vasco Rossi nella comunità universitaria.
0: E chiudiamo con un appuntamento dedicato al mondo dell'agricoltura. Sant'Arsenio è tutto pronto per la quarta edizione di Tractor Master, l'Agri Show del Vallo di Diano. Una giornata tra prove con trattori ed escavatori, gare di abilità, prodotti della tradizione contadina ed iniziative dedicate alle famiglie. Daniela Piacasella.
2: È tutto pronto per la quarta edizione di Tractor Master Prova in Campo, l'Agri Show del Vallo di Diano in programma questa domenica. L'evento, nato dalla collaborazione

0: L'operazione tra Falco Pneus e Leopardo SNC avrà inizio alle ore 9 in località Pozzo a Sant'Arsenio. Un'intera giornata dedicata al mondo agricolo tra dimostrazioni, prove di abilità, esposizioni, gastronomia contadina e attività per le famiglie. Ma non solo, la manifestazione è stata pensata anche per permettere ad agricoltori ed appassionati di vedere e testare concretamente prestazioni e caratteristiche degli pneumatici e delle macchine agricole. Il programma prenderà il via alle 9 nei pressi del Cassiopea Shopping Center con le prove in campo con trattori ed escavatori. Dalle 13 alle 14.30 spazio alle iscrizioni per le prove di abilità. A partire dalle 15 si entrerà nel vivo dell'evento con le gare del premio trattorista del Vallo. Nel pomeriggio, dunque, protagonisti saranno ancora una volta trattoristi e macchine agricole, impegnati in prove che metteranno alla prova capacità di guida, precisione e abilità. La premiazione è prevista alle 17. Non mancherà inoltre un momento dedicato alla gastronomia, con la pausa pranzo a base di street food contadino curato dalle aziende agricole di Campagne Amiche col Diretti Salerno. L'evento guarda anche le famiglie, per tutta la giornata, infatti, sono previsti momenti di animazione per bambini e saranno presenti strutture gonfiabili, così da affiancare alle attività professionali un momento di intrattenimento aperto a tutte le età. L'ingresso è gratuito.
1: E questo era il nostro ultimo servizio. Prima di salutarvi vi ricordo di continuare a seguire la nostra informazione sul sito italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria.

0: Silvia Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo.
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Agostino, stasera non te la prendere, ma ho invitato degli ospiti a cena.
1: Marone, che da mamma mia, sono troppo lo zio in casa.
0: E mo vedi che ci viene.
1: Vediamo, speriamo bene,
0: lo
1: dai.
0: Scoprirai, scopriremo.

0: Gianfranco Miano, presidente, neo presidente della Prologo di Castel San Lorenzo, qui stasera dal Burninette, e ci hai portato insieme ai tuoi soci, ai tuoi compagni, agli amici di Castel San Lorenzo un sacco di cose buonissime per la festa del vino.
1: Del vino, sì, sì.
0: Allora, che ci hai portato, Gianfranco?
1: Beh, stasera abbiamo il cuore di Castel San Lorenzo, quello che è il nostro punto di forza, che ovviamente accompagnerà il principe della manifestazione stessa, che è il vino di Castel San Lorenzo. Stasera ci siamo rivolti all'azienda La Pertica di Castel San Lorenzo, al salumificio La Pertica, che ci ha omaggiato di questi buoni prodotti, prodotti fatti da loro, diciamo dall'origine. Quindi abbiamo la salsiccia, abbiamo in due versioni, sia piccante che dolce, poi abbiamo la soppressata. Abbiamo
0: questa a proposito
2: qua.
0: La tagli tu, bravo.
1: Non ne tagliare troppo perché il resto me lo devo portare a casa.
2: Benissimo. Non si prende niente.
1: Poi abbiamo il culatello, che è il nostro buccularo, si chiama, e abbiamo il marzafegato, che è il marito dello scazzatillo castellese,
0: qua,
1: esattamente,
0: okay.
1: Questo è un po' più scuro, che è un prodotto fatto con carni magre, a cui si aggiunge il prezzemolo, un pizzico di formaggio e l'aglio. L'aglio ovviamente va a piacere, ogni casa, ogni famiglia ne mette a proprio piacimento. Chi ne mette di più, chi ne mette meno? In casa mia non si mette,
0: non si mette proprio. Ah, e quindi è questo che diverge,
1: sì, cioè, però diciamo il punto deve essere un giusto equilibrio. Questo è quello originale che si fa a Castel San Lorenzo.
2: Che profumo, che profumo.
0: Sì, molto,
2: no,
0: molto.
2: Voi non sentite, non capite. Non lo
0: possiamo descrivere.
2: Guarda questo rosso, guardalo.
1: Questa
2: guarda.
1: È la soppressata.
0: La soppressata.
2: Sì.
1: Manca un prodotto che purtroppo non sembra, che è il capicollo castellese, che noi lo chiamiamolo trafilato, si chiama in castellese, che è il capicollo che facciamo noi, che è, diciamo, il prodotto di punta dei salumi castellesi. E quello poi prossimamente, nelle prossime puntate.
0: Nelle prossime puntate, ma anche alla festa del vino.
1: Soprattutto alla festa del vino. Lo ritroveremo nel nostro antipasto.
0: Che bello, bellissimo.
1: Fatto esclusivamente di prodotti locali.
0: Locali.
1: Non andremo.
0: Allora, andrei, guarda, ad abbinare questo primo vino che sarà presente poi alla festa, perché ricordiamolo, Castel San Lorenzo è il paese del vino.
1: È il paese del vino.
0: Magari si è perso un po' questa, non lo so, oppure mantiene quella. Diciamo quella linea di essere annoverato tra i paesi del vino. Che cosa si deve fare, Gianfranco, secondo te?
1: Ma diciamo che Castel San Lorenzo ancora gode di questi prodotti, perché abbiamo numerose cantine, tra l'altro siamo freschi di ulteriori premi, lo leggevo ieri, che Marco Peduto di Castel San Lorenzo, di cui ora apriremo questo buon aglianico, ha vinto ulteriori premi sul Fiano, sui prodotti bianchi, sul rosato, è stato premiato a Bruxelles per il vino bianco. Poi abbiamo l'aglianico e abbiamo l'aglianicone, che è il papà dell'aglianico. È un prodotto nato a Castel San Lorenzo, il primo vitigno è nato a Castel San Lorenzo.
0: Vedi, proprio a Castel San Lorenzo è nato l'aglianicone.
1: E questa è una grande novità della festa del vino di quest'anno, che avremo una famosa, avremo una cantinetta dove ci saranno i vini di punta. Ogni cantina ci porterà un vino, quello esclusivo, che ovviamente non può essere un prodotto da festa, da sagra, perché logicamente raggiunge un target molto più elevato, sia come costi che come assaggio.

0: perché ci sarà un percorso dedicato, una wine experience, dove sarà possibile degustare il vino nel calice e daremo questo prodotto di qualità. Fermo restando che poi i vini che saranno all'interno della parte, diciamo, culinaria della ristorazione saranno comunque dei buoni prodotti, diciamo, che Castel San Lorenzo ne gode. Quello che magari dicevi tu era legato più alla cantina sociale, che questa festa è nata come festa dei sette mini doc. Oggi invece è più legata al paese stesso e a tutte le cantine che sono nate nel corso degli anni.
1: Che bello, poi approfondiremo sicuramente di come verrà svolta la festa del vino a tavola, perché abbiamo un sacco di ospiti. Sì. Io a questo punto brinderei con questo aglianico di Marco Veduto. Sì. E niente, diamo il via a questa serata.
0: Cin.
1: Sai che cosa mi interessava di questa festa? L'avevi detto prima, questa cantinetta riservata all'interno della festa, no? È molto carina come cosa. Come ci si accede alla cantinetta?
0: Si accede comunque liberamente, cioè è una cantina con accesso a tutti. Logicamente sarà la forma di chiusura sarà legata al fatto che ci saranno i calici, quindi nel momento in cui, per una questione di sicurezza, ci sarà una sorta di, diciamo, di area riservata. Uh-huh. E là sarà possibile degustare tutti i vini di punta, diciamo, quelli castellesi.
1: Ok.
0: Delle cantine.
1: Ok, però cioè, il vino lo trovo anche all'interno della festa. Cioè lo trovo lì quelli special praticamente, no? Ok. Ma io le volevo chiedere questo. Come vede questa nuova festa del vino? Lei comunque ha visto un po' negli anni come è andata, no? Che c'è da aspettarsi da questa edizione, secondo lei? Da questa nuova edizione?
2: Allora, io la festa l'ho vista anche nascere, ahimè, per l'età, quindi... quindi diciamo che abbiamo una contezza che viene dalla mia anagrafe. E ci aspettiamo sicuramente che, insomma, sia innanzitutto portatrice di novità, come più o meno... Il ricco, diciamo così, background che stanno mettendo insieme i ragazzi sta in qualche maniera già facendo intravedere, e poi sicuramente una continuità rispetto a quella che è la valorizzazione del nostro prodotto di eccellenza di Castel San Lorenzo, che è il vino, uno dei prodotti su cui la mia comunità ha investito, la nostra comunità ha investito tantissime energie, sia economiche sia umane, e diciamo che attraverso questa comunità, che appunto il vino e la festa del vino vuole rappresentare, ci sia poi anche un rilancio di quella che è stata una grande tradizione della festa, e adesso con loro, diciamo, siamo convinti che si continuerà. Loro sono impegnati per organizzare una festa che, diciamo così, nel dare il valore a quello che è il nostro prodotto tipico, abbia anche altri momenti di valore, di incontro, di sviluppo di tante iniziative che stanno mettendo in campo. Il nostro territorio aveva un vitigno autoctono proprio di Castel San Lorenzo, che era l'aglianicone di Castel San Lorenzo. Accade che questo vitigno, per una diffusione della filossera, dico bene il nome delle
3: filossera,
2: tutti i vigneti subito dopo la seconda guerra mondiale non produssero per effetto di questo fitopatogeno, per cui in quel periodo storico l'ispettorato agrario stava diffondendo il Barbera e il Sangiovese, che erano vitigni, diciamo, di carattere nazionale.
3: Trebbiano
2: pure, benissimo, il Trebbiano, e anche pure il Moscato, pure tra l'altro, pure il Moscato da cui poi è arrivato il nostro Lambiccato. E da lì cambiamo il tipo di coltivazione che avevamo, non facciamo più la Ianicone di Castel San Lorenzo, ma i vigneti furono riconvertiti in queste nuove coltivazioni. Da lì hanno lavorato tanto, hanno continuato a produrre tantissima uva e vino castellesi, fino a quando poi nel 1968 parte la produzione della cooperativa Paccalore, per intuizione di Don Donato Riccio e di tutti i soci fondatori che diedero vita a questa meravigliosa esperienza. E questa, diciamo così, dopo, con la cantina sociale, con la Paccalore, ci fu un'espansione non solo del vino e dell'uva di Castel San Lorenzo, ma anche di una capacità di riconoscimento dell'uva e del vino che veniva da Castel San Lorenzo.
1: Ma Riccardo, sai che mi dispiace a me? Di Stagliani Bone, che forse si è perso.
3: Aspetta, non è adesso.
2: No, si sta riprendendo.
1: Ok.
3: Allora, okay. Nella Gnanicone, okay. C'è un grappolo che è piccolissimo.

0: Ok.
1: C'è una produzione.
0: Quindi produce poco?
1: Pochissimo.
0: Ok.
1: È un vino che da intenditori, non è un vino di nicchia.
0: Certo.
1: Che non è come stasera.
0: Cioè, ma l'Aglianicone, Riccardo, scusa, come veniva usato all'epoca? Cioè un vino.
2: No, era un vino.

0: C'era il secondo passaggio dove perciò uno poteva molto sbrigare perché era acqua. Noi pagavamo 80 milioni di vino, 80 milioni, cioè si bevevano 80 milioni di vino, era un fiume di vino.
1: Era importante questa cosa però, che il vino era gratis, ma non si può fare più, immagino, non è più possibile.
2: Anche per una serie di cambiamento di legislazioni, tutto il vino scuso, quindi andiamo incontro a un percorso diverso. Logicamente quello che noi puntiamo come Prologo, come associazione, è creare l'entusiasmo che avevano loro, non che sia venuto meno in questi anni, attenzione, però loro avevano, diciamo, una marcia in più rispetto a quel gruppo, erano 100 persone, dicevano prima,
3: loro.
2: Oggi proprio fisiologicamente questo gruppo non c'è, non esiste, ma anche l'utente ovviamente è ridotto.
1: Cosimo, eccoti qua, però ovviamente, allora, quindi Cosimo Scazzatiello,
3: sì,
1: noi ti stiamo intervistando in un momento difficilissimo, però va, sì, bene così. Scazzatiello che ma hai cucinato anche alla Sagra tu, no?
3: Sì, sì.
1: Sempre, quando t'aiuto.
3: Aspetta, ecco, un attimo, sì. Scolali bene però,
1: ecco,
3: per favore.
1: Per favore, non fare...
3: Scolali bene, perché sennò facciamo brutte figure.
1: Esatto. Senti, Cosimo, che pasta è lo Scazzatiello? Come si abbina bene?
3: È una tipica pasta castellese di Castel San Lorenzo e si abbina molto bene col marzafegato e il curiedo, cioè la cotica.
1: Benissimo. Ma è la pasta della domenica, Cosimo, a Castel,
3: sì,
1: San Lorenzo?
3: Il 99% delle case a Castel San Lorenzo mangia lo Scazzatiello la domenica.
1: È tipo alle feste religiose, che ne so.
3: Sì, sì.
1: E troveremo anche alla festa del vino questo piatto?
3: Sì, sicuramente sì.
1: Ma è difficilissimo farlo per tanta gente, o no?
3: Per tanta gente lo Scazzatiello è un po' più... come si dice, più si tratta bene per tanta gente, per molta gente, perché poi è una pasta che se sta un po' ferma ritira di più il sugo.
1: Ok.
3: Poi ci va il formaggio sopra, se è pecorino è meglio, caprino.
1: Questo sugo è bellissimo, questo sugo è molto bello. Ma anche gli uomini cucinano a Castel San Lorenzo?
3: A Castel San Lorenzo cucinano tutti. Di più gli uomini che le donne.
1: Allora, così, ascolta, bevono tutti, cucinano tutti.
3: Sì, Castello da questo punto di vista non ha problemi.
1: Da soddisfazione, è vero? Ok. Ora andiamo a mangiare lo Scazzatiello. Scazzatiello e abbiniamo un altro vino che farà parte, sarà un altro dei protagonisti di questa, certo, festa del vino, Caldezuolo. Ah,
2: zona
4: detta, no, questa è qua,
2: Aguara.
1: Quindi ospitate Aguara,
4: è una cantina nostra,
1: ok,
4: ma sì, è un altro quartiere della stessa città.
1: Che vino è?
0: Basta il fiume,
2: questo che è Merlot, Sangiovese,
0: questo è Scorselli.
1: E Scorselli, ok, con questo fantastico Scazzatiello che
5: preparato da,
4: che si dice in dialetto orsù,
1: preparato da Cosimo, che mi ha spiegato ovviamente il piatto della domenica, il piatto dei castellesi, della festa.
2: Poi prima parlavamo degli anicuri del Cilento, per esempio, che può essere una diatriba fra le varie paternità o non paternità o legate al territorio o non. Ma mi diceva proprio Marco, che è una persona che ha un'ampia visione del vino, che noi siamo cresciuti, anche Castel San Lorenzo è cresciuto grazie al brand Cilento. Noi dobbiamo ringraziare chi magari non badava alla qualità tendenzialmente del vino, ma esportava altrove. Prima c'era la canina sociale che dava lustro, oggi purtroppo quella è venuta meno, però diciamo che il Cilento va avanti. È ovvio che il prodotto ha una paternità, quindi quella va sempre riconosciuta.
1: E dopo questa cena fantastica non ci resta che invitarvi a
2: Castel San Lorenzo dal 13 al 18 agosto alla festa del vino, con tante nuove novità
1: e tanto vino.
6: Alla salute allora!
4: Oh, sì.

Oggi per Selfie andiamo a scoprire una storia ventennale, un protagonista assoluto di questa storia ventennale, un lavoro del territorio per il territorio, una struttura che fa solo del bene al territorio, lo fa da decenni appunto, e lo fa per le persone, cioè una struttura, stiamo parlando della Bottega dell'Orefice, gestita dalla cooperativa L'Opera di un Altro, che appunto da 20 anni sta lavorando sul territorio per diciamo rendere più forti i fragili.

0: La struttura è stata costruita proprio nel centro di Sala Quenzilina, un'idea voluta fortemente anche da Don Vincenzo Federico, oltre che da Mimmo D'Amato, che è il presidente della cooperativa L'Opera di un Altro, per poter raggiungere questa vera e propria bottega, questo centro così importante. Basta arrivare a Sala Quenzilina in località Sant'Antonio e scendere per una stradina e arrivare in una struttura che è diventata un punto di riferimento per il territorio non solo del Vallo di Diano, ma per l'intera provincia di Salerno.
1: Siamo arrivati, quindi adesso bussiamo e vediamo se ci aprono. Speriamo, perché saremmo attesi. Questo bisogna anche ringraziare l'ufficio stampa, quindi Stefania Marino, che ci ha permesso di poter venire a conoscere questa realtà dall'interno. Adesso andiamo a bussare, vediamo un po' se ci aprono.
2: Chiamata inoltrata, attenta.
1: Giuro che siamo attesi. C'è la telecamera, quindi posso vedere il telefono.
0: Ci hanno aperto, vedete? E ora andiamo a vedere la bottega dell'orifice e incontrare un po' di persone che davvero ci arricchiranno.

0: Prego, ci stiamo sedendo. Alfonso si è seduto, Stefania si è seduto. Allora. Sì. Aspetta, fammi. Siamo pronti, ci danno prima le indicazioni e poi continuiamo. Alfonso, giusto? Cognome?
1: Alfonso Mara.
0: Da quanto tempo tu stai qua?
1: Io sono
0: 20 anni?
1: 20 anni.
0: Cioè, tu sei il sindaco della bottega dell'orefice?
1: Sì.
0: Ma che cosa fai qua?
1: Io faccio delle galline e io vengo a nato e mo a Urpe si mangia.
0: Ah, a Urpe. Però qua tu sei da 20 anni, tu sei di Sala Consilina?
1: Sì.
0: E questa struttura sei stato diciamo il primo inquilino?
1: Sì.
0: E come ti trovi?
1: Sto bene.
0: Oggi ho saputo che hai mangiato pure bene pasta e fagioli.
1: Sì, sì.
0: Ma è vero quello che mi dicono anche Stefania, che chiunque viene qua tu sei, li accogli tutti, li tratti, li fai sentire a proprio la loro casa, a proprio agio?
1: Sì, sì. Faccio tanta avvicinanza.
0: Ok.
1: Mi vuole bene perché mi trovavo in mezzo alla via, mi fiavo, mi buttavo in città giusta. Se io stavo in un fabbricato, mi buttavo e ci vicino a Carandito.
0: Che è una struttura qua, cioè sì. Un signore di qua. Quindi ti porto qua, praticamente lo sai che questa struttura è nata attorno a te. E tu sei il pilastro principale della struttura. Stefania annuisce dall'altra parte perché è così. Dopo facciamo anche due battute con Stefania che ci spiega un po' la struttura. Quindi qui hai ritrovato casa.
1: Casa.
0: Questa è casa tua.

0: E ti piace? La cosa che ti piace di più di questa casa qual è? Di questa della bottega qual è?
1: È bella.
0: È bella, si mangia bene?
1: Si mangia bene. C'è un cuoco, ce la mangiano.
0: Ah.
1: È di Atena.
0: E cucina bene.
1: Cucina bene.
0: E le operatrici e gli operatori come sono?
1: Sono bene.
0: Chi c'è? Chi è? La storica era, credo, Lucia. Poi dopo adesso c'è Filomena. C'è Stefania pure. Che cosa ti senti di dire a loro?
1: Sono brave. Nunzia è brava, no?
0: Nunzia è un'altra operatrice.
1: Dopo c'è Mamadou.
0: Ah, sì, Mamadou è bravissimo.
1: È bravo. Alberto.
0: Sono tutti...
1: Dopo c'è...
0: Li sgridi mai tu? Tu comunque sei quel caso, il capo, il vero capo qua sei tu.
1: Sì.
0: E quindi un po' li devi tenere un po' a bada, cioè a farli fare i bravi, o no?
1: Sì, sì. Alberto. Dopo c'è... Nicola.
0: Quindi poi c'è Walter pure, no? Walter pure lo psicologo.
1: Walter
0: lo psichiatra, che cosa? Lavora con. Vabbè, pure Walter.
1: Ah, Barca.
0: Ah, giù, non ci interessa, giù. È la doppia diagnosi, c'è giù.
1: Ah, giù, vuoi trovare.
0: Ah, tu vai a trovare. È giustamente.
1: Bruno, io non caffè.
0: Ma lo fai tu il caffè?
1: No, lui.
0: Ah, tu fai il caffè. E lui fa il caffè. E qui il tuo hobby preferito, oltre a stare a governare le galline, che cosa fai più?
1: Io è quella.
0: Oltre a questo.
1: Mamma, così è pollaio.
0: Ma io vedo che ci sono pure olivi, c'è il terreno, c'è. Cioè, fate tante cose, tante iniziative, tanti progetti.
1: Fanno a olivi. Dopo faccio olivi e cogliamo e andiamo a mangiare.
0: Ma lo sai che tu sei il simbolo di una sala consilina che ti vuole. Cioè, tutta sala consilina ti vuole tanto bene. Lo senti questa
1: sì,
0: cosa? Tu vai in giro.
1: Un sindaco di sala.
0: Chi?
1: Cartolano.
0: Ah, ok, il sindaco Cartolano.
1: Viene ancora con me.
0: Lo ha detto ultimamente, eravate compagni di banco. E com'era a scuola il sindaco?
1: È bravo.
0: Ah, è bravo, meno male, perché non sembra poi. Nella vita, sto scherzando ovviamente. Alfonso, qui tu stai 24 ore al giorno, giusto? Nella struttura poi esci.
1: Sì, sì.
0: Ti senti felice?
1: Vado con una piano, invece vado a fare uno giro.
0: Sei felice qua? No, sei felice?
1: Sì.
0: Cioè, se non c'era questa struttura, tu come che cosa si succedeva secondo te? Per te?
1: Che,
0: se non c'era Don Vincenzo?
1: Che andiamo fuori.
0: E invece sei qui a casa tua. Questa è casa tua.
1: No.
0: Come no? È casa tua o no?
1: Sì.
0: Ah, ok. Ma tu ti fai qualche squadra? Ti fai qualche squadra di calcio? No? Vedi, dietro di noi. Aspettate, fai vedere. Dietro di noi c'è Stefania che ringrazio tanto. Stefania, facciamo una domanda a Stefania al volo. L'ho presa al volo. Stefania, quanto è importante questa struttura? Quanto è importante? È così selfie, si fa al volo. È importante. Tu c'hai l'ufficio stampa, ma non solo, sei una raccontatrice, un'ideatrice, una collaboratrice, sei tanta roba di questa struttura, sei una grande amica di Alfonso. Quanto è importante che ci sia in una struttura, in un valoridiano, una struttura come questa?
2: Questo lo abbiamo detto durante appunto il ventennale, l'incontro che abbiamo fatto a marzo scorso. È una struttura appunto che ha compiuto 20 anni ed è diventato un presidio, è un luogo importantissimo quando parliamo di salute mentale.
0: Quindi ben vengano luoghi del genere. Andiamo a vedere questa stanza, andiamo, aspetta che...
2: Faccio strada?
0: Vai, fai strada tu, così io mi metto nella situazione selfie, ci mettiamo io e... Lotti, ma dove sei? Eccoti qua. Tu sei l'occhio alla telecamera, subito vedi che faccio le riprese, Sei avvezzo ormai alle telegrafi, fai tante riprese, fai tante... Allora abbassiamo qua la...
2: Questo è uno dei protagonisti
0: del calendario, del video.
2: Guardate i giri del campo, che abbiamo realizzato.
0: Allora adesso abbassiamo anche... Ecco qua. Riprendiamo bassi, riprendiamo... Allora, Alfonso ha chiesto il mio numero. tu mi stai aiutando. Come ti chiami? Dimmi qua come ti chiami. Vieni qua, tu scappi.

0: fare, perché dovete sapere, aspetta che mi sposto, ecco di qua, che fa anche lei il servizio civile e fa... Tu sai qua, quando è che ci lavori qua?
1: Quasi un anno, ma cioè sono 7-8 mesi, a settembre io finisco, però loro...
0: Che fai facendo il servizio civile con l'opera di un altro? Cioè lavorare qua li rendi...
1: Sì, comunque loro mi hanno insegnato tanto, molto.
0: Loro a te? Non ti sto riprendendo, non ti preoccupare. Però hai detto una cosa bella.
1: Quindi, cioè, quando me ne andrò a settembre, secondo me ne soffrirò moltissimo, perché cioè, sono comunque molto affezionata a loro.
0: E magari, che ne so, Stefa, troviamo un posto di lavoro qua, vediamo un po'.
2: Perché poi no, alla fine, giustamente, insomma, io vengo una volta ogni tanto, quando appunto c'è da fare qualcosa, però sono veramente loro quelli che...
0: Allora, vedete, io ora mi rubo questo abbraccio, perché Alfonso ha detto che Nunzia è cattiva, giusto?
3: No.
0: No? È bravo. Nunzia, com'è lavorare con Alfonso e gli altri amici di... Sì, sì. Aspettate che nel frattempo cerco anche di... Sì, sì, questo, su questo so, capso, riesco. E allora, com'è lavorare con Alfonso e con gli altri?
3: Come? Allora,
0: bene. Bello?
3: Bene, bene.
0: Si come ti tratta una...
3: Sì, sì. Esatto.
0: Nunzia, quando lavori qua?
4: 4 anni. 4 anni, Alfonso.
3: Sì.
4: 4 anni.
0: Lui è il sindaco.
4: Sì, lui è il capo.
0: Il capo. Ed è difficile anche lavorare.
4: Sì.
0: Non so, dico in genere.
4: Pane e pazienza. È vero, Alfonso?
0: Ma anche soddisfazione.
4: Sì, molto.
0: Grazie, Nunzia. È appena finita l'intervista con Alfonso, un cicerone nel suo mondo, e ancora di più capisco quanto sono importanti queste strutture in zone, in ogni zona del mondo, o in questo caso nel Vallo di Diano, perché la salute mentale è importante da curare, da affrontare, da non lasciare nessuno per ultimo e seguire insieme il cammino. Questo incontro ha arricchito più me che Alfonso, devo dire la verità, ed è stata una bellissima esperienza. Tornerò per rincontrare Don Vincenzo Federico e mi farò raccontare da lui questo incontro tra Don Vincenzo e Alfonso, che poi del resto ha fatto nascere la bottega dell'Orefice.

0: Dopo una settimana sono tornato alla bottega dell'orefice per incontrare e ascoltare Don Vincenzo Federico. Devo però aggiungere anche un particolare. Durante l'intervista ad Alfonso, quella di una settimana fa, ho detto che lui è il sindaco della bottega dell'orefice e giustamente Alfonso ci tiene a questa carica, tanto che è uscito dalla bottega dell'orefice, è andato ad acquistare la fascia tricolore e la indossa con grande orgoglio. Lo fa perché lui davvero è il sindaco di questo posto, perché accoglie i nuovi arrivati, perché è amato da tutti, perché ha un carisma importante verso tutti coloro i quali vivono in un modo o nell'altro la bottega dell'orefice. Allora, nome?
1: Antonio.
0: Ruolo?
1: Psicologo.
0: Antonio, il cognome, perdonami.
1: Caggiano.
0: Antonio.
2: E
0: caggianese. Caggiano di cognome e di fatto.
1: E di fatto, sì.
0: Però Caggiano, Sala Consilina, la bottega dell'orefice è un punto di riferimento per la comunità, non solo per Sala Consilina.
1: Sì, anche per diciamo tutte le realtà del territorio, perché io non lavoro da tantissimo qui in bottega, sono 3 anni. E mi sono accorto che le realtà sono tantissime, le difficoltà di gestione di questi ragazzi speciali sono tantissime. Ad oggi c'è la fortuna di avere una struttura simile con operatori e persone che si occupano dell'umanità di questi ragazzi.
0: Quanto è importante aver cura della salute mentale?
1: È importantissimo. Come diceva il mio collega di Palma, Walter, c'è questa preoccupazione che anche noi ci possiamo trovare dall'altra parte, e quindi oggi bisogna incentivare, bisogna puntare, bisogna trovare delle nuove strategie che si occupano di questo aspetto.
0: E magari non vergognarsene di chiedere aiuto.
1: Soprattutto, perché poi la vergogna diventa la persona fa un passo indietro perché si vergogna, e quindi
0: rischia di non chiedere aiuto, di andare poi in situazioni complicate. Con noi qui c'è l'ottimo, il sindaco Alfonso. Cosa è per te Alfonso dal punto di vista sia professionale che umano?
1: Proprio stamattina con Alfonso abbiamo svolto la nostra normale routine quotidiana e dicevo con Alfonso: io sono contento se tu sei contento, io sono sereno se tu sei sereno, e quindi trasmettere questa serenità, questa felicità e tranquillità che si respira nella nostra casa, perché è anche un po' casa mia la bottega, e quindi questo a me importa, che Alfonso è sereno, ecco, come tutti gli altri ospiti della bottega.
0: Com'è il dottore?
3: Il dottore Benavente.
0: Bravo?
3: Sì.
0: Dove può migliorare? Dove può andare meglio forse? È caggianese, ti piace che sia caggianese?
3: È caggianese.
0: Non è il massimo.
3: Non è il massimo.
0: E il pasticcio lo porta mai? Il pasticcio da mangiare?
3: Sì.
0: Lo porta?
3: Ah,
0: ok. Sì. Che cosa vuoi dire a tutti i dottori, a Walter, agli operatori della bottega dell'orefice, tutti quelli che lavorano insieme a te? Sono bravi?
3: Antonio e un compare mio.
0: Sono bravi?
3: Sì.
0: Gli diciamo grazie?
3: Sì, grazie.

0: Don Vincenzo, siamo con il sindaco della bottega dell'Orefice. Questa bellissima struttura nasce grazie a lui? Possiamo dire così, grazie a un incontro anzi.
1: Eh sì, tutto nasce da un incontro nella vita. Io ho incontrato Alfonso più di 20 anni fa, nel 2005, e ci siamo subito, come dire, legati affettivamente. Quindi ci siamo... Lui si è coinvolto dentro questa esperienza della bottega dell'Orefice ed è il punto sorgivo.
0: Come nasce proprio fisicamente la bottega dell'Orefice? Proprio ripercorriamo 20 anni di storia.
1: Nasce proprio dall'incontro con persone come Alfonso, persone come Francesco, persone come Raffaele, i quali mi interpellarono, la loro vita mi provocò a tal punto da dover necessariamente rispondere alla loro vita, al bisogno della loro vita, al desiderio di vita della loro vita. E quindi nasce da questo incontro, da queste vite nasce questa esperienza, che poi gradualmente è cresciuta, gradualmente si è sviluppata e oggi ne ha questo esito.
0: Lei di solito si occupa di anime per proprio di formazione professionale. No. In questo caso qua però si occupa
1: mai di anime, sempre di corpi, perché le anime e corpi.
0: È salute mentale.
1: No, ci occupiamo del benessere.
0: Ecco.
1: La prima cosa è il benessere delle persone e la loro piena e reale realizzazione e felicità. Questo è ciò che penso debba stare a cuore alla vita di ogni persona, il bene, perché se uno sta bene è un bene per tutti, se uno sta male è una fatica per tutti, crea un disagio a tutti, perciò noi dobbiamo promuovere il benessere fisico, psicologico, spirituale delle persone.
0: 20 anni dopo, qual è il bilancio?
1: Il bilancio, ogni cosa è perfettibile. Ogni esperienza umana è affascinante ed arricchente. Questa è un'esperienza molto, molto affascinante che esprime anche la sensibilità di questo nostro territorio, che è sempre attento ai bisogni delle persone, e quindi è un'esperienza fondamentalmente che ha una grossa incidenza sul benessere e sulla tenuta anche dei legami sociali e relazionali del nostro territorio.
0: Chiamiamo Alfonso, vuoi venire qua da noi? Alfonso Mare è l'emblema di una comunità che può essere unita e vincere?

0: Alfonso è il segno della simpatia umana, cioè che la sua innata simpatia, lui è un uomo che aggrega, attrae, attira a sé, perché esprime una grande umanità, una grande attenzione anche verso gli altri, una grande sensibilità che porta nel cuore. Quindi Alfonso è attrattivo per natura.
1: È Alfonso che deve ringraziare noi o noi che dobbiamo ringraziare Alfonso?
0: Stefano. Noi dobbiamo ringraziare Alfonso perché il protagonista di questa esperienza, come dicevamo il giorno dell'inaugurazione del ventennale, il protagonista di questa esperienza è Alfonso, insieme a tutti gli altri ragazzi che abitano la comunità della Bottega dell'Orefice. Noi dobbiamo ringraziare loro perché loro ci hanno provocato con la loro vita e quindi hanno fatto sì che il nostro impegno, la nostra attenzione, il nostro servizio che è rivolto quotidianamente a loro fa bene a noi.
1: Alfonso, cosa ti dice a Don Vincenzo?
2: Vincenzo ha detto una cosa, benino.
1: Si comporta bene Don Vincenzo?
2: Sì.
1: L'altra volta siamo venuti e abbiamo parlato che tu sei il sindaco qua, adesso c'è questa fascia. Tu ti senti
2: sì.
1: Il vero protagonista di questa,
2: sì.
1: Di questa bottega dell'Orefice?
2: Sì, sì.
1: Sei felice qua?
2: Felice.

Allora ti accompagno. Questo è l'ingresso. L'ultimo saluto. Tanto io e te ci vediamo per strada, perché tu sei in giro, mi saluti. Dici bravo, ciao Pasquale, dici allora ciao sindaco. Grazie mille per quello che fai per loro. Vai, vabbè. Ti faccio la ripresa mentre vai e saluti. Davvero mi sono arricchito io. Ecco, il sindaco saluta. Ed è stata una puntata di selfie meravigliosa.

0: Allora, Alfonso mi chiede Nunzia, io facciamo un po' di riprese perché la
1: Lo
0: reazione è così.
1: mandi?
0: Sì, che te lo mando,
1: Su
0: domanda
1: WhatsApp.
0: su WhatsApp, ma appena ho pronto il servizio te lo mando, perché noi vai in televisione, vai. Italia 2 l'hai vista, Italia 2 l'hai vista, ci sono io, dici di sì così mi fai contento. Ok, vai in onda su Italia 2 e te lo mando, perché non è che diventi famoso, che tu già sei famoso, diventi ancora più famoso. Tu...
1: Chiedevo un numero e me lo mandavo.

0: Ci troviamo ai Gati de Montfalcone. Con De Montfalcone, è giusta la mia pronuncia, perché essendo di Milano,
1: perché austriaco sarebbe Montfalcone.
2: E noi siamo istriani, perciò abbiamo scritto Montfalcone in istriano.
1: No,
2: con la N in
0: cioè, però era buona la prima, dai, buona la prima. Allora, ci

0: Troviamo in questa oasi, è meraviglioso, c'è un silenzio meraviglioso e io noto veramente, poi lo vedrete poi dalle immagini, tutti i gatti belli tranquilli, pacifici, ed è la cosa più bella, veramente la cosa più bella. Io do prima lo spazio alle donne, giustamente, ma parto con la presidentessa o presidente, insomma, mi metto qua di fianco, Allora, come nasce questa realtà?
1: Allora, l'associazione Gatti de Montfalcon nasce formalmente nel 2010, ma i volontari erano operativi già da una decina d'anni prima. Nasce formalmente proprio per poter attuare le disposizioni previste dalla legge 281, legge nazionale, e legge regionale 3990, e all'epoca, appunto, 2010, erano state integrate dalle linee guida del dottor Quassin della regione del Friuli Venezia Giulia. Dunque abbiamo deciso di lavorare assieme per il benessere degli animali, più sfortunati, i gatti randagi, e ci occupiamo un po' di tutto. Sono orgogliosa di dire che il nostro lavoro, fra virgolette, è un duplice lavoro, è un lavoro sociale non solo a favore degli animali ma anche a favore dell'uomo, perché ogni gatto ha alle spalle la sua storia, una famiglia o un suo, diciamo, trascorso che può essere più o meno piacevole e soprattutto brutto.
0: Ma quanti gatti ci sono qui?
2: Qui ci sono più di una settantina di gatti, poi noi come associazione seguiamo anche tutte le colonie esterne che sono in città, e quindi in totale abbiamo più di 400 gatti da seguire, quindi un bel numero.
3: Su 400 gatti 399 sono sterilizzati, tutti maschi e femmine, perché siamo per combattere il randagismo e tutto quel discorso là. Riusciamo a darli in adozione e siccome c'è un ricambio continuo non ci annoiamo mai.
1: Effettivamente il 90% è donato, dopo grazie all'amministrazione comunale che dà la possibilità alle associazioni ogni anno di presentare un progetto a tutela ambientale, noi ogni anno cerchiamo di chiedere un qualcosa di diverso.
0: Ma conoscete i nomi di tutti? Tu sì, davvero? Aspetta. Tutti i gatti, conosci tutti?
4: La maggior parte sì, la maggior parte anche perché io sono qua da ormai 7 anni e quelli che vedo li do un nome, per gli altri anche restano così.
0: E loro lo percepiscono?
4: Poi, sì, di solito sì, poi appunto la presidente li ricorda per il posto da dove vengono. Dunque un po', infatti chiunque viene chiede: Chiara, come si chiama questo gatto? E allora sono sempre pronte.
2: Ecco, queste ragazze che vedete qui fanno parte
0: bellissime ragazze, devo dire,
2: sì, di una scuola, la scuola Giacic di Monfalcone, la terza media. È un progetto che ha fatto il loro professore, il professor Mario Longobardi, di avvicinare gli alunni al mondo degli animali, capire le loro esigenze, sentire insomma di quello che hanno bisogno. E questi ragazzi, una cosa bellissima che hanno fatto, hanno adottato un gatto a distanza, quindi loro per un anno hanno adottato Martino, che è un nostro storico
0: quello
2: gatto.
0: Che ci è venuto a salutare all'inizio,
2: quello che è venuto all'inizio a salutarci, e hanno adottato Martino, e loro, i ragazzi di questa classe, mettono eccolo lì che gira, sì, lui è il padrone del territorio, e mettono €1 al mese a testa, e quindi vengono qua, lo coccolano e controllano che stia bene, giocano con lui e insomma tutto questo. Quello che volevo anche sottolineare è che queste classi, essendo qui a Monfalcone una città multietnica, ci sono varie razze di persone. Queste ragazze sono senegalesi, poi ci sono rumene, bengalesi, quindi anche, diciamo, un motivo di integrazione di diverse culture, e quindi questo ci fa molto bellissimo. Piacere, e a noi ci danno una mano veramente grandiosa, perché ci aiutano molto, sì.
1: una stanza doppia, come vedete, per noi volontari, e il mobile è stato costruito per i gatti, e al termine del turno, non sempre purtroppo, certe volte ci concediamo il lusso di bere un caffè qua. Ecco, in compagnia e scambiando
0: cat therapy praticamente.
1: Sì, proprio.
5: È vero.
1: Questa è la stanza delle degenze, anche questi sono tutti gatti da sterilizzare. Ok. E arrivano, purtroppo, come diceva Paola, ogni anno troviamo gatti nelle colonie, perché purtroppo ci sono ancora tanti gatti di privati non sterilizzati. Ecco perché noi, quando diamo in adozione un gatto, che sia sterilizzato o meno, ma quando è il momento giusto interveniamo, certo, e sterilizziamo a carico dell'associazione. Anche se tante persone criticano, perché dicono ma così non li responsabilizzi, invece no, a parte che instauriamo un rapporto, non dico di amicizia, ma di conoscenza reciproca, e nello stesso tempo in modo soft seguiamo il percorso del gatto dato in adozione.
0: Tu cosa stai aspettando? Il cibo? Eh? Anche tu? Vuoi la pappa? Non prendi la pappa. Forza, andiamo a mangiare la pappa!

0: Ecco, questa invece è la casa dei vecchietti, la casa di riposo.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
2: Guardate l'apertura. Sasso, collegamento, guardate, op, così si chiude da sola, ragazzi, qui non si scherza, guarda. Op. Vieni mano, vieni, vieni, vieni. Sì, perché molto spesso si lascia la porta aperta.
3: No,
2: con le mani impegnate, esatto. Quindi questa ha detto che la casetta dei vecchietti,
4: sì, l'altra settimana è morto il vecchietto di 18 anni, amore. Che per 18 anni è vissuto praticamente in colonia.
2: Patatino.
4: Ma era sordo, quasi cieco, e lei ha 16.

0: Ok, adesso invece qui siamo all'interno della baita. All'interno della baita c'è un gattino che ha un problema di epilessia.
1: Sì, infatti questo gattino qua deve rimanere in un posto monitorato e prende una pastiglia al mattino e una pastiglia alla sera. Abbiamo la fortuna di avere una volontaria giovane, una ragazzina che frequenta la terza media, che quando riesce viene, lo accompagna fuori e il gatto è felice e contento. Il dramma è per quel gatto il rientro, non vuole rientrare dentro, e adesso stiamo escogitando un sistema per farlo entrare, perché temiamo che magari certo, la sua agitazione provochi un attacco.
0: Andiamola a vedere. Ciao amore, ma quanto siamo belli!

0: che occhioni. Prima di chiudere il servizio ci sono un paio di domande. La prima domanda è questa: ma tutti i giorni siete qui? Tutti i santi giorni?
1: Sì, esattamente, sempre, tutti i giorni, feste comprese, Natale, Pasqua, Capodanno, sempre, perché i gatti hanno un'abitudine strana, cioè mangiano ogni giorno.
0: Un po' come noi, insomma. Oddio, io un po' meno, però insomma.
2: Neve o grandine, siamo sempre qui, sempre, qui e nelle qui varie colonie di Montagna.
3: E questo è il posto più bello.
4: È qui e
0: nel... È vero. Assessore, meraviglioso. Questo posto è meraviglioso.
5: Certo, bisogna comunque ringraziare la signora Turella e il signor Libero, perché io lo chiamo Libero, e per tutto ciò che fanno, che hanno fatto e che faranno sicuramente. Noi come comune comunque abbiamo delle convenzioni con loro, proprio perché non è solo questo, loro si occupano anche di tutte le colonie della città, e quindi è un lavoro immane. Per fortuna hanno abbastanza volontari, vorremmo che molte più persone veramente si avvicinassero a questo tipo di volontariato, che sia per gli animali, che sia i cani, sia i gatti, non importa, però queste associazioni hanno bisogno e vivono coi volontari.
0: È vero. Io mi rivolgo proprio ai giovani, ragazzi, veramente, piuttosto che andare in giro a zonzo, ma venite qui, vi divertite, è veramente terapeutico, fate del bene sociale, aumentiamo le adozioni, cioè insomma c'è veramente tanto da fare, quindi è una cosa che serve a voi, ma serve moltissimo anche ai nostri amici a quattro zampe e anche a tutte queste persone meravigliose che ruotano intorno al loro mondo. Noi chiudiamo questo servizio, io vi do veramente un abbraccio forte, perché siete meravigliosi, siete bravissimi, andate avanti così, mi raccomando. Sicuro. Beato tra le donne, libero, sicuro. Libero, beato tra le donne.
2: Sempre avanti e non si molla di un millimetro.
0: Mai. Facciamo un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel, forza!
6: Ciao,
2: tanti saluti e arrivederci. Alla prossima. Ciao.
0: Alla prossima.

Una delle tematiche più importanti che abbiamo in ambulatorio spesso ci arriva da disturbi dell'alimentazione. Il cliente chiede: il mio cane non mangia più, ha diminuito il cibo, oppure il mio cane mangia in eccesso rispetto a prima. Sono anche questi segni molto importanti che possono essere relativi ad alcune patologie. In taluni casi il non mangiare più può semplicemente significare non avere più voglia di mangiare quel tipo di alimento, può succedere, specialmente se al cane poi vengono fornite, come spesso accade, cioè non c'è nessuno, neanche io sono in grado, una volta che sono seduto a tavola, se il cane mi viene vicino, a non allungargli qualche cosa. E quindi ovviamente la differenza tra questi cibi e poi la crocchetta può spingere il cane a richiedere altro tipo di cibo rispetto alla crocchetta. Quindi può essere un significato dato da quello, ma altresì potrebbe invece essere un problema relativo all'apparato gastroenterico con suboclusioni, quindi non particolari, quindi non c'è una grande sintomatologia, non c'è un blocco intestinale, ma c'è comunque un non corretto passaggio degli alimenti. Questo può dare un problema di ipoalimentazione, oppure ipertermia, quindi febbre, quindi tutte situazioni che vanno assolutamente indagate. Per quel che riguarda invece il mangia molto di più, e qua andiamo nella versante della bulimia, e questi disturbi possono essere legati a patologie, per esempio come il diabete, quindi metaboliche, anche post-sterilizzazione. Spesso ci capita di vedere questa situazione nel momento in cui non abbiamo o abbiamo interrotto un ciclo ormonale, alcuni cani hanno la tendenza a andare in sovrappeso.

cosa che poi vedo anche molto nelle città, soprattutto nelle metropoli, è proprio un ipomovimento dei cani, quindi tendono ad ingrassare, a mangiare di più, a ingrassare e a fare poco movimento, cosa che invece deve essere evitata, cioè il movimento e l'attività muscolare del cane è fondamentale per un corretto equilibrio. La salute intestinale, comunque, quindi tutti questi segni dell'alimentazione, è fondamentale per la salute dell'animale stesso. Nell'intestino produciamo anticorpi, produciamo la vita e quindi va assolutamente indagata. Lei è Lupe, la mia Jack Russell, non ha particolari disturbi, ma come potete vedere, lei è una nuotatrice. Impressionante, nuota tutta l'estate, ore e ore durante il giorno, durante la fase invernale dove non può nuotare, vedete che ha comunque un aspetto, se voi la guardate, un pochettino più grosso qua, un pochettino più piccolo qua, quindi è tendenzialmente un po' oversize. Si rimette perfettamente in forma durante il periodo estivo, ma nel periodo invernale dove ha meno movimento tende ad avere l'accumulo, diciamo, di grassi e quindi quello che io eseguo è alimentare meno il mio cane in questa fase qua, perché non ha tutta quella necessità. Grazie, vi saluto, Lupe vi saluta, sono Emilio Feltri, veterinario di Kazampa, esperto in medicina del dolore e anestesiologia.

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.

0: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
1: Eccola qua, vedi, eccola.
2: Ci troviamo in Sardegna, in mezzo al mare. Con Cima Foundation, la mia primissima esperienza è indimenticabile per questa ricerca dei cetacei. Dove siamo esattamente, Paola?
3: Allora, siamo nelle acque soprastanti il canyon di Caprera. Dico canyon perché qui il fondale tocca 1000 metri, ma non è tanto la profondità quanto la sua conformazione, ovvero va proprio a formare come se fosse la valle di un fiume, un canyon vero e proprio. E questo permette un giro di correnti tale che le acque in questa zona siano molto ricche di nutrimento e quindi si sviluppa una catena trofica tale da permettere la presenza di grossissimi predatori quali sono le balenottere comuni.
4: Oh, spettacolo!
5: Sì.

0: spettacolo, guarda l'orma. Guarda, guarda che bella.
1: Che storia che è quella
2: l'orma
1: onda.
2: L'orma
0: della balena.

0: cosa abbiamo trovato fino adesso?
1: Che adesso abbiamo appunto iniziato la giornata con un bel avvistamento di un gruppo di senele striate, che è la specie di delfino in assoluto più diffusa nel Mediterraneo. E ora è da un po' che siamo su un gruppetto di due balenottere comuni.

0: Luca Ferraris, il vicepresidente Cima Foundation, qui stai praticamente timonando.
1: Sì,
0: giusto?
1: Stiamo qua timonando di fronte a Sardegna, di fronte a Costa Smeralda, e abbiamo già incontrato numerose balenottere che abbiamo potuto vedere nel loro habitat naturale.
0: Tra l'altro erano anche abbastanza vicino, però voglio spendiamo due parole dicendo: ragazzi, mi raccomando, sono sempre degli animali.
1: Sì, sono sempre animali che bisogna rispettare, bisogna sapere come approcciarvi, non bisogna tagliarli la strada, quando si avvistano bisogna sempre mantenere una distanza di sicurezza,
0: esatto.
1: E se possibile comunque avvicinarsi da dietro in modo tale che loro possano avere sempre eventuali vie di fuga. Sono animali che hanno bisogno dei loro spazi.
0: È vero. In questo momento, come diceva giustamente lui, siamo in Costa Smeralda. Ma c'è un progetto veramente molto molto importante che arriva al di là della nostra Italia.
1: Sì, è un progetto che noi abbiamo soprannominato CETASMUS, cioè l'Erasmus dei cetacei, che significa uno scambio di ricercatori da tutto il mondo che vengono nel nostro mare, qua in Costa Smeralda e soprattutto nel Mar Ligure, per studiare i cetacei. Perché vengono da tutto il mondo? Perché il nostro mare è una specie di laboratorio, è una specie di oceano in miniatura dove uno può trovare tutte le 8 specie e poi in qualche modo studiarle e osservarle.

0: voi siete proprio nella zona Ligure e quindi la Cima Foundation è lì.
1: Esatto, noi siamo proprio nel cuore del santuario Pelagos e appunto da Savona usciamo con i traghetti Corsica Sardinia Ferris, con i whale watching, con delle imbarcazioni apposite, usciamo per osservare e monitorare questi animali, perché è tutta un'osservazione, tutta una raccolta dati molto difficoltosa, molto accurata, che viene fatta a mano, viene fatta a vista, per capire un po' come questi animali si comportano e quali sono le aree dove loro si riproducono, quelle da proteggere maggiormente.
0: Quest'anno poi è stato anche un anno molto importante per voi, perché vi ha visto andare proprio in Africa.
1: Sì, per la prima volta è venuto da noi grazie a una borsa di studio finanziata da Francesco De Pero della residenza Capriccioli a Costa Smeralda, un ricercatore dalla Tanzania proprio per studiare come monitorare i cetacei in modo tale da ricevere tutto il know-how necessario per ritornare nel proprio paese e anche lì mettere su un gruppo di ricerca che si occupi di questi animali, di questi magnifici mammiferi.
0: Quindi il prossimo step è noi andare di là?
1: Se questo ricercatore riuscirà a seminare questo tipo di ricerca iniziale, poi anche noi scenderemo giù in Tanzania per aiutarlo a ingrandire e a fare rete con

0: Per Wild Planet oggi faremo un'escursione meravigliosa. Ci troviamo a bordo della motonave Arcobaleno nella laguna di Caorle per andare a scoprire quello che la fauna e la flora di questo territorio ci regala.
1: La laguna di Caorle è un angolo sospeso nel tempo, un luogo dove l'acqua incontra la terra in un abbraccio silenzioso modellato dal vento, dalla marea e dall'uomo. Situata tra la foce del fiume Livenza e il mare Adriatico, è un ecosistema unico. Abitato da centinaia di specie di uccelli, aironi, fenicotteri e poi canneti, pesci, barcheremi. Un paradiso per ornitologi e fotografi naturalisti, ma anche un esempio raro di equilibrio tra natura e presenza umana. Qui l'uomo ha imparato a convivere con l'ambiente, costruendo i casoni, abitazioni in legno e canna palustre usate dai pescatori per ripararsi durante le battute di pesca. Oggi sono il simbolo della laguna e custodi di una cultura che resiste nel tempo.
2: Sono Andrea Tasinato della Ticinese e anch'io guardo Cani e Gatti TV Channel.

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Grazie, da parte dei cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo, le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: Un grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.

0: il 1 luglio è stato iscritto automaticamente a un fondo pensione, ma anche chi ha già un contratto può spostare il proprio TFR. Nuovi terremoti sconvolgono l'Italia, ma secondo un rapporto ActionAid, a 10 anni dal disastro di Amatrice, sono ancora ferme 2 opere su 3. A Roma continuano le proteste dei fattorini, ancora senza tutele, sia contro il clima sempre più impietoso che contro la precarietà.
1: La piattaforma unitaria presentata da CGIL, CISL e UIL alle associazioni datoriali è stata al centro dell'intervento del segretario generale della CGIL Maurizio Landini al 19° congresso nazionale della UIL. Nel suo intervento Landini ha anche denunciato le profonde disuguaglianze del sistema fiscale.
2: Io credo che qui ci sia un punto di fondo, non più accettabile, perché noi siamo in un'Europa e in un'Italia in cui la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati è quasi il doppio di quella che invece viene fatta sulla rendita finanziaria, sulla rendita immobiliare, sui profitti. Io vi faccio un esempio banale. Io trovo che non sia più accettabile che io, lavoratore dipendente, sulla mia busta paga arrivo a pagare anche il 43, 44, 45% e il mio datore di lavoro, sui profitti che gli faccio fare io col mio lavoro, paga il 24%, cioè lui paga la metà di tassazione sui profitti che gli faccio fare io e sul mio stipendio pago il doppio delle tasse. Le mie tasse servono a dare anche i servizi a quelli che non le pagano, che le vadono o ne pagano meno.
1: La piattaforma consente di portare avanti battaglie diverse con più forza, come la restituzione del drenaggio fiscale.
2: Un lavoratore che prende 35.000 euro, se non si introduce un meccanismo di rivalutazione delle detrazioni e degli scaglioni, anche nel 2026 pagherà 1.500 euro di tasse in più che non dovrebbe pagare.

0: progetto è stato fatto grazie anche al contributo della Filiera Emilia Romagna, perché ci siamo resi conti che sul territorio appunto del circondario molese tanti lavoratori edili non conoscono le prestazioni a cui hanno diritto. Sono prestazioni che fanno parte, sono all'interno degli enti bilaterali della categoria, ente bilaterale quindi che c'è una parte padronale e una parte sindacale. Nonostante questo, ovviamente lato aziendale non ricevono alcuna informazione al momento, per esempio, dell'assunzione, e quindi sta tutto quanto a noi cercare di raggiungerle sia girando il territorio che con le telefonate in maniera capillare, perché altrimenti loro non arrivano a conoscere tutte le prestazioni a cui hanno diritto. Da quando è partito il progetto abbiamo raggiunto circa 900 lavoratori per telefono, e ovviamente questo poi ha generato una serie di appuntamenti e di iscrizioni, di pratiche, che si va su dei numeri veramente importanti.
1: Portare il sindacato direttamente nei luoghi di lavoro è la cosa più importante, perché le persone che hanno le situazioni più problematiche tendenzialmente non vengono qua. Quindi se tu li riesci ad andare a prendere direttamente dove lavorano, la metà del lavoro l'hai fatto. E magari loro lì in cantiere si sentono più tranquilli, e se magari addirittura non c'è il capocantiere, è ancora più familiare la cosa, no? Il rapporto che hai con loro.
2: Ho scoperto la cassa edile tramite FLA, tramite Andrea, che sono andato lì e mi sono scritto e mi ha spiegato le cose.
3: Conoscevo già certe prestazioni della cassa edile, però adesso le cose sono, mi sembra che sono cambiate molto meglio. Non sapevo che c'erano tante cose per i figli, anche sull'università, un aiuto per le scuole, la sanità e tante altre che ancora proviamo a sapere.
4: Per me conta molto, perché è un mondo che nessuno è veramente a conoscenza, è in continua evoluzione, in continuo sviluppo, e avere la fortuna di avere un referente che ti aggiorna ciclicamente quando ci sono le novità ti aiuta tantissimo.
5: Ho preso un appuntamento, sono venuto qua, ho parlato con Ahmed, mi ha spiegato tutte le cose che sono in corso. Mi è arrivata anche una lettera tramite la posta a casa che c'è che mi spiegano tutti i bonus che ci sono in corso, tipo bonus scuola e bonus di affitto.
6: Lo sportello gratis io lo faccio perché ci sono delle cose proprio per gli immigrati, come il rinnovo permesso di soggiorno, la richiesta carta di soggiorno, ricongiungimenti familiari, ma anche lo stesso lì io riesco anche a parlare per i diritti del lavoro.
7: Per me è molto importante, c'è una persona che spiega per me, perché con lui che posso fidarmi.
6: La lingua è come un mare, se uno non riesce e non lo sa nuotare,

0: si annega.
1: Questi lavoratori, la mancanza della lingua è un problema di più. Quando loro scoprono che c'è una persona che parla la sua lingua e che l'ascolta, e lì per lui almeno una finestra è aperta. E sono questi ragazzi, quando mi chiamano al telefono, mi chiamano zio Ahmed, cioè sono giovani, allora loro mi chiamano zio Ahmed. E questa è una cosa che ti fa capire che queste persone hanno bisogno di qualcuno che le dà una mano, e noi siamo qui per quello.
2: Dal 1 luglio, per chi inizia un nuovo lavoro dipendente nel settore privato, l'ingresso nella previdenza complementare è diventato automatico. Il lavoratore viene iscritto al fondo pensione previsto dal contratto collettivo e il TFR confluisce nella sua posizione individuale. L'adesione, però, è possibile anche per chi è già occupato e non ha ancora scelto un fondo, e i vantaggi economici possono essere rilevanti. Il primo è il contributo aggiuntivo del datore di lavoro, generalmente compreso tra l'1 e il 2% della retribuzione lorda, secondo quanto stabilito dal CCNL. Scegliendo il fondo negoziale previsto dalla propria categoria, questo versamento si aggiunge al TFR e al contributo del lavoratore. Quest'ultimo beneficia inoltre della deducibilità fiscale. Per i lavoratori con redditi molto bassi, inferiori alla soglia dell'assegno sociale, il contributo personale non è obbligatorio, mentre restano il TFR e il versamento datoriale. Su oltre 26 anni di contribuzione, un lavoratore che aderisce a un fondo pensione negoziale può arrivare al pensionamento con 106.293 euro contro i 77.422 euro di chi lascia il TFR in azienda, quasi 29.000 euro in più. A pesare sono i 10.285 euro di contributi datoriali, ma anche i rendimenti, pari nella simulazione a 35.605 euro contro i 16.606 della rivalutazione del TFR. Infine, la previdenza complementare beneficia di una tassazione agevolata dal 9 al 15%. In base agli anni di adesione. La contrattazione ha quindi permesso di legare un pezzo di salario a numerosi vantaggi e di creare così una base più solida per le pensioni dei lavoratori.
3: È il 1950. Dopo le scissioni che dal 1948 avevano diviso la CGIL e dato vita a CISL e UIL, il movimento dei lavoratori si trova a operare in un contesto politico ed economico profondamente mutato. L'Italia è ormai pienamente inserita nel clima della guerra fredda e il modello di sviluppo che prende forma nel paese si fonda su un'economia aperta ai mercati internazionali, su politiche di bilancio rigorose e su costi del lavoro molto contenuti. All'inizio degli anni 50, la ricostruzione industriale procede rapidamente, sostenuta anche dagli aiuti del Piano Marshall e dalla domanda internazionale. La produzione cresce e la produttività aumenta, ma questi progressi non si traducono subito in un miglioramento delle condizioni dei lavoratori. La disoccupazione è elevata e i salari rimangono bassi. Solo nella seconda metà del decennio l'occupazione comincia ad aumentare, accompagnata da una forte migrazione interna verso i grandi poli industriali del nord. In questo scenario anche le relazioni industriali iniziano lentamente a cambiare. I contratti nazionali di categoria diventano il punto di riferimento della disciplina del lavoro, mentre si sviluppa progressivamente un secondo livello di negoziazione nelle imprese. Sul finire degli anni 50, la contrattazione aziendale viene riconosciuta e inserita in un sistema articolato. Ai contratti nazionali spetta fissare le regole generali, mentre nelle aziende si negoziano materie specifiche legate all'organizzazione del lavoro e alla produttività. Per la CGIL, questi anni sono segnati da una condizione di forte difficoltà. L'organizzazione è isolata sul piano politico e spesso esclusa dai tavoli contrattuali. la strategia della Confederazione, guidata da Giuseppe Di Vittorio, resta inizialmente centrata su grandi mobilitazioni generali e sulla battaglia contro la disoccupazione, come dimostra il piano del lavoro presentato nel 1950. Quel progetto proponeva un vasto programma di investimenti pubblici, nazionalizzazione dell'energia elettrica, interventi nel Mezzogiorno e un grande piano di edilizia popolare. Il piano non fu accolto dal governo, ma rappresentò il primo tentativo di indicare una prospettiva complessiva di sviluppo economico e occupazione. La svolta per la CGIL maturò nella seconda metà del decennio. La sconfitta della FIOM alle elezioni delle commissioni interne alla Fiat nel 1955 mostrò il distacco tra la linea confederale e i cambiamenti in atto nelle fabbriche. Nei congressi successivi l'organizzazione avviò una profonda riflessione e iniziò a rivedere la propria strategia, riconoscendo il ruolo della contrattazione articolata e riportando la fabbrica al centro dell'azione sindacale.

0: La Corte Costituzionale riconosce il diritto alla pensione di reversibilità. Per il partner superstite di coppie omosessuali sposate all'estero, in caso il decesso sia avvenuto prima della legge sulle unioni civili del 2016. Con la sentenza 91, pubblicata il 28 maggio, la Consulta rimuove una disparità di trattamento rispetto alle coppie eterosessuali. Chi non aveva presentato domanda o aveva ricevuto un diniego può ora chiedere il riconoscimento della prestazione, anche per il figlio riconosciuto dal partner deceduto. Resta esclusa la reversibilità per le coppie di fatto, priva di una formalizzazione dell'unione. Per CGIL, INCA e SPI, la decisione segna un passo avanti nella tutela previdenziale e nel superamento delle discriminazioni.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito il centro Italia, la ricostruzione pubblica resta ancora lontana dalla vita quotidiana delle comunità. Il dossier di ActionAid, 10 anni dopo, i dati raccontano, fotografa uno stallo pesante. Su 3.667 interventi programmati per oltre 4,85 miliardi di euro, 2 opere su 3 non sono mai arrivate al cantiere. Il 66,3% resta bloccato nelle fasi preliminari, mentre solo il 33,6% ha raggiunto l'esecuzione o il completamento. Il ritardo attraversa tutte le regioni

colpite. Nelle Marche le opere ferme prima dell'avvio sono 1.243, il 66,4%, in Umbria 378, pari al 69,2%, nel Lazio 365, il 69,7%, in Abruzzo 446, il 61,5%. Ma il dato più duro riguarda i 44 comuni epicentro del disastro, dove sono concentrati 1.544 interventi per circa 2,1 miliardi di euro. Proprio lì, dove la ricostruzione serve di più, 7 cantieri su 10 non sono mai partiti. Ad Amatrice risultano bloccati 136 progetti su 172, ad Accumoli 64 su 86. Il problema non è solo tecnico. Una scuola non ricostruita può spingere una famiglia ad andare via. Un municipio chiuso indebolisce i servizi di prossimità. Un presidio sanitario assente rende più fragile la permanenza di anziani e persone con bisogni di cura. Sui 767 interventi destinati a servizi essenziali, tra scuole, palestre, università, municipi e strutture sanitarie, soltanto 235 hanno visto l'apertura del cantiere. Le opere collaudate e restituite alle comunità sono appena 77, il 10%. Per ActionAid, la ricostruzione ha bisogno anche di trasparenza. I dati restano dispersi, frammentari, non sempre aggiornati o completi. A 10 anni dal terremoto manca ancora uno strumento unico, accessibile e comprensibile, capace di far seguire ai cittadini l'avanzamento delle opere, individuare ritardi e verificare se gli interventi rispondano davvero ai bisogni dei territori. Senza servizi, luoghi pubblici e informazioni chiare, la ricostruzione rimane una promessa non mantenuta.

0: hot to deliver, troppo caldo per consegnare, è lo slogan che accompagna le proteste dei rider romani, colpiti sia dalle temperature sempre più insostenibili delle strade, sia dalle ordinanze che tutelano la salute, ma non il reddito.
1: Questi lavoratori, tuttavia, sono messi in una situazione di scelta: o scegliere di andare in strada rischiando la propria vita e rischiando chiaramente di esporsi a temperature molto elevate, oppure restare a casa e rinunciare al proprio salario, in quanto questi lavoratori non sono riconosciuti come dei lavoratori dipendenti, ma sono anzi dei lavoratori autonomi, e quindi l'inquadramento lavorativo e contrattuale di questi lavoratori incide enormemente anche sulla loro possibilità di poter avere un salario oppure no.
0: Temi che vanno a scontrarsi con la realtà ancora fragile dei rider.
1: Queste persone, insomma, hanno una vita lavorativa totalmente regolata dalle dinamiche algoritmiche, quindi i flussi di lavoro influiscono sul loro salario e molto spesso questi lavoratori rischiano di stare in giro per 10 ore per guadagnare 10 euro fondamentalmente. E noi come Nite CGL stiamo chiedendo di conseguenza un aumento delle paghe sotto questo punto di vista. Dall'altro lato crediamo sia molto importante che la città si attivi per creare dei punti di isolamento climatico dove queste persone possono riposarsi, fare comunità tra di loro, banalmente poter accedere a dei sali minerali, a delle borracce e in generale anche per essere un po' più sicuri, avere dei focolai, insomma, dove poter andare, anche in virtù del fatto che comunque sono tutte persone che hanno un background migratorio e molto spesso subiscono vessazioni da parte dei clienti durante i turni di lavoro.

Abbiamo creato questa applicazione, l'abbiamo voluta chiamare Occhio al Contratto, per poter consentire a ciascun lavoratore e a ciascuna lavoratrice di poter verificare che tipo di contratto hanno e soprattutto se hanno un contratto pirata. In una zona come la nostra, dove è molto diffuso il fenomeno del dumping contrattuale, oltre che quello del lavoro povero e del lavoro sfruttato. Quindi ogni lavoratore, prendendo semplicemente il suo Unilab o la sua busta paga e inserendo il codice nel nostro sito, può verificare se ha un contratto pirata e mettersi eventualmente immediatamente in contatto con noi per affrontare e per ricevere assistenza. Beh, abbiamo fatto un'analisi e una ricerca tra tutte le assunzioni

0: Ogni anno si verificano in provincia e quindi abbiamo iniziato a lavorare a un report sul dumping contrattuale in provincia di Ragusa e abbiamo riscontrato che in molte assunzioni non viene dichiarato il contratto oppure il contratto è pirata, e questo succede per un contratto su quattro. Ovviamente poi abbiamo notato che è maggiormente diffusa questa applicazione nel settore del commercio e dei servizi, impatta maggiormente sulle donne e sui giovani rispetto, diciamo, alla conformazione che ha il nostro mercato del lavoro in provincia di Ragusa. Ci siamo resi conto che serviva comunque uno strumento anche per poter raggiungere più facilmente queste migliaia di lavoratori e di lavoratrici. E da lì quindi abbiamo iniziato a lavorare e capire che c'era, diciamo, una giungla di codici INPS, codici del Ministero, codici CNEL. Rispetto a questo abbiamo creato una base di dati, una trascodifica di dati completa, e da lì abbiamo realizzato appunto questo, che è un semplice motore di ricerca, un applicativo, comunque una pagina raggiungibile dallo smartphone, dal sito, in tutta Italia, quindi accessibile a tutti, libera e gratuita, dove ciascuno può autonomamente a casa, dal proprio divano anche, o sul posto di lavoro, verificare che contratto ha e soprattutto se è vittima di un contratto pirata. Abbiamo avuto un caso di un supermercato della grande distribuzione dove lì abbiamo riscontrato la presenza di 15 lavoratori che, pur lavorando in una grande catena, hanno scoperto di vedersi applicato il contratto pirata proprio grazie alla nostra applicazione.
1: Abbiamo capito che avevamo un contratto pirata, dove grazie alla CGIL abbiamo poi ottenuto il contratto collettivo nazionale commercio sottoscritto dalla FILCAMS, dove abbiamo ottenuto tutti i diritti che prevede il contratto.
0: Abbiamo avuto subito un positivo riscontro quando abbiamo pubblicato la nostra applicazione sul sito. Abbiamo visto che ci sono stati accessi da tutte le parti d'Italia, quindi non solo dal nostro territorio che è più a sud d'Italia, e soprattutto quello che abbiamo riscontrato è che molti giovani hanno utilizzato la nostra applicazione.
2: Cos'è il lavoro intramurario? Lavoro tra le mura di casa, lavoro di muratura, lavoro svolto da detenuti e internati in un istituto penitenziario, lavoro con una retribuzione in ritardo e quindi soggetta a mora. Il lavoro intramurario è quello svolto da detenuti e internati all'interno degli istituti penitenziari. Può riguardare attività necessarie al funzionamento del carcere, come cucina, pulizia e manutenzione, oppure lavori produttivi, industriali, artigianali e agricoli. Non è più considerato un'attività puramente afflittiva. Ha una funzione rieducativa e di reinserimento sociale e garantisce tutele previdenziali e assicurative assimilate a quelle del lavoro libero.
3: A Charleroi, l'Inca CGIL si è ritrovata per ricordare i 70 anni della tragedia di Marcinelle e gli 80 anni dell'accordo italo-belga del 23 giugno 1946. Con quell'intesa, 50.000 italiani furono inviati nelle miniere belghe in cambio di forniture di carbone a un costo preferenziale, pagato con la fatica e a volte la vita dei lavoratori.
4: 70 anni di Marcinelle. Abbiamo avuto l'onore di presidiare una iniziativa importante. L'Inca ha consegnato l'opera di Antonio Nocera restaurata. Abbiamo avuto anche l'occasione di presentare un nostro nuovo volume, Marcinelle 1956-2026, Memoria, diritti, tutela, un'occasione per parlare di questa strage che ha visto morire 262 minatori, di cui 136 italiani, con l'obiettivo non solo di ricordare ma anche di prevenire.
3: Chi ha lavorato nelle miniere porta ancora vivo il ricordo della fatica e dei sacrifici fatti e ci aiuta a ricordare come anche la nostra storia del lavoro sia stata costellata di partenze e speranze.
5: Abbiamo lavorato, dato sudore, sangue e la vita anche, abbiamo fatto il benessere del paese ospitante e abbiamo anche collaborato anche per l'Italia. La fratellanza che c'era, non c'era distinzione di che paesi erano. Eravamo uniti perché il pericolo ci univa tutti. Non vi era marocchino, algerino, italiano, tante razze e così via. Ma essi erano nelle stesse condizioni che noi. Cercavano il lavoro, la dignità per le loro famiglie.

Le sfide del mondo del lavoro stanno cambiando, ma ribadire l'importanza del passato permette di migliorare il futuro. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: È morta a 78 anni Emma Bonino, storica esponente dei radicali insieme a Marco Pannella, leader di Più Europa, due volte ministra, combatteva da un anno con un tumore al polmone. Ha segnato la vita della Repubblica, dice il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tutti i partiti e gli schieramenti politici la ricordano e le rendono omaggio per la sua tenacia, le battaglie per i diritti civili e l'irriducibile europeismo. Le nostre idee erano lontane, dice la Premier Giorgia Meloni, che pure rende omaggio a una voce forte e riconoscibile. La settimana prossima ci saranno i funerali di Stato. È scontro tra maggioranza e opposizione sulla nuova legge elettorale. Ieri il via libera del Senato all'emendamento del centrodestra che introduce fino a 3 preferenze con alternanza di genere, ma mantiene i capilista bloccati. Respinto invece il subemendamento delle opposizioni che chiedeva di eliminare le liste bloccate e introdurre le preferenze pure. È polemica anche su un'altra modifica voluta da Fratelli d'Italia. Viene alzato di 3 volte il numero di firme necessarie ai partiti non presenti in Parlamento per partecipare alle elezioni politiche. Una soglia spropositata, protestano le opposizioni, che viola i principi democratici. 25 anni dopo l'11 settembre resta uno degli spartiacque della storia contemporanea. Oggi il mondo ricorda le quasi 3.000 vittime degli attentati alle Torri Gemelle, al Pentagono in Pennsylvania e le conseguenze di quella giornata che cambiò gli equilibri internazionali. Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto il suo pensiero alle vittime e alle loro famiglie, invitando a non cedere alla logica della guerra, ma a far prevalere la pace. È atteso domani a Roma Alessandro Di Battista, dopo 2 settimane di ricovero a Cuba. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle dovrebbe lasciare oggi L'Avana a bordo di un'aeroambulanza, con un volo a bassa quota e suddiviso in più tappe della durata di circa 12 ore. Di Battista era stato ricoverato il 28 agosto per una forte cefalea e successivamente sottoposto a un intervento neurochirurgico d'urgenza. Le sue condizioni sono ora compatibili con il trasferimento. A Roma è previsto il ricovero al Policlinico Gemelli, dove proseguiranno le cure.
1: Nel giorno in cui l'esecutivo diventa il più longevo della storia della Repubblica, Schillaci ha sottolineato il valore della stabilità politica anche per il sistema sanitario. Sul fronte delle risorse, il ministro ricorda l'aumento del Fondo Sanitario Nazionale, dai circa 126 miliardi di euro del 2022 ai quasi 143 miliardi previsti nel 2026. Tra gli interventi citati anche quelli sulle liste d'attesa, le assunzioni e i rinnovi contrattuali del personale sanitario. Schillaci ha inoltre rivendicato 3.170 nuove apparecchiature negli ospedali e oltre 1,5 milioni di over 65 assistiti a domicilio. Il ministro però ha anche ammesso che resta ancora molto da fare, annunciando che a breve sarà presentato anche il nuovo piano sanitario nazionale. La sanità pubblica italiana è sempre più lontana dagli standard europei e quanto emerge dall'analisi della Fondazione Gimbe sui dati OCSE del 2025. La spesa sanitaria pubblica scende al 6,2% del PIL contro il 7,1% della media europea e OCSE. Un divario che in termini di spesa pro capite vale complessivamente oltre 36 miliardi di euro. Nel 2025 l'Italia è al 15° posto su 27 paesi europei dell'area OCSE per spesa sanitaria pubblica pro capite e ultima tra i paesi del G7, 3.952 dollari per abitante, meno della metà rispetto alla Germania. Secondo Gimbe, il sottofinanziamento sta aggravando liste d'attesa, carenze di medici e disuguaglianze territoriali, spingendo sempre più cittadini verso la sanità privata o a rinunciare alle cure. Nel 2024 sono state 5,8 milioni le persone che hanno rinunciato a visite o esami. Per Gimbe, con la manovra 2027 serve dunque un cambio di rotta, più risorse e riforme strutturali per il Servizio Sanitario Nazionale.

La Commissione europea ha autorizzato l'immissione in commercio di Opledo, trattamento a base di levodopa e carbidopa a rilascio modificato, sviluppato da Zambon. L'introduzione nei mercati europei è prevista gradualmente a partire da ottobre 2026. La nuova formulazione combina componenti a rilascio immediato e prolungato con l'obiettivo di garantire un effetto rapido e un controllo più duraturo dei sintomi. L'autorizzazione si basa sui risultati dello studio di fase 3 RISE-PD, nel quale Opledo ha mostrato un aumento significativo del cosiddetto Goudon, cioè il periodo in cui i sintomi sono ben controllati rispetto alla levodopa a rilascio immediato. Secondo i dati citati dall'azienda, oltre l'80% dei pazienti sviluppa fluttuazioni motorie entro 10 anni dall'esordio della malattia. Prima campanella in arrivo e per bambini e ragazzi può tornare il cosiddetto back to school blues, la malinconia da rientro che in alcuni casi può trasformarsi in ansia. A lanciare l'allarme è l'Istituto Superiore di Sanità, che invita a considerare il ritorno in classe come una fase di adattamento da affrontare con il sostegno di famiglie e scuola. Nei più piccoli può esserci difficoltà a separarsi dai genitori, crescendo aumentano le preoccupazioni per rendimento insegnanti, mentre tra preadolescenti e adolescenti pesano soprattutto amicizia, accettazione ed eventuale esclusione dal gruppo. L'ansia può manifestarsi anche con mal di pancia, mal di testa, disturbi del sonno, irritabilità e difficoltà di concentrazione. L'IS consiglia quindi di ripristinare gradualmente la routine, garantire sonno e alimentazioni regolari e soprattutto ascoltare le preoccupazioni senza minimizzarle. Mancano pochi giorni al ritorno a scuola per 7 milioni di studenti e cresce l'attenzione sulla salute dei minori, soprattutto sul fronte delle vaccinazioni. A riaccendere il dibattito anche il recente caso di una bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite, dopo non essere stata sottoposta alle vaccinazioni obbligatorie. Secondo la pediatra Valentina Grimaldi, la ripresa delle lezioni deve diventare un'occasione per rafforzare la prevenzione e verificare lo stato vaccinale dei bambini, un controllo che, sottolinea, dovrebbe coinvolgere pediatri, famiglie, scuole e servizi sanitari. Tra le priorità anche la gestione del caldo intenso, garantire acqua, pause in ambienti freschi, limitare l'attività fisica nelle ore più calde e monitorare i bambini con patologie croniche. Per la pediatra è inoltre importante prepararsi alla stagione influenzale, favorendo la vaccinazione per ridurre focolai, assenze scolastiche e pressione sui servizi sanitari.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa nuova edizione del nostro telegiornale con un episodio di violenza a Ponte Cagnano. Un uomo di 55 anni è stato arrestato con l'accusa di aver seguito la moglie fino ad un parcheggio dove l'avrebbe aggredita anche con un coltello prima di sottrarle il telefono cellulare. I carabinieri lo hanno rintracciato subito dopo. Gli accertamenti nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: È accusato di aver seguito la moglie fino a un parcheggio e una volta raggiunta di averla aggredita con un coltello, colpendola anche con pugni e con schiaffi, poi sottraendole il telefono cellulare. È quanto ricostruito dai carabinieri che il 10 settembre hanno arrestato a Ponte Cagnano un uomo di 55 anni, destinatario di un provvedimento per l'ipotesi di reato di atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi, rapina e lesioni personali aggravate. L'intervento è stato eseguito dai militari della stazione dei carabinieri di Ponte Cagnano insieme ai colleghi del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Battipaglia. Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, l'uomo avrebbe seguito la donna fino a un'area di parcheggio dove sarebbe avvenuta l'aggressione. Il 55enne avrebbe utilizzato un coltello per minacciare e colpire la moglie prima di impossessarsi del suo cellulare e poi allontanarsi rapidamente dal luogo dell'aggressione. Avviate le ricerche, i carabinieri sarebbero riusciti a rintracciare l'indagato e a sottoporlo a perquisizione. Nel corso dei controlli è stato trovato in possesso di un coltello a scatto con una lama.

0: di 9 cm, poi sottoposto a sequestro. Sono quindi scattate le manette per le varie accuse a suo carico.
1: E questa era la nostra copertina, ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio, restiamo in Campania dove torna al centro del dibattito la sicurezza del raccordo Salerno-Avellino dopo il grave incidente di Baronissi con 14 veicoli coinvolti e 21 feriti. Si riaccende il confronto sul futuro dell'arteria. Il sindacato chiede interventi urgenti e l'accelerazione del progetto di una terza corsia. Vediamo.
0: L'ennesimo grave incidente stradale avvenuto sul raccordo Salerno-Avellino all'altezza di Baronissi torna a far salire al centro del dibattito pubblico e istituzionale il tema della sicurezza stradale e della tenuta infrastrutturale dello snodo autostradale salernitano. La maxi carambola scatenata dal malore di un camionista ha visto coinvolte 14 tra auto e mezzi pesanti, causando 21 feriti e la paralisi totale della viabilità regionale per diverse ore nella giornata di giovedì, dimostrando per l'ennesima volta la fragilità strutturale di un'arteria strategica per il Mezzogiorno e l'intero paese. Sulla vicenda e sui pesanti disagi che hanno investito la Valle del Nirno, l'Arboro Nocerino Sarnese e le direttrici verso Napoli e Caserta, è intervenuto Gigi Vicinanza, storico sindacalista salernitano, attuale segretario nazionale della categoria metalmeccanici. Quanto accaduto a Baronissi è il tragico segnale di un'emergenza non più rinviabile, ha dichiarato Gigi Vicinanza. Esprimo innanzitutto la mia vicinanza ai feriti, in particolare alle due persone ricoverate in codice rosso, il mio ringraziamento ai vigili del fuoco, al 118, alle forze dell'ordine. Tuttavia non possiamo più limitarci a contare i danni e i feriti ogni qualvolta si verifica un sinistro su questo tratto. Vicinanza ha quindi posto l'accento sulla lentezza dei progetti di ampliamento infrastrutturale del nodo di Salerno, da sempre considerato il vero e proprio imbuto d'Italia. Il raccordo Salerno-Avellino, ha detto ancora Vicinanza, gestisce ogni giorno volumi di traffico e di trasporto merci pesanti del tutto incompatibili con la presenza di sole due corsie per marcia. Da anni si parla dell'ampliamento dell'arteria, ma la realtà è che i cittadini, lavoratori e autotrasportatori continuano a rimanere ostaggio del blocco della viabilità ogni minimo inconveniente. A questo punto la domanda si impone con urgenza alle istituzioni preposte ad ANAS: quando si attuerà davvero il discorso dell'allargamento per la terza corsia sia in direzione nord che verso sud?
1: Nuovi controlli dei carabinieri NAS tra le province di Salerno e Avellino nel settore alimentare. Due attività sono state sospese per gravi irregolarità igienico-sanitarie e strutturali, sequestrati prodotti alimentari e contestate sanzioni e ammende per decine di migliaia di euro. Federica Pistone.
3: I carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Salerno hanno ispezionato diverse attività dedicate alla produzione e anche alla commercializzazione di prodotti da forno e caseari. In particolar modo in Irpinia, durante le verifiche svolte insieme al personale del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro e dell'ASL di Avellino, sono state riscontrate gravi irregolarità in un panificio. L'attività è stata immediatamente sospesa sia per le precarie condizioni igienico-sanitarie e strutturali, con pulizie carenti, assenza di idoni spogliatori e di locali destinati in via esclusiva al deposito delle materie prime, che per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Presso la struttura è stata anche riscontrata la presenza di lavoratori in nero. Nello stesso contesto sono stati sottoposti a sequestro amministrativo un quintale di prodotti alimentari congelati tra verdure, legumi ed ortaggi, detenuti senza osservare le procedure di autocontrollo HACCP, nonché 30 kg di prodotti da forno risultati privi delle indicazioni sulla tracciabilità. Presso altri due panifici, in Cilento e nella Valle Metelliana, sono sono stati adottati due provvedimenti di diffida affinché i titolari provvedano immediatamente a risolvere le criticità igienico-sanitarie e strutturali riscontrate. Infine, i controlli hanno riguardato anche uno stabilimento di produzione e trasformazione di prodotti caseari nella Piana del Sele, dove i NAS hanno accertato gravissime criticità igienico-sanitarie. Durante l'ispezione è stata riscontrata la presenza di insetti volanti e striscianti negli ambienti destinati alla lavorazione e in alcune celle di stoccaggio. Per questi motivi l'attività è stata sospesa ad horas. Il valore complessivo delle strutture sottoposte a chiusura è stimato in 650.000 euro. Sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 26.000 euro ed ammende per un valore di circa 22.000 euro.
1: A Matera un medico indagato per una presunta truffa ai danni dell'azienda sanitaria locale. La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo per oltre 46.000 euro. Secondo l'ipotesi accusatoria, il professionista avrebbe dichiarato ore di lavoro non effettivamente svolte, percependo compensi ritenuti non dovuti. Vediamo il servizio. Un sequestro preventivo per un valore complessivo di oltre 46.000 euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Matera nei confronti di un medico indagato per l'ipotesi di truffa aggravata e continuata ai danni dell'azienda sanitaria locale di Matera. Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale di Matera nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica Lucana. Le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno preso in esame il periodo compreso tra il 2021 e il 2024. Gli investigatori hanno analizzato prospetti delle attività, sistemi elettronici di rilevazione delle presenze, documentazione amministrativa e comunicazioni interne. Secondo l'ipotesi accusatoria, il professionista avrebbe comunicato all'azienda sanitaria ore di attività non effettivamente svolte, ottenendo compensi che, secondo gli accertamenti, non sarebbero stati integralmente dovuti. Tra le anomalie contestate figurerebbero sovrapposizioni tra le ore dichiarate e altri impegni professionali o formativi, oltre alla contabilizzazione delle stesse ore con modalità differenti. Gli accertamenti avrebbero consentito di quantificare in 46.000 euro il presunto profitto della condotta contestata. Il GIP ha quindi disposto il sequestro delle disponibilità finanziarie dell'indagato, anche per equivalente in caso di mancato o insufficiente disponibilità. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e non rappresenta un accertamento definitivo di responsabilità penale.
4: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, restate con noi.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner

0: partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. A Potenza si è riunito il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione. Al centro dell'incontro il rimpatrio volontario assistito e le nuove procedure di controllo sanitario previste per i migranti. Vediamo.
1: Si è riunito in prefettura a Potenza il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, presieduto dal prefetto Michele Campanaro. Al centro dell'incontro, il rimpatrio volontario assistito e le nuove procedure di screening previste dal Patto europeo sulla migrazione e l'asilo. Il Consiglio rappresenta il principale luogo di confronto tra istituzioni, enti locali e realtà impegnate nell'accoglienza e nell'integrazione. Durante la riunione è stata illustrata la recente circolare del Ministero dell'Interno sul rimpatrio volontario assistito, che consente ai cittadini di paesi terzi in possesso dei requisiti di rientrare volontariamente nel paese d'origine attraverso un percorso accompagnato. Particolare attenzione è stata riservata alle persone vulnerabili, tra cui minori, anziani, disabili e vittime di violenza o tratta. È stato illustrato anche il progetto Rivolare in Rete, realizzato con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni nell'ambito del Fondo FAMI 2021-2027, che prevede assistenza dalla fase di orientamento fino al reinserimento nel paese d'origine. Il prefetto ha invitato i gestori dei centri di accoglienza e servizi sociali comunali a rafforzare l'informazione sulla possibilità del

rimpatrio volontario. L'obiettivo è intercettare tempestivamente eventuali manifestazioni di interesse e accompagnare i beneficiari nel percorso. Ampio spazio è stato dedicato anche alle nuove procedure di screening previste dal Regolamento europeo 2024. Il direttore generale

0: il suo percorso ed è candidato all'onorificenza al merito della Repubblica. Vediamo il servizio. Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile è la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione che lo ha portato a collaborare con realtà come Inail, Ottobock e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale, DJ Mickey Bionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile Inail. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina e la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console. A Polla un'importante opportunità per i giovani diplomati dell'Istituto Professionale per la Sanità e l'Assistenza Sociale, un percorso gratuito e ridotto che consentirà di conseguire la qualifica di operatore sociosanitario, aprendo nuove possibilità nel mondo della formazione e del lavoro.
1: Importante opportunità di formazione e inserimento lavorativo per i giovani del Vallo di Diano. È stato infatti presentato un corso formativo gratuito a itinere ridotto per il conseguimento della qualifica professionale di OSS nell'auditorium della scuola secondaria di primo grado di Polla. L'iniziativa è destinata in via esclusiva ai ragazzi e alle ragazze che hanno conseguito e che stanno per conseguire il diploma presso l'indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale dell'IPSAS di Polla, guidato dalla dirigente scolastica Daniela Natalino. Per gli studenti è prevista una modalità formativa abbreviata che riconosce i crediti già maturati durante il quinquennio di scuola superiore, agevolando così e velocizzando l'ottenimento del titolo finale, l'iscrizione al registro regionale delle qualifiche e l'ingresso nel mondo del lavoro. Il corso rientra nell'ambito del progetto Centro Territoriale di Inclusione Attiva, ambito S10, finanziato dal programma Campagna Welfare. La misura è promossa dal Consorzio Sociale Vallo di Diano d'Anagro e Alburni, guidato dal presidente Michele Di Candia e dal direttore Antonio Domenico Florio, rappresentato all'evento da Antonio Caggiano, componente del Consiglio di Amministrazione e sindaco di Auletta, e dal dottore Michele Prisciandaro, funzionario del medesimo consorzio, in sinergia con la cooperativa sociale Il Sentiero, la scuola di formazione Socrates, rappresentata dalla dottoressa Caterina Di Bisceglie, e la cooperativa New Orion, una collaborazione strategica mirata a valorizzare le competenze locali e a rafforzare la rete dei servizi alla persona e a fornire una concreta opportunità ai giovani iscritti o diplomati presso l'Istituto Giuseppe Griscuolo di Polla.
0: Ed ora diamo linea alla regia per la pubblicità, tra poco.

Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato.

0: A Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritornati in studio. Vasco Rossi riceverà il dottorato di ricerca honoris causa dall'Università di Salerno. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
1: Il 7 ottobre Vasco Rossi sarà all'Università degli Studi di Salerno. Infatti Unisa ha comunicato il conferimento al cantante italiano del dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione, riconoscendo nel suo percorso artistico, culturale e pubblico un'esperienza di particolare rilievo per lo studio dei linguaggi e dei processi della comunicazione contemporanea. In oltre 40 anni di carriera, si legge in una nota dell'Università degli Studi di Salerno, Vasco Rossi ha saputo interpretare trasformazioni sociali, sensibilità e inquietudini di generazioni diverse, costruendo un linguaggio immediatamente riconoscibile e una relazione con il pubblico che ha superato i confini della musica per diventare il fenomeno culturale, identitario e comunicativo che tutti conosciamo. Il conferimento del dottorato honoris causa a Vasco Rossi, ha dichiarato il rettore dell'Università degli Studi di Salerno, Virgilio D'Antonio, riconosce il valore di un percorso capace non soltanto di interpretare il proprio tempo, ma anche di contribuire a definirne linguaggi, immaginari e forme di relazione. La continuità e la profondità del rapporto costruito con diversi pubblici rappresentano un'esperienza di grande interesse anche per la ricerca nel campo della comunicazione. La cerimonia ufficiale di conferimento del dottorato si terrà mercoledì 7 ottobre alle ore 15:30 nell'Aula Magna Vincenzo Bonocore dell'Università di Salerno.

0: campus di Fisciano e accoglierà Vasco Rossi nella comunità universitaria.
1: E chiudiamo con un appuntamento dedicato al mondo dell'agricoltura. Sant'Arsenio è tutto pronto per la quarta edizione di Tractor Master, l'agri-show del Vallo di Diano. Una giornata tra prove con trattori ed escavatori, gare di abilità, prodotti della tradizione contadina ed iniziative dedicate alle famiglie. Danila Piacasella.
2: È tutto pronto per la quarta edizione di Tractor Master Prova in Campo, l'agri-show del Vallo di Diano in programma questa domenica. L'evento, nato dalla collaborazione tra Falco Pneus e Leopardo SNC, avrà inizio alle ore 9 in località Pozzo a Sant'Arsenio. Un'intera giornata dedicata al mondo agricolo, tra dimostrazioni, prove di abilità, esposizioni, gastronomia contadina e attività per le famiglie. Ma non solo, la manifestazione è stata pensata anche per permettere ad agricoltori ed appassionati di vedere e testare concretamente prestazioni e caratteristiche degli pneumatici e delle macchine agricole. Il programma prenderà il via alle 9 nei pressi del Cassiopea Shopping Center con le prove in campo con trattori ed escavatori. Dalle 13 alle 14.30 spazio alle iscrizioni per le prove di abilità. A partire dalle 15 si entrerà nel vivo dell'evento con le gare del premio trattorista del Vallo. Nel pomeriggio dunque protagonisti saranno ancora una volta trattoristi e macchine agricole impegnati in prove che metteranno alla prova capacità di guida, precisione e abilità. La premiazione è prevista alle 17. Non mancherà inoltre un momento dedicato alla gastronomia con la pausa pranzo a base di street food contadino dalle aziende agricole di Campagna Amiche col Diretti Salerno. L'evento guarda anche le famiglie per tutta la giornata, infatti sono previsti momenti di animazione per bambini e saranno presenti strutture gonfiabili, così da affiancare alle attività professionali un momento di intrattenimento aperto a tutte le età. L'ingresso è gratuito.
1: E questo era il nostro ultimo servizio. Prima di salutarvi vi ricordo di continuare a seguire la nostra informazione sul sito italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'ambulanza.

0: griglia stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica.

0: telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Oggi siamo su un sito archeologico molto molto importante per la Campania, ci troviamo a Nocera Superiore e siamo in un'area denominata Nuceria. Nuceria è un'occasione importantissima per tutto l'agro nocerino sarnese, per quello che rappresenta, per quello che ha rappresentato e per quello che rappresenterà. Oggi sarà qui con noi anche l'assessore Felice Casucci, con cui dovremo programmare lo sviluppo di quest'area archeologica. Tra l'altro Nocera si può dotare di quest'area ed avere un richiamo molto molto importante a livello turistico, sociale e culturale. Tra l'altro qui sono con l'associazione che si occupa di questi luoghi, li affianco da più di 11 anni e sono orgoglioso di quello che hanno fatto finora.

0: troviamo nella sede del Battistero, un luogo sacro della cristianità, un luogo che ha 2000 anni.
1: È una fonte battesimale a pianta rotonda che dopo quella in San Giovanni Laterano è la più grande al mondo.
0: E quindi stiamo parlando di una storia bellissima, antichissima, una storia ricca, ricca di episodi religiosi, ricca di iconografie, ricca soprattutto di un'opportunità, che è un'opportunità in questo momento più immateriale che materiale, ma che è fatta anche di materiali, è fatta anche di beni, sui quali è necessario pensare degli investimenti, pensare delle realizzazioni che sono delle realizzazioni di interesse pubblico legate appunto a queste grandi vestigia.
1: Abbiamo raccolto con grande piacere la visita dell'onorevole Michele Cammarano e dell'assessore regionale Casucci che hanno visitato questi siti e stanno visitando tutti quelli che sono i siti archeologici dell'antica Nuceria. L'invito è anche ai nostri conterranei, ai campani e anche ai cittadini che vivono fuori dalla Campania a visitare quella che è l'antica Nuceria. È una storia importante, significativa, che consideriamo che l'antica Nuceria Alfaterna era una delle città più importanti nell'antica Roma. È un territorio storico, è un territorio di una grande ricchezza non solo storica e culturale ma anche enogastronomica. Quindi io sono convinto che valorizzare l'archeologia in questa città, e noi con la nostra amministrazione abbiamo istituito un assessorato specifico all'archeologia, significa valorizzare non solo la storia di Nocera Superiore ma quella di un intero comprensorio.
0: Credo che le associazioni, l'associazione che ruota intorno a Nuceria sia meritevole, così come tutti coloro che ne fanno parte, sono tante persone che si dedicano con spirito di volontariato, ma è necessario che anche la Regione Campania, che anche gli enti pubblici, che anche il Ministero, che anche il Ministero tramite le sovrintendenze, che anche le amministrazioni locali siano oggetto di un interesse che ponga al centro di una progettualità regionale, nazionale e internazionale questi siti, perché più di uno, quindi questi siti che vanno dalla

appunto dal sito archeologico antichissimo al sito religioso, ma anche al sito civile, quello culturale, il castello, tante cose che raccontano un'unica storia di tradizioni, un'unica storia di identità alla quale non possiamo in alcun modo rinunciare.

Io sono Pino Ruggiero, direttore del gruppo archeologico Nucerio, gruppo iscritto ai gruppi archeologici d'Italia. Abbiamo voluto che la nostra associazione avesse una importanza nazionale, ci siamo riusciti, tant'è vero che il prossimo anno noi avremo qui a Nuceria l'evento di archeologia ritrovata, che sarebbe la valorizzazione dei piccoli siti, dei siti meno conosciuti. Abbiamo fondato questa associazione nell'anno 2020, proprio in pieno Covid. Facciamo valorizzazione di tutti i siti archeologici di Nuceria, a partire dalla Domus del Decumano, le terme, anche il teatro che è aperto da poco, e per finire il battistero, portato diciamo alla luce in quest'ultimo periodo in un modo dirompente, perché la sua bellezza è straordinaria.

Noi siamo volontari, ci occupiamo principalmente di pulire i siti che abbiamo avuto in gestione dalla sovrintendenza, con cui abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione, e poi facciamo di tutto, informatizzazione, facciamo progetti. All'interno del nostro gruppo c'è anche un gruppo che fa rievocazioni storiche, quindi facciamo veramente di tutto. Invitiamo tutti quanti voi a venirci a trovare il sabato e la domenica. Siamo sempre aperti con i siti archeologici: Domus del Decumano, Terme Antiche di Nuceria, Teatro Ellenistico Romano e Battistero. Quindi veniteci a trovare, perché ci troverete i volontari, che sono assolutamente gratuiti, come è gratuito tutto il nostro servizio che facciamo per la collettività.

La storia di profilo è il tema della seconda edizione di Contesto, il festival di storia contemporanea che si terrà a Empoli dal 18 al 20 settembre 2026. L'appuntamento porterà tra le piazze e i chiostri della città toscana giornalisti, saggisti e narratori chiamati a raccontare eventi storici per interpretare il presente, vite e figure spesso laterali, marginali o scomode che hanno impattato sul corso della storia lasciando un segno indelebile. Ad aprire il festival il 18 settembre sarà il saggista e romanziere indo-britannico Pankaj Mishra, tra le voci più autorevoli del pensiero post-coloniale globale e autore del recente Il mondo dopo Gaza, mentre a chiudere sarà Ascanio Celestini con il suo Pasolini, una vita anzi due. Dal 9 all'11 ottobre la Manifestival torna ad animare le strade e i luoghi del quartiere romano della Garbatella, con 3 giorni di eventi a ingresso gratuito. Il titolo di quest'anno è Sindrome americana. Alla vigilia delle elezioni di midterm che segneranno il futuro prossimo degli Stati Uniti, il focus sarà sulle politiche trumpiane e i loro risvolti globali. Il crepuscolo della democrazia USA, le retate dell'ICE, la persecuzione degli Antifa, le minacce a Cuba e altri stati sovrani. Non mancheranno i principali temi di attualità: la questione ecologica, il mondo del lavoro, le sfide dell'intelligenza artificiale, ma anche le culture emergenti del fumetto. E poi musica e teatro. Tutti gli eventi sono organizzati dalla redazione del Manifesto. Palazzo Strozzi presenta Broken, il potere del frammento, una grande mostra dedicata al tema del frammento nella storia della scultura, dall'archeologia all'arte di oggi. Organizzata con la National Gallery of Art di Washington, l'esposizione riunisce a Firenze straordinarie e affascinanti opere, dall'antico Egitto a Michelangelo, dalla Grecia classica a Rodin, fino ad artisti contemporanei come Louis Bourgeois, Francesco Vezzoli e Dan Vaux. Con oltre 80 opere e reperti provenienti dai più importanti musei del mondo, la mostra indaga il frammento non come semplice resto di unità perduta, ma come oggetto autonomo capace di custodire tracce di memoria e trasformazione. Parma Jazz Frontiere Festival torna ad animare Parma con una nuova edizione che si apre nel segno di un titolo evocativo, Un amore supremo, una specie di blu. Omaggio neppure troppo velato a due pietre miliari della storia del jazz, a Love Supreme di John Coltrane e Kind of Blue di Miles Davis, scelto dalla direzione artistica di Roberto Bonati per raccontare ancora una volta l'incontro tra trascendenza e introspezione che è fra i temi che appassionano la rassegna. Al cuore di tutto, come sempre, l'alternanza tra nuove creazioni, momenti formativi e ospiti di grande valore. Il festival si apre sabato 12 settembre alla Casa della Musica con un concerto in duo che promette di unire respiro acustico e intimità. Sul palco Luis Clavis al clarinetto e Benjamin Mussi al pianoforte.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di

0: Italia, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
0: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
0: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa nuova edizione del nostro telegiornale con un episodio di violenza a Ponte Cagnano. Un uomo di 55 anni è stato arrestato con l'accusa di aver seguito la moglie fino ad un parcheggio dove l'avrebbe aggredita anche con un coltello prima di sottrarle il telefono cellulare. I carabinieri lo hanno rintracciato subito dopo. Gli accertamenti nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: È accusato di aver seguito la moglie fino a un parcheggio e una volta raggiunta di averla aggredita con un coltello, colpendola anche con pugni e con schiaffi, poi sottraendole il telefono cellulare. È quanto ricostruito dai carabinieri che il 10 settembre hanno arrestato a Ponte Cagnano un uomo di 55 anni, destinatario di un provvedimento per l'ipotesi di reato di atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi, rapina e lesioni personali aggravate. L'intervento è stato eseguito dai militari della stazione dei carabinieri di Ponte Cagnano insieme ai colleghi del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Battipaglia. Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, l'uomo avrebbe seguito la donna fino a un'area di parcheggio dove sarebbe avvenuta l'aggressione. Il 55enne avrebbe utilizzato un coltello per minacciare e colpire la moglie prima di impossessarsi del suo cellulare e poi allontanarsi rapidamente dal luogo dell'aggressione. Avviate le ricerche, i carabinieri sarebbero riusciti a rintracciare l'indagato e a sottoporlo a perquisizione. Nel corso dei controlli è stato trovato in possesso di un coltello a scatto con una lama di 9 cm, poi sottoposto a sequestro. Sono quindi scattate le manette per le varie accuse a suo carico.
0: E questa era la nostra copertina, ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio.

0: Restiamo in Campania, dove torna al centro del dibattito la sicurezza del raccordo Salerno-Avellino dopo il grave incidente di Baronissi con 14 veicoli coinvolti e 21 feriti. Si riaccende il confronto sul futuro dell'arteria. Il sindacato chiede interventi urgenti e l'accelerazione del progetto di una terza corsia. Vediamo.
1: L'ennesimo grave incidente stradale avvenuto sul raccordo Salerno-Avellino all'altezza di Baronissi torna a far salire al centro del dibattito pubblico e istituzionale il tema della sicurezza stradale e della tenuta infrastrutturale dello snodo autostradale salernitano. La maxi carambola scatenata dal malore di un camionista ha visto coinvolte 14 tra auto e mezzi pesanti, causando 21 feriti e la paralisi totale della viabilità regionale per diverse ore nella giornata di giovedì, dimostrando per l'ennesima volta la fragilità strutturale di un'arteria strategica per il Mezzogiorno e l'intero paese. Sulla vicenda e sui pesanti disagi che hanno investito la Valle del Nirno, l'arbore Nocerino-Sarnese e le direttrici verso Napoli e Caserta è intervenuto Gigi Vicinanza, storico sindacalista salernitano, attuale segretario nazionale della categoria metalmeccanici. Quanto accaduto a Baronissi è il tragico segnale di un'emergenza non più rinviabile, ha dichiarato Gigi Vicinanza. Esprimo innanzitutto la mia vicinanza ai feriti, in particolare alle due persone ricoverate in codice rosso, il mio ringraziamento ai vigili del fuoco, al 118, alle forze dell'ordine. Tuttavia non possiamo più limitarci a contare i danni e i feriti ogni qualvolta si verifica un sinistro su questo tratto. Vicinanza ha quindi posto l'accento sulla lentezza dei progetti di ampliamento infrastrutturale del nodo di Salerno, da sempre considerato il vero e proprio imbuto d'Italia. Il raccordo Salerno-Avellino, ha detto ancora Vicinanza, gestisce ogni giorno volumi di traffico e di trasporto merci pesanti del tutto incompatibili con la presenza di sole due corsie per marcia. Da anni si parla dell'ampliamento dell'arteria, ma la realtà è che i cittadini, lavoratori e autotrasportatori continuano a rimanere ostaggio del blocco della viabilità ogni minimo inconveniente. A questo punto la domanda si impone con urgenza alle istituzioni preposte ad ANAS: quando si attuerà davvero il discorso dell'allargamento per la terza corsia sia in direzione nord che verso sud?
0: Nuovi controlli dei carabinieri NAS tra le province di Salerno e Avellino nel settore alimentare. Due attività sono state sospese per gravi irregolarità igienico-sanitarie e strutturali, sequestrati prodotti alimentari e contestate sanzioni e ammende per decine di migliaia di euro. Federica Pistone.
2: I carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Salerno hanno ispezionato diverse attività dedicate alla produzione e anche alla commercializzazione di prodotti da forno e caseari. In particolar modo in Irpinia, durante le verifiche svolte insieme al personale del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro e dell'ASL di Avellino, sono state riscontrate gravi irregolarità in un panificio. L'attività è stata immediatamente sospesa sia per le precarie condizioni igienico-sanitarie e strutturali, con pulizie carenti, assenza di idoni spogliatori e di locali destinati in via esclusiva al deposito delle materie prime, che per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Presso la struttura è stata anche riscontrata la presenza di lavoratori in nero. Nello stesso contesto sono stati sottoposti a sequestro amministrativo un quintale di prodotti alimentari congelati tra verdure, legumi ed ortaggi, detenuti senza osservare le procedure di autocontrollo HACCP, nonché 30 kg di prodotti da forno risultati privi delle indicazioni sulla tracciabilità. Presso altri due panifici, in Cilento e nella Valle Metelliana, sono stati adottati due provvedimenti di diffida affinché i titolari provvedano immediatamente a risolvere le criticità igienico-sanitarie e strutturali riscontrate. Infine, i controlli hanno riguardato anche uno stabilimento di produzione e trasformazione di prodotti caseari nella Piana del Sele, dove i NAS hanno accertato gravissime criticità igienico-sanitarie. Durante l'ispezione è stata riscontrata la presenza di insetti volanti e striscianti negli ambienti destinati alla lavorazione e in alcune celle di stoccaggio. Per questi motivi l'attività è stata sospesa ad horas. Il valore complessivo delle strutture sottoposte a chiusura è stimato in 650.000 euro. Sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 26.000 euro ed ammende per un valore di circa 22.000 euro.
0: A Matera un medico è indagato per una presunta truffa ai danni dell'azienda sanitaria locale. La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo per oltre 46.000 euro, secondo l'ipotesi accusata.

Satoria, il professionista avrebbe dichiarato ore di lavoro non effettivamente svolte percependo compensi ritenuti non dovuti. Vediamo il servizio. Un sequestro preventivo per un valore complessivo di oltre 46.000 euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Matera nei confronti di un medico indagato per l'ipotesi di truffa aggravata e continuata ai danni dell'azienda sanitaria locale di Matera. Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale di Matera nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica Lucana. Le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno preso in esame il periodo compreso tra il 2021 e il 2024. Gli investigatori hanno analizzato prospetti delle attività, sistemi elettronici di rilevazione delle presenze, documentazione amministrativa e comunicazioni interne. Secondo l'ipotesi accusatoria, il professionista avrebbe comunicato all'azienda sanitaria ore di attività non effettivamente svolte, ottenendo compensi che, secondo gli accertamenti, non sarebbero stati integralmente dovuti. Tra le anomalie contestate figurerebbero sovrapposizioni tra le ore dichiarate e altri impegni professionali o formativi, oltre alla contabilizzazione delle stesse ore con modalità differenti. Gli accertamenti avrebbero consentito di quantificare in 46.000 euro il presunto profitto della condotta contestata. Il GIP ha quindi disposto il sequestro delle disponibilità finanziarie dell'indagato, anche per equivalente in caso di mancato o insufficiente disponibilità. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e non rappresenta un accertamento definitivo di responsabilità penale. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. A Potenza si è riunito il Consiglio territoriale per l'immigrazione. Al centro dell'incontro il rimpatrio volontario assistito e le nuove procedure di controllo sanitario previste per i migranti. Vediamo.
1: Si è riunito in prefettura a Potenza il Consiglio territoriale per l'immigrazione presieduto dal prefetto Michele Campanaro. Al centro dell'incontro il rimpatrio volontario assistito e le nuove procedure di screening previste dal Patto europeo sulla migrazione e l'asilo. Il Consiglio rappresenta il principale luogo di confronto tra istituzioni, enti locali e realtà impegnate nell'accoglienza e nell'integrazione. Durante la riunione è stata illustrata la recente circolare del Ministero dell'Interno sul rimpatrio volontario assistito, che consente ai cittadini di paesi terzi in possesso dei requisiti di rientrare volontariamente nel paese d'origine attraverso un percorso accompagnato. Particolare attenzione è stata riservata alle persone vulnerabili, tra cui minori, anziani, disabili e vittime di violenza o tratta. È stato illustrato anche il progetto Rivolare in Rete, realizzato con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni nell'ambito del Fondo FAMI 2021-2027, che prevede assistenza dalla fase di orientamento fino al reinserimento nel paese d'origine. Il prefetto ha invitato i gestori dei centri di accoglienza e servizi sociali comunali a rafforzare l'informazione sulla possibilità del rimpatrio volontario. L'obiettivo è intercettare tempestivamente eventuali manifestazioni di interesse e accompagnare i beneficiari nel percorso. Ampio spazio è stato dedicato anche alle nuove procedure di screening previste dal Regolamento europeo 2024. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Potenza, Giuseppe De Filippis, ha illustrato il modello organizzativo predisposto dall'azienda sanitaria. Il presidio di riferimento sarà l'ambulatorio dei migranti Igiene di Potenza, affiancato da un sistema di reperibilità. L'intesa definirà ruoli, competenze e modalità di intervento. Particolare attenzione sarà riservata al controllo preliminare dello stato di salute e all'individuazione di eventuali condizioni di vulnerabilità.
0: Una storia di musica, tecnologie e rinascita è quella di Michele Specchiale, conosciuto come DJ Mickey Bionic. Dopo un grave incidente sul lavoro ha trasformato la propria protesi in uno strumento per tornare alla console. Oggi è testimonia dell'inclusione, ha ricevuto una targa per il suo percorso ed è candidato all'onorificenza al merito della Repubblica. Vediamo il servizio. Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile è la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione, che lo ha portato a collaborare con realtà come INAIL, Ottobock e OSSUR e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale. DJ Mickey Bionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno, infatti, si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile INAIL. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina e la ricerca continua.

0: sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console. A Polla un'importante opportunità per i giovani diplomati dell'Istituto Professionale per la Sanità e l'Assistenza Sociale, un percorso gratuito e ridotto che consentirà di conseguire la qualifica di operatore sociosanitario, aprendo nuove possibilità nel mondo della formazione e del lavoro.
1: Importante opportunità di formazione e inserimento lavorativo per i giovani del Vallo di Diano. È stato infatti presentato un corso formativo gratuito a itinere ridotto per il conseguimento della qualifica professionale di OSS nell'auditorium della scuola secondaria di primo grado di Polla. L'iniziativa è destinata in via esclusiva ai ragazzi e alle ragazze che hanno conseguito e che stanno per conseguire il diploma presso l'indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale dell'IPSAS di Polla, guidato dalla dirigente scolastica Daniela Natalino. Per gli studenti è prevista una modalità formativa abbreviata che riconosce i crediti già maturati durante il quinquennio di scuola superiore, agevolando così e velocizzando l'ottenimento del titolo finale, l'iscrizione al registro regionale delle qualifiche e l'ingresso nel mondo di lavoro. Il corso rientra nell'ambito del progetto Centro Territoriale di Inclusione Attiva, ambito S10, finanziato dal programma Campagna Welfare. La misura è promossa dal Consorzio Sociale Vallo di Diano d'Anagro e Alburni, guidato dal presidente Michele Di Candia e dal direttore Antonio Domenico Florio, rappresentato all'evento da Antonio Caggiano, componente del Consiglio di Amministrazione e sindaco di Auletta, e dal dottore Michele Prisciandaro, funzionario del medesimo consorzio, in sinergia con la cooperativa sociale Il Sentiero, la scuola di formazione Socrates, rappresentata dalla dottoressa Caterina Di Bisceglie, e la cooperativa New Orion, una collaborazione strategica mirata a valorizzare le competenze locali e a rafforzare la rete dei servizi alla persona e a fornire una concreta opportunità ai giovani iscritti o diplomati presso l'Istituto Giuseppe Griscuolo di Polla.
0: Ed ora diamo linea alla regia per la pubblicità, tra poco.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Ben ritornati in studio. Vasco Rossi riceverà il dottorato di ricerca honoris causa dall'Università di Salerno. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
1: Il 7 ottobre Vasco Rossi sarà all'Università degli Studi di Salerno. Infatti, Unisa ha comunicato il conferimento al cantante italiano del dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione, riconoscendo nel suo percorso artistico, culturale e pubblico un'esperienza di particolare rilievo per lo studio dei linguaggi e dei processi della comunicazione contemporanea. In oltre 40 anni di carriera, si legge in una nota dell'Università degli Studi di Salerno, Vasco Rossi ha saputo interpretare trasformazioni sociali, sensibilità e inquietudini di generazioni diverse, costruendo un linguaggio immediatamente riconoscibile e una relazione con il pubblico che ha superato i confini della musica per diventare il fenomeno culturale, identitario e comunicativo che tutti conosciamo. Il conferimento del dottorato honoris causa a Vasco Rossi, ha dichiarato il rettore dell'Università degli Studi di Salerno, Virgilio D'Antonio, riconosce il valore di un percorso capace non soltanto di interpretare il proprio tempo, ma anche di contribuire a definirne linguaggi, immaginari e forme di relazione. La continuità e la profondità del rapporto costruito con diversi pubblici rappresentano un'esperienza di grande interesse anche per la ricerca nel campo della comunicazione. La cerimonia ufficiale di conferimento del dottorato si terrà mercoledì 7 ottobre alle ore 15:30 nell'Aula Magna Vincenzo Buonocore dell'Università di Salerno al campus di Fisciano e accoglierà Vasco Rossi nella comunità universitaria.
0: E chiudiamo con un appuntamento dedicato al mondo dell'agricoltura. Sant'Arsenio è tutto pronto per la quarta edizione di Tractor Master, l'agri-show del Vallo di Diano. Una giornata tra prove con trattori ed escavatori, gare di abilità, prodotti della tradizione contadina ed iniziative dedicate alle famiglie. Danila Piacasella.
2: È tutto pronto per la quarta edizione di Tractor Master Prova in Campo, l'agri-show del Vallo di Diano in programma questa domenica. L'evento, nato dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC, avrà inizio alle ore 9 in località Pozzo a Sant'Arsenio. Un'intera giornata dedicata al mondo agricolo, tra dimostrazioni, prove di abilità, esposizioni, gastronomia contadina e attività per le famiglie. Ma non solo, la manifestazione è stata pensata anche per permettere ad agricoltori ed appassionati di vedere e testare concretamente prestazioni e caratteristiche degli pneumatici e delle macchine agricole. Il programma prenderà il via alle 9 nei pressi del Cassiopea Shopping Center con le prove in campo con trattori ed escavatori. Dalle 13 alle 14:30 spazio alle iscrizioni per le prove di abilità. A partire dalle 15 si entrerà nel vivo dell'evento con le gare del premio trattorista del Vallo. Nel pomeriggio, dunque, protagonisti saranno ancora una volta trattoristi e macchine agricole, impegnati in prove che metteranno alla prova capacità di guida, precisione e abilità. La premiazione è prevista alle 17. Non mancherà inoltre un momento dedicato alla gastronomia con la pausa pranzo a base di street food contadino curato dalle aziende agricole di Campagne Amiche col Diretti Salerno. L'evento guarda anche le famiglie per tutta la giornata, infatti sono previsti momenti di animazione per bambini e saranno presenti strutture gonfiabili, così da affiancare alle attività professionali un momento di intrattenimento aperto a tutte le età. L'ingresso è gratuito.
0: E questo era il nostro ultimo servizio. Prima di salutarvi, vi ricordo di continuare a seguire la nostra informazione sul sito italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: stiamo per andare a vedere come lavorano i medici, gli infermieri, gli autisti del 118 del Vallo di Diano. Faremo diversi turni insieme a loro e cercheremo di raccontare le loro esperienze, magari se fanno anche qualche intervento e come vengono fatti questi interventi, ma anche e soprattutto le difficoltà del 118 che si occupa del Vallo di Diano, ha diverse postazioni in tutto il comprensorio, in una divisione che non sempre è piaciuta perché è difficile poi da coprire l'intero territorio valdianese essendo molto ampio, e soprattutto ha problemi in riferimento alla presenza di medici, soprattutto della rianimativa, quindi pochi medici rianimatori, con difficoltà per eventuali più interventi in contemporanea, ma anche a volte per difficoltà per interventi nello stesso momento, perché ovviamente serve sempre più personale, servono sempre più interventi, ma chi lavora in questo momento nel 118 del Vallo di Diano, nelle varie postazioni del 118 del Vallo di Diano, fa un lavoro davvero egregio. Cercheremo di raccontarvelo. La postazione che abbiamo scelto, che ho scelto per fare questo turno notturno nel 118, è quella di Sant'Arsenio, dove c'è l'ambulanza rianimativa. Andiamo a vedere cosa succede e vi racconterò in live, praticamente con pochi tagli, quando ci sarà il montaggio di questa puntata, cosa succede nella postazione del 118 per quanto riguarda il Vallo di Diano. Occorre anche ringraziare l'ASL di Salerno che ha permesso a me e a Italia 2 di poter vivere questa esperienza. Eccoci arrivati, la postazione del 118 che abbiamo scelto anche grazie all'ASL, anche grazie a Gopi Onlus che gestisce questa postazione, è quella di Sant'Arsenio. Questo è l'ospedale di Sant'Arsenio, noi stiamo per entrare all'interno della sede per potervi raccontare un po' di vita di chi lavora all'interno della postazione, quindi medici, infermieri e autisti. Dottoressa, come si chiama lei?
1: Mi chiamo Anna Delia.
0: Dottoressa del 118 da quanto?
1: Sono più di 10 anni che faccio il 118.
0: Quindi giovanissimo. Eh sì, un po', quindi sei partita giovanissimo, ti viene da ridere col 118.
2: Guarda me.
0: No, ma dopo.
1: Giovanissimo è un complimento.
0: No, devo farle per la trasmissione, devo farle.
1: Grazie.
0: 10 anni in prima linea, possiamo dire che questa è la prima linea del soccorso?
1: Assolutamente sì, la rianimativa è la prima linea soprattutto negli interventi di un certo spessore, di una certa gravità, quindi...
0: Lei è una dottoressa, una rianimatrice?
1: Sì, anestesista e rianimatrice.
0: Perché ha scelto questo tipo di attività? Cioè, non è un'attività dove non si sa mai cosa si trova, giusto?
1: Assolutamente.
0: Perché?
1: No, in realtà io non avevo scelto questo come lavoro iniziale, volevo fare tutt'altro, volevo fare la ginecologa, però poi per un scherzo del destino mi sono ritrovata invece a frequentare un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione. È stato proprio un caso che oggi ringrazio con tutta me stessa, perché se dovessi ritornare indietro io rifarei esattamente tutto quello che ho fatto. Credo non ci sia lavoro migliore, completo e gratificante più di questo.
0: Poi c'è l'attinenza, perché come ginecologa voleva far nascere sì. I bambini, come rianimatrice far rinascere le persone.
1: Diciamo, non capita.
0: È capitato
1: sempre.
0: Però.
1: Assolutamente sì, sicuramente abbiamo avuto delle belle soddisfazioni.
0: Un caso, dicevamo prima, lo primo fuori onda, di una signora, non facciamo i nomi ovviamente, sì, che lei ha salvato sì. Andando proprio nel salone di casa.
1: Ovviamente sì, no, grazie anche all'aiuto dei ragazzi, quindi infermieri d'autista, sì, ci siamo ritrovati in una situazione estrema in cui bisognava agire d'impeto, d'impatto, immediatamente intubare la paziente. Altrimenti sarebbe deceduta sicuramente per una estrema difficoltà respiratoria. Noi prontamente siamo riusciti, diciamo, ad intubarla e oggi l'ho incontrata proprio qualche tempo fa al supermercato ed è stata una soddisfazione enorme.
0: Soddisfazioni ma anche problemi, problematiche perché riguardano 118 in genere. Però noi siamo nel Vallo di Diano, siamo nella postazione di Sant'Arsenio. Quali sono le difficoltà, anche forse
2: di grandezza, di vastità del territorio è un problema?
1: Sicuramente sì, è un problema la vastità del territorio, sono un problema i tempi di percorrenza, molto spesso anche raggiungere le sedi in cui veniamo richiamati ci porta via tanto, tanto tempo, il tempo in questi casi è d'oro, così come si chiama la cosiddetta golden hour, l'ora d'oro nella quale devi agire, devi assolutamente ritrovarti sul posto il prima possibile. Qui tante volte abbiamo impedimenti proprio di tipo come dire, logistico che ovviamente ci non ci vengono in aiuto.
2: Però questo lo dico io, anche medici e animatori, c'è solo lei, per esempio stasera nel Vallo di Diano c'è un solo medico che è lei.
1: Questa sera sì, come medico sono l'unica sul territorio, questo purtroppo capita di frequente perché non solo io ma anche i miei colleghi, insomma con i miei colleghi più volte ci troviamo a dover fronteggiare eventuali emergenze su un territorio vasto non essendoci un altro medico disponibile, questo perché per la carenza estrema di personale.
2: L'infermiera, nome?
3: Sì. Buonasera, Lorenza.
2: Cognome?
3: Peppe.
2: Tu sei anche del territorio, aspetta, dottoressa, da lei è anche del territorio.
3: Vuoi dare del tuo.
2: Ok, il tuo compito.
3: Il mio compito è dare una mano, mia mano, nel senso unire le mie competenze e conoscenze a quelle del medico in questo caso, perché in questo caso questa è un'ambulanza rianimativa e c'è l'anestesista rianimatore che è il

0: capo dell'equipaggio e gestisce.
1: Qual è
0: come team manager l'intervento?
1: Team?
0: L'intero team è importantissimo, perché quando tu vai sull'intervento, come hai detto tu, che io sono della zona, ti può capitare anche il paziente che tu conosci. E avere al fianco il medico, dottoressa,
2: l'autista
0: anche, che ti sostengono, è molto importante. Più che altro ti indirizzano se tu hai momenti di difficoltà o di defianza.
1: Lorenzo, perché hai scelto di fare l'infermiera?
0: Non lo so.
2: Lo rifaresti?
0: A me piaceva un'altra divisa.
1: Ok.
0: Però purtroppo ho un deficit alla vista e non ho potuto fare, ho compensato.
1: Però quel deficit alla vista non ti vieta di fare...
0: No, questo
1: di,
0: no.
1: Di
0: questo,
1: darti all'altro.
0: Questo no, questa divisa non me la vieta.
1: È una missione, come la vivi? Come... Perché poi, come diceva la dottoressa, anche la, del 118 non è facile fare l'infermiera del 118. Non sai mai cosa trovi.
0: Non è facile, no. Anche perché comunque noi ci affidiamo, fino a quando arriviamo sul posto, ci affidiamo solo a quelle poche informazioni che ci danno sul tablet. Molte volte sono anche sbagliate le informazioni, perché giustamente dall'altro lato c'è una persona in difficoltà e magari spiega male, e tu arrivi che fai un programma durante il tragitto e arrivi e ne trovi un altro. Quindi devi essere anche veloce a rimodulare il procedimento dell'intervento. E in questo caso è anche soprattutto importante avere un team manager, diciamo, usiamo l'inglese, che ti aiuta a cambiare direzione durante il percorso, anche perché tu, seppure vai su un incidente, sì, abbiamo dei protocolli, abbiamo delle procedure, ma non sempre le puoi applicare precisamente.
1: Quindi
0: ti devi sempre adattare.
1: Serve anche il problem solving, esperienza.
0: L'esperienza ti aiuta tanto, sì, però ti devi adattare alla situazione che trovi, non è mai la stessa situazione.
1: Come è divisa, chi ce lo dice, Lorenzo o la dottoressa?
3: Lorenza, allora. Lorenza, perché è lei che vive di più.
1: Questo è il tuo ambiente.
3: Sì, sì. Vabbè, condividiamo.
1: Ok, condividiamo. Allora.
3: Vabbè,
1: questi sono gli zaini che abbiamo visto prima.
3: Quello, no, questo non l'abbiamo visto prima.
1: Ah, ok, scusa.
3: Questo è prettamente suo. Questo è zaino RCP che utilizziamo per l'intubazione.
1: Ok.
3: Abbiamo rianimazione e intubazione. Abbiamo tutto il kit per l'intubazione, il laringoscopio. Poi quelli là sono gli estricatori, così usano negli incidenti.
1: Perfetto.
3: Abbiamo il ragno per immobilizzare il paziente. Questo lato qua lo teniamo diviso. Questo è vano respiratorio adulti. Abbiamo una maschera, le maschere di Venturi, a seconda della tipologia, delle esigenze, gli occhialini. Questi si collegano al va e vieni quando abbiamo il paziente collegato al ventilatore, che abbiamo anche il ventilatore. Abbiamo i kit per cateterizzare i pazienti.
1: Cioè, è un modo anche per dire, dottoressa, a chi ne ha bisogno, spero mai nessuno, ma ovviamente ce n'è bisogno, abbiamo tutto per stare al fianco vostro. Aiutateci, aiutate, aiutarvi, se così possiamo dire, perché qui avete tutto. Le vostre competenze?
4: Tutto quello che ci può servire, sì, in base alle diverse esigenze, sì, dall'ossigenazione ai liquidi, farmaci, all'eventuale rianimazione cardiopolmonare, e, insomma, tutto quello che può servire per dare soccorso al paziente che ne ha bisogno. Il monitoraggio, insomma, abbiamo un multiparametrico con la pressione, saturazione, c'è un ventilatore, c'è un aspiratore per le secrezioni, e insomma, è un'ambulanza ben fornita, c'è l'ossigeno necessario per ossigenare i pazienti, abbiamo tutti i presidi che servono quando ci si reca per esempio su un incidente stradale, dal collare cervicale, la gola spinale, il ragno, come ha detto prima Lorenzo, insomma è ben attrezzata, ben fornita.
1: Quindi Lorenzo, continuando, andiamo in questa parte qua.
3: Questo
1: lo dai.
5: No, questa devi tenere.
3: È proprio
5: questa che devi tenere.
1: Questa.
3: Questo è il monitor multiparametrico che diceva la dottoressa. Questo lo utilizziamo sempre per il monitoraggio, ma questo viene utilizzato soprattutto per il trasporto del paziente intubato o per il trasporto del paziente critico quando trasferiamo all'emodinamica, come ti dicevo prima.
1: Sì.

0: Perché quando noi facciamo i trasferimenti in emodinamica, facciamo il trasferimento con le placche defibrillatore sempre attaccate.
1: Ok,
2: Quindi
1: quindi.
2: possibilità di stampare l'ECG, abbiamo la traccia elettrocardiografica di continuo e
0: in casi
2: possiamo anche
0: estremi
2: stamparla. In casi estremi possiamo anche
0: defibrilliamo subito.
2: defibrillare il paziente.
0: Poi qui abbiamo il ventilatore, come dicevo, questo è utilizzato dagli anestesisti quando abbiamo il paziente
3: Intubato.
0: intubato. Qui abbiamo le bombe.

0: tutto quello che può servire per addormentare il paziente, intubarlo e garantire una stabilità ventilatoria.
1: E poi quest'altra parte, altri medicinali.
2: Sopra parte abbiamo sempre liquidi, abbiamo sopra.
1: Ah, poi collare, ok, collare. Sì.
3: C'è il kit parto.
2: C'è il kit parto.
1: Cioè, c'è di tutto. Questo è un piccolo ospedale.
2: Abbiamo anche un ecografo.
1: Sì. Questo è un ospedale.
0: Sì, per fortuna ci hanno dotato anche di un ecografo che può essere utilizzato in casi particolari, questo di recente, diciamo, non da molto tempo.
1: Quindi l'ASL ha fornito ottime, sì, ottime,
0: sì, sì,
1: strumentazioni.
0: Sono delle ottime strumentazioni.
1: Dopo le chiacchiere fra loro, andiamo a vedere questo lavoro di attesa. Qui si cucina, si mangia, si lava, si fa il caffè che è necessario, poi si fa la differenziata. Questo è sempre il tablet che minaccia l'albero di Natale. Le postazioni sono in silenzio perché pensano che vanno in onda come le fotografie. Questa è un'altra postazione con tutta la parte anche burocratica. Adesso andiamo a vedere anche dove gli operatori del 118 riposano. Qui è un ufficio, anche una cicletta per un po' di movimento, ovviamente gli armadietti, questo letto, anche questo è tutto, questa è la tua camera. Nome?
4: Domenico.
1: Cognome?
4: Cioffi.
1: Ruolo?
4: Autista soccorritore.
1: Ma il tablet comunque, cioè, fa i turni?
4: No, no, il tablet lo tiene praticamente il medico, lo tiene.
1: Quindi ci si sveglia. È capitato, sì, mai, sì, che mentre dormivi sei partito? Ormai sei abituato?
4: No, no, ma dormiamo comunque, noi facciamo un riposo attivo alla fine.
1: Ok.
4: Dormiamo vestiti.
1: Riposarci, più che altro state riposati. No,
4: sì, sì, togli le scarpe, riposi nel letto così. Ti svegli, ti sciacqui un attimo la faccia.
1: E si parte.
4: E si parte, si va.
1: Abbiamo visto, adesso andiamo, sì, a vedere, questa è la camera della dottoressa o dei dottori comunque in genere.
4: Sì, sì, sì, questo è del medico.
1: Questo è del medico.
4: E questo è l'infermiere, okay, dorme qui.
1: Ah, ok, è bello, grande.
4: Andiamo a vedere.
1: Ah, qui siamo all'ingresso dell'ospedale di Sant'Assenio. Questa è l'infermiera del 118. Possiamo? È chiuso. Vabbè, come se fosse, vedi, questo infermiere. Vedete che Lorenza oggi, sì, ha voluto chiudere.
4: Non ha sonno.
1: Non ha ancora sonno. Questo oggetto alle nostre spalle ti mette timore? Questo?
4: Abbastanza. Quando suona ti fa battere un po' il cuore.
1: Da 4 anni fai questo?
4: Da 4 anni, sì, faccio questo
1: l'autista.
4: L'autista soccorritore, sì.
1: Perché come sta anche?
4: Questo lavoro me l'ha trasmesso mia moglie, infermiera in questa postazione, quindi...
1: Come si chiama, diciamo?
4: Mia moglie si chiama Maria Luigia, per gli amici, conosciuta da tutti i Ginì.
1: Lavorare con tua moglie in un 118 com'è?
4: Capita, no, andiamo molto d'accordo.
1: Perdona la domanda.
4: No, no, no, no, una coppia, sì, strano da dirsi, ma andiamo molto d'accordo sul lavoro.
1: Ambulanza, ti mette la guida, le strade del Valoriano non sono facilissime.
4: Per niente.
1: Le difficoltà.
4: Le difficoltà sono le distanze, tipo arrivare da qui a Buonabitacolo, Tardiano, sopra Montesano, comunque ci vuole il tempo che ci vuole, e comunque... E l'adrenalina sale, si cerca di arrivare sempre il prima possibile sull'intervento, perché non sai mai cosa ha realmente il paziente.
1: È la stessa cosa con il paziente a bordo, arrivare poi subito in ospedale o dove devi essere.
4: Sicuramente, però la tranquillità è arrivare sul luogo.
1: Ah, ok, quindi è più difficile.
4: Sì, okay. È più quando devi arrivare, poi una volta che tieni il paziente... C'è il medico, c'è l'infermiere specializzato e quindi alla fine siamo un po' tutti più calmi.
1: È successo un episodio alcuni giorni fa. Un autista come te aggredito con, sì, colpi al volto.
4: Sì.
1: Che cosa pensi, cosa hai pensato e perché aggrediscono, come capita in altre parti, il personale del 118?
4: Allora, il discorso è, può capitare, non sono casi isolati, cioè sono casi più isolati che frequenti. Però quando capita, purtroppo, questo lavoro, siamo anche chiamati a questo. Sappiamo a cosa andiamo incontro e quindi c'è da aspettarsi questo. Giustamente chi fa un'azione del genere ne risponderà anche per via legale, sì, nonostante, cioè, infatti la persona comunque è stata arrestata.
1: Assolutamente. E invece, raccontavamo prima un episodio che è accaduto con un tuo amico. Hai saputo che c'era un tuo amico che bisogna intervenire?
4: Sì, sì, praticamente questo mio amico era in shock anafilattico, praticamente lui era, diciamo, deceduto quasi. Poi all'arrivo nostro per me, io sapevo chi era e non volevo accettare la cosa. Arrivati sul posto,

Siamo quindi partiti da Santa Fe, in 3 minuti siamo arrivati a questa casa a Polla, dove c'era una signora che aveva una mancanza di sensi dovuta anche all'incendio che abbiamo visto, che si è scatenato nell'abitazione vicina. Tra l'altro l'incendio l'ha trovato proprio lei, la paziente, da parte, cioè la donna, che è stata soccorsa dal personale del 118 di Sant'Arsenio. Sul posto abbiamo visto anche i vigili del fuoco lavorare con l'autoscala per spegnere l'incendio. Per fortuna non si sono registrati feriti sull'incendio, ma è stato pronto l'intervento sia da parte della personale del 118, dei vigili del fuoco, dei carabinieri, anche della polizia locale. In diretta praticamente abbiamo assistito a quanto avvenuto.

0: Allora, dottoressa,
1: dici?
0: Intervento fatto.
1: Famosissimo in zona.
0: Siete famosissimi dopo l'articolo? No, non lo so.
2: No, no, questa è taglia, taglia.
0: Ok, facciamo.
2: No, io la ricordo, questa dottoressa me la ricordo, perché brava è venuta da mia mamma che non stava bene.
0: Com'è andata?
2: È andata, poteva andare peggio. La signora ovviamente era presa solo da un forte stato di agitazione psicomotoria, già di per sé soffriva d'ansia, quindi come puoi immaginare si è scatenato.
0: Però siete riusciti a tranquillizzarla.
2: Siamo riusciti a tranquillizzarla con un po' di terapia. E i parametri erano normali, insomma, certo è andata bene.
0: Meno male.
2: È andata bene.
0: Torniamo in sede.
2: No, torniamo in sede adesso, sì.
1: Altro giro, altra cosa.
0: Quando si interviene, adesso stiamo un po' guardando come ci si muove. L'adrenalina come va? Tenuta sotto.
3: L'adrenalina è no.
4: Alla fine sono emozioni che comunque dopo tanti anni siamo riusciti a gestirle.
0: Ma Lorenzo ci senti? Lorenzo ci senti?
1: Sono un po' impressionante, ma ci sono.
0: È una. Si parte così, di solito un po' più veloce, ma.
3: Si parte così, l'ambulanza è un po' fredda,
2: nei
3: quindi.
2: Codici rossi siamo sicuramente più celeri e ci facciamo sentire. Cerchiamo con rapidità, con freddezza e con le idee chiare di raggiungere insomma l'obiettivo, il posto.
0: Però già si prepara qui l'intervento, cioè già in questa postazione voi.
2: Magari si discute, sì, sul da farsi, si danno alcune indicazioni, ci si confronta perché è un lavoro di squadra. È molto molto importante la sintonia.
0: Adesso andiamo a vedere cosa c'è nello zaino. Aspetta.
1: Allora, abbiamo due zaini.
0: Ok.
1: Uno prettamente di liquidi.
0: Questo li porti tu?
1: L'aiuto dell'autista.
0: Ok.
1: Liquidi per prendere l'accesso venoso.
0: Questo si prepara sempre ogni volta, all'inizio turno si controlla sempre.
1: Ogni inizio turno noi abbiamo una checklist. Okay. Facciamo sia di mattina che di sera. Controlliamo i farmaci e i presidi che abbiamo sia nell'ambulanza che nei borsoni.
0: Come giusto che sia, credo.
1: E quindi questo facciamo una

0: la strisciata per controllare gli elettromedicali che funzionino.
1: Perfetto. Questo invece è ovviamente il...
0: Questo è un defibrillatore cardioline. Fa un mix. Quindi... Lavora sia come per fare gli elettrocardiogrammi che anche per un DAE o un defibrillare. Lifevac, diciamo, per defibrillare.
1: Ok.
0: Okay. Qua è collegato alla stampante.
1: Sì, stavo vedendo un po' il dottoressa, un po' il vostro armamentario.
0: Questo qua poi è collegato tramite la centrale, è collegato con la torre cardiologica del Ruggi.
1: Ok, a Salerno.
0: Perché quando andiamo sui dolori toracici e facciamo l'elettrocardiogramma, tu invii direttamente il tracciato che tu fai al paziente alla torre cardiologica. C'è un cardiologo che te lo analizza e ti comunica al telefono se è uno STEMI, quindi un infarto, o ha delle altre patologie. E in quel caso lui poi ti comunica, ti indirizza, diciamo. Perché se è uno STEMI e tu sei sull'intervento, fai il trattamento farmacologico e vai direttamente all'emodinamica di Eboli.
1: Perfetto. E invece in questo, nella borsa proprio? Nello zaino proprio?
0: Nello zaino, allora.
1: Bello pesante.
0: Questo è bello pesante. Questo generalmente lo porta l'autista. Perché sono quasi tutti maschi.
2: No, il lavoro sporco fa sempre l'autista. Sembra l'autista.
0: Qui abbiamo il saturimetro.
1: È alto quanto è messo, Zai?
0: Glucometro. Lo sfigomanometro per la pressione. E il termometro. Siamo un po' tornati vintage. Dopo il periodo del Covid abbiamo finito i termometri. E qui abbiamo i farmaci. Adesso abbiamo i farmaci generici, diciamo, perché i farmaci che servono ai nostri rianimatori sono farmaci da frigo che teniamo in ambulanza.
1: Questo zaino lo usano solo i rianimatori o tutti i personale 118?
0: No, generalmente la maggior parte dei farmaci sono uguali su tutte le postazioni del 118. Certo, ci sono farmaci che devono usare principalmente i rianimatori, quindi abbiamo solo noi.
1: Perfetto.
0: Ci sono anche nelle altre ambulanze, ma le utilizzano quando ci sono noi.
1: Quanto pesa questo zaino?
2: Sarà un 15 kg.
1: Ah, quindi?
2: Sì, no, non è molto pesante. Però fallo di corsa per un centro storico su una scalinata.
1: Bisogna stare allenati.
2: Sì.
0: Diciamo che noi abbiamo fatto il borsone liquidi anche per alleggerire questo. Sì. Quindi ne portiamo due.
2: Sì.
0: Per semplificare.
2: Diciamo spezziamo un po' di carta.
1: Nome:
3: Maria Luigia, detta G.
1: Cognome:
3: Massaro.
1: Io ho già intervistato tuo marito che fa il tuo stesso lavoro. Come si fa a fare lo stesso lavoro? È bello oppure è più complicato? Vi vedete di meno? Vi confrontate su questo lavoro?
3: Vabbè, ci vediamo di meno perché noi facciamo pochi turni insieme. Però sì, ci confrontiamo, parliamo di quello che è successo durante un intervento. Però sempre qua, a casa poco, perché già si lavora troppo e quindi preferiamo
1: farlo solo sul lavoro, giustamente. Sul lavoro. Sei di Sant'Arsenio, postazione 118 a Sant'Arsenio. Quali sono le difficoltà, anche dal tuo punto di vista, tu sei l'infermiera? Anche a volte hai paura di poter rincontrare persone che conosci?
3: Sicuramente sì, perché stando appunto a Sant'Arsenio, lavorando a Sant'Arsenio, si rischia di andare incontro a questa piccola pecca, se possiamo dire così, perché appunto non sai mai cosa succede, chi ti chiama, quando poi vedi sul tablet il nome, magari lo conosci, non è che è tanto bello.
1: Da quando anni fai questo lavoro?
3: Allora, io sono a Sant'Arsenio dal 2020, però dal 2016 ho iniziato già sul 118 tra Sala, Padula e Sanza, più con partita IVA come volontario.
1: Con soddisfazione, con passione, sì, con paura, sì. Anche, con quali sono i tuoi sentimenti quando fai un turno o quando soprattutto vai su un caso, su un episodio?
3: Vabbè, la passione c'è, a me piaceva da sempre fare questo lavoro. E soprattutto stare sul 118 perché il reparto non mi piace molto, mi piacciono più le cose dinamiche e quindi preferisco il 118.
4: Per quanto riguarda il ritmo lavorativo delle postazioni 118, questo può alternarsi con momenti di grande adrenalina, con interventi repentini e momenti di riposo in attesa della prossima chiamata. Il ritmo che cambia anche in base alla postazione del 118, se è nel Vallo di Diano o se è nelle grandi città. Resta il fatto che chi viene allertato

0: deve farsi trovare pronto, come gli autisti del 118. Ne abbiamo incontrati due.
1: Nome?
2: Felice Fabio Costantino.
1: Ruolo?
2: Autista.
1: Da 4 anni. Anche soccorritore, qual è la differenza? Che vuol dire autista soccorritore?
2: Sul 118 nasce come autista soccorritore perché diciamo che sulle ambulanze di tipo B, oltre a fare l'autista, comunque dovesse avere anche un ruolo di soccorritore, anche per dare una mano all'infermiere.
1: Ok, da 4 anni fai questo lavoro, con quale spirito? Passione?
2: Passione, vabbè, al primo posto, perché senza passione questo lavoro non lo puoi fare, perché ci stanno tantissime variabili che non puoi dire ok, lo faccio per lo stipendio, lo faccio per soldi, lo faccio per altro, perché se manca la passione non ce la faresti mai, almeno dal mio punto di vista.
1: Parlo anche con altri colleghi tuoi, tutti quanti ovviamente lavorano nel proprio territorio. La tua paura più grande è invece la tua aspirazione più grande, cioè la paura penso sia trovare qualcuno che conosci, come tutti.
2: Sì e no, trovare qualcuno che conosci, perché ti ripeto, tornando a prima, se lo fai con passione e con professionalità, anche conoscendo la persona, cerchi di svolgere il tuo ruolo nel migliore dei modi, anche se non è un ruolo primario messo in confronto al medico o all'infermiere, però comunque cerchi di tenere sempre il
1: concentrazione,
2: che poi dopo ti può dispiacere anche sicuramente, perché già per cavolo lo conoscevo,
1: però sei un professionista
2: in quel momento, devi essere per forza professionista, perché se ti lasci prendere dai sentimenti, dalle emozioni, è finito.
1: È un lavoro di squadra il vostro.
2: Certo.
1: Rispetto ad altri reparti che comunque hanno un lavoro di squadra anche loro, voi lavorate stando fermi per diverso tempo, in pausa, come se fosse, non è una pausa, è una pausa attiva, poi arriva la chiamata, bisogna farsi trovare pronti. Come fai tu a farti trovare pronti al momento della chiamata? Cioè, sei è anche mestiere, poi
2: allora,
1: esperienza.
2: Io penso che, cioè, dall'inizio del turno alla fine del turno, anche se tu riposi, anche se sei seduto, anche se stai facendo una chiacchiera, sei sempre pronto. Cioè, devi essere sempre pronto, perché alla fine comunque, come ho detto prima, è un ruolo di squadra, anche se quello dell'autista, diciamo, non è un ruolo primario, però comunque c'hai una certa responsabilità, che è quella là, che prima di tutto di guidare, punto secondo di portare l'equipe nel luogo dell'intervento
1: in tempi giusti.
2: I tempi sono anche secondari, soprattutto in sicurezza, e riportare poi l'equipe con il paziente a bordo con la stessa sicurezza con cui si è andato.
0: Luca Baccalani, autista del 118, da quanto tempo di ambulanze?
3: Da 9 anni.
0: 9 anni, sei giovane, hai cominciato presto, come mai?
3: Perché è una cosa che ho sempre desiderato da piccolo. Infatti il mio desiderio era o i vigili del fuoco o l'ambulanza, o portare l'ambulanza.
0: Ah, proprio, quindi era il tuo sogno da bambina, è una bella cosa, per salvare, per quale motivo? Cioè, da dove nasce questo sogno?
3: Vabbè, diciamo che il sogno, la cosa principale erano le luci, l'emergenza, la dinamicità di questo lavoro, mi è sempre piaciuto.
0: E poi una volta che sei diventato autista del 118, in questo caso dell'ambulanza rianimativa, hai trovato la bellezza di realizzare il tuo sogno, oppure non ti piace quello che stai facendo?
3: Certo, è stato, diciamo, il sogno della mia vita, però giorno per giorno comunque non è un lavoro, è una cosa che è una passione, quindi non la cambierei per niente.
0: La cosa più bella che ti ricordi, cioè l'intervento che ti ha, essendo a casa che eri contento, soddisfatto del tuo lavoro, fermo restando credo che tu sei sempre soddisfatto di quello che fai.
3: Beh, è un lavoro particolare, quindi nel bene o nel male comunque l'intervento ha i suoi risultati. E l'intervento che, diciamo, è stato più, è dato gli esiti positivi, è stato sicuramente...
0: Cioè, ci fu un arresto cardiaco di una persona, dove? Dove è successo?
3: Allora, ci fu un intervento a Caggiano.
0: Ok.
3: Su una persona in arresto cardiaco.
0: Arrivaste in poco tempo lì?
3: Noi siamo arrivati in poco tempo, poi grazie alle conoscenze, diciamo, c'era il dottore,
0: del posto
3: che era lì, arrivò in pochi minuti e iniziò il massaggio cardiaco, e appena arrivammo, diciamo, dopo pochissimo...
0: L'hai salvata, questa persona. La tua difficoltà è anche difficoltà nel senso del ruolo, arrivare in tempo ma anche con una sicurezza per l'equipe, giusto? Cioè hai una grande responsabilità.
3: La prima cosa sicuramente la sicurezza di tutto l'equipaggio, dobbiamo conoscere i nostri limiti.
0: Beh.
3: Dobbiamo stare attenti a non superare quei limiti, perché dopo non c'è più la sicurezza, dell'equipaggio, dell'ambulanza e soprattutto del paziente.
0: Questa è una difficoltà che si ha, ma altre difficoltà che ha avuto, credo anche a volte parlando anche con altri autisti, il

0: timore, tu sei di Sassano, la 118 e della Vallo di Diano, di trovare persone che conosci sul posto. Hai mai avuto questo timore?
1: No, personalmente no.
0: Quando si entra in azione sei...
1: Sì, andiamo nell'ottica di fare quello che dobbiamo fare, non, tra virgolette, non pensare alle circostanze.
0: Hai avuto mai paura?
1: Paura nel non essere in grado di affrontare quell'intervento, sicuramente c'è sempre la paura di magari di avere qualche dubbio, però
0: alla fine si supera
1: un po' grazie anche alla persona, al collega che abbiamo al lato, l'infermiera, il medico, quello che sia.
0: Alla fine è un lavoro di squadra
1: e se che l'intervento va a buon fine è per la squadra e non per il singolo.
0: Assolutamente. Ultima domanda, è per il territorio anche questo, cioè il vostro lavoro è un servizio importante per il territorio, cioè lo vivi come anche una missione da questo punto di vista?
1: Eh sì, perché nel nostro piccolo diamo una mano a chi in quel momento ha un problema e cerca aiuto, e giustamente siamo lì proprio, cioè siamo qui proprio per aiutare
0: il prossimo.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora

0: con le Medical Socks la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
1: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così. La cattiva

0: circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
0: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze

0: Medical Socks, le mie gambe sono così.
1: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
0: Sì.
1: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per

0: migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che

0: fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

0: Oggi siamo nel paese della musica, Andrea, siamo a Stella Cilento per parlare del museo della musica, che è l'occasione per fare un salto indietro nel tempo, in una storia importante dal punto di vista musicale per questa realtà.
1: Sì, Stella Cilento è un paese proprio ai piedi del Monte Stella, che è un monte che domina insomma questa valle, che poi dalla montagna poi man mano ti porta verso il mare, quindi verso Casalvilino, Acciaroli, Pioppi, ed è un paese che custodisce questa casa della musica, questo museo, che è molto importante perché è l'esempio di come la musica sia stata importante e sia ancora importante per questi territori, perché le bande musicali hanno attraversato la storia di questo territorio del Cilento in tutti i pellegrinaggi, le feste di piazza, c'è sempre la banda musicale che intona l'inno del paese, e quindi questa casa museo custodisce proprio questa memoria che secondo me va tramandata insomma anche alle nuove generazioni.
0: E a proposito di nuove generazioni, qui insomma vivacizzare il paese e anche naturalmente a tenere viva la memoria di ciò che è stato, ci sono dei giovani che sono un po' la speranza per il futuro di tutte le comunità cilentane.
1: Sì, perché molti giovani sono andati via, ma quelli che sono rimasti, diciamo, si adoperano per fare, insomma, per far rivivere il paese che man mano si è spopolato. Quindi la famiglia Massanova, che appunto ha messo in piedi questa casa museo, ha fatto una cosa molto molto bella, e i tanti giovani anche che qui in estate organizzano questa Contaria, che è una manifestazione che parla di fiabe, anche questo, di miti e di tradizioni di cui il Cilento è ricco.
0: E tra poco a guidarci in questo viaggio a ritroso nel tempo ci sarà un giovane di questo territorio, che è Pietro Massanova.

corsi di orientamento musicale, e rimarrà aperta fino alla fine degli anni 90, garantendo in un certo senso a Stella Cilento un apporto, per così dire, sia didattico, perché ha permesso a praticamente tutte le generazioni che vanno dagli anni 60 agli anni 90 di poter studiare la musica, ma a me piace dire che in realtà l'apporto principale, anche quello più importante, sia l'apporto sociale, perché uno deve immaginare una scuola di musica così raccolta e piccolina, ma piena zeppa di ragazzini di diverse fasce d'età, e dai racconti che a me sono stati fatti, non ho potuto, diciamo, godere dell'apertura della Casa della Musica, uno deve immaginare dei gruppi di ragazzini che facevano lezioni e altri gruppi che scorazzavano per il paese, quindi diventava proprio un momento di aggregazione sociale. Stella Cilento ha una tradizione bandistica estremamente salda, forte e radicata, e grazie proprio a questo tipo di iniziative, diciamo che anche i ragazzini dell'epoca potevano in un certo senso togliersi qualche sfizio, nel senso che avevano, grazie alla banda, magari un introito in più, e quindi era anche un'iniziativa che gli permetteva, andando a suonare in giro, di poter racimolare qualche soldo. Poi c'è da dire che a Stella Cilento moltissime persone hanno fatto della musica la propria professione, quindi ci sono tante persone che hanno continuato, iniziando proprio qui, hanno continuato in conservatorio e attualmente insegnano, comunque si occupano di musica in diverse forme. La scuola è chiusa negli anni 90, è rimasta chiusa per molto tempo, e nel 2023 abbiamo deciso di ripulirla e di riaprirla, e quindi renderla fruibile. Chiaramente la Casa della Musica esce un pochino da quello che è il paradigma del museo classico, quando questo dovesse essere inteso come installazioni. Si tratta piuttosto di un luogo della memoria di una comunità che è stato aperto e mantenuto assolutamente intatto. La Casa della Musica è sempre fruibile, quindi noi la apriamo quando abbiamo molti turisti che vengono in visita, la apriamo in occasione di varie manifestazioni che facciamo qui a Stella Cilento. Prima fra tutti abbiamo Puntaria ad agosto, che è un festival sul immaginario rurale e sulle favole cilentane, che poi si compone di tutta una serie di diramazioni che vengono dislocate nelle altre frazioni. Abbiamo Janara da Malafede, Catacatascia a Guarrazzano e a San Giovanni la festa del Borgo. Quindi, pur essendo un paese estremamente contenuto e piccolo, in realtà abbiamo una programmazione soprattutto estiva, ma comunque vuol dire che si estende a tutto l'anno, estremamente fitta.

se l'Occidente ha la fortuna di continuare ad essere abitata da, da ragazzi che hanno voglia di rimanere qui e che hanno voglia di come dire, migliorare per quanto possibile questi che sono i nostri territori, quindi che si impegnano davvero quotidianamente, sacrificando il tempo libero, sacrificando le ferie, le vacanze, in funzione proprio della riscoperta di questi, di questi luoghi. Abbiamo diverse associazioni, abbiamo la Pro Loco di Stella Cilento, abbiamo l'associazione Contaria che si occupa proprio dell'organizzazione del festival principale, abbiamo un'associazione teatrale Oltre la Scena, quindi diciamo che non ci facciamo mancare nulla.

Questa è una panchina che è stata donata da un ex allievo della scuola della musica che lavora il ferro, quindi ci ha fatto questo bellissimo regalo da posizionare qui sotto.

0: Il Museo della Musica di Stella Cilento non ha fatto deluso le nostre aspettative, anzi ci ha riempito di stupore, di sorpresa, dunque una bella esperienza venire qui a Stella Cilento, che è un paese molto bello con un panorama insomma anche importante, ma soprattutto conoscere l'importante storia musicale che questo paese ha.
1: Sì, abbiamo

state importantissime e sono ancora oggi un fondamento. Quindi viaggio a Stella Cilento, diciamo, vale la pena venire qua proprio per ammirare e apprezzare queste cose.

0: E buonasera amici del karting e del motorsport questa sera, perché appunto in questa puntata settimanale di Go Kart TV News e o le vinco o le capoto abbiamo un super ospite. Lui, oltre a essere stato un super ex pilota, ora è voce e volto della Formula 1. Tra poco vi svelerò di chi stiamo parlando. Prima però vado a dare un ben ritrovato ai miei super compagni di viaggio. È con noi Matteo Traini, o le vinco o le capoto. Ciao Matteo.
1: Buonasera Riccardo, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera abbiamo ancora un altro grandissimo ospite, nonché nostro amico dai tempi del karting, campione GT, insomma, non spoileriamo nulla e ci faremo questo viaggio con questo grandissimo campione e ospite.
0: Perfetto, e poi il nostro Mughini, Sauro Ciosetti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti e andiamo avanti con la puntata e vediamo, scopriamo, vediamo.
0: Eccoti qua, Sauro. Problemi dalla regia che non ti inquadravano. Per tutte le nostre donne, Sauro Cesetti c'è, eccolo qua. E poi ancora, ragazzi, naturalmente è ora di presentare, di svelarvi il nostro super ospite dallo Sky Sport Tech Room, Matteo Bobbi. Ciao, Matteo.
3: Ciao, ciao ragazzi, bello vedere. Ah, guarda, c'è anche l'applauso. Bello vedervi. Quindi, Sauro, sei il Mughini.
2: No, in realtà ricopri il tuo ruolo, in realtà ci mettono davanti e dicono: ma secondo te, delle volte non è semplice, ti mettono
3: No,
2: anche in
3: no,
2: difficoltà.
3: no, no, no.
0: Tra l'altro,
1: questo soprannome Matteo è derivato da 3-4 anni fa quando facevamo le live, che era molto pungente, quindi è venuto fuori il mochino della situazione del karting, insomma, quindi eccolo qua.
0: Beh, e cerca anche di farlo bene, eh? Cerca anche di farlo bene lui.

0: Non è semplice,
1: Grande.
0: anche perché di Mughini ce n'è uno soltanto, è difficile da imitare. Più che altro è che ricopri, cioè, con la tua esperienza o la nostra esperienza, quello che sia, è difficile poi nascondere quelle che sono, la verità, poi, ecco, che viene a galla.
1: Bello, bello, bello, bello vedervi perché vi seguo da quando siete nati, per cui da un po'
0: Grazie.
1: ormai.
2: Grazie, Matti.
3: Bene, Matteo, allora facciamo un piccolo salto indietro anche con te, come con tutti i nostri ospiti, si parte sempre dalle origini e come il 90% dei piloti, anche tu hai iniziato con il nostro amato karting. Che ricordi
1: Sì.
3: hai di quel tempo?
1: Ah, dei ricordi piacevolissimi. Intanto già guardando Sauro e Matteo, già i ricordi viaggiano velocemente a quanti anni sono passati? 30 anni. Io sono del 78 e 90 qualcosa, per cui eravamo tutti più piccoli, tutti più spensierati. E quindi la mente mi riporta esattamente a quella spensieratezza, no? Che avevamo. E al fatto che io ritengo che siamo stati molto fortunati a vivere un'epoca del go-kart che io ritengo la migliore in assoluto, senza nulla togliere magari a quella attuale, perché poi c'è sempre un'evoluzione nella vita, ma io credo che era il giusto compromesso tra il divertimento, un ambiente ancora puro e vero, e già il momento in cui stava diventando sempre di più grande, per cui credo che siamo fortunati e mi ritengo tanto fortunato in questo. Quindi la mente mi porta in primis a quei momenti.
3: Ecco, se dovessi chiudere gli occhi, Matteo, e riaprirli, qual è il primo pensiero, il primo ricordo, di quell'epoca?
1: Allora, sicuramente se dovessi chiudere gli occhi, uno dei primissimi momenti per me è quando proprio ho iniziato, ma non a fare le gare, diciamo così, proprio a girare. Io l'ho raccontato più di una volta. Ho avuto da questo punto di vista la fortuna di avere un papà appassionato che era anche in quell'epoca nell'ambiente. Per cui, quando io ero veramente piccolo, lui aveva un go-kart e noi avevamo una casa di campagna vicino a Castelletto Ticino, Borgo Ticino,
3: Ah, certo, la pista azzurra.
1: bravissimo, dove c'era e c'è una pista di go-kart. Per cui mio padre aveva un suo kart, un 135, con il quale andava a girare con i suoi amici e si portava dietro il figlio senza fargli fare niente all'inizio. Quindi poi dopo un po' di insistenza mi comprò un lupetto, si chiamava, no? Un 60 mini kart e con il quale iniziare a girare. Per cui il primissimo per me ricordo è proprio quello, no? I primi passi, i primi metri, la prima emozione, il primo odore, il profumo che c'era dell'olio, della benzina, della miscela, insomma, quello è il primissimo ricordo che ho.
3: Adesso Matteo, ti sblocchiamo un paio di ricordi. Abbiamo preparato un paio di sorprese per te. Guardiamole e poi ce le commenti.
4: Matteo, vi do un messaggio di saluti dal team GP Racing, da me e mio padre, in memoria delle belle avventure in kart di una vita fa oramai. Non hai più solo noi come fan, ma c'è qualcun altro.
5: Ciao Matteo.
4: Lui è Alexander, ti seguiamo sempre. Un saluto anche a Olle Vincole Capotto e tutto lo staff di GoKart TV. Ciao!
1: Ma è bello, vedi, questo qua è già un bel ricordo perché comunque la famiglia Cavaciuti per me ha significato tanto, per cui il suo padre, Beppe, ma Giampi, e quindi vedere anche adesso loro che crescono, perché io ho corso sia con PCR che poi nel passaggio quando loro hanno fatto debuttare la loro azienda, per cui vedere come l'azienda va avanti e anzi diventa sempre più grande, mi fa veramente piacere perché loro hanno significato tanto per me, mi hanno aiutato e mi hanno più che altro all'epoca, sai, non era soltanto crescere come pilota, ma era anche un po' crescere come persona
3: Una
1: e loro
3: persona,
1: erano delle
3: certo.
1: persone, esatto, loro erano delle persone e sono delle persone di diciamo di valori sani, per cui sono stato anche fortunato in quello, perché poi alla fine quando hai quell'età lì, conta molto con chi ti circondi. E loro erano appunto delle persone pulite, giuste.
2: Sì, infatti, Matteo, diciamo spesso che adesso il karting è cambiato, no? Ma ai tempi nostri. il meccanico, il team che praticamente correvamo ci faceva da